0: bilancio della questura, con prognosi fino a 35 giorni, danneggiati anche 6 mezzi della polizia. I 2 agenti coinvolti nell'intervento che ha portato alla morte di Fakir si dicono, tramite il loro legale, sconvolti e addolorati. Donald Trump avverte l'Iran: non lasceremo il paese, non abbiamo ancora finito. Dalla Casa Bianca il presidente americano ribadisce che Teheran non potrà avere l'arma nucleare e rivendica gli attacchi contro la capacità militare iraniana. L'Iran vuole un incontro, ma non siamo interessati finché non sarà significativo, ha aggiunto. Intanto il segretario alla difesa americano ha chiesto un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi. È tutto.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Firenze Sud e l'incisa Regello in direzione di Roma. Chiusura analoga sulla A10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, mentre in A7, Serravalle-Genova, il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova tornerà disponibile al transito alle 6 di mattina. E con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Anche no. Tu per essere no, per essere un ottavo, un po' di più, vai.
5: No, ma non è, mi si spezza la voce.
6: No, però la faccia di Mauro non aveva prezzo, cioè guardato tipo, ma queste non stanno bene. No,
4: ululate con noi, popolo della notte.
5: Brava. Oh, prendete le medicine giuste, non fate come loro, per favore.
4: No, 02 25 15 15, chiamateci.
5: Sì, non solo 378 378 1025 per i vostri vocali. E ma di cosa si parla? Uno chiede, ma di tutto.
4: Bravo, di tutto.
5: Non escludiamo niente.
6: Del caldo
5: in generale. Caldo
6: tipo
5: in generale.
6: Quali sono i vostri rimedi contro il caldo?
5: Ecco, non rispondete a questa domanda, no! E cominciamo con il nostro Power Hit. Grazie.

0: Hold Back the River, James Bay su RTL 102.5 in ottamboli. Sono già le 2.10.
1: Pensa un po'.
0: Oh, quando si sta bene, il tempo vola.
1: Ma allora.

0: Silvia.
1: Allora, ragazzi, allora, questa cosa l'ha detta ieri Silvia. La stai dicendo stasera tu, vuol dire che il problema è Armando. Scusa, ma da sé, scusate.
0: Esatto, Armando, no, non ti preoccupare, no, tutto ok, tutto
1: sta pescando,
0: a posto,
1: ma non gliene frega niente.
0: Ha finito di pescare e torna. No, ma continua a pescare.
1: E tonna.
0: Bella,
1: abbiamo dei vocali.
2: Ridere. Dai.
3: Nottambuli, dopo la bellissima rima sulla maglietta dedicata a Vanessa, c'è anche quella per Silvia e per Mauro.
1: Bene.
3: Silvia signore. A tutte le ore. Poi per Mauro, beh, ecco, questo dovrebbe dirlo una donna, ma sì, lo dico io. Per Mauro Corvino, buono e bello come il vino.
1: Va bene, grazie, gentilissimo. Claudio, giusto?
2: Io avrei detto
1: Claudio.
2: Invecchiato come il vino.
1: Grazie, amore.
0: Anche questa è bellissima.
1: Grazie. Però non è tanto carino. Cioè, potrebbe avere un duplice significato, Silvia signora a tutte le ore.
2: L'abbiamo capito tutti, andiamo avanti.
0: Vocale.
2: Ma no, ma nel senso che faccio tutte le fasce orarie.
1: Sei fasciata.
2: Su RTS.
1: Okay. Va bene, andiamo avanti.
4: Dunque, fai abbassare il volume, devo essere, non si può dormire. Fa il caldo torrido che c'è qui. E le zanzare, non si può dormire. E voi fate un casino della messa.
1: Beh, bene, un bel viaggio nei luoghi comuni questa sera.
0: Casino,
1: su RTL 102.
0: Casino.
1: Poi tra l'altro... Sì, posso,
5: ciao ragazzi, altro che caldo qua in Trentino Alto Adige, a Bressanone, 15 gradi, 15
1: bella
5: gradi,
1: la vita.
2: Che invidia,
5: da Dio, anzi bisogna mettere la felpa, sennò qua e fa freddo, gasso da Bressanone.
0: Dormire con la felpa
1: abbastanza hard
0: inusuale
1: di questi tempi. Mi volevo collegare a Giovanni che prima diceva abbassate, ce l'hai tu la manopola del volume, sei tu che devi abbassare la radio.
0: Ma noi continuiamo a fare casino.
2: Sentite, ascoltate. Dica. Volete sapere come in Cina stanno cercando di contrastare il caldo?
0: Quindi passiamo dal Giappone alla Cina?
2: Esatto. C'è, mamma.
1: No, dimmi come.
2: No, perché questo è peggio.
1: Ah, bene.
2: Perché era meglio il frigorifero. Allora, in Cina va di moda. Praticamente mettono dei cetrioli che pesano
1: dove?
2: Dai.
0: Per fare un cocktail, gin.
2: No, dai 5 agli 8 kg, quindi sono proprio dei cetrioloni,
0: giganti.
2: Li mettono nel frigo, li fanno raffreddare, poi li tirano fuori, ve lo giuro, ho le foto, e li abbracciano. Però vi spiego qual è il principio, siccome il cetriolo è un ortaggio fatto principalmente d'acqua, rimane freddo a lungo.
0: Pensavo così, se ti senti solo, non hai nessuno, apri sempre
2: anche
0: il famoso
2: però,
0: frigorifero, prendi il cetriolo e lo abbracci.
1: Ragazze, è stato un piacere.
0: Ciao Mauro, grazie.
1: Silvia,
0: grazie,
1: purtroppo non ti posso stringere la mano, perdonami.
0: No, è un po' più lontano, Silvia.
2: Adesso mi mando le persone che abbracciano i cetrioli.
1: Cioè, io intanto c'ho l'Uber che mi aspetta fuori.
0: Grazie. Voi invece rimanete con Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

0: Mika Grace Kelly su RTL 102.5 in Ottambuli con Vanessa Gray, Silvia Signore, Mauro Corvino. Ma ci sono degli auguri da fare, ma non ai nostri ascoltatori, ma ai nostri colleghi. In ordine di importanza, Manuel Bella, auguri Manuel. Ricky Aristarco,
1: auguri.
0: Lorenzo il presidentissimo,
2: di importanza.
0: Ma io lo dico perché sennò sarebbe scontato, no?
2: Bravo. Non bisogna mai essere scontati.
1: Ma perché questi auguri?
0: È perché il compleanno, non l'ho detto, è vero, ha ragione.
1: Ah.
0: È il compleanno di questi tre campioni del mondo.
2: Evviva!
0: Cosa?
2: Evviva!
1: Auguri.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: l'abbiamo detto insieme con gli Offenbach qui su RTL 102.5 con Mauro Corvino, Silvia Signore e Vanessa Gray. Ma andiamo al telefono, ragazzi.
1: Sì, c'è Paolo. Ciao Paolo, buonanotte.
2: Ciao.
3: Ciao, buonanotte a voi.
0: Come procede la tua notte? Sei in ottambulo perché?
3: Nottambulo, Vanessa e Silvia mi conoscete già, io, mi conosce Armando, continua a dirmi di chiamare dopo le tre.
2: E quindi siccome stasera non c'è Armando,
0: chiamo prima!
1: Tu devi sapere che è il censore della notte, Armando.
2: Paolo, ma perché? Che cosa hai fatto di male?
3: Ma niente, io se lo sapete già, io sono qua invalido.
0: Sì,
1: sì, ho capito, sì. Avrei fatto una battuta sulla Calabria.
3: No, non è una battuta sulla Calabria. No, non è.
1: Dico, avrei fatto una battuta sulla Calabria e magari Armando si è offeso.
3: No, ho combinato un pasticcio con i carabinieri.
0: Quindi un po' di tempo fa, ma adesso sì. stai bene, Paolo?
3: Sì, sto bene.
0: Ma tu di dove sei?
3: Sto dimagrendo e il 15 giugno sono 91 km in mountain bike.
0: Quanti chilometri?
3: 91,9, quasi 92.
1: Pensa, io in cicletta ne riesco a fare 5.
0: Pensavo scazzi. 900 metri. Altro che 91 chilometri. Ma quindi è la prima volta che dimagrisci seriamente? E che sei anche ingrassato?
3: No. Avevo perso 7 anni fa, quando era arrivata la mia mountain bike, la nuova all'epoca, si è anche rotta, l'ho dovuta riparare. Avevo fatto 126 a 53 anni.
1: Ok.
0: Vabbè, quindi ti piace insomma andare in mountain bike, ti fa sentire bene, ti fa dimagrire?
3: Ne ho quasi 61 adesso, il mese prossimo faccio 61 anni.
1: Ma c'è qualcuno vicino a te che ti sta disturbando?
3: No, è un ventilatore.
1: Ventilatore.
0: No, infatti, perché la voce è soffiata.
1: Te l'ho detto che non ha preso le medicine giuste stasera.
3: Sì, va bene. Sì,
0: Paolo, buona serata. Chiamaci
3: ciao,
0: dopo le tre,
3: voi.
0: Ok?
3: Va bene.
1: Che tanto c'è Tuzio, gli puoi dire quello che vuoi. Ciao.

0: La notte, i Modà, e noi con la notte ci andiamo d'accordo, eh? I nottamboli.
1: Silvia, intervieni per favore, dai Silvia.
2: Non okay. So che dire.
1: Da.
2: Allora... Sì, perché alle volte, aspetta Mauro, fanno una battuta che è ancora peggio.
1: Cioè?
2: Che è quella, che se fossimo di giorno saremmo i giornali.

0: Giamboli. Se fossimo
1: i pomeriggio, i pomeriggiamboli. E io tutte le volte.
0: Vabbè, puoi non rispondere. Bene, andiamo al telefono. E c'è Marisa. Ciao Marisa.
2: E io. Ciao ragazzi, buonanotte.
0: Dove sei?
1: Ciao. Ciao.
2: Allora, adesso sono davanti al Terminal 2 di Malpensa, pronta a scaricare la valigia, partire e andare in Grecia, sull'isola di Kos.
3: Di Kos, che è una delle più economiche tra quelle greche, giusto?
2: Non lo so, non sono state neanche nelle altre, quindi è la
1: ma
2: prima.
1: Ma dov'è?
2: Che
1: dov'è? Dalla parte dell'Egeo o della parte dello Ionio?
2: Oddio, di fronte alla Turchia.
0: Vabbè, vai a Kos. Quanti giorni?
2: Una settimana, siamo solo una settimana.
0: Siamo perché? Con te chi c'è?
2: Siamo io e mio marito.
3: Soli soletti, vacanza romantica. Il figlio a casa.
0: Hai capito? Bene, bene.
3: A distruggervi casa, ovviamente.
2: Sì, infatti, via il gatto Balamirati.
0: Cioè, loro saranno felicissimi, lo sai che già stanno facendo festa.
2: Sì, lo so, ho già preparato tutto, il frigo pronto, tutto a posto.
0: Ma scusami, ma avete le telecamere a casa?
3: No, dai.
2: No, assolutamente no. Io mi fido.
3: Brava,
2: mi
3: bravissima.
2: Fido ciecamente.
3: Bravissima. No, fidati, punto, ciecamente non proprio. Fidati, sulla fiducia sicuramente
1: dai,
3: avrai un po' quel pensiero.
1: Non mettete il tarlo.
3: No.
0: La casa bruciata.
3: No. Come si chiamano i ragazzi?
2: Scusa, non ho capito.
3: Come si chiama tuo figlio o i tuoi figli? Perché non ho capito se ne hai più di uno.
2: Allora, ne ho uno solo, si chiama Riccardo. E io parto con mio marito Stefano.
0: Ok, e Riccardo quanti anni ha?
2: 22.
3: Pensavo 5. 5 l'ho lasciato a casa.
0: Mamma, ha perso l'aereo.
3: Sì, no, 22, vabbè, grande, dai. È responsabile come ragazzo, sì, se no non l'avresti lasciato a casa.
2: Sì, no, è bravissimo, non posso lamentarmi. Va bene.
0: Adesso lo chiamiamo, lasciaci il numero così ci facciamo una chiacchiera.
3: Lo controlliamo noi, non ti preoccupare, tu vai in vacanza, questa è Radio Utilità, chiameremo tuo figlio ogni tanto per capire come va.
0: Va bene, così ti teniamo informata, ma tu quando ritorni da Kos, chiamaci, così ci racconti quanto hai speso.
3: Kos hai fatto?
2: Va bene, vi mando il bilancio. Okay.
3: Grazie, fattura tutto Vanessa Gray, tranquillo.
0: Vado, non ti preoccupare, vai a nome mio.
2: Perfetto.
3: Ciao.
2: Ti saluto. Ciao.
3: Buon viaggio.
2: Ciao.
0: Non mi sono permessa di a nome di RTL 102.5, non sarebbe il caso.
3: No. Assolutamente. C'è Tommaso Paradiso su RTL 102.5, agitare Coca-Cola.

0: You got it, questa è RTL 102.5, Vanessa Grey, Silvia Signore, Mauro Corvino, in Ottamoli, siamo agli sgoccioli.
1: Sì, abbiamo quasi terminato le nostre tre ore, ma non vi preoccupate, domani...
0: Pensiamo le nostre energie, anche quelle.
1: Ma no, quindi... quelle ancora no, dai, c'è bisogno... Volete una brioche? Non ce
0: no,
1: ne sono.
0: Compratevela.
2: Fai ingrassare a quest'ora.
1: Volete delle patatine?
0: Compratevele.
1: Non ci sono, volete
0: Non abbiamo niente noi.
2: Vanessa.
1: Dimmi, sì.
2: Caffè?
0: Questa anche? È una roba vostra?
1: Sì, è un nostro ascoltatore che ci scrive sempre, quindi dice caffè.
0: Anche lui non ha preso le pillole.
1: Anche, vabbè, ma le pillole ormai chi le prende?
0: Chi le prende? Tante persone. Quelle che ti fanno stare meglio. Amelie, non è Francesco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amiche mie, magari l'uomo non è per sempre, ma sicuramente lo sono cosa?
3: I diamanti!
4: Ma lei poi è una regina, perché pensate, è l'unica donna ad aver cantato tre colonne sonore di 007, hai capito?
2: Ammazza! Diamonds are forever, Shirley Bassey.

0: I diamanti sono per sempre, un diamante per sempre, ne serve più di uno. Era Shirley Bassey con Diamonds Are Forever. Ci lasceremo con questa domanda.
1: Esatto.
2: E con anche questo messaggio vocale.
3: Donne, in cerca di guai. Donne allo sbando senza Corvino al comando.
1: Bravo, bravo.
3: Donne,
1: Allora, perché possiamo dire che non si sa, lo scoprirete solo vivendo domani, se io domani sarò qui o meno.
0: Ok, lo scopriremo anche noi, ma vuoi dare un appuntamento?
2: Noi ti vogliamo!
1: Ma vuoi io ci provo, poi vediamo. Se mi fanno venire, bene, ma poi tu sei lì in Bulgaria.
4: Io voto sì!
1: Bravo, bravo, ma appuntamento a domani. Il Capo Tonic, 4 cl di vecchio amaro del capo, 10 cl di tonica, 1 cl di succo di lime e tanto ghiaccio.
0: Il serve giusto per un aperitivo fatto bene. Volete un aperitivo? Domani.
2: Ragazzi, sì, ricordatelo sempre, gustalo a meno 20 gradi.
1: Mai 19, mai meno 21. No, grazie mille a Vanessa Gray.
0: Grazie a Mauro Corvino, grazie a Silvio Signore.
2: Buonanotte a tutti e due.
1: Grazie
2: e
1: Leo,
2: tutti.
1: Grazie David. Ciao.
0: È stato bello.
1: C'è
0: ciao.
1: Tuzio, c'è Tuzio.
2: Ciao Andrea.
0: Anche a Poggio Moiano in provincia di Rieti sono le 3. Buonanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Nicolò Pompei. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier. Bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione. Schlein, su Fakir lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. È morta purtroppo la bambina di quasi 10 anni. Scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerca il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Migliorano le liste d'attesa. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Sempre secondo i dati Agenas, però, 2 milioni 811 mila italiani hanno dovuto attendere più del dovuto. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. E infine la corsa per la panchina della nazionale italiana. Giovanni Malagò conferma la trattativa con Pep Guardiola.

0: scuola. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo con lui e tenerlo vivo, ma il campo non è ristretto a Guardiola, Mancini e Pirlo, ha detto il presidente FIGC, ospite di Viva Voce. È tutto con le principali notizie, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente fluida in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita e nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Trani, considerato il forte vento. Cautela, dunque, in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: È andato ormai. Uno fa, poi no. Sì. E lo diciamo. Yes.

0: Di nuovo ho sentito. Cos'è questo suono? Va bene, amici, buonanotte. Buonanotte a tutti. Buon mercoledì 22 luglio, sono le 3.04 e questa è Malanotte No. Io sono Andrea Tuzio, la formazione è quella tipo, perché c'è poi anche il buon Leo Di Mauro. Ciao Leo!
1: Ma bentornato Andrea! Ma
0: grazie mille, bentornato a te, buonanotte. Ciao, anche ciao a David Bella per la regia video. Ciao David!
2: Che in realtà è come se non ci fosse.
0: Come mai? Bene. Come mai?
2: Vabbè, io sono quelle presenze non presenze.
0: Ma no, vabbè, che cos'hai? Aspetta, un ectoplasma.
2: Sì, sai cos'è un ectoplasma? Molto ecto, poco plasma.
0: Esatto, un ectoplasma è come chiamavano i fantasmi, gli acchiappa fantasmi.
2: Ghostbusters.
0: I Ghostbusters, yeah. Esatto. Ringraziamo i tre che mi hanno preceduto, ovvero Silvia Signore. Dove sta? Ma c'è ancora?
1: No, allora Mauro. Vabbè,
0: Vanessa Gray, Vanessa, e poi un altro mi pare che ci fosse. Chi?
3: Mauro.
0: Non me lo ricordo.
1: Rimane Mauro.
0: Sì, grazie. No, il computer, per favore, il computer. Il monitor del computer. Il monitor del computer devi
2: scusa, Mauro. Mauro,
0: il monitor.
2: C'è una cacchina sul monitor, no, togliamola.
0: Per favore, posso dire che non sai fare questo mestiere? Il monitor, ti ho detto. Non è che fa... Tua moglie si lamenta a casa, giustamente, che si vede che non pulisci mai. Queste che cosa sono?
4: Il microfono.
0: No, il microfono, lascialo sta.
4: Lasta.
1: Mauro. Parti dalla testa. Esatto. Fagli lo shampoo.
2: Lucida.
4: Vieni.
0: Siete venuti a disturbare?
4: No, sto pulendo, ti sto facendo un favore.
0: L'unica cosa che dovevi fare è il monitor. Va bene.
1: Signori, Mauro Corvino!
4: Pulito, eh? Vabbè, grazie.
0: A posto?
4: Sì, a posto.
0: Bene.
4: Se per lei va bene, andrei a casa.
0: No, vada. Vabbè. Fai come Shevchenko.
4: Salve a tutti.
0: Come fa Shevchenko?
4: Come fa Baglioni.
1: No.
0: Io so come faceva Shevchenko che andrei.
4: Ah, però...
0: Baglioni anche. Ah, e quindi...
4: Arrivederci, salve.
0: Ciao.
1: Però io ce lo vedo con lo spruzzino in mano per pulire lo studio.
2: Sì.
0: Mi scende la lacrimuccia però.

0: On My Soul, Bruno Mars. Ciao Mauro, buon riposo. Ciao, ciao.
1: E comunque ha pulito malissimo il monitor.
2: Sta imparando.
1: Piano piano, ci vorrà tempo. Il disco nuovo di Bruno Mars su RTL 102.5, 10 minuti dopo le 3 del mattino. E la coppia Corvino Tuzio pare che vogliono riunirsi. No, noi siamo sempre uniti per la vita, quello è il problema grosso. Cioè, ormai da più di 20 anni, sono 24, insomma le cose sono abbastanza importanti, no? Che 25 anni cosa si festeggia? Le nozze di? Qualcuno lo sa, David lo sa di sicuro. Leo, c'è già qualcuno se non sbaglio?
2: Ci segnalano un incidente.
1: E noi lo riportiamo, facciamo sempre.
3: Nozze d'argento.
1: Nozze d'argento, vedi? 25 anni.
2: Vedi che
1: d'argento.
2: Fa pare essere sposati.
1: Vabbè. E voi due lo sapete, io no.
2: Io per la matematica, tutte le date, le cose.
1: Niente.
2: Lascia stare.
1: C'è David.
2: A posto così.
4: Direzione sud, chilometro 309. Dove? Incidente all'uscita della galleria. È tutto segnalato.
1: Sì, ma dove?
4: Prestate attenzione a sinistra. Chilometro 309, sì. Direzione sud, A14,
1: Okay.
4: A un chilometro da San Benedetto, all'uscita dalla galleria.
1: Bene, state attenti quindi amici, mi raccomando, non faccia, perché allora di solito quando si sentono che ci sono delle, quando si sente che ci sono delle code, spesso è per curiosi. E uno dice, ma che significa per curiosi? Perché dall'altro lato della carreggiata ci si ferma per guardare.
3: Proprio geni.
1: Allora, questa è una condizione umana dalla quale difficilmente si può scappare.
3: No, lo comprendo.
1: Perché siamo attratti dal macabro.
3: Lo comprendo.
1: E quindi se vediamo un incidente ci giriamo. Forse soltanto per semplice curiosità.
3: Sinceramente, per evitare situazioni di pericolo.
1: Non lo fate. Non lo facciamo.
3: Esatto.
1: Non fatelo. Amici, però fate come questo Very Normal People, perché noi in questo programma fondamentalmente lasciamo parlare voi. Come? Ci sono i messaggi vocali che potete mandare con un WhatsApp al 378-378-1025. Hai visto? È facile. Leo, sai registrare un WhatsApp? Tu hai imparato a registrare un vocale?
2: Ma dovrei farcelo.
1: Meno male, dopo proviamo, vediamo se a livello, oppure 02-25-15-15. Stavamo parlando di imparare, tu devi imparare a mandare un messaggio vocale. Mauro a pulire, you learn, Morissette.

0: break my heart.
1: Ma magari, Dua Lipa, io potessi break your heart. Il tuo cuore è già preso da quella... pezzo di manzo di Callum Turner, il suo neo sposo. Ancora auguri alla coppia più bella del mondo. A proposito di matrimoni, prima parlavamo del 25esimo, giusto, David? Allora, come si celebrano le nozze d'argento?
2: Okay.
1: C'è un vademecum, non so se lo sapevate. Sì, perché prima di tutto il 25esimo anno di matrimonio, insomma, festeggi il traguardo di forza, perché comunque 25 anni accanto a una persona, no? Ci vuole un po' di... Ok, come si festeggia?
2: Esistenza ci vuole.
1: Esatto, voi lo sapete forse meglio di me, ma io ce l'ho il 25esimo con Mauro.
2: Io sono a metà strada,
1: c'è...
2: comunque.
1: Esatto. Ah, sì?
2: Eh sì.
1: Beh, ci vorrà tempo.
2: 2013, 13 anni.
1: Beh, sì, sì, sei a metà. Leo, a te quanto manca ancora?
3: Io...
1: Ehi!
3: Sono sposato dal 2002. Hai voi?
1: Ah, già l'hai fatti allora, 25
2: anni. Infatti, lo vedi
1: anni.
2: In faccia, scusa.
3: Io sono al traguardo.
1: Il colore, c'è un colore ufficiale delle nozze d'argento.
2: Ah,
1: sì. Che colore è?
2: L'argento.
1: Bravo. Spesso abbinato però al bianco o al blu.
2: Ma ti immagini fosse stato l'arancione.
1: Esatto, non c'entrava niente. Si fanno i confetti.
3: Sì.
1: Sempre color.
3: Argento.
1: Esatto, ovviamente. E poi si fanno i regali classici, ovviamente. Quindi vi consiglio di festeggiarlo. Così come il matrimonio. Ne approfittate, fate una festa, invitate tutto il parentado e vi fate. Va bene. Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali, lo sapete, vogliamo sentire la vostra voce, la preferiamo. Leo, ne stanno arrivando, giusto? Ce l'abbiamo già un po', così poi li facciamo sentire.
2: Per 10 anni io e mia moglie siamo andati in un viaggetto io e le
1: basi. Dove siete andati?
2: 2 giorni a Budapest.
1: Bello, due giorni.
2: E per i 25 potremmo fare un altro viaggio.
1: È vero, lontano però, grande, importante, tipo Giappone. Sa che ti piace. Va bene, amici, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Perché?
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones, il loro disco nuovo su RTL 102.5. Tra l'altro, se state guardando la trasmissione sul canale 36 del digitale terrestre, avete potuto anche vedere il video con protagonisti due attoroni, eh? Fanno anche un'interpretazione meravigliosa, ballano insieme, che sono Anya Taylor-Joy, bellissima ragazzi, e Charles Melton. Davvero complimenti, un video bellissimo. Dai Rolling Stones ci potevamo aspettare qualcosa di diverso? No, direi. E a proposito delle nozze d'argento, Leo,
1: sì,
0: c'è qualcuno che vuole raccontare la sua?
1: Gianluca.
0: Sentiamo.
2: Ciao, Gianluca, la bottega di pane.
0: Ciao Gianluca. Ciao.
2: Io 25 anni li ho festeggiati con una settimana sulla costiera amalfitana.
0: Ah.
2: Meraviglioso.

0: in culo ai parenti e ai loro regali. Che cavolo invito parenti, ma per favore, a rompere le scatole. Una settimana in costa amalfitana, ora sono a 32. Senti, mamma mia.
1: La pesantezza, la fatica, quel senti era la, dovevamo sentire la fatica evidentemente di Gianluca.
2: Si sente un po' la fatica un pochino, anche sì. Nel tono però, della sua voce.
1: Però no? Giustamente ha detto 25 anni di matrimonio, io non ho fatto festa, non ho invitato parenti o cose del genere, anche perché insomma non credo che lui li sopporti più di tanto, almeno per quello che abbiamo sentito. E ha deciso di andarsene a farsi una settimana di vacanza. Bravo, farei anche io così.
3: Ma sì.
1: Ma sì, ragazzi, come hai fatto tu 2 giorni per i 10 anni di matrimonio.
3: Ma poi
1: via.
3: Io dico, la festa è degli sposi, ormai c'è cioè 25 anni.
1: Sì, ormai è andata.
3: Cioè, non è mica dei parenti, scusa.
1: Io sono d'accordo.
3: Che i parenti si prendessero un attimo, se metti che i figli piccoli, ma 25 anni, non più piccoli, che si prendessero i bambini, se sono bambini, se li tenessero e tu devi fare la festa da solo.
1: Giusto.
3: Sì.
1: No, ma figurati, io e la mia compagna stiamo proprio organizzando qualcosa per i nostri 5 anni. Beh, si inizia da quel che si ha.
3: Oh, si festeggia ogni anno anche volendo. Uno fa il cavolo che vuole. Puoi festeggiare anche il primo anno.
1: E basta. Ma festeggi solo il primo e esatto. Basta. Va bene, amici. 378-378-1025.
4: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Los Angeles su RTL 102.5. Los Angeles, che sicuramente è una città che noi abbiamo smarcato dal nostro file Excel, in cui ci sono tutte le città del mondo in cui c'è naturalmente un Very Normal People. Vi ricordate la famiglia che a Los Angeles che ci ascoltava e c'è il figlio che studia lì?
1: Certo!
0: Dite la verità. Se ve la ricordate, certo, se no, no.
2: Io non me la ricordo, però dico
1: no,
2: che me la ricordo.
1: Lui non c'era, tu eri
0: no, forse tu non c'eri.
1: Ah,
0: no, ma li abbiamo sentiti anche più volte, no? Loro fanno un po' la spola avanti e indietro tra l'Italia, Roma e Los Angeles, perché c'è il figlio che è lì a lavorare ormai dopo che ha studiato. A proposito di matrimonio, ci scrive Checco, 56 anni, il prossimo anno sono 30 di matrimonio, più 5 di fidanzamento. Checco, abbracciamo forte. Sentiamo che io quando
1: forza e coraggio.
0: Dai, raga, io sono un romanticone, quindi quando vedo queste storie, 35 anni insieme, ma che bello. Per esempio, Mauro che sta insieme con Francesca da più di 20 anni, è una roba bellissima.
1: Da 58.
0: Dal 58?
1: No, da 58 anni.
0: Fai il bravo. Sentiamo un po'.
1: Ma a proposito di donne, a proposito di storie, storie d'amore, di notte passate, trascorse, vissute.
0: Guarda, ti dico una cosa.
1: Sì.
0: L'amore è amore tutto.
1: Certo.
0: Non, se tu fai l'amore con una ragazza che hai conosciuto quel giorno lì, che cos'è quello? Quello è amore, basta, anche se non vi vedo.

0: vedrete mai più. Certo. Sentiamo.
1: Abbiamo un Latin Lover.
0: Certo.
2: Andrea, buongiorno a te.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Voglio fare un ringraziamento alle mie due amiche che ieri sera abbiamo fatto un incontro speciale, sia Claudia che Tina. È stato fantastico rincontrarsi e stare assieme per 2-3 ore a casa e divertirci.
0: Vedi?
2: È stato veramente una cosa speciale.
0: Ne sono
2: grazie
0: sicuro.
2: Grazie di cuore a loro.
0: Certo.
2: E grazie a RTL che ci ha tenuto in compagnia.
0: Vedi?
2: In radio televisione.
0: Hai visto?
2: Un abbraccio a voi tutti.
0: Ma un abbraccio a te.
1: Devo
0: Franco.
1: Essere sincero, il messaggio era un po' più lungo. Io l'ho tagliato perché sai.
0: Vabbè, esigenze radiofoniche.
1: Esatto. Continuava dicendo abbiamo giocato a Risico.
0: No, sì, certo.
1: Poi dopo infatti. Abbiamo giocato a Tombola.
3: A Magic, giusto con le
0: ragazzi,
3: carte.
0: Sì. Qualsiasi cosa abbiano fatto resterà tra quelle mura, perché Franco mi sembra una persona troppo chic per raccontare ciò che succede di notte.

0: Beh, suonare Cattive Abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, parlando in maniera del tutto casuale di matrimoni e di lunghi più che altro matrimoni, di nozze d'argento, non credo sia una cattiva abitudine quella di rimanere insieme alla stessa persona per tanti anni, David.
1: Ma dipende se è un rapporto non positivo,
0: tossico,
1: perché a volte,
0: quindi,
1: esatto, in quel caso lì può essere, però in generale non lo è, dai, è una bella cosa,
0: cioè. È bellissima, cioè c'è Andrea, ci scrive: ciao amici della notte, mi sono appena sintonizzato, 28 anni di convivenza, mi merito o no una medaglia? No, Andrea, non ti meriti una medaglia. Perché cosa? Per qualcosa che ti fa piacere, mi sembra assurdo.
1: Esatto.
0: No? È bellissimo.
1: È come se mi dovessi prendere una medaglia, perché che
0: esatto,
1: so,
0: fai
1: perché
0: una cosa bella.
1: Mi sto guardando un film alla televisione.
0: Esatto, no.
1: Mi date una medaglia per i film.
0: No. E poi c'è Maurizio da Pescara che ci scrive: i miei genitori quest'anno fanno 65 anni di matrimonio.
1: Potentissimi.
0: Ragazzi, impressionante.
1: Questa è la potenza proprio.
0: Mamma mia, impressionante. Va bene, ragazzi, continuate pure. 378-378-1025. Intanto alle 3.45 arriva Achille Lauro. Questa è La Città degli Angeli.

0: Se tutto va bene per il 25esimo, io avrò 74 anni. No. Quindi rischio di arrivare al ristorante e dire a mia moglie: ma tu chi sei? Visto che sono già rincoglionito adesso, figurati.
1: Ah, ragazzi, grazie davvero. Meravigliosi. Vi dedichiamo questo splendido disco dei Hooverphonic. Questa è Mad About You. Godetevela.

0: Al mio paese Serena Brancale, Levante ed Elia su RTL 102.5. Al telefono abbiamo Maurizio. Ciao Maurizio, buonanotte.
1: Ciao,
0: buonanotte, grazie mille. Io so che tu hai fretta, perché tu dove sei in questo momento, Maurizio?
1: Io in questo momento sono all'aeroporto di Colonia, sto per parcheggiare perché ho un volo per Bergamo, vado giù per lavoro.
0: Ok, che cosa fai? Come mai vivi in Germania e torni a Bergamo?
1: Io faccio il rappresentante in Germania, rappresento delle industrie italiane in Germania e lavoro ormai da più di 30 anni con queste industrie.
0: Ok, tu metti insieme, devi sapere, tante peculiarità di questo programma, ovvero c'è un very normal people in ogni città del mondo e possiamo aggiungere Colonia naturalmente a questa lista, e poi stai per viaggiare, viaggio naturalmente intelligente alle 4 del mattino per essere a Bergamo il mattino presto, e noi facciamo compagnia a tutti quelli che viaggiano come te. Ma aggiungi anche la questione matrimonio.
1: Esatto.
0: Come mai?
1: Ma diciamo, io ho conosciuto mia moglie, sentendo la vostra trasmissione, ho conosciuto mia moglie 46 anni fa in Sardegna.
0: Ok, come vi siete conosciuti, te lo ricordi? Immagino di sì.
1: Sì, certo. Io lavoravo nel villaggio turistico di vacanze e lei è venuta lì a fare la parrucchiera e lì ci siamo conosciuti.
0: E vi
1: poi
0: siete sposati.
1: Per puro caso, diciamo, lei e la sua famiglia viveva a Colonia e io sono andato dietro, e da un paio di mesi che volevamo stare insieme qui in Germania, e tra l'altro sono passati 46 anni e 3 figli.
0: Mamma mia, che bello, che bello. Queste sono le storie che ci piace sentire. Allora, guarda Maurizio, noi ti lasciamo andare, ti auguriamo buon viaggio, buon lavoro, grazie mille di aver partecipato e di aver condiviso la tua storia, davvero.
1: Va bene, grazie a voi.
0: Grazie, ciao Maurizio, ciao. Beh, canzone migliore per festeggiare l'amore in assoluto, The Beatles, Here Comes the Sun.

0: una delle canzoni più belle dei Beatles, Here Comes the Sun, a chiudere la prima ora. Ma prima, so, Leo, volevi...
1: Sì, chiudiamo in bellezza.
0: Chiudiamo in bellezza, sentiamo, abbiamo celebrato l'amore, sentiamo.
2: Raga, ho solo 55 anni, sì? 33 di matrimonio, 4 di fidanzamento. È come avere Ivan il terribile che ti corre dietro.
0: Anche a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, sono le 4 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier. Bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione. Schlein su Fakir, lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. È morta purtroppo la bambina di quasi 10 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerca il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre. Il provvedimento rappresentava una promessa di Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. Infine passiamo al calcio. La corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva e resta al centro il nome di Pep Guardiola. Giovanni Malagò conferma la trattativa. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo con lui e tenerlo vivo, ma il campo non è ristretto a Guardiola, Mancini e Pirlo, ha detto il presidente FIGC, ospite di Viva Voce. È tutto con le principali notizie, ora arriva il traffico.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare in questo momento su tutta la rete. Vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Per le stesse ragioni, sulla A14 Bologna-Taranto fino alle 5 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Eccoci qui amici, buonanotte ancora da parte di RTL 102.5, nella fattispecie Andrea Tuzio al microfono per Malanotte No, fino a lunedì prossimo, ve lo ricordiamo, ci saremo noi dalle 3 alle 6 e come al solito come c'è Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte. Buonanotte a David. Buonanotte. Ciao ragazzi, siamo tornati, eccoci qua. 378-378-1025, avete sentito già parecchi veri normal people raccontarci un po' di cose, potete fare quello, un po' quello che volete, ve lo ricordo, perché principalmente questo programma lo fate voi con la vostra voce, che potete farci ascoltare come abbiamo fatto prima con Maurizio da Colonia, che stava rientrando a Milano per la, a Bergamo, scusate, per lavoro, perché vive lì. Abbiamo sentito anche la storia d'amore, no? Quanti anni di matrimonio? 37, stanno insieme da 46, una roba meravigliosa. 02 25 15 15. Ricominciamo come sempre, come al solito, con il nostro Power Hit.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao. Che succede? Questo fischione per chi era? Per Karol G?
1: Va bene,
0: ognuno.
1: Per il progetto in generale.
0: Va bene, non c'è problema. Puoi sottolineare quello che vuoi.
1: Mi ricorda un po' Me Gustas Tu, però.
0: Vabbè, Manu Chao,
1: Più riguardo, più me gusta. Più riascolto.
2: È più te.
0: Fate i bravi, ragazzi. Domani sono esattamente 40 anni di matrimonio.
1: Di galera, dicevi? No, matrimonio?
0: Ah, no.
1: Okay.
0: No, comunque, sì, lo sapete che si festeggia anche il primo anno di matrimonio, il quinto anno e poi 25esimo e 50esimo. Non so se lo sapevate.
2: Io sapevo che c'è chi lo faceva, ma io ripeto, secondo me si può festeggiare
0: quando si vuole.
2: Anno e tre anni e mezzo, tre anni
0: anche
2: e due
0: secondo
2: mesi.
0: Me. Per esempio, la mia fidanzata, io non sapevo nulla, mi ha portato un regalo il giorno che abbiamo fatto 1000 giorni insieme. E io non lo sapevo. Molto carina.
2: Giorni di te, di me,
0: ti pretendo.
2: Poi è partito.
0: Che è la frase che oggi forse.
1: E ti presento. Ti pretendo è Raff.
0: Esatto. È vero. Che comunque oggi ti pretendo. Proprio ti pretendo. Che pretendi? Vabbè, comunque che lasciamo perdere, altrimenti ci perdiamo. Il primo anno si chiama Nozze di carta. Io non lo sapevo. Si chiamano nozze di carta.
2: Carta, non cacca.
0: Carta, nozze di carta. Okay. Il primo anno di matrimonio. Non lo sapevo. Poi,
1: c'era anche un film, quel matrimonio di carta.
0: Esatto. Non lo conosco. E poi si festeggiano i 5 anni di matrimonio.
2: Okay.
0: E si chiamano nozze di legno. Che però è brutto perché io lo collego alla medaglia di legno che si dà al quarto, quello che arriva quarto.
2: No, perché dalla carta al legno, capito?
0: Non lo so. Poi naturalmente,
2: lo spessore.
0: Poi naturalmente nozze d'argento, nozze d'oro, 25-50, ok.
2: Ma in 10 anni cos'è? Aspetta, 10 anni c'è anche?
0: Io non lo trovo. Io 10 anni di matrimonio. Non hanno un nome particolare 10 anni di matrimonio?
1: David.
0: Allora, no, non ce l'hanno.
2: Aspetta. Ce l'hanno.
0: Come si chiama?
2: Che però fa ridere perché c'è nozze di stagno o di alluminio.
0: Musica.
1: Ma che state dicendo?
0: Musica, davvero.
1: Andrea,
0: davvero.
1: Ma scusa,
2: ne
1: sai più tu che noi due, che noi siamo sposati.
0: Ecco, appunto, fatevi due domande e date delle risposte.

0: Hola Iema, 18 minuti dopo le 4 del mattino. Ciao Tonino, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte, buongiorno, buonanotte.
0: E allora buongiorno anche a te. Noi ricordiamo che siamo la trasmissione a cavallo, ovvero a cavallo tra un giorno e l'altro. Ognuno può scegliere se sia notte o giorno, a discrezione personale, naturalmente, rispetto a se ci si è svegliati molto presto.
1: Come il mio lavoro, a cavallo tra un giorno e l'altro.
0: Esatto, che lavoro fai, Tonino?
1: Io lavoro con il pesce.
0: Perfetto. Fresco. Ah, sì, che bello, mamma mia. Quindi dobbiamo ringraziare te. Se
2: ma
0: poi
2: lo vendi, Tonino?
1: Sì, lo compro e lo rivendo.
0: Lo rivende.
2: E dove sei di preciso? Scusa, Andre.
1: Adesso sono quasi a Catania, vicino all'aeroporto.
2: No, e allora come fa? Cosa succede in pescheria a Catania? Come si vinnupisci?
1: No,
2: vivo,
1: no, calma,
2: vivo,
1: io pesci!
2: Vivo, vivo, io pesci! O mi sbaglio?
1: Ora,
2: ora, mi chiaro! Signora, guarda, ci ballano l'occhi!
0: Beh, hai incontrato un tuo commovente compaesano, giustamente. Senti Tonino, a proposito,
1: io sono di Messina, io viaggio tutte le notti per questo.
0: Ah, quindi fai avanti e indietro.
1: Sì,
0: ok, ok. A proposito di matrimonio, Tonino,
1: sì,
0: che cosa
1: sì,
0: ci volevi dire?
1: Niente, io sono, allora, sto con mia moglie da 21 anni e siamo sposati da 14 e ho un figlio di 20 anni.
0: Ok, la cosa bella è che tuo messaggio, se non sbaglio, hai scritto
1: sì,
0: se potessi tornare indietro,
1: rifare tutto.
0: E questa è la cosa più bella del mondo.
1: Sì, certo, è una cosa bellissima.
0: Vedi, quanti anni c'ha tuo figlio?
1: 43, io 43 li faccio a settembre, mio figlio ne ha 20, perciò siamo un po' fratelli.
0: Mamma mia, abbiamo la stessa età io e te, tu hai un figlio di 20 anni, impressionante,
1: sì.
0: Perché io per esempio non ho figli. E quando sento magari persone come te che alla mia età sono già 20 anni che hanno un figlio, ragazzi,
2: Andrea,
0: è impressionante.
2: Dice così perché ha la moglie in ascolto.
0: Dai, fai il bravo, non è vero, non è vero. Come si chiama tua moglie e come si chiama tuo figlio?
1: Bene, mio figlio si chiama Giovanni.
0: Ok, che bello, va bene. E immagino che quando torni a casa tua moglie sia sveglia. Come funziona combaciare le tempistiche di entrambi? Come funziona?
1: Allora, noi lavoriamo insieme. Intanto, diciamo, lavoriamo non proprio insieme, però stesso settore, lei congelato, io fresco.
0: Ok.
1: Diciamo, la mattina ci vediamo quasi sempre, poi a luna finiamo tutte e due. Dal luna in poi siamo insieme.
0: Perfetto,
2: quindi,
0: va bene.
2: Lui dirà: signora, vivo, vivo, pesce fresco. E la moglie: congelato, congelato.
0: Esattamente. Va bene, Tonino, grazie mille. Ti auguriamo.
1: Grazie per la compagnia.
0: Ma ci mancherebbe, siamo qui apposta. Ti auguriamo una buona giornata. Buon lavoro.
1: Buona giornata anche a voi.
0: Grazie. Ciao. Vedi, Leo? C'è gente felice. 43 anni, figlio di 20.
2: Sì.
0: Ragazzi.
2: Lo dice a me.
0: No. Tu
2: 58 anni di matrimonio.
0: No, tu ne hai due di figli.
2: Un figlio di 18 anni.
0: Sì.
2: Uno di 13.
0: Vabbè, adesso non dirlo come
2: l'altro nascosto.
0: Raccontando una tragedia. Fai il bravo, che l'altro nascosto. Amici, 378-378-1025. Aspettiamo i vostri vocali. Ci fermiamo un secondo, torniamo subito.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Perché?
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
7: Perché?
9: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.

0: Summer Funk a Francesco Gabbani e noi diamo la buonanotte a Fabio. Ciao Fabio, benvenuto. Fabio!
1: Fabio!
0: Fabio!
1: Sono Mario, non Fabio!
0: Mario! Mario! Ciao Mario, buonanotte!
1: Buonanotte!
0: Come stai prima di tutto e dove sei? Geolocalizzati!
1: Bene, bene, bene, grazie, bene!
0: Geolocalizzati, bene. Dove sei?
1: Allora, sto sulla strada statale 98, direzione Foggia.
0: Benissimo.
1: Da Bari verso Foggia.
0: Benissimo.
1: Trasporto farmaci.
0: Ah, ok, per lavoro, ci hai detto tutto. Per invece quanto riguarda la questione matrimoni, stare insieme ad una persona tanti anni, raccontaci la tua,
1: allora,
0: di esperienza.
1: Allora, sposato da 40 anni. Il, okay, 4 di agosto, se Dio vuole, faccio 40 anni.
0: Ma che bello, tanti auguri allora.
1: Nella vita matrimoniale ho avuto due figlie femmine, due ragazze, due donne e tre nipotini.
0: Alla
1: sono
0: faccia.
1: Contentissimo.
0: Ci credo.
1: Contentissimo.
0: Si sente dalla tua voce. Vogliamo il nome di tua
1: mia.
0: Di tua moglie. Come si chiama?
1: Allora, mia moglie è Nicoletta.
0: Nicoletta.
1: Le figlie Virginia, Antonella.
0: Bene. E dove
1: le nipotine? Nicole, Greta e il piccolo Lorenzo.
0: Perfetto, Mattietto. Perfetto. Dov'è che hai conosciuto tua moglie?
1: A casa, paese mio.
0: Al paese tuo. Ma com'è successo?
1: È successo che sinceramente abitavamo nello stesso condominio.
0: Ah, quindi è stato abbastanza facile.
2: Una riunione di condominio.
0: Una riunione di condominio finita bene.
1: C'aveva 17 anni, c'aveva lei e io ne avevo 21.
0: Ok, 21 e 17, vi siete incontrati, vi siete guardati, vi siete innamorati, adesso state insieme da 40 anni, avete costruito una famiglia meravigliosa che ci hai appena descritto, che bello. Allora Mario, noi ti auguriamo una buona giornata, un buon lavoro, grazie di aver condiviso la tua storia, è sempre bello sentirla.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: Good Old Days su RTL 102.5. Leo, scusami.
1: Sì?
0: Chi abbiamo al telefono?
1: Ah, c'è Marco.
0: Ciao Marco, buonanotte, benvenuto.
2: Ciao a tutti quanti.
0: Forza
2: RTL.
0: Sempre. Geolocalizzati prima di tutto e poi ci racconti la tua.
2: Sto quasi a Lucera.
0: Ok, da dove sei partito, dove devi arrivare e che cosa stai trasportando?
2: E poi faccio il giro tra Foggia, San Severo, Manfredonia.
0: Ok, belle zone, le conosco. E, raccontaci pure la tua.
2: Niente, sono 44 anni di matrimonio e 4 di fidanzamento.
0: Ok, lo
2: fidanzamento
0: hai...
2: lontani perché io stavo a Roma, lei stava nel Molise.
0: E come si fa a tenere un fidanzamento anche solido a distanza? Io ad esempio non ci sono mai riuscito. Come si fa?
2: Si vede che eravamo fatti l'uno per l'altro.
0: No, questa è una bellissima risposta, la migliore di tutte.
1: Tanta pazienza.
0: Esatto.
1: No?
2: Sì, perché partivo 500 da Roma e dopo 4 anni ho detto se sposiamo te lascio.
1: Sono due le cose
0: che quando uno dice ho fatto una dichiarazione d'amore, una proposta di matrimonio davvero romantica, o se mettiamo insieme o se lasciamo. È fondamentalmente quello.
2: Sì, infatti.
0: Avete avuto figli?
2: Dopo sì abbiamo due gioielli, due diamanti, maschio e una femmina, la femmina Fabiana, il maschio William, e due rubini
0: che sono
2: Nicole e Rebecca,
0: che sono i tuoi nipoti.
2: I miei nipotini, sì, che al momento saranno sicuramente a dormire.
0: Certamente, però se vuoi far ascoltare questo momento della trasmissione potrai farlo, basta andare sull'app RTL 102.5 Play e ti vai a prendere il podcast di Malanotte No di oggi, mercoledì 22 luglio.
2: Ce l'ho l'app.
0: Perfetto, poi puoi prendere quel pezzettino, puoi farlo ascoltare ai tuoi
2: nipoti. Ti posso chiedere una cortesia?
0: Anche due.
2: Mi vuoi rincorare un pochettino?
0: Che succede?
2: C'ho l'asiale.
0: Aspetta un attimo. Aspetta, Leo,
1: c'è
0: giù.
1: Di peggio, però, Marco. Vai tranquillo.
0: C'è di peggio?
1: Sì.
0: Con il presidente, con tutto il rispetto, sì, ho lotito. Però, insomma, non mi sembra che le cose stiano andando alla grande.
2: È una miseria.
0: Allora.
2: Meglio di così se muore.
0: Esatto. In bocca al lupo, ma proprio grande,
2: no,
0: grande, grande.
2: No.
0: E infatti
2: artigli dell'Aquila.
0: allora che spicchi questo volo l'Aquila. Va bene,
2: sì,
0: così.
2: Più in alto.
0: Grande.
2: Grazie
0: mille.
2: Ciao,
0: un abbraccio,
2: ciao,
0: grazie mille. Ciao. Beh, effettivamente non se la passano proprio bene i tifosi della Lazio nell'ultimo periodo. Adesso è andato via anche Sarri.
1: Noi non ci possiamo lamentare.
0: Fai bravo, ti prego, fai bravo.

0: Giusy, ciao, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao. Il tuo DNA, che cantavano, canzone che cantavano insomma Jovanotti e Gabry Ponte, il tuo DNA è sposato con il DNA di
1: Luigi.
0: Da quanto tempo?
1: Da 36 anni, ci conosciamo quasi da 41, okay. E ci siamo conosciuti in un campeggio a Taormina.
0: Quanti
1: lui era
0: anni fa? 41 anni fa.
1: Nell'84, sì, ero appena diplomata, avevo fatto la maturità. Lui era militare, ci siamo conosciuti. Da parte sua è stato un colpo di fulmine.
0: È bello sottolineare il fatto, da parte sua è stato un colpo di fulmine.
1: È stato un colpo di fulmine, mio marito sta ridendo.
0: Beh, giustamente lo salutiamo. Senti una cosa, ma ci racconti un po' com'è andata? Cioè lui allora, che si è avvicinato, che cosa è successo?
1: Allora, io ho una sorella bellissima, girava in bicicletta e loro erano, questo gruppo di ragazzi erano colpiti da mia sorella, la quale erano riuscita ad ottenere una conversazione invitandola a una spaghettata.
0: Giusto, allora, ma lo spaghetto funziona sempre.
1: Ecco, bravo. E anche a quella sera sono stata invitata anch'io. E lui appena mi ha visto è stato subito un colpo di fulmine, ma da parte mia non carburava la cosa.
0: Non carburava, perché lui si è avvicinato, ha provato a parlare, ha detto ma che vuole questo?
1: No, infatti, no, poi lui è partito, militare, mi telefonava, niente, poi alla fine Cupido ha colpito e siamo qui a raccontarci questa bellissima storia d'amore dove... Sono nati due bellissimi ragazzi, uno di 35 e l'altro di 30.
0: Fantastico. Abitiamo... Come si chiamano?
1: Allora, Carmine e Marco.
0: Benissimo. Voi in questo momento siete in viaggio insieme, giusto?
1: Sì,
0: tu e
1: siamo insieme, stiamo scendendo in Sicilia, andiamo alle pendici dell'Etna, un paesino che si chiama Ragalna.
0: Bene.
1: E ci godiamo un po' di fresco perché siamo stanchi dell'afa di Milano.
0: Mamma mia, chi lo dice? Io tra una settimana sono...
1: Codogno, tra l'altro.
0: Okay.
1: La famosa Codogno che è entrata nella storia.
0: La
1: dove
0: conosco.
1: Nessuno la conosce.
0: No, la conosco molto bene anch'io perché ho un amico, Tommaso, Tommy, che saluto, che abita proprio lì in zona. E tra l'altro la mamma fa l'infermiera all'ospedale di... Codogno. È stata una donna che se l'è vista veramente brutta, è stata fortissima. Senti, allora noi vi auguriamo naturalmente buon viaggio, godetevi il fresco come farò io tra un po' di settimane che me ne vado a Bressanone a godermi la vuoi sapere la minima? Qual è la minima lì dove state andando voi? L'avete già controllata?
1: Allora, in questo momento sono ancora in Sicilia giorni di caldo, però nei prossimi giorni arriveremo anche a 22 gradi.
0: Dove?
1: No. Ragalna,
0: ok,
1: a 900 metri d'altezza.
0: Perfetto, perché io mi vado a godere la mia minima di 14 gradi.
2: Ho capito, però dove vai tu, Andrea? Non c'è la cipollina, non c'è la arancina.
0: Hai ragione.
1: No, ma io la cipollina.

0: bollina all'arancino l'abbiamo fatto nei giorni scorsi. Adesso vedi, mangeremo un po' di granite.
1: Ecco. Con la panna o senza?
0: No, io senza panna, con la brioche o col tutto.

0: Gian Gaetano ci scrive: io ieri ne ho festeggiati 24 anni di matrimonio, più 3 di fidanzamento, 2 splendidi figli. Ci scrive dal panificio Guzzo di Aiello Calabro. E poi, questa è curioso, noi non riusciamo mai a festeggiare nessun anniversario di nozze perché non ci troviamo mai con i conti. Ma come, vi sarete sposati?
1: I conti non tornano.
0: No, questa è curiosa come cosa. Vabbè, intanto James Blunt.

0: Poesia Salda Vinci.
1: Questa è magia.
0: Ma la stavi cantando?
1: Dammi la zia.
0: Va bene. Buongiorno, due giorni fa ho fatto 30 anni di matrimonio e l'anno prossimo sono 40, compreso di fidanzamento. È dura, ci scrive Gigi. Dai, tieni duro. Bon Turan, Bruce Springsteen.

0: Pezzo indimenticabile della metà degli anni 70, Born to Run, Bruce Springsteen, a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Recanati, in provincia di Macerata, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicola Pompei. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati, richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio lo stesso dove si consumò la rapina. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come ha annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vicepremier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. Sono 64 gli agenti feriti negli scontri di Bologna, secondo il bilancio della questura, con prognosi fino a 35 giorni. Danneggiati anche 6 mezzi della polizia. I 2 agenti coinvolti nell'intervento che ha portato alla morte di Fakir si dicono, tramite il loro legale, sconvolti e addolorati. Andiamo all'estero. Trump avverte l'Iran: non lasceremo il paese, non abbiamo ancora finito. Dalla Casa Bianca il presidente americano ribadisce che Teheran non potrà avere l'arma nucleare e rivendica gli attacchi contro la capacità militare iraniana. L'Iran vuole un incontro, ma non siamo interessati finché non sarà significativo, ha aggiunto. Intanto il segretario alla difesa americano Hegseth chiede un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Infine il calcio: la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva. Resta il nome di Pep Guardiola. Malagò conferma la trattativa: credo sia stato giusto

0: importante aprire un dialogo con lui e tenerlo vivo, ma il campo non è ristretto a Guardiola, Mancini e Pirlo, ha detto il presidente FIGC, ospite di Viva Voce. È tutto il traffico.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Poggio Imperiale, considerata la forte pioggia. Vi ricordo che in questi casi la vostra velocità deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo diverse segnalazioni. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Italia, buon mercoledì 22 luglio, sono le 5:05 minuti, questa è RTL 102.5, Malanotte no, ultima ora, Leo Di Mauro, buongiorno.
5: Buongiorno, per qualcuno è l'ora del caffè.
4: Direi di sì, tipo sì. Per me, sì. Buongiorno anche a David. David, tu caffè
6: per me
4: no?
6: È l'ora della camomilla.
4: È l'ora della camomilla, esatto, perché tu vai verso la nanna. Sì. Ma anche tu, Leo, vai verso la nanna.
5: Vabbè, ma io lo prendo
4: tu lo prendi
6: anche se oggi è dura, raga.
4: Oggi è tosta?
6: No, oggi è tosta, non tanto perché ho meno sonno di ieri.
4: Meno male.
6: Però perché dopo devo fare delle cose.
4: Dopo ci dici che cosa devi fare. Esatto. Sono curioso. Amici, lo sapete, fatelo voi il programma. Non perché a noi non ci vada, ma perché siete voi protagonisti. Semplicemente 378-378-1025, l'avete sentito nelle scorse due ore. Oppure tanti ci hanno chiamato allo 02-25-15-15. Ho visto Leo Di Mauro preso dai turchi. Quante telefonate sono arrivate? Tantissime, beh, che sì, bello, sì. Raga, siete meravigliosi. Va bene, ricominciamo come al solito. Power It!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, canzone perfetta per questo, per questa trasmissione di oggi, perché siamo finiti, non so per quale motivo, a parlare di matrimoni in maniera diversa, e lo facciamo anche con Nicolò. Ciao Nicolò, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Geolocalizzati, dove sei Nicolò?
2: A Firenze.
1: Benissimo.
2: Sono di Firenze, sto per entrare a lavorare.
1: Benissimo, che cosa fai nella vita?
2: Faccio lavoro in una lavanderia industriale.
1: Bene.
2: Alberghi, ristoranti.
1: Ok, allora buon lavoro e buona giornata. Proprio come si dice, il buongiorno di solito è un po' superficiale, noi te lo diciamo proprio invece come si deve. Ti auguriamo una buona giornata. Ma tu però facevi una riflessione diversa per quanto riguarda i legami, ce la puoi raccontare?
2: Cioè, ma non solo legami, cioè io nella vita faccio tutto dispari.
1: Ma
2: nel senso...
1: lo scegli oppure capita?
2: No, allora, la maggior parte delle volte mi capita.
1: Okay.
2: Però poi se ci faccio caso lo scelgo.
1: Bene, facci degli esempi allora.
2: Allora, tipo, quando sono in macchina e metto la radio, cioè, vuole che è sempre dispari il numero. Cioè, dal 25, 23, 20, visto, si mette il volume della macchina.
1: Ah,
2: e quello mi viene sempre dispari.
1: Va bene, cioè, va bene. Questa è una cosa che può capitare. Molti lo fanno con cognizione di causa, perché preferiscono i numeri dispari. Ma che cosa è successo invece per quanto riguarda la questione amorosa,
2: allora,
1: del legame?
2: Sulla questione amorosa, allora, io non ci ho fatto caso lì per lì, però dopo invece ci ho fatto caso, nel senso, io mi sono fidanzato dove lavoro praticamente.
1: Bene.
2: E dopo 3 anni e mezzo abbiamo concepito nostra figlia.
1: Ok.
2: E dopo 9 anni, infatti faccio un anno di matrimonio ora, dopo 9 anni ci siamo sposati e sì, io vado a vedere, è tutto dispari.
1: Ok. Quindi...
2: cioè, anche quando ci siamo messi insieme, che poi abbiamo scelto comunque, va bene, la festa di Firenze che è il 24 giugno è pari, ma effettivamente noi ci siamo messi insieme il 23.
1: E quindi è dispari, quindi... anche quello.
2: Sì,
1: ma,
2: sì,
1: quindi,
2: sì,
1: ma sì. Allora, ma per è una questione di scaramanzia poi quando magari, quando ci fai caso e te lo vai a cercare il numero dispari?
2: Allora, poi sì. Poi sì,
1: certo.
2: Cioè anche se mi viene il numero di pari, tipo esempio di prima, alla radio, allora io vado a mettere il dispari.
3: Infatti 102.5 5
1: dispari.
3: Ci sta, bravo.
1: Perfetto.
2: Ma perché poi mi è successo che una volta avevo il numero pari in macchina, tipo 2 anni fa, no, 3 anni fa, e feci un incidente.
1: No,
2: e
1: vabbè,
2: avevo il numero pari in macchina.
1: Allora, naturalmente non è dovuto dal numero pari.
2: No, certo che no, cioè nel senso il destino succedeva lo stesso. Però l'occhio ti riguarda un più e adesso ci lo
1: per
2: faccio.
1: Carità, il famoso non è vero ma ci credo, Nicolò lo interpreta perfettamente, direi.
3: Ma Nicolò, anche quando per dire vai a fare la spesa, tipo 5 pacchi di pasta anziché 6 per dire, non lo so.
2: Ma sempre tutto dispari, anche se uno va a comprare, ora non so se ci fate caso, ma se andate a comprare tipo la birra,
1: sì,
2: ve le vendono in confezione da 3 o da 1, mai da 2 o da 4.
3: Ah, vedi,
1: è
3: vedi.
1: Vero. È vero, guarda, con la birra magari tu sei a casa con un amico, un'amica, quel che è, vuoi comprare la birra e il pacco è da 3, e l'altra ve la spaccate, ve la smezzate, via. Dai, ci sta. Vabbè, ci hai fatto riflettere su una cosa alla quale non avevamo pensato. Grazie mille Nicolò, ti auguriamo una splendida giornata come ti dicevamo prima.
2: Grazie anche a voi, buongiorno.
1: Grazie, ciao.
4: Ehi, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Sì, this is fucking awesome. Con $20 nella vostra tasca, se entrate in un thrift shop e avete occhio, potete portarvi a casa anche un bel pezzo. Il thrift shop è un negozio dell'usato, naturalmente, soprattutto legato ai vestiti. Paolo, ciao, buongiorno.
1: Ciao,
0: benvenuto. Geolocalizzati prima di tutto.
1: Grazie.
0: Dove sei?
1: Adesso sono in autostrada che sto andando verso Livorno perché mi sto imbarcando per andare in Sardegna. Ah. Perché quest'anno dopo 20 anni abbiamo chiuso il nostro ristorante a Milano per vari motivi, adesso riapriremo a settembre in un'altra location e allora per non stare fermo abbiamo preso io e mio fratello un veliero di 24 metri d'epoca, un caicco, dove io andrò a fare lo chef
0: che
1: e
0: bello.
1: Lui sarà il capitano. E quindi sto andando in Sardegna, in Costa Smeralda, per partire con la stagione.
0: Ti invidiamo un pochino. Come si chiama il tuo ristorante a Milano?
1: A Milano si chiama Noblesse Oblige.
0: Perfetto.
1: Però quest'anno praticamente a luglio chiuderà e apriremo in un'altra sede a settembre.
0: Perfetto, in bocca al lupo naturalmente.
1: Grazie, Paolo.
0: Ci puoi raccontare la tua storia? Perché io leggo il messaggio, ma vorrei che fossi tu a raccontarla.
1: Sì, era un pochettino più lunga perché praticamente io mi sono conosciuto con Roberta, che è la mia compagna.
0: Sì.
1: Quando avevamo 8 anni, perché abitavamo nello stesso condominio.
0: Quindi eravate due bambini che giocavano insieme.
1: Giocavamo assieme, sì, giocavamo proprio assieme perché i miei amici giocavano a calcetto, a pallacanestro, così invece giocavo con lei, con le bambine.
0: Fai il bravo,
1: a schiacciare le erbe, a fare con i sassolini, i giochini un po' da fede, però tanto per stargli vicino.
0: Certo, lo capisco.
1: Poi dopo 2 anni che eravamo lì, diciamo che ci frequentavamo, una volta dal balcone, tipo Romeo e Giulietta, gli ho detto, ma ti vuoi mettere con me? Lei mi ha detto mi piaci, però cioè, non so perché aveva la fissa che c'avevo un anno in più e diceva che ero troppo grande per lei.
0: Giusto, certo.
1: Poi dopo ci siamo persi di vista perché io mi sono trasferito con l'abitazione e a 18 anni i miei avevano una ditta di trasporti e Ari mi dice, ma guarda che c'è di là una ragazza che è venuta oggi a chiedere lavoro, che è in magazzino.
0: Non è possibile.
1: E dice che ti conosce e mi ha detto, vabbè, vado a vedere. Appena sono andato là, l'ho vista e si sono spalancati gli occhi. Perché io durante quegli anni, io

0: pensavo lei, e dicevo, ma
1: dove è andata a finire?
0: Anni, e dicevo, ma chissà che fine avrà fatto Roberta, chissà, chissà. Quel giorno lì, appena l'ho vista, ho detto, va. Sono tornato subito da mia mamma e gli ho detto, io lavoravo in ufficio con loro, naturalmente, gli ho detto, io da domani lavoro in magazzino.
1: E poi vi siete messi
0: allora
1: insieme?
0: Allora lì è iniziato il martellamento,
1: ah, vedi,
0: su di lei, e tutti e due eravamo fidanzati, però è stato un po' un colpo di fulmine, e dopo un po' a uscire a mezzogiorno a mangiare con lei, insomma frequentandoci una cosa e l'altra, abbiamo deciso di mollare i nostri corrispettivi compagni. E praticamente da 18 anni, adesso io ne ho 53, che siamo assieme.
1: Quindi sono 35 anni.
0: Siamo da Dio.
1: No, che bello, che belli. Ma davvero, questa storia proprio made my day. E spero che abbia fatto la giornata di tantissimi ascoltatori. Grazie mille, Paolo. Goditi il tuo lavoro vacanza. E ci rivediamo al tuo ristorante quando rientri a Milano.
0: Certo, oppure sul Caico in Sardegna.
1: Vedi, è un attimo. Grazie mille, Paolo.
2: Poveri.
1: Ciao, ciao. Buongiorno.

0: No, noi non siamo mai soli, cara Emma, insieme a Fabri Fibra. Questa era Antidroga, 27 minuti dopo le 5 del mattino. Ancora buona giornata a tutti, buon mercoledì.
1: Andrea, sulla questione pari o dispari.
0: Ah, perché prima abbiamo sentito quel nostro Very Normal People che è in macchina e poi per tutta la questione legata alla sua vita sentimentale si è accorto che tutto succedeva, le cose importanti, negli anni dispari, e poi lui, a prescindere, è attento ai numeri nella sua vita che devono essere tutti dispari. Molti

0: tantissimi fanno così, come per esempio chi mette la sveglia non alle 2, per esempio quando la metto io per venire qui, ma alle 2 e un minuto.
1: Sì.
0: O all'1:59.
1: Certo, non state bene.
0: No, no, sì, è evidente, sì, sentiamo. Sì.
2: Scusate, sono sempre la Lori da Galgagnano Lodi.
0: Sì.
2: Anche con il volume della radio in macchina metto sempre quei numeri lì, e a casa sul televisore la stessa cosa. Veramente, no, me ne sono da curare, ragazzi.
0: No, no, no, no. Allora, c'è un leggerissimo comportamento ossessivo compulsivo, credo, no? È una questione di controllo.
1: Allora,
0: uno crede di controllare la questione, ma è ovvio che sono giochi con il nostro cervello, va bene.
1: È tutto normale, senti qua, senti qua.
3: Sentiamo. Invece del vostro ascoltatore di prima andremo perfettamente d'accordo.
0: Perché?
3: Compatibilissimi. Io invece metto tutto con i numeri pari, o per alcune eccezioni multipli di 5.
0: Mamma
3: però normalmente
0: mia,
3: numeri pari, cioè come dice lui, televisione.
0: Capisci?
3: Se alzo il volume o radio alzo il volume, la alzo solo su numeri pari.
0: Solo numeri pari.
3: Se prendo qualche una caramella, invece che prenderne una ne prendo
1: due.
3: Vado a fare la spesa, cerco di prendere numeri pari.
0: Ma ti rendi conto? Vabbè, ognuno ha le sue, amici. Stars.

0: settimane. Settembre, che farà parte del Power Hits Estate, uno dei protagonisti, tantissimi protagonisti del Power Hits Estate di RTL 102.5, 2 settimane e 36 minuti dopo le 5 del mattino. Io volevo leggere un messaggio al volo, Leo?
1: Sì.
0: Dimmi un po' che cosa ne pensi, perché è una domanda che ci fa.
1: Ah.
0: Ma valgono anche gli anni di più matrimoni messi insieme? Ci scrive Aldo da Roma. Vale anche quello? Secondo me sì.
1: Diventa complicato, però
2: secondo me si resetta un po'
0: tutto. Pure secondo me. C'è qualcuno, Leo?
3: Io conobbi mia moglie a maggio 2012 e a settembre gli chiesi la mano.
0: Bene.
3: È stato un vero e proprio colpo di fulmine.
0: Che bello. Sono
3: passati 14 anni, abbiamo due splendidi bambini,
0: no.
3: Ci amiamo.
0: Bene.
3: E tra discussioni varie andiamo avanti come siluri. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Gabriele Savona, e un bacione speciale mia mogliettina che ora starà dormendo con i cucciolini.
0: Wow, che bello, grazie.

0: jealousy. Someone special. Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. But you can't go wrong.
1: I Coldplay, 41 minuti dopo le 5 del mattino, Miracles, Someone Special. Leo,
2: io ti porterei a Livorno, sei d'accordo?
1: Andiamo a Livorno, vai.
3: Ciao Andrea.
1: Ciao.
3: Sono Marcello da Livorno.
1: Ciao Marcello.
3: Volevo salutare i miei amici Anacino e Raul.
1: Vabbè.
3: E ora sono uscito col furgone a fare le consegne.
1: Vabbè.
3: Per tutta Livorno.
1: Bravo.
3: E loro, poveracci, sono lì al caldo. Volevo mandare un grande saluto a
1: bravo,
3: tutti.
1: Bravo.
2: Ma vedi,
1: bravo.
2: Lui... secondo me si sente un po' in colpa.
1: No, no? Secondo me li vuole prendere un po' per il...
2: Ah sì?
1: Però non ho
2: vabbè,
1: sentito un filo di ironia
2: vabbè,
1: nel suo
2: la
1: saluto.
2: La prossima volta fai uscire i tuoi amici e tu rimani lì chiuso nel panificio.
1: Vediamo come va. Va bene, grazie ragazzi. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco. Restate lì, mi raccomando.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di...

0: sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

Beh, come canta Avril Lavigne, sicuramente l'amore sa essere complicato e, cioè, anche su 40 anni di matrimonio qualche complicazione sarà venuta fuori, ce lo scrive un nostro Very Normal People. Ragazzi, domani sono esattamente 40 anni di matrimonio, in bocca al lupo, tanti auguri amico. Arriva Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di mercoledì 22 luglio. In cuffia intanto i miei due compari disturbano, posso dirlo a tutti? Sì, posso dirlo. Vabbè, siete dei disturbatori.
3: Noi, io sono nato per disturbare.
2: Non ave, infatti lo fate molto bene entrambi.
4: Stava andando tutto bene, siamo in chiusura.
2: Vabbè, allora facciamo una cosa, rimettiamo le cose a posto. Millennium Hit. Donna Summer, Could It Be Magic? A chiudere

0: Donna Summer, Could It Be Magic, a chiudere questo appuntamento di Malanotte No, ma prima un paio di messaggi da leggere al volo, anzi uno principalmente, e poi salutiamo un'altra persona per un'altra questione. Proprio ieri ci scrive Michela, ho detto a mio marito, ma come si fa a sposarsi a luglio, agosto? No, è vero, no?
1: Per via del caldo.
0: Sì, ragazzi, è proprio... vuoi farci del male, vuoi male ai tuoi invitati. Volete sapere cosa ha risposto il marito di Michela? No, amore mio, ma come si fa a sposarsi in generale? Questo, insomma, bene, vuol dire che stanno ancora bene e si divertono ancora. E poi per la nostra personalissima battaglia, ovvero che in ogni città del mondo esiste un very normal people, volevamo salutare Paolo da Houston, dal Texas. Ciao Paolo, grazie mille, ti abbracciamo fortissimo. Amici, e a proposito di ringraziamenti, grazie mille a Leo Di Mauro, grazie Leo.
1: Figurati, per te questo è altro.
0: Se mi fermo con la macchina mi vieni a prendere.
1: Bravo.
0: Bravo, tu sei uno di quelli lì.
1: E io lo faccio con piacere.
0: Ne sono sicuro.
1: Non aspetto un altro favore.
0: No.
1: Tanti dicono, io ti faccio un favore e aspetto un favore. No, tu lo
0: fai a prescindere.
1: Esatto.
0: Bene,
1: esatto.
0: David, grazie mille anche a te, se mi fermo con la macchina tu mi vieni a prendere.
2: Tu prova a chiamarmi, poi vedi che succede.
1: Questi sono gli amici.
0: Esatto, va bene, l'appuntamento è rinnovato a domani, dopo di noi un nuovo appuntamento con il GO, le ultime notizie. E poi una nuova puntata di Non Stop News. A domani, ciao! Anche a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, sono le 6 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 22 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano il caso Abderrahim Fakir, il 43enne morto dopo essere stato fermato dalla polizia. Acceso il dibattito politico, soprattutto dopo gli scontri nella manifestazione a Bologna. Il servizio è di Alberto Ciapparoni.
5: La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima di odio contro un corpo dello Stato, dice la Presidente del Consiglio, chiedendo al contempo di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. La nostra piazza era pacifica, solo quella ci rappresenta, si difende il numero uno Felsineo. I due agenti coinvolti nei fatti, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. E c'è da dire che secondo le prime ricostruzioni e testimonianze dei residenti, il 42enne marocchino sarebbe stato fuori controllo, aveva preso a calci e a testate le serrande dei garage, aveva bloccato un'auto saltando sul cofano e si sarebbe scagliato contro i due agenti intervenuti cercando di colpirli persino a morsi.
4: Cambiamo argomento, è morta la bambina di 9 anni che era scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerche il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Cambiamo argomento, parliamo di sport, di calcio con le ultime di calciomercato. Sentiamo Enzo Tamborra.
6: Niente Somerville per la Roma. Quando l'esterno olandese del West Ham sembrava vicinissimo al club giallorosso, è arrivata all'improvviso l'offerta impareggiabile degli arabi dell'Al-Hilal, che con 80 milioni di euro hanno trovato l'accordo con il club inglese. La Roma prova a consolarsi con uno tra Nusa e Moreira. La Juventus ci riprova per l'attaccante francese Colomani. L'obiettivo è avvicinarsi alla richiesta da 50 milioni di euro del Paris Saint-Germain. Modric resterà per un altro anno al Milan. Dopo qualche frizione e fumata bianca tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese, l'attaccante resterà in Friuli fino al 2029 con opzione per l'anno successivo.
4: Tra poco al via una nuova puntata di Non Stop News, allora scopriamo l'argomento della linea diretta. Buongiorno Massimo Lonigro.
7: Buongiorno Ludovica Marafini, buon mattino ai nostri veri normal people, un lancio di linea diretta con l'affanno, perché d'altronde siamo a mercoledì, abbiamo corso e dobbiamo correre perché sappiamo che tanti stanno andando al lavoro. Oggi vogliamo partire da questi dati pubblicati ieri dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio. I salari, pensate un po', nel nostro paese sono fermi da più di 30 anni, è stato certificato dato da queste ultime rilevazioni, in particolare per alcune categorie, diciamo rispetto anche al potere d'acquisto, ovviamente tutto questo è addirittura diminuito, meno 6,6% il calo delle retribuzioni lorde per esempio per i dipendenti privati negli ultimi 30 anni. Vi chiediamo come siete messi, nel senso che tanto come analizzate questo fenomeno e soprattutto se il vostro salario in qualche maniera è stato ha visto una diminuzione o al contrario magari ci raccontate una bella storia, dice il mio salario è aumentato, il mio potere d'acquisto è aumentato, allora anche storie positive ci piacerebbe raccontarle in linea diretta questa mattina. Ci sentiamo tra pochissimo.
3: Previsioni del tempo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con sostanziale stabilità sull'Italia, sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio sull'Appennino. Altrove stabilità e appunto sole in molte località. Il caldo ancora intenso sulla parte tirrenica al sud, con minime che a fatica scenderanno sotto i 25-26 gradi. I dettagli su Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Ronco Bilaccio, considerata la presenza di banchi di nebbia. In questi casi, quando la visibilità alla guida scende sotto i 100 metri, non dovete superare i 50 km orari, mentre sull'A14 Bologna-Taranto registriamo la presenza di forti piogge tra Ancona Sud e Val Vibrata, così come tra Pesaro e Senigallia, e vi ricordiamo che in questi casi, ecco, la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Ricordo infine che dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina sulla 1 Milano-Napoli chiuderà per lavori di ammodernamento il tratto tra l'inizio con Planare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna. Chiusura analoga prevista sulla A14 Adriatica per il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione sempre del capoluogo emiliano. Con questo è davvero tutto, te lo dovica.
4: Grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: E allora buon mattino, buon mercoledì 22 luglio, coraggio che siamo quasi a metà della settimana, anzi siamo proprio a metà della settimana e questa cosa dovrebbe rincuorarci, ecco, ci rincuora meno ogni volta che dobbiamo parlare di salari. Questa volta lo facciamo prendendo spunto dai giornali, da questi ultimi dati pubblicati ieri dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Leggo questo virgolettato che trovo sulla stampa, ma c'è su tutti i giornali in realtà, addirittura l'apertura del Sole 24 Ore. I salari sono fermi da più di 30 anni, con questa ondata di ottimismo. Buongiorno Giusile.
10: Buongiorno, buongiorno, che bella notizia. Ma grazie Massimo per averci resi edotti. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
11: Buongiorno, buongiorno a voi. Tutto ciò mentre il costo invece della vita in generale aumenta, ecco. No? I costi di tutto, tutto quello che ci circonda, tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi insomma è un bel connubio quello no. Che si va a creare.
10: Cioè praticamente per fare una sintesi, sì. Diciamo 10.000 l'anno, ma per fare un esempio, 10.000 l'anno 30 anni fa, costo della vita 10, sì. 10.000 l'anno adesso, costo della vita 100.
7: Ecco, quindi ecco. Come facciamo? Complicato. Non solo, vi dirò di più, perché così potrebbe anche sembrare, no, come si diceva una volta, niente nuove, buone nuove. Cioè sì, se sì. Siamo fermi da 30, però quello è tutto sommato meglio di niente. No, secondo questa
10: possiamo
7: rilevazione,
10: peggiorare. Prego, prego,
7: dal 1990 al 2026 le retribuzioni sì. Lorde dei lavoratori dipendenti del settore privato sono diminuite del 6,6%. Sì. Ora, al di là di questa lettura, il dato in sé per carità può farci un po' scoraggiare. Tutto.
10: Fermo.
7: Basta.
10: Fermo perché hanno già scritto.
7: Che hanno scritto?
10: Che non è vero.
7: Ah, meno male.
10: Che no, nella stragrande maggioranza dei casi il dipendente guadagna troppo.
7: Ecco.
10: Ha scritto qui.
7: Ma lì però il tema non è se troppo o troppo poco, perché ho come l'impressione che se questa mattina chiedessimo, chiedendovi di chiamare allo 02 25 15 15, ma siete contenti del salario che avete? Ho come l'impressione che nessuno dirà sì, che bello.
10: Allora facciamolo, chiediamo.
7: No, possiamo chiedere quello. Oppure banalmente ci raccontate se negli ultimi anni il vostro salario è cambiato, se avete visto una differenza nella vostra retribuzione per esempio.
11: Esatto, in positivo e negativo siamo qui proprio per parlarne con voi al 378 378 3899-2800-25. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi scritti o vocali, oppure una chiamata allo 02 25 15 15.
10: Partiamo con la musica, l'ultima canzone.

0: fantasia. L'ultima canzone ad aprire queste tre ore di Non Stop News, in particolare la nostra linea diretta con voi protagonisti su RTL 102.5 allo 02 25 15 15. Storie di salari, salari che aumentano, salari che diminuiscono, le vostre impressioni e le vostre soprattutto, dicevamo, esperienze, no? Cosa è successo negli ultimi anni? Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio i salari sono fermi da oltre 30 anni. Allora proviamo ad analizzare questa situazione con quello che è capitato anche a voi. Partiamo da Massimo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buondì.
2: Da dove ci
1: chiamo?
2: Chiamo
1: da Cagliari. Ah. Da Cagliari chiamo.
2: Pensavo da Marte, se devo essere onesto.
0: Da Cagliari chiamo, giustamente. Conferma lo stereotipo.
2: Certo, da Cagliari chiamo. Prego. Carissimo, buongiorno, raccontaci il tuo rapporto con lo stipendio.
1: Allora, felicissimo perché c'è stato un aumento di 270 euro. 190 per l'inflazione, l'azienda con in seguito alla contrattazione sindacale ci ha fatto dare 190 euro per dal primo di gennaio e più successivamente la prima tranche del rinnovo del contratto altri 80 euro.
2: Ok, senti, stiamo parlando di settore privato, vero?
1: Sì, settore privato.
2: Ok. Ma,
1: quindi tutti felici, tutti contenti per questo aumento. Alla fine è aumentata anche la soglia dell'imponibile e quindi sono le tasse sono
0: aumentate.
1: La detassazione è aumentata.
0: Ma scusami, quando è successo?
1: Quindi alla fine. Non si vede in busta l'aumento. Da 270 euro.
2: Ma sono netti? Sono netti questi?
1: No, parliamo di lordi.
0: Sono lordi. Ma Massimo, questo aumento è stato a gennaio dell'anno scorso?
1: A gennaio dell'anno scorso e a gennaio di quest'anno la prima tranche del rinnovo del contratto.
2: Quindi prima i 190 e poi gli 80, giusto?
1: Esattamente.
2: Okay,
1: quindi
2: perfetto.
1: Con un totale. Già l'anno scorso tutti dicevano ma c'era aumentato. E ti lo vedo, 30 euro al limite netti, io parlo adesso di netto e
0: chiaro
1: abbiamo 50 euro.
0: Ok, quindi tu dici facendo i calcoli. No, non mi tornavano i conti perché se era gennaio di quest'anno non poteva averlo già conteggiato nelle tasse di quest'anno, quindi era gennaio dell'anno scorso. Ecco, ma ti sei reso conto subito del fatto che poi alla fine, diciamo, al netto di tutte le varie imposte, eccetera, avresti avuto solamente questo piccolo margine oppure te ne sei reso conto dopo?
1: No, sì, è subito perché con 190 euro lordi noi pensavamo almeno 150, 140 euro in più in busta l'avremmo dovuti trovare, invece no.
0: È
1: purtroppo
0: chiaro.
1: No. Con rammarico.
2: Aumenta un po' tutto, d'accordo Massimo, però rimanendo un po' nei contorni, diciamo, del tema di oggi, in realtà il vostro stipendio è aumentato.
0: Esatto, il tema
2: oggettivamente
0: è un po' quello.
2: Aumentato.
0: Giustamente.
2: Dopodiché, purtroppo, se la realtà e l'inflazione si bruciano tutto quello che vi hanno aggiunto in tasca.
0: Le tasse, però, diceva giustamente,
2: tasse,
0: perché l'inflazione
2: esatto.
0: È una cosa che dipende da tanti fattori. Le tasse, diciamo, sono un po' una scelta, ecco, non pagarle. Dico le aliquote che uno deve
2: poi. Quando sei dipendente non puoi neanche non pagarle perché le paga direttamente l'azienda. Grazie Massimo.
1: Buona giornata.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Dovremmo avere già collegato anche Luigi. Benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Luigi,
0: aspetta che non capiamo nulla. Togli il viva voce, le cuffiette, quello che hai. Parlaci con il telefono all'orecchio, per favore, altrimenti sei tutto ovattato, sembri come dentro un grande imbuto.
3: Buongiorno, sono Gigi da Cernusco sul Naviglio.
0: Prego.
2: Cernusco sul Naviglio, siamo vicini di casa.
3: Esattamente.
2: Bene, caro Luigi.
3: RTL è anche mia.
2: Bene, ci fa piacere.
3: Io non ho visto nessun tipo di aumento. Mi fa piacere per il signore di prima che ha avuto un leggero aumento lordo, che poi contabilizzandolo penso sì che sia una piccola sciocchezza rispetto a quello che uno dovrebbe veramente
2: 270
3: prendere.
2: Euro non sono una sciocchezza però
0: diceva al netto di tasse ti rimangono 50
3: di
0: euro
3: tasse, esatto
2: se fosse così ogni due anni sarebbero un sacco di soldi. Vai, nel tuo caso niente?
3: Nel mio caso assolutamente nulla.
2: Settore
3: siamo
2: privato?
3: Ancora, Sì, settore privato.
2: Diciamo, se, dammi il settore generico, tipo metalmeccanica, tipo commercio.
3: Sì, commercio, okay. Diciamo trasporto carburante.
2: Ok, ecco, perfetto. Per perfetto. Molto, molto chiaro.
3: Quindi su questo, ma nel generico, credo anche nel proprio nel trasporto.
2: È tutto un po' fermo.
3: Non abbiamo avuto, sì. Fermo molto. Da tanto tempo.
2: Secondo te, a memoria, perché immagino che tu non abbia in mano le buste paga, ma da quanti anni non c'è un, diciamo, un passaggio in avanti e un aumento?
3: Credo almeno da una quindicina d'anni.
4: Wow.
2: È in linea con gli studi. Purtroppo sì. È in linea con gli studi.
4: Sì, addirittura sì. Partono dal 1990, quindi ancora di più. Grazie Luigi per questa testimonianza. Abbiamo avuto i due approcci diversi. Massimo che dice tutto sommato qualcosina in più è arrivata, quindi smentendo una parte di questo studio che per carità è molto generico, si focalizza poi su tanti settori. Luigi invece dice nulla.
2: Non è andata benissimo.
4: No, non è andata proprio bene.
2: Grazie Luigi.
4: Ciao. Vi aspettiamo in diretta.
2: È morta la bambina di 9 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerca il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più emergere di fronte al Tempio Voltiano, punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.
4: L'Iran vuole un incontro, ma non siamo interessati finché non sarà significativo. A dirlo è stato il presidente americano Trump, che ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Quella appena trascorsa è stata l'11ª notte di attacchi americani contro obiettivi militari iraniani. Obiettivo: degradare le capacità del paese di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz.
2: Siamo al calcio, la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva. Rimane al centro il nome di Pep Guardiola. Malagò conferma la trattativa. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo con lui e tenerlo vivo, ma il campo non è ristretto solo a lui.
5: Via Radio.
6: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento, in particolare in prossimità delle grandi città. E allora ricordo le chiusure per lavori di ammodernamento di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto dalle 21 alle 5 chiuderanno i tratti tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna e tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Dalle 22 alle 5 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà tra Incisa, Rigello e Firenze Sud verso Firenze e dalle 22 alle 6 tra Chiusi e Fabbro verso Roma. E sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:20 minuti, arrivano i messaggi con le vostre esperienze al 378-378-1025. Filippo scrive: in azienda da noi annualmente riceviamo un aumento pari al dato reale dell'inflazione. Per fare un esempio, negli ultimi 6 anni questo aumento è stato superiore al 20%.
2: Certo. Ottimo. Io non vorrei dire, però, chiama da Trento. Non lo so, magari approfondiamo. Potrebbe essere una questione anche di scelte delle province autonome.
4: Potrebbe essere. Non vorrei essere quello che deve calcolare ogni volta in azienda poi di quanto aumentare.
2: Ci sono delle cose.
4: Ci sono delle cose. Non si mettono là con la matita.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Disco sound. Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Questa sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Questa sera, Rubis Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
7: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Be Mine Camera dalle 6:25 minuti, subito da Marco. Buongiorno e benvenuto Marco.
1: Buongiorno Giusy, RTL 102.5 è anche mia. Siamo dalla provincia di Cremona, ma sono in direzione della provincia di Bergamo per andare a lavorare.
0: Ottimo.
2: Bene. Raccontaci tutto, come sta andando sulla situazione, sul punto di vista dei salari, no? Su quel fronte là così complicato. Siamo partiti da questi dati, lo ricordiamo per chi si è appena sintonizzato. Negli ultimi 30 anni, secondo le ultime analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, i salari rimangono fermi. Vi stiamo chiedendo un po' come sta andando a voi. Prego.
1: Allora, io penso di essere la mosca bianca, nel senso, nei miei 30 anni di esperienza lavorativa ho riscontrato un effettivo stagnare della cosa, quindi penso che a livello di contratto nazionale, tra assorbimenti, super minimi, inflazione e quant'altro, grosso modo il mio stipendio è sempre rimasto costante. Però in questa esperienza mia personale io ho cambiato 4-5 posti di lavoro e oggi attualmente sono approdato in una condizione in cui sono capo reparto, sì. Quindi è cambiato radicalmente il mio stipendio, ma per la mansione che mi è affidata, e in questi 4 anni ho ricevuto un aumento specifico per merito sul lavoro, quindi
0: molto bene
1: nell'esperienza, esatto, adesso molto bene, sì. Ma nella mia esperienza complessiva concordo col fatto che siano rimasti
0: un po' fermi. Allora, quindi diciamo che stai cominciando a delineare alcune possibilità. Per esempio, lo stare forse tanti anni nella stessa azienda non aiuta. Potrebbe essere?
1: Sì, perché comunque bisogna arricchire il proprio bagaglio di esperienze in modo da trovare la collocazione che può mettere a maggior frutto le proprie capacità. Non sempre il primo impiego è quello che poi valorizza la persona.
0: Sì. E in più comunque, il passaggio è quello che ti favorisce la richiesta di uno stipendio migliore, no? E anche questo è il punto.
1: Esatto. In un certo senso bisogna mettere in competizione le aziende, esatto, per accaparrarsi la manodopera più valida.
0: La migliore. Perché? Tra l'altro, in questi ultimi anni questa cosa è sempre più vera, proprio perché di manodopera di un certo tipo ce n'è sempre meno.
1: Esatto. Io sono uno specialista del settore metalmeccanico sulle macchine automatiche ed è un lavoro che vedo che i giovani non prendono neanche in considerazione, eppure ha diversi sbocchi di concretizzazione, di realizzazione. Problema che comunque non è incentivante, proprio perché gli stipendi sono bloccati in un certo senso.
2: Quindi dici tu, i ragazzi, i più giovani non si avvicinano a questo settore perché gli stipendi sono bloccati, però diciamo, è positivo quello che ci raccontavi prima, il fatto che tu abbia avuto, sì, per esempio un premio per la tua particolare abilità e per il,
0: certo,
2: merito, quindi tutto sommato forse dei piccoli margini per convincerli forse ci sono.
1: Io,
2: no,
1: sono un ottimista e c'è sempre speranza, però ovviamente per ottenere dei risultati bisogna investire in impegno,
0: molto
1: in
0: vero,
1: responsabilità, e questa secondo me è la base per costruire anche a livello di paese una condizione migliore.
0: Bravo Marco, mi viene da dire meriti tutto quello che hai portato a casa, tutto qua. Te lo sei guadagnato. Grazie mille Marco, buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
0: Ciao,
2: grazie mille. Ascoltiamo un messaggio vocale.
3: Ragazzi, buongiorno, io sono 39 anni che lavoro nella stessa azienda e sicuramente è vero, una vorrebbe sempre di più, ma è giusto così. È che è cambiata la destinazione d'uso dello stipendio. 39 anni fa con lo stipendio io ci pagavo l'affitto e ci mangiavo. Adesso ci devo pagare affitto, mangiare, mantenere almeno 2 macchine nella stessa famiglia. Cioè è un po' cambiata la situazione, è un po' cambiato il consumo. Vabbè, speriamo che quando vado in pensione riesco almeno a mangiare. Buona giornata.
4: L'Iran vuole un incontro, ma non siamo interessati finché non sarà significativo. A dirlo ieri è stato Donald Trump, che ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Quella appena trascorsa intanto è stata l'11ª notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani per degradare la capacità del paese di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. È irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, ha detto la Presidente del Consiglio, chiedendo però verità sulla morte dell'uomo. Il centrodestra vuole intanto le dimissioni del sindaco di Bologna, Lepore, che aveva convocato la manifestazione. Chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine, la replica del primo cittadino. Infine il calcio, la corsa per la panchina della nazionale entra nella settimana decisiva. sportiva, al centro resta il nome di Pep Guardiola. Le 6:30 era tutto per questa edizione.

0: La Costiera Amalfitana, il video e la produzione poi di Fabio Rovazzi, devo dire, si riconoscono, è un bel tormentone estivo. 6:33 minuti, siete su RTL 102.5 e siamo pronti per continuare a chiacchierare dei vostri salari, dei vostri stipendi. Siamo partiti da questa analisi dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Negli ultimi 30 anni non solo siamo rimasti un po' tutti con la stessa soglia, ma addirittura per alcune categorie lo stipendio è addirittura diminuito. Sono molto contento di leggere sia nei messaggi sia con alcune telefonate che abbiamo passato che per un po' di veri normal people questa cosa non è vera,
1: non è del tutto vera.
0: Non è del tutto vera.
1: Abbiamo un messaggio però che usa dei numeri e secondo me i numeri chiariscono tante cose. Nel 2006 guadagnavo 1870 euro
0: sì.
1: e pagavo un caffè 0,80. Oggi guadagno 1550 euro e un caffè lo pago 1,20. Numeri.
0: Molto interessante anche capire perché sei arrivata a questo. Amico, amica che ci hai scritto, se ti va di chiamare lo 02 25 15 15 ci dici, magari hai cambiato lavoro, hai cambiato settore, questo cambio di stipendio, interessante poi cercare anche di motivarlo. Andiamo da Andrea in diretta, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto, da dove?
2: Allora, sono Andrea, chiamo da Bergamo.
1: Sì.
2: Niente, allora io faccio il magazziniere, mi mancano 5 anni ad andare in pensione.
1: Ok.
2: E l'anno scorso mi è stato proposto di spostarmi a una ditta a mezz'ora di strada e mi hanno dato un aumento. Quindi da 1.700 che prendevo mi hanno detto ti diamo 600 euro in più per il viaggio. Per tutto.
1: Beh,
2: e alla fine 1.700.
1: Ti lamenti?
2: Sì,
1: ti
2: dai,
1: lamenti.
2: Me la cavo. No, oh. Mi lamento perché? Aspetta, perché ho corso.
1: Respira. No,
0: è una questione comune, guarda, anch'io stamattina sono arrivato in studio correndo.
1: Facciamo respirare, Andrea.
2: No, allora però ho detto 1.700 più 600 fa 2.300.
1: Sì.
2: Ma il mio stipendio è 2.100. Allora ho parlato col principale, dato che siamo anche molto amici. E mi ha detto no, perché sai, è molto più tassato, quindi tutto quello che guadagno andrà per la pensione. Ma io gli ho detto che mi piacerebbe arrivare anche la pensione, perché se mi togliete niente, quindi
1: non sono rimasti 200, certo.
2: Sono rimasti 200, cioè, mi ballano quei 200 euro lì che non riesco a capire.
1: Sì, è sempre un
2: dove
1: po'
2: sono
1: il
2: andati finiti.
1: No, lo capisci, lo sa molto bene l'INPS, lo sa perfettamente dove sono finiti i tuoi soldi, tranquillo. No, l'unica cosa davvero, ci si confonde molto spesso tra il lordo e il netto. Quando uno ti dice guarda, l'aumento è 600 euro, stiamo parlando ovviamente di assunti, di eccetera, ecco, togliete un terzo, bello netto lì.
2: Sì, mi sono accorto.
1: È andata così. Caro Andrea, sei di corsa per il lavoro o perché stai facendo fitness?
2: Inizio adesso al lavoro, sì, iniziamo prima perché fa caldo.
1: Fa caldo.
2: Allora iniziamo un'oretta prima, fa caldo. Vai.
1: Comunque, dai, vediamo il bicchiere mezzo pieno. 400 euro in più ci sono.
0: In qualche maniera
1: abbiamo migliorato.
0: Siamo riusciti. Dai. Adesso andiamo da Franco. Andrea, solo per chiudere, perché quando hai detto il nuovo datore di lavoro, un mio caro amico, questa cosa ti sta aiutando? Cioè, sono più gli aspetti positivi o negativi? Giusto per capire, perché non sempre.
2: Ti posso dire che mi cazzi la mattina e la sera, quindi potrei dire che sono negativi.
0: Ecco, perché ora al di là dello scherzo, spesso e volentieri lavorare con amici poi non è sempre una cosa semplice. Va bene, grazie.
1: Ciao,
0: Andrea,
1: grazie.
0: Ciao, buona giornata.
1: Grazie.
0: Andiamo da Franco, benvenuto.
3: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
1: Da dove, Franco? Dove sei?
3: Adesso sono nei pressi di Mariano Salina, sono un altro trasportatore di merci in ADR, merci pericolose.
1: Ok,
0: prego.
1: Raccontaci.
3: Niente, gli stipendi sì, forse qualcosina è aumentato, ma il problema non è tanto l'aumento, che rispetto a 30 anni fa è aumentato proprio il calo vita.
0: Certo.
3: 30 anni fa un pezzo di pizza, andai a prendere un pezzo di pizza, 500 lire costava. E un caffè credo sui 700-800, se non ricordo bene, 700-800 lire. In trattoria spendevi 8.000-10.000 lire. Adesso un pezzo di pizza ci vuole 2 euro e mezzo. Un caffè 1 euro e mezzo. In trattoria minimo 20 euro. E non può bastare più. Come fa un cristiano ad andare avanti?
0: No, ma certo, la questione del caro vita è sicuramente un tema molto molto rilevante. Però esatto, siamo sullo stipendio. Il tuo stipendio è cresciuto e diminuito nell'ultimo periodo? Parliamo
3: allora,
0: proprio della cifra.
3: No. Lo stipendio in sé per stesso non è aumentato. Siccome noi stiamo tanto fuori la notte, abbiamo una tariffa notturna sì. in più, che serve anche per pagarci una parte di pranzo e cena
1: sì.
3: che arrivi a superare anche i 2005
1: sì,
3: ma lo stipendio proprio non si è
1: base
3: è rimasto tale e quale 30 anni fa.
1: Beh no, forse 30 anni fa era in lire, quindi già c'è un problema, qualcosina sarà cambiato. 30 anni fa era in lire.
3: Oddio.
0: Nel cambio all'euro.
1: Te lo ricordo. Forse avete pure perso nel cambio.
0: No, questo è interessante capire anche. Però, oppure no, non è detto che debba andare sempre male. Ecco, magari dice nel passaggio il rapporto è rimasto un po' quello.
1: Non è di solito così. Grazie.
3: Comunque è un lavoro stabile, dai.
0: Esatto, ecco, quello, per carità.
1: Ecco, ottimo.
0: È già una cosa. Grazie Franco, buona strada, buon viaggio.
3: Buona giornata a voi. Grazie.
0: Ciao.
3: A voi.
0: Grazie mille.

0: È Bruno Mars alle 6:43 minuti, Massimo Loligro, Lucrezia Bernardo, Giusile Grenzi in questa chiacchierata mattutina consueta con i nostri ascoltatori, questa mattina dedicata fondamentalmente agli stipendi, ai salari. Uno studio approfondito oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore ci racconta di come sarebbero, diciamo, vabbè, poi vanno fatti vari distinguo, fermi da circa 30 anni.
1: Almeno 30 anni, e addirittura per alcune categorie si è ridotto lo stipendio di quasi il 6%, 6,5%. Vi stiamo chiedendo un po' di raccontarci la vostra di esperienza con i salari negli ultimi anni, insomma, come sta andando. Ripeto, colpiti positivamente dal fatto che un po' di persone ci stanno dicendo: a me è andata bene, tutto sommato lo stipendio è aumentato, e questa cosa ci fa sempre piacere raccontarla. Non è tutto nero, ecco, questo è un po' il senso. Rocco, tocca a te, buongiorno. Benvenuto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Ciao Rocco, ciao, da dove?
2: Sì, sì, sì, buongiorno, io sono dalla provincia di Milano, in questo momento sto andando a lavorare. E allora, la mia esperienza degli ultimi 5 anni, perché sono 5 anni che faccio questo lavoro, sono un addetto antincendio. Un addetto antincendio, allora, devo dire che per me è aumentato, che è sempre basso, e vi dico il perché. Perché io sono entrato in questa avventura dove si facevano le 200 ore, anche con i turni notturni, ed era un pagamento di 6 euro l'ora praticamente.
0: Caspita.
2: Si arrivava sulle 900 euro al mese lordi.
0: Lordi. Beh,
2: oggi, oggi, grazie a Dio, devo dire, è aumentato con i nuovi contratti, perché ci hanno cambiato parecchi contratti in questo settore qua. Si è arrivati a 7,15 euro, 7,30 euro all'ora. Sono diminuite le ore perché sono diventate 173, e di lordo, devo dire la verità, di lordo è uno stipendio di 1.300 euro, sempre con le notti, notturni e 12 euro di servizio giornalieri.
0: Si arranca, si fa fatica.
2: Si fa molta fatica, grazie a Dio. Beh, adesso c'è mia moglie che lavora anche lei, per l'amor di Dio. Non mi posso lamentare, diciamo, da come era prima,
1: no,
2: a come
1: sicuramente, per carità,
2: è stato qualche momento. È ovvio che gli stipendi sono quelli, cioè, vedo che molta gente, sentendo, anche essendo poi in un'amministrazione pubblica e via, gente che va a lavorare prende sempre i suoi 1.200 euro al mese. Cioè, non è che
0: c'è un range tra i 1.200 e i 1.500 molto ampio, secondo me. Cioè,
2: esatto,
0: ecco. Infatti, dopodiché, infatti, invece ci sono poi delle punte in alto e purtroppo a volte in alto, anche in basso.
2: Ecco. Esatto, non c'è una proporzione, diciamo, tra virgolette, funzionario, dirigente o il semplice dipendente. E tra me e il lavoro molta gente non viene, cioè non si trova, perché poi si lavora sabato, domenica, cioè non c'è la giornata di festa o via,
1: no,
2: perché
1: sono
2: solo 12 ore,
1: certo.
2: e si avanti così.
1: No, bravo,
2: e come me, e nella mia situazione, vedo che io sono detto incendio, ma anche tipo guardie notturne, tutto il settore lì, che siamo nel CNL, su questo settore qua, diciamo, di sorveglianza, antincendio e via. E gli stipendi sono quelli.
0: No, basta, abbastanza bassi, sì,
2: diciamo. Bassissimi, però è così. Non so.
0: Però è uno stipendio, dice lui. Ho una sicurezza tutti i mesi.
1: Meglio di un calcio nel sedere, siamo tutti d'accordo.
0: Certo.
1: Però fa specie questa storia. Cioè, tu dici comunque dei piccoli cambi a livello di contratto, perché poi il vostro è un contratto, immagino, di quelli tipo contratti collettivi nazionali,
0: sì,
1: cioè nel senso che viene concordato. Ma margini di miglioramento? Hai mai pensato di cambiare completamente settore, magari di cambiare funzione, oppure sei specializzato solo in quello e dici da quello non mi muovo?
2: No, io ho avuto anche altre offerte di lavoro e via, però gli stipendi erano abbastanza, quelli. Io, essendo, diciamo, una detta di incendio, ho fatto volontario per quasi 30 anni e via, e ho delle mansioni e sono competente, tra virgolette, nel senso che, cioè, è un lavoro che so fare. E la problematica è che molte volte ti dicono, come posso dire, il nostro settore è un settore che è meglio, tra virgolette, non lavorare, perché se lavoriamo i problemi sono per gli altri.
1: Senso
2: che però molte volte effettivamente è vero, sei lì anche a far niente, cioè, perché adesso
0: siamo onesti, però tu sei impegnato,
2: nel
0: non è che puoi andare
2: cui
0: a casa o fare la spesa, lì stai.
2: Esatto, sei sempre lì. Nel momento in cui però devi essere impegnato, se devi operare, cioè devi saperci fare.
0: Assolutamente, devi essere competente nella tua materia, diciamo così. Grazie mille Rocco anche per questa testimonianza molto molto significativa. Ti auguriamo buona giornata.
2: Grazie, salve, arrivederci, salve.
0: Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Abderrahim Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. È irresponsabile alimentare un clima di odio contro un corpo dello Stato, ha detto la Presidente del Consiglio, chiedendo però verità sulla morte dell'uomo. Il centrodestra intanto vuole le dimissioni del sindaco di Bologna, Lepore, che aveva convocato la manifestazione. Chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine, la replica del primo cittadino.
1: Minacce ai giudici del

0: solo nostra.
1: Gaia, bossa nostra. Sono le 6:52 minuti. Subito in diretta con noi Abdel. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Niente, io volevo fare un paio di considerazioni per quanto riguarda il discorso degli stipendi. Sì. Allora, è vero che gli stipendi sono fermi da 30 anni. È vero che la vita è aumentata, però io penso che siano aumentate di tantissimo anche le nostre esigenze, nel senso che oggi spendiamo anche molto più rispetto a tanti anni fa. Tanti anni fa magari si risparmiava un po' di più, e quindi io penso che anche una buona gestione dello stipendio di per sé ti dà già un aumento, no? Questo non toglie ovviamente il fatto che c'è poca meritocrazia e non vengono dati gli aumenti anche nel lavoro. Magari ti aumentano le responsabilità, ma lo stipendio rimane sempre fermo.
1: Ci fai il tuo caso? Che lavoro, di che allora, settore sei tu?
2: Allora, io per esempio faccio l'esempio che ho fatto io, infatti questa era la seconda considerazione che volevo fare,
1: sì,
2: che uno deve anche investire su se stesso, cioè okay, cambiare lui la propria situazione, nel senso che io lavoravo in azienda e prendevo 1.600-1.700.
1: Ok.
2: Faccio un esempio,
1: sì,
2: e poi ho fatto le patenti, adesso faccio l'autotrasportatore e diciamo che 1.000 euro in più è aumentato nelle mie entrate.
1: Ecco, però
2: esatto,
1: possiamo dire, Abdel, che cambiano completamente le vite? Cioè, un conto è lavorare in un'azienda,

0: avere degli orari precisi, andare a casa tutte le sere, avere a casa...
1: Certamente, okay. Certamente. Io oggi faccio l'autotrasportatore, però per esempio torno a casa tutte le sere.
0: Okay.
1: Quindi è vero che cambia... Esatto, quindi è vero che cambia un po' la vita, cambia un po' il lavoro, però bisogna mettere anche un attimino sulla bilancia, cioè nel senso porti a casa anche un po' di soldi in più.
2: Chiaro, chiaro Abdel. Quindi insomma tu dici tutto, hai messo sul campo veramente in campo tantissime, tantissime considerazioni, tanti, tanti aspetti. Certo è cambiata la nostra attitudine al risparmio, tu dicevi, mi metto nei panni dell'ascoltatore che ha chiamato prima, che diceva guadagna 1.200-1.300 al mese. Con i prezzi che ci sono oggi,
0: fatica.
2: Tu puoi avere insomma tutta l'attitudine al risparmio che vuoi, oggettivamente credo che sia un
0: molto complicato. Se devi pagare
2: complicato.
0: Un affitto, qualche bolletta,
1: certo, su questo non lo metto in dubbio. Infatti, come dicevo, questo non toglie il fatto che comunque in Italia rimaniamo tra gli stipendi più bassi. Io faccio un esempio anche del mio fratello, che è andato in Germania a 19 anni. Sì. Ha finito lo stipendio di chi inizia qua in quel settore e appena finito praticamente adesso fa l'aiuto cuoco e prende già 2.500 euro come inizio, ecco. Cioè lui ha cominciato con 2.500 euro che
0: In Italia ce li sogniamo proprio.
2: Esatto,
0: sì,
2: Abdel,
0: ragione.
2: Tu hai fatto il paragone con l'estero, ci sono questi dati sul Sole 24 Ore che approfondiscono un po' quello da cui siamo partiti. Allora, se da noi dicevamo meno 6,6% circa, a livello di buste paga, in Francia, sempre in 30 anni, più 33,4%, in Germania più 33%. Quindi
0: dove ci trasferiamo, Massimo?
2: A Düsseldorf.
0: Okay. Se non Amburgo va bene anche.
2: Da Abdel, che ringraziamo per aver partecipato.
1: Grazie mille a voi.
2: Abdella. Antonietta, tocca a te, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Io volevo esporre il mio problema, cioè il mio caso, nel senso che io faccio assistenza anziani. Sì. E praticamente.
0: Ma libera professionista o in struttura?
3: No, libera professionista chiamata dalle agenzie.
0: Okay, ok, perfetto, perfetto.
3: Però c'è una rivoluzione in questo lavoro che è tremendo. Nel senso che praticamente le agenzie ti contattano e dicono vieni e ti facciamo un contratto, vai lì e ti pagano ancora 5 euro all'ora. Uh-huh. E poi invece ti chiamano le famiglie in privato e le cose stanno cambiando.
0: Certo.
3: Nel senso, invece di aumentare lo stipendio loro vogliono 7 su 7, H24, che vogliono pagare 1.200 euro. Cioè è una cosa assurda, perché prima le badanti come me, che io ho scelto di fare questo lavoro per la famiglia perché c'erano i miei figli, prendevo abbastanza bene, nel senso che si pagavano bene. Adesso che siamo nel 2006 lo stipendio è diminuito,
0: praticamente guadagni meno
2: e quindi
3: sì,
2: a conferma di quello che stavamo dicendo prima.
0: Grazie Antonietta. Un ultimissimo spazio per Claudio, abbiamo pochi secondi, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi, grazie per avermi ricevuto e essere ospite della trasmissione. Io sono un dipendente di un grosso colosso di automotive e di autovetture.
0: Una multinazionale.
4: Di Torino.
2: Okay.
0: Sì, ma va?
2: Quante ce ne sono?
0: Cosa sarà mai? Ma...
4: Esatto. 37 anni di onorato servizio per questa azienda con la stessa identica mansione, ho fatto il passaggio lire euro, ho fatto il passaggio dalla famosa famiglia,
2: certo,
4: ad oggi la partecipazione francese, tutto,
0: sì,
4: insomma,
0: sì, tutto, hai seguito tutto, ecco.
4: Esatto.
0: Oggi,
4: essendo usciti da Confindustria, non abbiamo più la 14ª, okay. A oggi non abbiamo più i premi di produzione. A oggi facciamo 20 turni, stiamo a casa il martedì e il mercoledì, quindi le famiglie sono o a scuola o al lavoro,
0: sì.
4: Per avere uno stipendio ridotto ancora di 300-400 euro rispetto al solito stipendio normale. Calcolato che oggi per alcuni problemi, io ad esempio abito in provincia,
0: abbiamo finito i secondi, Claudio, è meglio o peggio oggi? In sintesi,
4: molto peggio.
0: Grazie Claudio.

0: You really got me, you really got me. Sono le 7, siamo pronti con le ultime notizie. Sono le 7:01, anche a Cologno Monzese, provincia di Milano.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 22 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini e Lucrezia Bernardo. In questa edizione partiamo dagli esteri, quella appena trascorsa è stata l'11ª notte di attacchi sull'Iran. Facciamo il punto sulle ultime notizie con Massimiliano Mantiloni.
3: Le aperture al dialogo non fermano le bombe, 11ª notte di attacchi americani in Iran dopo una giornata di rappresaglie iraniane nel Golfo Persico. Esplosioni sono arrivate da Bushehr, sede di una centrale nucleare, e poi da dintorni di Teheran. Sarebbe stata colpita la raffineria di gas di Bitbolan, la più grande del paese. Trump ha minacciato di attaccare un complesso nucleare sotterraneo segreto nel monte Golang. Non abbiamo ancora finito con la guerra, ha assicurato Trump, colpiremo ogni sito nucleare che pensano di ricostruire, vogliono disperatamente un incontro ma non siamo interessati fino a che non saranno pronti. È salito a 18 il bilancio di militari americani uccisi in battaglia, molti meno che in passato, ha tenuto a sottolineare Trump. L'Iran ha contattato gli Stati Uniti per impegnarsi in colloquio, ha detto il segretario di Stato Rubio, siamo pronti alla diplomazia, ma per mettere il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz sarebbe un precedente pericoloso.
4: Nel nostro paese intanto fa ancora discutere il caso Roggero, tra le minacce ai magistrati e la riapertura del negozio in cui si consumò la rapina. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Così la giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati ha espresso solidarietà e preoccupazione dopo gli attacchi di questi giorni rivolti ai colleghi. Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi di odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio. Il tutto mentre la maggioranza si divide ancora sulla proposta leghista di estendere la legittima difesa. Forza Italia non ci sta. Così, da Fratelli d'Italia, il parere del capogruppo a Montecitorio, Bignami.
6: Tutte le norme che prevedono la possibilità di ampliare il perimetro della legittima difesa nell'ambito della nostra Costituzione sono sostenute da Fratelli d'Italia. È chiaro, come appunto ho detto, nell'ambito della nostra Costituzione.
5: E sempre Fratelli d'Italia, in conferenza stampa, ha rilanciato una proposta di legge affinché non ci siano mai più delinquenti risarciti dalle vittime.
2: E lo avete sentito anche nella linea diretta, ci sono dei dati che riaccendono il tema salari. Sentiamo Tommaso Angelini.
7: Negli ultimi 30 anni gli stipendi dei lavoratori dipendenti del settore privato non sono cresciuti, anzi in termini di potere d'acquisto sono diminuiti. È la fotografia scattata dall'ufficio parlamentare di bilancio secondo cui i salari sono rimasti fermi, mentre sono aumentate le differenze tra chi guadagna di più e chi guadagna di meno, anche a causa della diffusione del lavoro part-time e dei contratti più precari. Secondo il rapporto, le riduzioni dell'IRPEF hanno aiutato soprattutto i redditi più bassi, ma questo strumento da solo non basta più a compensare la perdita di potere d'acquisto. Per l'UPB servono interventi più ampi, politiche che favoriscano la crescita dei salari, un mercato del lavoro più stabile, un contrasto più efficace.

0: efficacia all'evasione fiscale e maggiori sostegni economici per le famiglie. Misure considerate indispensabili per affrontare le cause strutturali della stagnazione degli stipendi e ridurre le disuguaglianze.
1: Infine il calcio, la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva e al centro resta il nome di Pep Guardiola. Giovanni Malagò ha confermato la trattativa.
2: È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Dopo i temporali di martedì, nella giornata di oggi avremo un tempo più asciutto sull'Italia, anche se ancora un po' di variabilità interesserà il nord e soprattutto il versante adriatico, dove non escludiamo qualche piovasco sulle aree interne. Le temperature sono in calo, soprattutto sui settori adriatici, ancora a punte intorno ai 35 sulle aree tirreniche e sulle isole. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla nostra rete, in particolare sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Code tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Pero e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. E il traffico è intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano, il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso Milano e in prossimità della capitale. Per traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, troviamo 2 chilometri di coda a partire da via Fiorentini verso Roma. E in prossimità di un cantiere prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E al momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, tornano Stop News.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
7: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
8: Allora eccoci, seconda ora di Non Stop News, mercoledì 22 luglio, data che cerchiamo un po' sul calendario.
9: 22
8: no?
9: luglio.
8: Buongiorno Enrico Galletti.
10: Buongiorno, no, buongiorno, vi ho portato degli auguri, che vogliamo
9: che
10: fare.
9: Che distribuiamo.
10: Allora, no, da tradizione al nostro presidente.
9: Presidente Lorenzo
10: Solaci, tanti auguri,
9: auguri.
10: Vi devo confessare una cosa. Allora, in questi giorni, sapete, a me piacerebbe raccontare ai nostri ascoltatori che è meritatamente in vacanza, no?
9: Sì, sì, sì, è vero.
10: E invece continuo a ricevere dei messaggini da persone, insomma amici della radio, cioè, dico, guarda, ho appena sentito Lorenzo, il presidente, mi ha detto che per questo mese lavora dal mare, perché lui sta dicendo ma perché è la verità, lui davvero si trasferisce
9: lui
10: al mare,
9: in
10: continua
9: remoto,
10: a lavorare
9: in remoto ma al mare
10: e continua a lavorare, sì, è a remoto, il vero smart working è quello che lui fa d'estate. Auguri, auguri, auguri a Lorenzo e auguri al nostro regista del mattino.
9: Ricky, cosa ha deciso di fare oggi?
10: Non è venuto,
11: di non presentarlo.
10: Non so se non è venuto.
11: Ma tu guarda se si può fare
9: perché
11: così,
9: perché altrimenti doveva portare i pasticcini, capisci?
8: Maledetto, no, maledetto, vabbè.
11: Insomma, ci auguriamo che in entrambi i casi qualche pasticcino però se lo godano e quindi ancora tanti auguri, magari anche un brindisi che non guasta mai.
10: Compleanno e buona festa. Tra
11: noi
10: poco
11: siamo pronti, no? Per la seconda ora di Non Stop News, allora tra poco la rassegna stampa, prima la musica, Samurai J.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:11 minuti, comincia così la nostra rassegna stampa. I titoli principali ancora dedicati ai due fatti ritenuti particolarmente significativi delle ultime giornate. Tutto quello che è seguito all'incarcerazione del gioielliere Roggero e poi tutta la questione legata all'uomo Fakir che è morto mentre due poliziotti lo tenevano fermo a terra. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno Davide. Meloni accusa lite su Bologna, questo è il titolo di oggi del Corriere della Sera. Bologna scontri e polemiche, titola invece il Messaggero. Guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, ed è bufera sul sindaco di Bologna Lepore per aver promosso quel corteo. Dice Schlein: lo Stato ha fallito, adesso faccia chiarezza. E poi c'è il giornale che mette in pagina un'intervista alla Presidente del Consiglio Meloni, dice: ora tolleranza zero, nessuno pensi di poter sfasciare tutto. A te Davide.
2: Ecco, allora speriamo di avere il tempo questa mattina, sulla base di quello che è scritto sui giornali di oggi, di occuparci, oltre che di ordine pubblico come facciamo adesso, anche dei salari di cui avete parlato, degli stipendi di cui avete parlato nel corso della linea diretta, e della sanità, cioè delle liste d'attesa, perché il filo rosso che lega questi argomenti oggi è un punto molto importante della nostra vita collettiva, e cioè ciascuno cerca di promuovere l'estremista prediletto dall'altra parte. Cioè, anziché cercare, come è ragionevole, come sarebbe razionale, tra quelli che la pensano diversamente da me, i più ragionevoli, cioè quelli con cui dialogare, diciamo, in fondo, diciamo così, una parte di condivisione possiamo sempre raggiungere. No, io cerco i più estremisti, i più squinternati, i più fuori dalle righe, perché questo mi consente, senza dover dire troppo, cose troppo specifiche e troppo nel merito, di dire: noi siamo contro di loro. Esempi, facilissimo. Sindaco di Bologna dice: guardate che le piazze erano due, una quella che abbiamo convocato noi, poi uno, cioè, e l'altra quella che invece ha dato luogo agli scontri. Quindi, cioè, se uno volesse ragionare, potrebbe sempre chiedere al sindaco: ma protestate rispetto a cosa? E però, voglio dire, prende atto che non c'è nessuna copertura degli estremisti. Titoli e dichiarazioni: la sinistra con gli sfasci, quelli che sfasciano tutto.

0: fatto. Perché? Perché tu adori lo sfasciatore, che è quello che legittima la tua posizione. Ieri alla sinistra, diciamo, giustamente, hanno attaccato il filmato diffuso, non si sa se da Vannaccio, da qualcuno dei suoi o da qualcuno vicino, in cui il condanna a morte, quale imperatore romano, diciamo, un filmato, gli esponenti della sinistra. Allora, a parte che i colori e il contesto sono quelli del gladiatore, e io capisco che uno non riesca neanche a intuire qual è il significato dei film, ma l'imperatore è il fedente nel gladiatore. È l'altro, quello buono, quello della giustizia, è l'altro. Ma vabbè, lascia fare. Rispetto a questo filmato, Meloni dice: non è il mio modo di fare le cose, di ragionare, di fare politica. Oggi c'è una lunga intervista al giornale in cui dice: ma no, vedo come potremmo trovarci d'accordo con chi ha votato contro di noi. Poi da quale elezioni vedremo. Il fatto che oggi io dica che questa è una dichiarazione positiva mi autorizzerà domani, speriamo di no, a dire che se l'incoerenza se fanno l'accordo. Però fatto positivo questo. Oh, se fosse una dichiarazione di quelli di sinistra che dicono prendiamo atto, che, non, cioè, che si distingue, che prende le distanze. Questo è il problema, che poi diventa al contrario, cioè su quello che succede a Bologna. Allora tu hai gli esponenti esteri che dicono bisogna rispettare le istituzioni, bisogna avere fiducia nella magistratura. Sì, ho capito che bisogna avere fiducia nella magistratura, ma è solamente una settimana che passate la giornata a dire che una sentenza per duplice omicidio, tentato omicidio, tre gradi di giudizio, tutti uguali, non avete mai letto quella sentenza, come la grandissima parte di quelli che ne parlano non hanno mai letta, e state lì a dire la pena è troppo alta. Due omicidi, un tentato omicidio, 14 anni sarebbe la pena, però certamente non si confà al rispetto della magistratura e delle istituzioni. Ma rispetto al caso Roggero, la sinistra dice la destra rispetti la giustizia. E che l'avete convocata a fare una manifestazione per chiedere la verità su quello che è successo al cittadino Kafir, Fakir, scusate, che Kafir, chiedo scusa, che l'avete convocato a fare? Perché c'è bisogno della pressione popolare, perché la magistratura faccia le indagini ed eventualmente il processo se ci sono delle responsabilità? Vedete, in questo spettacolo ciascuno si cerca l'estremista che giustifichi il proprio vuoto culturale e mentale.
1: 7:17 minuti, ci sono le informazioni sul traffico e poi riprendiamo la rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete. Iniziamo con la 9 Lainate Chiasso. Si segnalano code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Code tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Pero e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso Milano. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, troviamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato a partire da via Fiorentini verso Roma. E in viaggio ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Ripartiamo dall'apertura del Sole 24 Ore, è stato il tema della nostra linea diretta. Il titolo sul Sole è: gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%. L'ufficio parlamentare di bilancio su dipendenti, 36 anni con il segno meno. Troviamo questo tema anche a pagina 3 del Corriere della Sera. Lo studio sui salari reali in 30 anni calati del 6,6%, lo studio rivela che gli interventi sull'IRPEF hanno ormai un'efficacia limitata.
0: Allora, quindi questo, diciamo, rispetto a quello che dicevamo prima, le propagande sono: non siamo mai stati così poveri, siamo tutti diventati più poveri, lo dimostrano i dati dell'ufficio parlamentare di bilancio. Dall'altra parte, non siamo mai stati così tanti a lavorare, quindi l'Italia sta crescendo ed è ricca. Vabbè, quando avete finito questa disfida, magari uno li legge i dati dell'ufficio parlamentare di bilancio. Perché non è vero che sì, che ci si esprime con la media, ma la media non è la realtà, perché anche in quei dati risulta per

esempio, che non è vero che i salari sono fermi per i dipendenti a tempo pieno. Nel tempo sono cresciuti, ma sono cresciuti anche significativamente in alcuni settori. A tenere bassissimo il livello dei salari, fino addirittura per alcuni avere perso il 6% del potere d'acquisto, per altri l'1,6%, sia poi sempre il punto di partenza qual è. E vabbè, è il fatto che ci pesano molto nella media i part-time e il lavoro specialmente delle donne, che viene fatto per poco tempo e poi, diciamo, bisogna dedicarne altro alla cura delle questioni familiari. Perché? Perché manca il sostegno, il sociale, gli anziani. Una volta si diceva i bambini gli asili nido, questa è casa per gli anziani, ma c'è bisogno, nel senso che sono gli anziani non autosufficienti che diventano il problema. In ogni caso, quindi letti questi dati, non è che è tutto uno spalmato uguale. Tanto è vero che se voi prendete i sondaggi sul lei come si sente più povero o più ricco di ieri, la grande maggioranza rispondono

0: Cioè, se la mattina alla sera c'è lo spettacolo e quello che stiamo perdendo tutto, effettivamente il dubbio mi viene, ma perché allora sul presente non lo sento? Perché non è vero, in gran parte non è vero. È verissimo per le fasce svantaggiate, le meno protette. Dopodiché i salari non aumenteranno mai se non aumenta la produttività. E per aumentare la produttività bisogna fare alcune cose, far funzionare la scuola. C'è qualcuno a destra, a sinistra, sopra, sotto che è disposto a sostenere che gli insegnanti debbano essere selezionati, non solo quelli da assumere, ma anche quelli che sono già in cattedra, perché ove mai, come capita a dei professori universitari attualmente in carica, hanno superato il concorso 35 anni fa e 35 anni fa hanno smesso di leggere anche i fumetti e quindi se ne devono andare da quel posto perché sono inutili e dannosi per l'umanità, c'è qualcuno disposto a sostenerlo? No, bene. C'è qualcuno disposto a sostenere che abbiamo bisogno di uno spazio unico bancario e del risparmio europeo perché se no i risparmi non vanno verso la produzione? Se me lo fate sapere, sono contento. E così via. Queste sono le cose che contano. Ma vuoi mettere rispetto alla soddisfazione di poter dire siamo diventati più poveri? È colpa di chi? Oh, siccome il calcolo è fatto sugli ultimi 30 anni, il bello è che sono passati tutti.
1: Davide, ci occupiamo ora di sanità pubblica, in particolare delle liste d'attesa. Sulla prima di Repubblica, una visita su 5 in ritardo, la salute viaggia a due velocità. Spostandoci invece alle pagine interne del Corriere, liste d'attesa, passi in avanti. Balzo della Lombardia sulle visite, ma in 3 milioni attendono troppo. Questi i dati dei primi 6 mesi del 2026. La Presidente del Consiglio Meloni, strada giusta, però c'è ancora da fare. A te.
0: Ringraziamo le due testate perché sono gli stessi identici dati, come vedete da una parte le cose migliorano, dall'altra parte le cose stanno messe malissimo. Il punto è sempre lo stesso, poi diciamo così, se uno li va a guardare questi dati si accorge che il problema più drammatico è un altro, e cioè è evidente, ci sono aumentati e quindi è un fatto positivo, il numero sia delle prime visite sia degli esami diagnostici che è stato fatto nei tempi in cui devono essere fatti. Fatto positivo? Certamente. E in qualche caso però è aumentato, per esempio, per gli esami diagnostici anche il numero di esami fatti fuori dei tempi. Cioè, come hanno fatto aumentare tutte e due? Hanno fatto ad aumentare tutte e due perché sono aumentati gli esami diagnostici che si fanno. Essendo aumentati di numero assoluto, se io li calcolo in assoluto, vedo che è aumentato sia quello in tempo, sia quello fuori tempo. Dopodiché devo guardare, dopo aver fatto la sintesi nazionale, che non mi aiuta però molto a risolvere un problema, mi aiuta semplicemente alla lamentazione. Se guardo dentro quei dati, io mi accorgo che ci sono alcune regioni in cui le cose sono significativamente migliorate e ce ne sono altre in cui invece le cose sono, diciamo, altrettanto significativamente, in questo caso gravemente, peggiorate. La domanda è: ma è normale che la mia salute dipenda da dove sono nato, da dove sono residente e da dove mi piglia il coccolone durante le vacanze? Cioè, è normale che a seconda di quale stazione sono sceso dal treno io possa sopravvivere o meno, avere un soccorso più o meno efficiente? A me non pare normale e mi pare il problema, ma vuoi mettere la soddisfazione di dire stiamo migliorando, è merito nostro, oppure siamo messi male, è colpa vostra?
2: Sono le 7:24 minuti, Davide, per oggi ci fermiamo qui con la rassegna stampa, abbiamo toccato i temi che, insomma, a cui tenevi particolarmente, i redditi e la sanità. Torniamo domani intorno alle 7:10, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani, Davide, grazie. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport che apre con Modric, Milan, resto. Il fuoriclasse in rossonero anche a 41 anni, un altro anno a 3 milioni e mezzo. Taglio alto, c'è un sondaggio che hanno fatto quelli della Gazzetta dedicato alla nostra nazionale. Gli italiani votano il CT, dateci Pep o Conte. Malagò dice siamo in dialogo con Guardiola. Corriere dello Sport, soccorso turco, il Galatasaray sarà su Bremer e Leao, Italia conti in rosso. Torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora ancora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!

0: luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
2: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: Enzo 8 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Dettagli in negozio e su demenego.it.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Un bel vantaggio!
1: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Presidente Meloni parla di violenza inaccettabile, di un clima d'odio contro un corpo dello Stato alimentato in maniera irresponsabile. Il centrodestra intanto chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Ora all'estero, quella appena trascorsa è stata l'undicesima notte di attacchi americani contro obiettivi militari iraniani, in particolare depositi per i droni e infrastrutture logistiche. Lo scopo è distruggere la capacità del paese di minacciare le imbarcazioni che passano nello stretto di Hormuz. L'ANM denuncia minacce ai magistrati nel caso Roggero. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso in cui si consumò la rapina, una vicenda che resta al centro del dibattito politico. Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La cronaca: è morta la bambina di 9 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerche il corpo è stato individuato. La piccola, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Tragedia anche nella zona di Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di 1 anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare. Inutili i soccorsi, la dinamica è al vaglio, si indaga per omicidio colposo. Infine, il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore a settembre. Soddisfazione del presidente Macron, che ha sottolineato che il suo è il primo paese europeo a muoversi in questa direzione. Le 7:35 minuti, è tutto, a più tardi.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Il sole ora brilla anche per voi, regalandovi la giusta energia e quella passione vitale che non dovrebbe mai mancare, soprattutto all'Ariete. Vi sentite bene. Amici del segno del Toro, la luna opposta vi convincerà a mettervi in gioco, parlando, dicendo, a volte promettendo qualcosa di bello ed importante per un cielo che non sta a guardare. Cari gemelli, ritrovate voglia di esserci e di apparire, di far parte di un sistema di stelle e di incontri che vi farà sentire di nuovo importanti. Non vi nascondete da niente e da nessuno. Cancro, il sole abbandona il Cancro e voi come reazione vi lascerete cullare da sogni e illusioni bianche, da innocenti bugie. Vi piace immaginare qualcosa di diverso. Leone, comincia ufficialmente il vostro tempo, quello del Solleone appunto. Siete forti e motivati più che mai, decisi a convincere certe emozioni che ne valga la pena. Vergine, Venere dal vostro segno riesce a connettervi ad altre energie, addolcendo il sapore del presente, facendovi sentire in vena di perdonarvi qualche imprecisione o incoerenza. Cari Bilancia, grazie al sole diventa molto più facile credere e sperare, coltivando idee che guardino in avanti, intenzioni che si fidino di certe promesse. Leggerezza. Cari Scorpione, la luna è nel vostro segno per portare proposte e consapevolezza. Noterete certi limiti, ma accettandoli e trovando il modo per renderli utili. Dialogate con tutto. Cari Sagittari, cresce la forza vitale che vi muove e che vi sostiene. Aumenta l'entusiasmo del fare, del provare a costruire. Percepite calore e motivazione, siete molto più coraggiosi. Cari Capricorno, per una volta date la precedenza all'istinto, dialogando con il cuore prima ancora che con la mente, perché ci sono cose che si possono dire solo amando. Acquario, la nuova opposizione solare vi porta il bisogno di essere proiettati più spesso sugli altri. Dimostrate il vostro interesse per cose e persone, non rimanete troppo ai bordi. Infine, amici dei Pesci, bellissimo poter andare d'accordo persino con gli errori degli altri, con quelle cose che solitamente vi fanno arrabbiare. Armonie e intese per un cielo gentile.
2: Eccoci qui alle 7:40 minuti. Allora parliamo della cosa più italiana forse che ci sia, anche più classica, che tutti voi prendete, magari anche a quest'ora. Stiamo parlando del caffè. Sembra che stia tornando di moda, no? Il caffè in grani rispetto alle capsule. Complici di questa tendenza sarebbero anche i rincari, ma insomma, ad ogni modo noi vogliamo dedicare questo spazio anche alle tecniche per riconoscere un caffè che sia di qualità, sia che siamo a casa di qualcuno invitati, sia che ci troviamo in un bar. Ci colleghiamo a chi potevamo chiederlo, se non a Matteo Colzani, che è il miglior barista d'Italia perché ha vinto l'Espresso Italiano Champion. Allora buongiorno, grazie e complimenti ovviamente, no?
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
4: Buongiorno Matteo. Allora, buongiorno. Come la domanda sembra banale, però come si diventa campioni di caffè? Che cos'è che si fa meglio di tutti gli altri?
3: Sì, io sono fresco, un mese fa appunto ho ottenuto questo titolo partecipando alla competizione che è organizzata da Espresso Italiano, è un istituto che si occupa di diffondere nel mondo la qualità e il messaggio dell'espresso, è una gara appunto per baristi e non solo, dove si va proprio ad evidenziare le qualità e il lavoro del barista, certo, che deve produrre appunto 4 espressi e 4 cappuccini perfetti, quindi nel miglior modo possibile.
2: I 4 caffè più complicati e delicati della tua vita, perché ovviamente li devi fare. Sembra facile fare il caffè, ma ovviamente c'è un mondo dietro. E a proposito di questo, no? Come si fa a giudicare un buon caffè? Cominciamo magari proprio dal bar, quando ci troviamo magari non nel nostro bar di fiducia. Quali sono gli indicatori, le cose da osservare?
3: Allora, ce ne sono tantissimi, ma secondo me la cosa più semplice è affidarci ai nostri sensi, nel senso che nel momento in cui guardiamo la bevanda che il barista ci propone, la ascoltiamo anche dal punto di vista olfattivo, quindi la annusiamo e la gustiamo, non c'è cosa più semplice di andare proprio a giudicarla e dire in modo molto istintivo se ci piace o no, se quel profumo era invitante e gradevole e quella bevanda era equilibrata. Quindi già questo è sicuramente un buon modo alla portata di tutti. E poi ci sono sicuramente anche dei fattori ambientali. È capitato a tutti di entrare in locali sporchi, disordinati, dove magari c'erano baristi un po' poco competenti, o al contrario invece entrare in locali puliti, armoniosi, dove le figure professionali dietro il banco, certo, ci hanno trasmesso invece competenze e qualità di lavoro. Quindi già questo è un altro parametro importante.
5: Chiaro. Matteo Colzani, qual è l'errore più comune che vedi fare agli altri baristi che tu da campione italiano non fai?
3: sicuramente dare poca attenzione alla pulizia e alla la cura dell'attrezzatura. Si può fare un buon caffè sicuramente avendo a disposizione delle macchine, dei macchinari, delle attrezzature pulite e mantenute bene, e spesso e volentieri si trascura questo aspetto che invece è importantissimo.
2: Certo, quando poi si getta, no, il residuo. A proposito, un antistress, quel rumore lì classico, diciamo, quella botta che date,
5: vi sfogate
2: in maniera energica.
3: Pensate che oggi esistono anche altri modi per pulire meglio e senza far rumore, quindi anche creando meno fastidio alla clientela.
2: Scusa, solo una battuta sul caffè domestico, no? Al di là ovviamente delle capsule, che quelle ce ne sono di mille qualità, eccetera, ma il caffè con la moka, ecco, quello ovviamente ci apre.

0: un mondo, no? Anche la scelta proprio della moca stessa, c'è quella napoletana, c'è quella che viene, no, per colatura, mi sembra, aiutaci tu.
1: Certo, ce ne sono tantissimi modelli diversi, la moca è un'invenzione tutta italiana e penso che non esista oggi una casa senza una moca. Ci sono alcuni trucchetti per estrarre una buona moca. Sicuramente quello di usare un'acqua buona, quindi non l'acqua del rubinetto, c'è chi ha a disposizione un depuratore, quindi usiamo quello piuttosto che l'acqua della bottiglia, e provare a riscaldare l'acqua prima di appunto inserirla nella caldaia della moca. Questo permette all'operatore di lasciare la moca meno tempo sul fuoco e quindi abbassare tantissimo il rischio di bruciare il nostro caffè, quindi di lasciare l'istentore di fumo e di bruciato.
2: Beh, dobbiamo ringraziare naturalmente per questo suggerimento Matteo Colzani, grazie anche per chi questa mattina sarà lì proprio che sta girando la propria moca, adesso se la preriscalda un po' l'acqua. Grazie Matteo Colzani, miglior barista
1: grazie
2: d'Italia. Grazie
1: a voi,
2: davvero.
1: Buona giornata e buon caffè a tutti, grazie.
2: Grazie
0: mandateci
2: davvero
0: le foto sia dalla vostra cucina sia dai vostri bar, che a noi fa piacere. 378 378 1025.
2: Parliamo anche del caffè dal punto di vista medico, Massimo?
3: Dobbiamo farlo, perché poi tanti si chiedono: ma quanti caffè è giusto bere? Come deve essere fatto questo caffè affinché faccia anche bene al nostro organismo? Lo chiediamo al professor Claudio Borghi, già direttore dell'unità operativa di medicina interna cardiovascolare del Sant'Orsola di Bologna, ordinario di medicina interna all'università di Bologna. Ha fatto tanti studi su questo tema. Professor Borghi, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Buongiorno professore. Allora, io mi sono svegliato alle 5, sono al terzo caffè, sono le 7.45. Se mi succede qualcosa, diciamo, l'ho detto pubblicamente, è troppo?
4: È troppo, essendosi alzato così presto. Per la verità, il numero di caffè che possiamo bere è significativamente superiore. Diciamo, i dati salutistici dicono fra 3 e 5 al giorno, ma la cosa più importante che giustifica il fatto che lei abbia fatto bene e che si ritiene sia più utile concentrare la quota maggiore di caffè al mattino tenendo soltanto una quota di riserva per il resto della giornata. Quindi fondamentalmente direi che si è comportato nel modo migliore possibile.
0: Io finisco il budget a mezzogiorno, basta. Poi basta fino al giorno
2: ecco
0: dopo.
2: Qual è l'orario corretto oltre il quale non sarebbe meno indicato bere un caffè?
4: È una questione molto soggettiva, perché il problema del caffè, diciamo, per quello che riguarda l'orario è molto legato alla sua quantità, alla componente caffeinica, che è terribilmente soggettiva nel tipo di risposta, per cui ci sono persone che possono bere un caffè e andare a dormire dopo 5 minuti, ci sono persone che dalle 2 del pomeriggio non possono nemmeno pronunciare la parola caffè pena una notte completamente insonne. Diciamo sostanzialmente, a meno che non si abbia una sensibilità individuale, credo che si possa bere correttamente il caffè fino alle 20, fino all'ora di cena, non ci sono problemi. Se uno invece nota che ci sono problemi, è chiaro che deve anticipare questi orari.
0: Quando arriviamo, professore, a quello che io in maniera molto, diciamo, very normal ho definito il budget, no? Quando non vogliamo superare il budget di caffè che ci siamo dati, un decaffeinato può essere la soluzione oppure è meglio proprio smettere?
4: No, un decaffeinato può essere sicuramente la soluzione, soprattutto per le somministrazioni serali, perché i dati salutistici che noi abbiamo, fra l'altro oggi per una strana coincidenza, forse è la giornata migliore di parlare dell'aspetto salutistico, perché anche l'American Heart Association, che è una delle più importanti società cardiologiche, ha rilasciato un documento di consenso nel quale suggerisce di bere caffè in termini di prevenzione cardiovascolare, quindi si sono accodate tutte le società mondiali. Ma dicevo, da questo punto di vista fondamentalmente i dati generali dicono che fra 3 e 5 tazzine di caffè possono assicurare una prevenzione cardiovascolare sufficiente, che noi dobbiamo sostanzialmente attenerci a questo tipo di informazione.
3: Ha detto bene professore tazzine, perché poi gli americani fanno il bibitone, quello lungo, ti bevi 3-5 tazze di quello, diventa il limite del problematico.
4: La maggior parte, diciamo, dei dati sono fondamentalmente basati su quello che viene definito cup of coffee, tazza di caffè, però probabilmente la dose italiana è migliore. L'espresso italiano è quello che concentra la quantità minore di caffeina con la quantità maggiore di sostanze antiossidanti, perché noi dobbiamo ricordare che il caffè è una sostanza con due facce molto separate. La prima è quella della caffeina, del motivo per cui noi beviamo il caffè quando vogliamo darci una spinta, quando vogliamo svegliarci, come diceva lei questa mattina alle 5, ma l'aspetto salutistico del caffè non è legato alla caffeina, ma è legato all'altra faccia, all'altro 50%, che è ricco di sostanze antiossidanti e che hanno una serie di vantaggi sostanziali sia dal

0: punto di vista cardiovascolare che dal punto di vista metabolico. Quindi fondamentalmente il miglior caffè è quello che ha una minore dose di caffeina, una maggiore quantità di antiossidanti, e l'espresso è il cocktail perfetto. Dal punto di vista pratico, per ritornare alla sua domanda precedente, il caffè decaffeinato ha comunque attività di protezione salutistica, proprio perché non contiene la caffeina ma contiene la quota antiossidante.
1: Professore, quali sono le conseguenze, perché dobbiamo venire anche alle note dolenti,

0: colazione oltre 10-12 tazzine di caffè al giorno.
1: Quindi veramente tanto. Caso, sì.
0: Certo, l'effetto della caffeina è assolutamente prevalente. Teniamo conto però che l'effetto tossico della caffeina incomincia a manifestarsi per 100 caffè al giorno, certo. Quindi una quantità dalla quale siamo tutti molto distanti.
1: Sì, direi di sì, speriamo di sì. Professor Borghi, un'ultima battuta. Ci sono delle età in cui lei sconsiglierebbe, cioè per esempio nella parte più bassa della vita e nella parte più alta?
0: No, direi di no, in generale nei giovani naturalmente hanno già uno sprint intrinseco, per cui non credo che abbiano grande necessità di caffè, per cui il caffè è una bevanda che si comincia a bere tipicamente dall'adolescenza avanzata, ma a quel punto non esistono più limiti sostanziali perché i dati di protezione salutistica restano uguali indipendentemente dalla fascia di età, quindi io inviterei chiunque se ha questa propensione a bere caffè senza problemi.
2: Certo, nel salutarla davvero si sa che ovviamente il caffè aiuta anche a restare svegli, a recuperare un po' di energia, però capita sempre più spesso di sentire ormai la frase ormai a me il caffè non fa più nulla, cioè non sento nemmeno l'effetto. È vera questa cosa oppure è una nostra convinzione?
0: Probabilmente è parzialmente vera, perché come le dicevo prima, se uno privilegia l'effetto della caffeina, la caffeina è un farmaco che ha un'interazione con dei recettori specifici e questi recettori nei bevitori cronici di caffè vengono progressivamente aumentati di numero, per cui può essere che a un certo punto la loro sensibilità nei confronti del caffè si riduca un pochino. Tanto
2: chiaro.
0: È vero che gli effetti del caffè sono più evidenti in chi lo beve in maniera saltuaria rispetto a chi la beve in maniera continuativa, ma chi lo beve in maniera continuativa può derivare dal caffè una protezione che chi lo beve in maniera saltuaria non riuscirà mai a raggiungere.
3: Chiarissimo. Grazie allora al professor Borghi, l'Università di Bologna, per essere stato con noi e per averci aiutato a chiarire un po' di curiosità. Anche tanti dei nostri ascoltatori, tra l'altro, ci hanno scritto questa mattina parlando di questo tema. A presto, professore, buon lavoro.
0: Grazie infinite, quando volete. Buona giornata.

0: Merck & Cremont su RTL 105 alle 7.54, il caffè, la moca, le capsule, tanti messaggi, grazie mille al 378-378-1025, dividono anche i VIP, no?
1: E per forza, perché poi c'è chi si schiera con il caffè fatto rigorosamente con la moca, tipicamente magari quella di tradizione anche napoletana. Leggevo ieri su Repubblica questa bella intervista.

0: Intervista a Marisa Laurito che dice la moca è il rito del mattino ed va fatto con sacralità, no?
1: È vero,
0: quei
1: sono
0: gesti giusti. E ci ha detto anche il nostro amico Matteo Colzani, miglior barista d'Italia, l'acqua va leggermente riscaldata.
1: Ma sapete quanto parte? Abbiamo imparato un sacco di cose stamattina.
2: Non so se avete notato.
1: Quindi, devo dire acqua calda nella moca.
0: Acqua calda nella moca. Dall'altra parte invece viene intervistato Luca Argentero, che è un accanito fan delle cialde. Dice: io con la cialda mi sento a casa, nel momento in cui metto quella robina lì e sento il rumore della macchinetta, mi sento davvero
2: io
0: a casa.
2: Io team Laurito, perché anche io. Il caffè bollente bello, anche un po'
1: ma ragazzi, ma quel rumore lì della moca
3: è vero.
2: Voi?
3: Beh, devo dire, guarda, a prescindere, sinceramente dipende da quanto tempo ho a disposizione, però devo dire che a prescindere il momento del caffè per me è speciale, anche se dura 2 minuti sono 2 minuti veramente goduti.
0: Ti devi mettere lì, bello, seduto, con calma. Poi non apriamo il team zucchero, non zucchero, no, perché quello diventa complicato.
2: Allora, mettiamo un bel pezzo, Céline Dion, e poi torniamo.

0: Because you love me, Céline Dion ad accompagnarci alle 7:59 minuti. Grazie per i 1000 messaggi. Devo dire la verità, finora ha vinto la Moca. Adesso ci sono le ultime notizie. E sono le 8 anche a Castelleone, in provincia di Cremona.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 22 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini e Lucrezia Bernardo. In primo piano resta il caso di Abderrahim Fakir, morto durante il fermo da parte della polizia, e mentre si indaga proseguono le polemiche politiche, in particolare dopo la guerriglia di Bologna. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
3: Sulla guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima di odio contro un corpo dello Stato, dice la Presidente del Consiglio, chiedendo al contempo di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. La nostra piazza era pacifica, solo quella ci rappresenta, si difende il numero uno Felsineo. I due agenti coinvolti nei fatti, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. E c'è da dire che, secondo le prime ricostruzioni e testimonianze dei residenti, il 42enne marocchino sarebbe stato fuori controllo, aveva preso a calci a testate le serrande dei garage, aveva bloccato un'auto saltando sul cofano e si sarebbe scagliato contro i due agenti intervenuti, cercando di colpirli persino a morsi.
4: Ora la cronaca: è morta la bambina che ieri era scomparsa nel lago di Como. Il servizio di Nicola Pompei.
5: Una bambina di quasi 10 anni di nazionalità marocchina in gita con la famiglia a Como non è più riemersa dopo essersi tuffata nelle acque del lago in corrispondenza dei cosiddetti giardini al lago nel centro della città. Il corpo senza vita è stato ritrovato ieri in tarda serata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. La bimba in Italia con i genitori per far visita agli zii e ai cugini residenti da anni nel Monzese stava giocando in corrispondenza di un'ampia secca che riaffiora ciclicamente, che ogni anno attira centinaia di bagnanti stranieri nonostante il divieto di balneazione. Attorno alle 15, probabilmente trascinata dalla corrente, è scomparsa all'improvviso. A intervenire per prima è stata una pattuglia di polizia di passaggio. L'allarme tempestivo non è bastato. Per la città di Como il ritorno di un incubo dopo due estati di tregua tra il 2017 e il 2023. Questo stesso punto del lago aveva già provocato 8 morti, tutti giovani e tutti stranieri.
2: Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore a settembre. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Macron, che ha sottolineato che il suo è il primo paese europeo a muoversi in questa direzione.
4: E siamo allo sport con tutte le ultime di calciomercato. Sentiamo Enzo Tamborra.
6: Niente Somerville per la Roma. Quando l'esterno olandese del West Ham sembrava vicinissimo al club giallorosso, è arrivata all'improvviso l'offerta impareggiabile degli arabi dell'Al-Hilal, che con 80 milioni di euro hanno trovato l'accordo con il club inglese. La Roma prova a consolarsi con uno tra Nusa e Moreira. La Juventus ci riprova per l'attaccante francese Colomani. L'obiettivo è avvicinarsi alla richiesta da 50 milioni di euro del Paris Saint-Germain. Modric resterà per un altro anno al Milan. Dopo qualche frizione e fumata bianca tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese, l'attaccante resterà in Friuli fino al 2029 con opzione per l'anno successivo.
2: È tutto per questa edizione, adesso arrivano tutte le notizie sul meteo in diretta e poi quelle di viabilità.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Previsioni del tempo.
4: Un bel fresco questa mattina, in generale in questi giorni, ma per quanto? Lo chiediamo a Paolo Corazzon, buongiorno.
10: Ma buongiorno Lucrezia, in realtà fresco ma non dappertutto, perché stamattina a Palermo fa 30 gradi adesso prima del pomeriggio, quindi sono zone d'Italia dove ancora si suda. il Lazio, la Campania, la Calabria, le isole. Oggi faremo ancora 40 gradi in Sardegna e Sicilia, però effettivamente il nord e le regioni adriatiche hanno dormito bene, come dire, e oggi avremo in queste zone valori sotto i 30 gradi. Domani comunque rinfresca anche sul medio e basso Tirreno, quindi dove oggi ancora fa parecchio caldo, domani si sarà decisamente meglio. Quindi in effetti hai ragione, per un po' possiamo stare tranquilli e non per tantissimo purtroppo, perché temo che da metà della prossima settimana torneremo a sudare parecchio e mi sa che agosto ci farà un po' dannare da quel punto di vista. Però direi di non pensarci per ora e godiamoci questi prossimi 5-6 giorni con temperature ragionevoli. Ripeto però, da domani, oggi ancora molto caldo sul medio e basso tempo.
4: E allora non ci illudiamo prima del tempo, torneremo sicuramente ad aggiornarci. Intanto grazie, una buona giornata a Paolo Corazzon.
10: Ciao.
1: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 3 km di coda tra Val di Chiana e chiusi per chi viaggia verso Roma. Si tratta del tamponamento tra tre camion, una la corsia al momento al transito. E sulla 9 Lainate-Chiasso si segnalano code alla dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Cormano verso Torino, Trappero e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia, e code sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. E ci spostiamo sulla capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code per traffico sulla viabilità esterna a partire da Portonaccio verso il centro città. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità ed è tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: e 102.5 Play.
1: Eccoci qui alle 8:07, si apre ufficialmente la terza ora di Nonstop News, un sacco di temi tra cui uno sentitissimo, no? Quello delle liste d'attesa in sanità.
2: Migliora la situazione o non migliora? Perché a leggere i quotidiani oggi ci sono visioni contrapposte.
3: Esatto, lo abbiamo accennato anche con Davide Giacalone, ma poi approfondiremo sicuramente, quindi cercheremo di capirlo insieme. Prima però quella che è sempre la protagonista nelle nostre puntate, e allora la musica, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

0: Eccolo qua, sorry, scusa, lo siento. 8 e 11 minuti, dicevamo, terza ora di Nonstop News. Torniamo a parlare di piscine, se ne parla tantissimo in questi giorni, purtroppo per questioni mediamente gravi. L'ultimo caso fortunatamente non è andato malissimo, perché si parla di una bambina che è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano, ma è riuscita a cavarsela e insomma alla fine solo con un grosso livido e tanto spavento. Non è andata in questo modo per altri casi delle ultime settimane. Vogliamo fare il punto col presidente di Asso Piscine, Ferruccio Alessandria. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno. Allora, partiamo con la domanda che tutti si fanno: ma che sta succedendo, presidente, in questa estate veramente tragica, no? Dal punto di vista di fatti di cronaca che ci troviamo a raccontare nelle piscine italiane, non solo in quelle irregolari. Ieri sono usciti dei dati su Roma e provincia e dicono che una su tre è irregolare, ma anche su quelle piscine che teoricamente sulla carta hanno tutto a norma, eppure.
1: Allora, direi che il tema è un po' complesso. Partiamo dicendo che oggi esistono all'incirca 1 milione di impianti esistenti su tutto il territorio nazionale e più di 5 milioni di persone frequentano con regolarmente impianti di proprietà e altrettanti, più di 5 milioni frequentano impianti, diciamo, pubblici, semipubblici. Quindi diciamo che ci troviamo di fronte a un fenomeno importante e che ogni anno ha un trend di crescita, e quindi da questo possiamo dire che comunque i casi che si verificano sono per una minoranza. Detto questo, non possiamo permettere che si verifichino soprattutto casi di intrappolamento che poi culminano con un incidente grave, una morte addirittura, per effetto di una mancanza di conformità degli impianti rispetto a quello che è, a ciò che è previsto nelle norme tecniche. Quindi la domanda è, adesso dall'Istituto Superiore di Sanità e altre fonti, anche da Federalberghi, diciamo che nel biennio 2024-25 sono 37 le morti per annegamento. Purtroppo da anni si verificano questi incidenti. Ora esiste una normativa tecnica o normative tecniche dell'ente di unificazione nazionale, che è composto da tecnici specializzati, che descrivono esattamente, in maniera estremamente dettagliata, ciò che si deve fare, come progettare, come realizzare, quali sono i componenti, parlando di griglie ad esempio, quali sono le griglie e i componenti che devono essere utilizzati per evitare, certo, questi incidenti. E diciamo che grazie a Dio, nella stragrande maggioranza dei casi questo avviene. Lo dico per tranquillizzare soprattutto le famiglie. E ripeto, detto questo, però il fenomeno deve essere assolutamente fermato. E come lo si fa?
3: Qual è il tema, presidente? Sono i controlli che mancano? Sono gli imprenditori che, non lo so, hanno dei costi troppo alti, non riescono a mettere in campo tutte le misure di prevenzione? Qual è il problema vero dietro questi dati?
1: Ma guardi, diciamo un po' tutto ciò che lei ha menzionato. È per questo che noi siamo favorevoli, stiamo sostenendo un percorso da anni affinché si possa aggiungere una legge che renda queste normative obbligatorie. Questo è il tema: le normative esistono, non sono obbligatorie, sono di applicazione volontaria. Lei prima ha menzionato, diceva che adesso, questo dato non so da dove deriva, ma insomma che ci sono

0: no, impianti non conosciamo esattamente le proporzioni, che non sono norma, no?
1: Uno su tre, si parla di Roma e provincia, purtroppo non abbiamo i dati nazionali, però dato che insomma è significativo già questo.
0: Sì, infatti una legge che sancisca l'obbligatorietà dell'applicazione delle normative tecniche diviene fondamentale. Oggi, anzi ieri, è iniziato proprio in Commissione Affari Sociali alla Camera l'analisi e la votazione di questo disegno di legge, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un anno fa, e quindi noi ci auguriamo che oggi continuerà la votazione, continuerà l'analisi di questo testo di legge.
1: Certo.
0: E l'augurio è che arrivi entro settembre-ottobre, così come del resto ha dichiarato il Ministro della Protezione Civile Musumeci.
1: Presidente,
0: se non passa a ottobre, il rischio di andare una prossima legislatura e non vedremo più una legge per i prossimi 4-5 anni, quindi il tema è molto molto
1: chiaro.
0: Urgente.
1: Se non ho capito male, nel nostro paese non c'è una legge a livello nazionale sulle piscine, cioè mi dica lei se sbaglio, mi sono un po' documentato su questo e mi sembra una cosa fuori dal buon senso, cioè ogni regione fa da sé, le regole che valgono per le piscine della Lombardia possono essere diverse da quelle del Piemonte, è una cosa...
0: Esatto. Diciamo che ci sono leggi, ma sono estremamente frammentate. Esiste un atto d'intesa delle regioni del 2003, esistono queste normative tecniche, esiste e c'è una legge, la 3708, che prevede che nel momento in cui si costruisce una realizza una piscina deve essere rilasciato un certificato che i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte. Ma tutto questo, come lei diceva, è estremamente frammentato e recepito dalle regioni in maniera assolutamente diversa.
1: Chiaro.
0: E quindi questo crea, come dire, una confusione dal punto di vista proprio della norma e della legislazione. Una legge metterebbe, come dire, dei punti fermi e soprattutto uniforme su tutto il territorio nazionale.
2: Certo, allora speriamo che arrivi presto. Grazie al presidente di Assopiscine Ferruccio Alessandria per essere stato con noi. A presto, buon lavoro, buona estate.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
3: L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce ai magistrati del caso Roggero. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso in cui si consumò la rapina. Una vicenda che resta al centro del dibattito politico. Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera un disegno di legge anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
4: La questura ha diffuso il bilancio degli scontri nella manifestazione di Bologna. Sono 64 gli agenti feriti e 6 i mezzi danneggiati. Intanto i due agenti autori del fermo, attraverso il loro legale, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Secondo il 118, le manovre usate sarebbero state fatali. Con la presenza di un medico, l'uomo si sarebbe salvato.
3: Migliora la situazione del caldo nel nostro paese. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Roma e Palermo. In Sicilia notte di paura per una serie di incendi scoppiati in varie zone, con decine di interventi dei vigili del fuoco.
5: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa 4 km di coda tra Val di Chiana e Chiusi per chi viaggia verso Roma. Si tratta del tamponamento tra 3 camion con una corsia al transito. E il traffico è intenso sulla 10 Genova-Savona, tra Genova-Pra e il Bivio, con la 7 Serravalle-Genova in direzione Genova. E sulla 4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Cormano verso Torino, e tra Pero e il Bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Code sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra Pistoia e il Bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code per traffico sulla viabilità esterna a partire da Portonaccio verso Roma. E infine sulla 9 Lainate-Chiasso si segnalano coda alla dogana tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Storia finita tutto sommato bene a Roma, oggi viene raccontata nelle cronache appunto della capitale sul Messaggero. A un certo punto cosa succede? Il giovane Sasha Chumachenko, che è di origine ucraina, vive in Italia da un po' di anni, ha 22 anni, sta camminando in zona Termini, vede due ladri che cercano di forzare la serratura di un'auto. Allora si avvicina, loro chiaramente si sentono, come dire,
7: osservati,
2: cercano di aggredirlo, non sanno che il giovane Sasha è un campione di taekwondo che, come nei migliori film americani o se volete asiatici, con giusto due mosse così li ha stesi entrambi, uno

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Dettagli in negozio e su demenego.it.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
12: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: One Republic su RTL 125 alle 8:27. Allora, ci occupiamo adesso di un tema molto caro agli italiani, parliamo delle liste d'attesa, tema già sfiorato anche in rassegna stampa, che ieri sono stati pubblicati i dati che ci dicono, no, in definitiva come vadano le cose. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali se ne è occupata. 1,6 milioni il numero di visite mediche ed esami erogati in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Allora, com'è davvero la situazione? Lo chiediamo ad Angelo Tanese, che è direttore generale di Agenas. Grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi, grazie a voi.
2: Buongiorno direttore. Ecco, come detto, no, la situazione migliorano le liste, sì, d'attesa, ma quasi 3 milioni di italiani attendono più del dovuto per visite ed esami. Allora partiamo proprio da qui. Com'è la situazione attuale? È migliorata, sì o no, e in che modo?
1: Sì, beh, la situazione è migliorata nel senso che aumentando la percentuale di risposta ai bisogni è evidente che le persone che aspettano percentualmente sono di meno. Chiaramente, sommando i primi sei mesi, le prestazioni erogate oltre i tempi di garanzia sono quelli che avete detto voi, superano i 2,8 milioni. Però questo vuol dire che poi abbiamo dall'altra parte più di 12 milioni, no, di prestazioni garantite nei tempi. Quindi quello che noi abbiamo voluto sottolineare è che si conferma, come avevamo già detto qualche tempo fa, un andamento migliore nel 2026-2025. Questo io credo che sia frutto di una grande attenzione che tutte le regioni stanno dando nell'aumentare le prestazioni, quindi anche utilizzare risorse aggiuntive per produrre di più, e dall'altra parte anche un'attenzione nel gestire meglio le agende ed essere in grado, insomma, di rispettare il più possibile i tempi, anche se è evidente, insomma, che c'è ancora molta strada da fare.
0: Ecco, proprio rispetto, direttore, alle differenze tra le varie regioni, si registra ancora un'immagine di un'Italia a due velocità rispetto alla sanità pubblica e nello specifico ai tempi d'attesa per le visite?
1: Ma le velocità forse non sono due, sono di più, nel senso che non abbiamo un dato omogeneo per territori, no? Vediamo alcune regioni stabilmente sopra il 90%, che è la percentuale, diciamo, di garanzia prevista dal piano, e sono sicuramente regioni che vuol dire, insomma, che hanno raggiunto un buon livello di risposta. Altre che, pur avendo percentuali più basse, però stanno facendo degli scatti in avanti, non so,

0: Liguria, Lombardia, ma anche la Puglia e l'Umbria migliorano, però hanno delle percentuali molto più basse, quindi diciamo c'è spazio un po' per tutti. Direi che il valore aggiunto della piattaforma è proprio quella di poter oggi misurare questi dati e quindi individuare le aree di criticità su cui intervenire. Non c'è dubbio, insomma, che ogni regione ha a che fare con problemi che deve cercare di risolvere.
1: Certo, ecco, anche il ministro della salute, appunto, Schillaci, ha detto poi: non faccio distinzione, no, tra il settore pubblico e il privato accreditato, l'importante è che la situazione migliori. Ma c'è, direttore, da questo punto di vista, in realtà da quello degli esami, magari una distinzione tra certi tipi di esami, certe categorie per cui il risultato, diciamo, non è così positivo e quindi le liste d'attesa non si sono poi ridotte così tanto e su cui bisogna quindi lavorare di più?
0: Allora, noi ricordiamo che il dato che rileviamo riguarda quelle prime visite e quegli esami specialistici che sono ricompresi nel piano, quindi non sono tutte le prestazioni del servizio sanitario, quindi può succedere che ci sono delle prestazioni, per esempio, che hanno delle performance anche peggiori di queste. Nel tempo noi vorremmo ampliare la piattaforma in modo da arrivare, insomma, a coprire il più possibile. Detto questo, sicuramente noi, quando vediamo che alcune prestazioni sono molto elevate, faccio l'esempio della visita, la prima visita oncologica superiore al 95%, vuol dire che c'è comunque un'attenzione da parte del sistema per le patologie più gravi, così come vediamo dei miglioramenti per le visite urgenti, quelle a 3 giorni, vuol dire che si cerca di dare una priorità. Quando vediamo delle prestazioni molto basse, per esempio per esami oculistici o dermatologici, non dobbiamo pensare che questo significa soltanto non garantire una risposta. Significa anche che a volte c'è un fenomeno di un eccesso di prescrizione di prestazioni inappropriate, no? Che quindi magari hanno minore urgenza e quindi, diciamo, per certi versi dovremmo cercare di ridurre la domanda anziché aumentare l'offerta.
2: Certo, va in effetti sottolineato, come lei ha fatto, il dato delle visite oncologiche, che se possibile ci rassicura: 95,9% è la tipologia di visita che ottiene il miglior risultato, speriamo che aumenti fino a tendere al 100. Poi leggo 83,6% per la chirurgia vascolare, 67,2% per le visite oculistiche e intorno al 62% quelle dermatologiche, no, giusto anche per dare degli indicatori un po' specifici. Grazie ad Angelo Tanese, direttore generale di Agenas, per essere stato con noi e per questi dati sulle liste d'attesa.
0: Grazie.
2: A presto.
0: Grazie davvero a voi per l'attenzione che date a questo tema. Grazie. Buona giornata.
3: Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, la presidente Meloni parla di violenza inaccettabile, il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco Lepore, il primo cittadino condanna i violenti e replica: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. L'ANM denuncia minaccia ai magistrati del caso Roggero, la famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, una vicenda che resta al centro del dibattito politico. Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera un DDL anti-risarcimenti, Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La cronaca: è morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bambina si era tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Infine, lutto nel mondo della musica: a 94 anni è morto Plas Johnson, jazzista statunitense noto anche per aver suonato il sassofono della celebre colonna sonora della Pantera Rosa. Con questo è tutto, le 8:33 minuti.

0: Franco su RTL 125 alle 8 e 36 minuti. Allora, tic tac, c'è un orologio che sta tendendo al 12 di agosto. Perché il 12 di agosto scade la possibilità per un fortunato vincitore con una schedina di 2 euro che si è aggiudicato una cosa come 596.000 euro al Superenalotto.
1: Super
0: e non ha mai ritirato la somma.
1: Non esiste, non c'è questo signore.
2: Lui è stato capace di mettere in fila 6 numeri, 5 più 1, li ha azzeccati tutti quanti. Sì. E a un certo punto, giustamente, quando la tabaccheria ha visto che la schedina giocata era quella lì, aveva vinto, dice, boh, adesso un giorno arriverà, oggi non arriva, domani non arriva, dopodomani non arriva, niente, alla fine questo signore signora ancora non si è visto.
1: Allora, le ipotesi sono tantissime, no Massimo, che sono state fatte. Potrebbe
0: arrivare all'ultimo?
1: Potrebbe non essere proprio più qui, magari ha giocato per sbaglio e abitava in Germania e se n'è tornato su. Non si è ricordato, non ha più controllato. Potrebbe essere defunto, perché si può mai, no?
0: Allora abbiamo in collegamento apposta per voi, ovviamente. Questa è un'esclusiva di RTL 102.5, la tabaccheria Iannone, lì dove questa schedina da 2 euro è stata giocata a Bari. Buongiorno, grazie per essere con noi. Benvenuti.
3: Grazie a voi.
0: Buongiorno.
1: Con chi parliamo? Ci dice il suo nome?
3: Claudio Iannone.
1: Volevamo il nome di battesimo. Claudio, eccoti qua.
0: Senta, intanto ci dia un aggiornamento su questa notizia. Noi siamo aggiornati a ieri. Ancora nessuno si è fatto vivo, al di là che non so se debba farlo in tabaccheria o in un altro, non so dove si debba andare per ritirare una vincita da 600.000 euro. Però come stanno le cose?
3: Purtroppo da noi non passa, quindi dovrebbe rivolgersi direttamente agli uffici CISAL.
0: Okay.
3: Però ad oggi non abbiamo ancora nessuna notizia né da parte di CISAL e i giorni passano.
1: Mi scusi, è vero che c'è una parte anche per voi di questa vincita?
3: Assolutamente no.
1: Cioè, voi non avete
3: non va nessuna percentuale.
1: Nulla. Quindi lei come fa a sapere che non si è presentato in CISAL questo signore?
3: Perché comunque alla fine grazie diciamo ai media la notizia sarebbe trapelata.
0: Poi un minimo di riconoscenza avrebbe portato il vincitore a condividere magari anche con lei qualche zero virgola, no?
3: Cioè,
0: adesso lo aspetto
3: magari se riesce a trovare questa benedetta schedina si potrebbe ricordare di noi.
2: Potrebbe, sarebbe educazione. Ma lei non ha proprio la minima idea di chi possa essere? È molto frequentata la sua tabaccheria oppure i clienti abituali sono un po' quelli?
3: Siamo in una zona molto vicino al porto, vicino a un ponte che porta le autostrade, quindi c'è molto passaggio di turismo.

0: molto movimento.
1: Potrebbe essere anche un turista.
0: Però c'è speranza fino al 12 di agosto, giusto? C'è ancora un po' di tempo, magari.
1: Sì.
2: Senta, mettiamola così. C'è qualcuno che non viene più a giocare da qualche giorno, che non si presenta più, di quelli che vengono ogni, magari non so se ogni giorno.
1: Dei nostri clienti abituali, per fortuna, stanno continuando a venire.
2: Non ci sono sospettati. Va bene. Grazie al gestore della tabaccheria di Bari, in cui con 2 euro una schedina qualcuno ha vinto 600.000 euro. Si è dimenticato di andare a ritirare.
3: Speriamo di aver amplificato, magari qualcuno si ricorda in questo momento.
4: Grazie al signor Claudio, intanto lo salutiamo della tabaccheria di Iannone. Vogliamo fare un annuncio in più lingue. Sorry, if you won 600.000 euro,
0: come back to Italy. Beh, io sì, credo che possa essere davvero un turista a questo punto.
2: Beh, inutile dire che questo non è un invito ad andare a giocare, perché quante volte, diciamo la verità, con che probabilità succede?
3: È un invito ad andare a ritirare un premio,
2: per
3: diverso.
2: Lui, per chi l'ha vinto.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto. Partiamo.
13: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
11: Hai prenotato?
12: No.
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare.
19: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
21: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Informate sempre i familiari, amici o conoscenti in merito alla navigazione da

0: effettuare con la vostra unità da diporto, indicando anche l'ora prevista per il rientro o per l'arrivo a destinazione. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
1: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: Che bella collaborazione, Alfa e Jovanotti, buon vento, 8 e 48 minuti, l'ultimo spazio di Non Stop News per riavvolgere il nastro sui fatti del giorno. Torniamo sui principali, sulle principali notizie. Fakir, la catena degli errori è il titolo che apre questa mattina La Stampa. Allora ci colleghiamo con il nuovo direttore di questo quotidiano, Antonio Di Rosa, ai nostri microfoni per la prima volta. Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, allora intanto in bocca al lupo per questa nuova avventura che, come si diceva, è già partita, e poi ci sentiremo, no, per raccontare anche questo viaggio e raccontare l'estate. Partiremo subito, partiamo oggi commentando l'attualità, attualità che ci riporta a Bologna, quel dibattito acceso a livello politico sulle manifestazioni che hanno seguito la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ieri, Lepore, ha rivendicato il fatto che, insomma, ci fossero due piazze, no? Una sana e una meno, riferendosi a quella che poi è sfociata in danni e in scontri con le forze dell'ordine. Qual è il suo punto di vista? E soprattutto, era opportuno organizzare quella manifestazione?
1: Ma guarda, quando si manifesta è un diritto acquisito, purché lo si faccia in maniera pacifica. Quando ci sono violenze, scontri, devastazioni, non è più pacifico nulla ed è sbagliato. Il problema è che questa storia di Bologna non ha ancora un punto fermo, non si capisce, gli errori sono stati tanti da tutte le parti e le responsabilità pure. Bisogna capire dall'autopsia come è morto Fakir, bisogna capire il 118 quando è arrivato perché non aveva il medico, come sono state le comunicazioni.

0: ma dare addosso subito a questi due giovani poliziotti mi sembra eccessivo prima di aver accertato la verità. D'altronde la figlia di Fachir ha detto ieri: non voglio odio, voglio soltanto la verità. Questo è giusto, giustissimo. Bisogna capire come sono andate le cose e di chi sono le responsabilità della sua morte, a prescindere dalle sue condizioni, che non erano tanti.
1: In tutto questo, direttore, ci sono i commenti della politica. Allora, citavamo, ecco, il sindaco di Bologna, la destra che lo ha attaccato, anche una parte, diciamo, della stampa vicino a quell'area lì. Possiamo anche parlare del caso di Roggero. Quanto sta speculando la politica in questo momento sul tema sicurezza? Cosa stiamo osservando?
0: Tantissimo. Bisogna occuparsi della sicurezza in maniera seria, e questa vale per la destra e per la sinistra. Strumentalizzare il caso Roggero è un errore. Proporre leggi per cui chi spara e uccide e esente da colpe non viene condannato è assurdo, è incostituzionale, non si può fare e non si deve fare. E bisogna stare attenti, perché poi si agitano le persone, si fanno intendere cose che non sono vere, che non si, alle quali non ci si può aggrappare. La sicurezza non è né di destra né di sinistra. La sicurezza significa che bisogna che lo Stato faccia tutto quello che può per proteggere i cittadini da qualsiasi violenza, e non si può dare un colore politico a questo, che è il tema principale di qualsiasi questione.
2: Certo.
0: E che sarà il tema principale anche della campagna elettorale.
2: E purtroppo
0: ci vogliono proposte serie da una parte e dall'altra sulle quali confrontarsi. Non c'è uno che può decidere sul per conto dell'altro, bisogna confrontarsi e trovare un punto di convergenza tra forze politiche diverse.
2: Purtroppo, direttore, il rischio che si proceda da qui alle elezioni con i processi sommari, no? Lo stiamo vedendo in questi giorni, i processi sommari di cui parla Marcello Sorgi oggi nella sua analisi sulla stampa, è molto molto alto. Un ultimo commento nei pochi secondi che ci restano per la notizia che trova spazio sempre sulla vostra prima pagina e del resto su tutti i quotidiani, perché ha fatto rumore ieri: la Francia spegne i social agli under 15, il divieto diventa legge, il primo paese dell'Unione Europea. Se ne parla spesso, l'obiezione è sempre la stessa: chi è contrario, no? Dice no, bisogna mettere in campo un'educazione affinché si diventino consapevoli di questi nuovi mezzi e della tecnologia. Che cosa pensi?
0: Io credo che non basta una legge per risolvere un problema che esiste. Secondo te, se mettono la legge della Francia, impedirà l'uso dei social a quelli che hanno meno di 15 anni? Secondo me no. Il discorso domani interverremo su questo, perché è un tema naturalmente che riguarda anche l'Italia, tutta l'Europa. La Francia è la prima a muoversi, ma non sempre una legge può risolvere una questione di questo tipo, così delicata e così verso la quale noi siamo molto sensibili, perché riguarda i nostri ragazzi. Bisogna ragionare approfonditamente, riflettere se una legge è opportuna, come si deve e come si può fare. L'abbiamo messa in evidenza perché in un paese vicino come la Francia ha pensato di agire in termini legislativi per risolvere una questione sociale. Credo che non sia sufficiente.
1: È chiaro il punto di vista del direttore della stampa Antonio Di Rosa. Grazie, direttore, per essere stato con noi. Torniamo a sentirci prestissimo. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E 55 minuti in questo istante. Allora, il gran finale di oggi.
5: Cosa sblocchiamo oggi? Dobbiamo andare negli anni 80. Anche i più giovani se la ricordano, perché questo era il tempo delle mele e il brano, insomma, che l'ha resa molto nota, è stato ha reso molto noto il film, era proprio questo.
6: I primi amori, no?
1: I primi amori, tutti al limone. No, al limone.
5: No, ma che dici?
1: No, ti chiedo scusa.
5: Reality.
7: Met you by surprise. I didn't realize that my

0: Dreams are my... Tutti l'abbiamo cantata fino alla fine, tutti questo studio cantava le ultime note e ci hanno anche accompagnato a concludere l'edizione di oggi di Nonstop News.
1: Molto bene, grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi, grazie a chi ci ha seguito in regia, Diego Barbato e Pio Ingegno qui a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma.
2: Allora, voglio fargli anche un complimento perché abbiamo un nuovo regista, se appunto si chiama Diego, lo avete sentito, magari lo sentite anche in questi giorni.
0: Ciao,
2: non
0: Diego.
2: È facile inserirsi in una squadra, devo dire che per quanto ci riguarda lo sta facendo benissimo. E adesso non si offendono gli altri, ma ormai sono consolidati.
0: Beh, è una
2: gli
0: new
2: altri
0: entry,
2: sono
0: dai.
2: Dei top player. No, mi riferisco ovviamente a Pio e Andy nello specifico oggi. Ci sentiamo domani mattina con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: con Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
2: A domani, grazie.
0: Ciao. Sono le 9 anche a Toro in provincia di Campobasso.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È mercoledì 22 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano il caso Fakir, prosegue la scia della polemica politica. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
6: La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima di odio contro un corpo dello Stato, dice la Presidente del Consiglio.

0: chiedendo al contempo di accertare la verità con rigore. Condanna alle violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. La nostra piazza era pacifica, solo quella ci rappresenta, si difende il numero uno Felsineo. I due agenti coinvolti nei fatti, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. E c'è da dire che secondo le prime ricostruzioni e testimonianze dei residenti, il 42enne marocchino sarebbe stato fuori controllo, aveva preso a calci a testate le serrande dei garage, aveva bloccato un'auto saltando sul cofano e si sarebbe scagliato contro i due agenti intervenuti cercando di colpirli persino a morsi.
1: Una notizia appena arrivata: domenica mattina a Crespellano, nel bolognese, il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola andati a vuoto. Il 63enne italiano è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma, un revolver particolarmente potente con il porto d'armi scaduto nel 2014. Cambiamo argomento: sembra allentarsi la morsa dell'afa sul nostro paese, ma non è così ovunque. Facciamo il punto con Mario Vai.
2: Un paese diviso tra fuoco e tempesta. Oggi sono 6 le città da bollino rosso. Tra queste c'è Palermo, dove la notte è stata illuminata dalle fiamme. Decine di incendi, alimentati dal vento e dalle temperature elevate, hanno impegnato senza sosta protezione civile, corpo forestale e vigili del fuoco. All'alba il capoluogo siciliano si è risvegliato, avvolto da una densa cappa di fumo. Al nord invece è il maltempo a dominare la scena. Forti temporali e violente grandinate hanno colpito Romagna e Ferrarese. Alberi abbattuti, capannoni scoperchiati e la statale verso il comune di Cento chiusa per la caduta di cavi dell'alta tensione. Auto danneggiate e paura anche sulla 13, dove una maxi grandinata ha colpito gli automobilisti. Sembrava un bombardamento, dicono i testimoni che hanno visto le proprie auto danneggiate dai chicchi grandi come sassi.
1: Prima di chiudere, uno sguardo ai numeri della borsa. In leggero ribasso l'apertura a Milano, il FTSE MIB segna meno 0,35%. È tutto, adesso il meteo e poi la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: La giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche, anche se attesa ancora un po' di variabilità, con dei fenomeni principalmente sui settori montuosi. Contesto climatico che comunque sarà caldo ed estivo, ma con valori in diminuzione sulle regioni settentrionali e su quelle adriatiche. Poi nelle giornate successive diminuiranno anche altrove. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, la notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa 5 km di coda tra Val di Chiana e Chiusi per chi viaggia verso Roma. Si tratta del tamponamento tra tre camion con una corsia al transito. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia, e verso Torino tra il bivio con il raccordo della tangenziale di est di Milano e Viale Certosa. Sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di percorrenza di 45 minuti e code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: No, poi si sta allargando perché
1: ho preso tutta.
2: Vabbè.
3: Mercoledì 22 luglio c'è Dieghito in console, vai con la siglotta, vai.
0: Vai, 1, 2, 3, 4.
2: Hey, yeah. Come on. Hey.
0: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulie.
3: Yeah. Buongiorno, buongiorno Diego, buongiorno Pio, ciao Sara, Jay, Giulietta e Luca Viscardi, buongiorno anche da Carocci. Quero, come va? Come state?
2: Guarda. Benissimo.
0: Allora, bene, considerato che probabilmente c'è qualcuno che ci sorpassa a destra perché è in ferie.
4: Certo, poi io volevo avvisare il gommista di Giulia che il gommista avrà bisogno di lei nelle prossime ore perché ha appena detto una cosa che non ripeteremo in diretta. Per cui
0: diciamolo, io non mi vergogno mica.
4: Le sue gomme saranno a terra.
0: Diciamolo, cosa ho detto?
2: Scusate. Io ho già un brivido lungo la schiena.
4: No,
0: ho detto che non ascoltavo la famiglia prima di unirmi a voi. È un reato?
4: Certo che è un reato.
0: Vorrei rettificare, l'ascoltavo per Jay ogni tanto.
2: Infatti mi mandavano le foto di noi.
0: Ogni tanto per Jay, poi per il resto ragazzi, adesso è meglio, dai.
2: Diego, scusa, possiamo zittire il microfono di Jay? No, così, giusto. Adesso basta, lei non c'è più in queste prossime due ore.
0: Non diciamo sciocchezze.
2: Jay, abbiamo bisogno di te, vai.
0: Perché è mercoledì.
2: Ma mi piace.
4: Mercoledì
0: 22. Oh, com'è a Roma, Carocci?
3: Fa caldo, signora mia, però ci sono già i preparativi per le vacanze. Lo sapete, no? La radio partirà lunedì e quindi inizio a vedere gli outfit di Jay e di Luca. Inizio a chiedermi, questa non se la porta. Sai, quando i giorni prima della partenza.
0: Sì, lasci fuori la roba bella.
3: E quindi non so se questa tua.
0: Cose brusche.
2: Vuoi dire quindi che sono vestiti male? Questo
3: no,
2: vuol dire?
3: No, era una domanda.
4: Ma non cambia rispetto ai giorni. Allora, fermi tutti, salutiamo voi, ma anche salutiamo anche Exquisa e il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso, genuino, naturale. Buonissimo.
2: Vero, e da oggi c'è una bella novità: fresco, cremoso, Exquisa Vitality con il 10% di proteine e solo il 4% di grassi.
0: Stesso gusto, più leggerezza, perfetto per chi ogni giorno sceglie una dieta sana e uno stile di vita attivo. Provate anche voi il nuovo fresco, cremoso Exquisa Vitality. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: No, mi viene in mente perché ho tirato fuori la camicia di mia figlia. Sto
3: te l'ho detto,
1: sto mettendo i suoi vestiti.
2: Ecco, tutta apposta, allora andiamo.

0: Andiamo a cose, 9.14, è mercoledì 22 luglio, buongiorno dalla famiglia. Io comunque l'ho buttata lì la storia della valigia, ma leggevo proprio adesso l'ideale per preparare la valigia è iniziare una settimana prima della partenza.
1: Sì, così arriva tutto stirato perfettamente.
0: No, dice in questo lasso di tempo ti permette di stilare la lista, insomma.
1: Io anche di più di una settimana.
2: No, ma non scherza. Ve lo giuro. Ma per favore, ma un'ora prima di partire, valigia aperta sul letto.
1: Ma infatti, ma perché sei un uomo, Scardi, però poi si vede, non è che...
2: Me ne vanto anche.
3: Massacrato.
1: No, allora io, perché lo sapete, ho questa mania di organizzazione, quindi ho delle liste cartacee o le liste digitali.
2: Non l'avevamo intuito.
1: Esatto, poi faccio la valigia per me quando partiamo tutti insieme, anche per il cane,
3: anche per Enzo.
1: Spesso.
3: Ma metti anche tu il post-it sulla porta d'ingresso.
2: Scusa,
1: dappertutto.
2: Citofoni anche il vicino e sistemi anche la sua. Per
3: se vuoi venire anche da me, che lui
1: allora,
3: deve partire.
1: Allora, pagamento, ragazzi, faccio tutto, non c'è problema.
3: Beh, ci sono persone che lo fanno come lavoro, eh?
1: Sì, sì, certo. No? A me devo dire, però, questa cosa crea tranquillità posteriori, ma durante vado in sbattimento. Cioè, tutti i giorni prima.
0: Per chiudere e darvi queste precisazioni, la settimana prima devi iniziare mentalmente a preparare la valigia, ma mettere fisicamente i capi dentro 2 giorni prima.
3: Perfetto, e dove li lasci nel frattempo?

0: tutto lì, corridoio,
1: appeso, se no si stropiccia tutto.
2: Sì, sì, sì, appoggia sul divano, capito? Così ti siedi più per...
1: No, cioè, prendi un angolo dell'armadio e lo metti in quell'angolo.
2: E chi ce l'ha l'angolo nell'armadio?
1: Allora, non hai un angolo?
2: No, no, non c'ho niente più vuoto. Io libero.
0: Voglio... Non ho armadio.
3: Io voglio fare appello a voi che fate la valigia un quarto d'ora prima di partire. Allora, non siamo pochi, rimaniamo
0: uniti.
3: Rimaniamo uniti.
2: Bello, bello. Quanto vorrei che andando in Calabria tutti dimenticassi i costumi da bagno a sto giro.
3: Ma tanto il pensiero è sempre: ma dove vado in vacanza? Cioè vado a Praia Mare, mica sulla Luna. Se mi serve qualcosa, nel caso.
2: Va bene, amici, consigli per fare la valigia ne abbiamo. Vai. Voi dico, dai, 378 378 1025.

0: Enrique Iglesias, 9:22 nella famiglia. Buongiorno, buona mattinata. Signora, fa caldo, ma teniamo duro e soprattutto sogniamo di fare le valigie per chi partirà, no? Per le
1: vacanze. Vabbè, oddio, sogniamo di fare le valigie.
0: Ah, dai, perché vuol dire che parti.
1: Sì, però,
0: però
1: comunque è un momento stressante, allora, per quanto mi riguarda.
2: Secondo me. No, no, però ha ragione, ci sono due categorie: di quelle che si stressano, io uguale, a fare la valigia, e quelli che invece amano farla perché hanno quella prospettiva positiva, come te, Emanuele, anche il mio compagno è così, della serie. Ma no, ma è bello, sto partendo.
1: Ma loro c'hanno due robe da mettere dentro, sai?
0: Ma allora statevene a casa! Statevene a casa!
3: Non però guardate qua, che non sono proprio due, eh. Cioè, allora, il caricatore per lo smartphone,
1: sì, ecco, cioè, nel senso,
3: il libro elettronico, cioè l'ebook, sì, cioè, sono tante
2: queste
3: le cose da mettere
2: cose
3: in valigia.
2: Sì, minuto. Il defibrillatore anche, certo, gli scardi, cioè tutte cose. Sì, sì.
1: Sono arrivati un po' di vocali al 378-378-105, adesso magari li sentiamo. Ci sono, Diego? Vai, ce ne mettiamo uno per adesso, dai.
4: Buongiorno ragazzi, Gerardo Dana, provincia di Napoli. Oi. Mia moglie inizia minimo 20 giorni prima a preparare la valigia per le vacanze. Però devo dire anche la verità, che quando siamo in vacanza non ci manca nulla, dall'A alla Z porta. Viva mia moglie e viva le donne così organizzate, ragazzi. Ecco. Le donne stanno un passo avanti. RTL è anche mia.
3: Certo. Ciao Gerardo, buona giornata.
1: Sì, sì, poi vi lamentate, capite, intanto, certo, però.
2: L'è importante il filo interdentale.
1: Certo. Sì. Perché poi c'è anche tutto il kit della farmacia.
3: Allora, farmacia è roba altrui.
1: No, scusate, importantissimo.
2: Ma vogliamo ricordare che oggi sono due compleanni importanti. Mm-hmm. Lorenzo Suracci.
1: Auguri.
2: E Ricky Aristarco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o

0: gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
0: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
2: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
1: Devi fidarti.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rientra a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccasse.
1: Negramaro su RTL 102.5, buon mercoledì 22 luglio. Dieghito, sei pieno di vocali, quindi vai.
2: Buongiorno famiglia, io la valigia la faccio, finisco di lavorare, arrivo a casa, faccio la valigia, doccia e parto. Non è l'ultimo quarto Bravo. D'ora, la faccio proprio nell'ultimo minuto. Tutti gli anni non ho mai dimenticato niente, però pensate adesso che... mi è sempre andata
3: bene. A me piacciono i uomini così, pensate che non c'è perfetti scritto. Che fanno le cose a caso.
4: Sì, sì, sono io, sono io. Certo.
5: C'è scritto un amico prima, Paolo, che dice: io faccio la valigia un quarto d'ora dopo essere partito. Quindi bravo,
3: io
5: avrei
3: un attacco di panico se dovessi gestire così le mie partenze.
6: No, non esiste proprio, anche perché ti va bene finché ti va bene, poi dipende, magari sei una persona che tra virgolette ha poche esigenze, quindi certo, porti la biancheria intima, due paio di pantaloni, poche esigenze, qualche maglia.
1: Alla fine...
6: è vero,
1: dipende. Alla fine siamo minus, capito noi, allora
3: sì, no, è ma bello, bello così.
6: Stai dicendo che sei minus?
1: No, no, perché secondo me è semplicemente
3: sotto quale aspetto?
1: No, beh, devo rifare le battute ogni volta, metti un vocale che è meglio.
6: No, nel
1: capito?
6: Senso, pensavo
7: buongiorno
6: che ci siamo.
7: No, la valigia la fa la mia ragazza. Come lei non ce n'è. Non ce n'è come lei.
5: Bravo.
7: Senza le donne, dove saremmo finiti?
5: Saremmo finiti a viaggiare senza valigia.
3: No, sai qual è il problema di questo? Perché mi riconosco in quello. E se manca qualcosa, basta, è la fine. Ti sei dimenticata.
6: È così.
3: Allora fallo tu.
5: Vita facile,
3: brava,
5: il marito
3: Jake.
5: Di
3: fallo tu.
6: No, no, però ha ragione, no? Perché poi quasi sempre siamo noi le colpevoli di ma non dovevi. Ecco, ancora? Sentiamo. Sì.
8: Ciao a tutti. Giusto appunto sono in vacanza. Per quanto riguarda la valigia, io comincio a farmi un'idea dei giorni prima, ma poi alla fine cambio idea su tutto e quindi la faccio nell'ultimo quarto d'ora, quindi solidale con tutti i ritardatari delle valigie.
5: Brava, brava.
8: Ciao, buone vacanze e buon viaggio.
5: Anche a te.
6: Ecco, ciao. Va bene, insomma, c'è un popolo invece che si organizza di anno con anno, cioè fa la valigia un anno prima di partire.
3: Ma chi è?
6: Ce n'è, voglia.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: C'è la famiglia, buon mercoledì, state ascoltando RTL 102.5, le 9.42 minuti, con era partito come una chiacchiera tra amici, sta diventando una rissa da bar, sulle valigie, come si devono fare, quanto tempo prima,
1: botte da orbi.
2: Sì, mondo... in realtà scusami, non ci stanno segnalando la tecnica, perché anche la tecnica, oltre che i tempi, è importante quando metti le cose dentro la valigia, no?
0: No, io ho letto solo all'angolo calzini e mutande, chi è?
3: Chi è? Famiglia, ma sempre di vacanze parla!
2: Certo.
3: Ma mai parlato di lavoro! E in questo periodo si lavora meglio se lavora, perché non c'è nessuno!
1: È vero.
2: Sì, vabbè, ma si sogna anche un po', non è che necessariamente poi tutti gli anni uno riesca ad andare in vacanza.
4: Questo
2: però
4: è il nostro amico pasta da forno.
2: Sì.
1: C'è un altro, senti.
5: Buongiorno, famiglia Giua Nord! Nano da Venezia. No, la valigia le fa mia moglie, perché se le faccio io non va mai bene niente.
0: Perché sbagli, giù c'è ragione.
2: Sì, va bene. Massimo uomini. Batte tutti, io non la svuoto in hotel, ho paura di dimenticare le cose, la valigia diventa il mio armadio e la uso per gestire
4: comoda
2: tutto. Sì.
1: Poi stavo leggendo anche chi vi dice, ma ve lo dico dopo perché vi devo fare una domanda. Avete già fatto la spesa per la settimana? Mi raccomando, ricordatevi il fresco cremoso Exquisa.
0: Bravo Luca, perché con il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa create un attimo veramente piatti ottimi, saporiti, con il suo gusto semplice e genuino che sta bene un po' con tutto. Inoltre, se volete, potete realizzare anche piatti più elaborati e creativi.
4: E poi di fresco cremoso Exquisa ce n'è per tutti i gusti. Scoprite il vostro preferito su exquisa.it. Troverete anche un sacco di ricette. Exquisa, la bontà va condivisa.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.

0: dei farmaci in cucina lì per 5
1: giorni. Brava, okay. Susy.
0: Quando le valigie sono asciutte, quasi fatto, le lascio aperte in soggiorno col coperchio, sul coperchio appoggio una foglio con la, un foglio con tutta, sì, la lista delle cose che devo mettere, sì, nella valigia, e piano piano mi farò il mio borsone.
2: Però bravo, guarda che c'è una cura, brava, per Susy, tutto,
1: Brava, se posso aggiungere, posso aggiungere una cosa, io mi porto anche lo spray per pulire la valigia.
3: Bene. Io sono stanca solo da sentire questo messaggio.
2: Vada.
4: Ciao cari amici della famiglia, allora un consiglio, indipendentemente dalla tempistica, l'importante è avere tutti i panni lavati, puliti. Io quando so che devo partire mi preoccupo di più di avere tutti i panni lavati, in modo tale che all'ultimo momento, anche se decido di prendere una cosa, sono sicura di averla pulita e pronta. Ciao.
3: Certo. Mi raccomando, portate anche i mini detersivi da mettere in valigia.
1: A voglia.
3: Quelli piccolini. Perché quando arrivi sul posto non è che magari il supermercato vicino. Nelle due settimane dovrai lavare la biancheria
1: intima.
3: Ma io
1: proprio con Emanuele dovevo andare in trasferta. E lui
0: no, c'è la macchina, bella.
1: Ah, ce l'ha, la facciamo i giretti, le cose. Idea.
2: Però anche pensate un'altra cosa. Quando sarete in vacanza, guardatevi in giro e qualcuno di quelli che sono intorno a voi sono quelli che hanno questo genere di fissazioni per le valigie.
0: Sì. Non so voi, io invece ho questa passione dell'andare nel posto nuovo e vado nel supermercato.
1: Beh, certo.
0: Perché mi piace. Poi vedere,
3: se deve mangiare per te, quella è la
0: priorità. No, non è perché mi piace proprio vedere
1: cosa vendono, le particolarità. Sì, ti capisco, sì. Abbiamo la stessa patologia.
2: Ma poi più che il supermercato, il negozio di alimentari.
3: Anche?
2: Proprio.
3: Beh, sì, quello della signora Maria magari, piccolino.
2: Meraviglia. No?

0: La mannoia nella famiglia RTL 1025, salutando tutti gli ascoltatori che fanno Tetris in macchina con le valigie.
1: Bello.
0: Che è una cosa che mi piace molto, ma occhio che a volte la valigia rimane in aereo e ve la perdete.
2: No,
0: perché ci sono nuovi numeri.
2: Sì, sono nuovi dati che ci dicono che in un anno, quindi durante lo scorso anno, gli italiani hanno smarrito 2,8 milioni di bagagli. Smarriti o rubati, quindi
3: posso dire una cosa, sì, per tirarmela? A me non è mai capitato.
1: Eccola, bocca al lupo. Allora, no, sapete a me cosa fa impazzire? Il divieto che hanno alcune compagnie aeree di mettere il tag nella valigia.
2: Ma perché?
1: Che ovviamente io, cioè, ignoro, nel senso, certo, che il tag ce lo metto sempre, perché io voglio sapere dove è la mia valigia.
3: Io che ho la tag, non mi ricordo dove ho messo la tag, ho bisogno di un tag per mio tag.
2: Esatto.
1: Tutto a posto, stiamo
2: messi bene. Però la cosa interessante è che ci si organizza sempre di più, per cui un italiano su tre mette l'assicurazione al bagaglio, quindi si paga di più per assicurare il bagaglio ed evitare che, capito, problemi.
0: Ma chi se ne frega, io sì.
2: Sì, per quello che c'hai dentro, tante
0: due mutande, due calzini. RTL 1025
2: Time. Anche a Tinnura, provincia di Oristano, sono le 10.
4: RTL 1025 giornale orario.
5: Buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è il caso Roggero. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio mentre l'ANM denuncia minacce contro i giudici che si sono occupati della vicenda. Intanto Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini ha lanciato l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. E intanto c'è un episodio che arriva dalla provincia di Bologna. Ci spiega tutto Mario Vai.
6: Spara contro i ladri e viene denunciato. È avvenuto domenica all'alba in un'azienda di Crespellano nel bolognese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il custode ha sentito l'allarme e, armato di un revolver,

0: ha sorpreso gli intrusi intenti a rubare bobine di rame che venivano caricate su due furgoni con l'aiuto di un muletto. L'uomo ha raccontato di aver sparato 6 colpi dopo che il conducente del mezzo avrebbe tentato di travolgerlo. Nessuno è rimasto ferito. I proiettili hanno colpito una parete dello stabilimento, mentre i ladri sono fuggiti abbandonando i furgoni e la refurtiva. Dagli accertamenti è però emerso che il 63enne non aveva l'autorizzazione per svolgere l'attività di guardia giurata e che il porto d'armi per difesa personale era scaduto dal 2014. Per questo è stato denunciato dai carabinieri, che hanno sequestrato il revolver utilizzato e altre 5 armi detenute nella sua abitazione.
1: Cambiamo argomento. In Sicilia nella notte sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco per una serie di incendi. Il più grave è ancora in corso a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, dove le fiamme minacciano le case. Finora sono state già evacuate 100 persone. Oggi a Palermo e Messina è bollino rosso per il caldo. Andiamo all'estero, perché OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale sono andati fuori controllo durante alcuni test di sicurezza e hanno violato autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda ha parlato di un incidente informatico senza precedenti e ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta insieme alla piattaforma vittima del cyberattacco. Infine parliamo di economia. Sentiamo come ha aperto la borsa di Milano. Stefano Ungarelli, buongiorno.
2: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture contrastate dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB più 0.08. Negativo invece il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,23. I migliori del listino di oggi sono Eni più 1,65, Tenaris più 1,61 e Leonardo più 1,26, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Moncler meno 1,83 e Lottomatica meno 0,81. In aumento sia lo spread BTP Bund ora 82 punti che il prezzo del petrolio ora $94 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
1: Ed è tutto anche per noi, arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente appena risolto rimangono 6 km di coda tra Val di Chiana e Chiusi in direzione Roma. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. E per un incidente che vede coinvolti un camion e un'auto sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 2 km di coda tra Parma e Fidenza verso Milano. Il traffico defluisce su 2 corsie. E al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia, e verso Torino tra il bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Infine sulla 14 Bologna-Taranto code tra Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Ed è tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
7: Rieccola, c'è la famiglia, buon mercoledì 22 luglio, 10:05 minuti, buongiorno al nostro Dieghito in regia, buongiorno anche a Pio, Luca, Sara, Jay, Giulietta, buongiorno. Che famo? Seconda sigla?
8: Certo.
7: Andiamo,
8: sì,
7: vai, andiamo,
8: certo.
7: Vai, vai. Buongiorno yeah. Ancora, buongiorno.
8: Kimmo, Manu, Luca, Sara, Jay, Giulietta.
9: E si sale.
7: sempre più complicato. Amici, un'altra ora da passare insieme. Potremmo continuare a parlare di valigie, ma io volevo anche segnalarvi che ieri, comunque, Peppino Guardiola, sì,

0: cioè sembra che comunque la chiacchiera stia andando avanti.
1: Quindi dici che sta preparando la valigia?
0: No, speriamo, però cioè, magari come allenatore della nazionale.
2: Loro tanto vivono dalla valigia praticamente.
3: Sì. E beh, gli allenatori sì, calciatori. Scusa, ma Malagò ha anche aggiunto che sarebbero disposti a essere un po' così più larghi,
1: flessibili, certo, a spendere più soldi, tanto lo so suoi.
0: No, vabbè. Cioè, però voglio dire, insomma, magari arrivasse.
2: Sì, adesso litighiamo pure con Malagò, Viscardi.
1: No, ci mancherebbe, ma non mi permetterei mai, figurati. Oh, ma va.

0: Bene, sta venendo bene la batteria.
1: Mi piace un sacco la batteria, sì, ma poi, in questo pezzo.
2: Uguale, uguale.
0: Posso dire, davvero brava, forse la dovera caratteristica che non conosce. Sì. Va bene, Laura Posini su RTL 102.5. Insomma, parlando un po' di valigie, cose da mettere, non mettere, ovviamente, calzini, mutande. Occhio al calzino che non si è bucato. Volevo salutare Re Carlo. Jake, in inglese, salutiamo Re Carlo.
1: Hi,
0: vai.
1: Carlo. Anzi, hi, Charles.
0: Vabbè, ciao, Carlo. Questo lo sapevo.
2: Vabbè, questo lo diciamo pure noi.
1: Era più articolata, non c'è. Hi, Charles. In inglese non è mio forte. Sì.
0: Va bene, sì. Sta andando molto bene.
2: È un bluff.
0: Insomma, è andato l'altro giorno in una moschea a Cambridge, sì, nuova, che hanno inaugurato, e quindi si è dovuto levare le scarpe.
1: Certo.
0: Re Carlo, peccato che il pollicione.
1: Calzino, non ci credo.
0: Allora, quindi le hanno fatto le foto a Re Carlo, non Emanuele, a Re Carlo con l'unghietta che usciva fuori.
2: Allora, meraviglioso, perché riabilita tutti noi con il calzino bucato. Anzi, vorrei chiedere a voi che siete all'ascolto in questo momento, chi di voi in questo momento ha il calzino bucato al piede?
3: Ma perché sta domanda? Così. Ma adesso poi ci arrivano pure le foto.
1: La domanda è chi ha calzini d'estate con 5 infatti.
2: Beh, ma però, come il fantasmino, scusami.
3: Esatto, le scarpe chiuse chiedono sempre il calzino, sennò è impossibile vivere proprio una stanza, anche da solo, cioè non ce la fai. Però in effetti il calzino bucato, secondo me, è una cosa che ricorre, e a volte, diciamo anche questo, magari per perdonare Carlo, cioè tu esci di casa che è sano e
0: però
3: poi
0: lo
3: durante
0: sai.
3: No, questa è una giustificazione.
0: Io mi imbarazzo, io quando vedo così dico porca te la.
1: No, e poi quando arrivi a casa della gente ti dicono ti puoi togliere le scarpe per favore, no. E ti dice ma no, ma sai che effettivamente non posso.
4: I calzini si cucciano,
1: Ma Jay,
0: perché tu cuci,
1: certo,
0: attenzione.
1: Sì.
0: Tu ago e filo, stai
1: certo.
0: Con
1: aspetta,
0: certo.
3: Ago, filo e quello l'uovo di legno,
0: certo.
3: Vero Jay?
1: No, uovo
0: certo.
1: Di legno no, però allora, riparo i calzini.
2: Oltre a sapere chi di voi c'ha il calzino bucato in questo momento, vorrei sapere chi di voi è capace di usare l'uovo di legno per riparare il calzino.
0: No, certo.
3: Non ci mandate foto dei calzini bucati col dito che viene fuori,

0: Grande, grande Adele. Rumor Exit 10:22 nella famiglia di RTL 102.5. Anche un vocale che ha scelto Luca. Io spero, Luca, tu non abbia scelto perfetto. Solo perché dice Forza Atalanta.
1: No,
0: non chiedo.
1: Ci mancherebbe. Sì,
2: io
1: sì.
2: Cuccio, ricuccio proprio finché il tessuto non è consumato, che non si può più ricucire. Certo, se no, come si fa? Un buchetto e si butta via il calzino. Non esiste.
3: Brava.
2: Calzini, pantaloni, cerniere. Faccio di tutto. E così si risparmia.
3: È vero.
2: Ciao, un bacione a tutti, RTL e anche mia.
0: Sì. Cioè, devo imparare.
3: Ma io mi diverto
0: capace.
3: Anche a cucire. No, è divertente.
0: Come Ibiza, diciamo, o va di Ibiza sì. o cuce calzini.
3: Ma a me piace cucire calzini, anche sì. perché non sì. deve essere una cucitura perfetta.
4: Ah no, beh, bello, immagino i calzini che
3: mamma, sai come lo chiamava?
4: Zigzag.
3: Mia mamma di Milano, mia mamma era Milano, lo stracagnone faceva, quando sì. non sapendo cucire, no, tirava su e cuci viene.
4: Capace,
3: no,
4: però,
3: io no,
4: dai.
3: Invece faccio
4: ho
3: prima
4: imparato
3: con l'attac.
4: Nelle scout.
3: Però, ecco, io con l'attac faccio prima.
1: Sapete che a proposito di calzini, adesso molti di voi parlavano di calzini in lavatrice, calzini spaiati, calzini che non è. Io non riesco a capire come nel 2026 non abbiano ancora inventato una lavatrice che riconosce i calzini e li accoppia all'uscita.
4: Secondo me potresti brevettarla te, pensaci, eh.
1: No, mamma mia.
4: Non sopporto. Allora, io a casa ho una cesta piena, ve lo giuro, di calzini che non so come appaiare.
1: Beh, comprali sempre uguali e non ti non
3: no,
1: hai il rischio.
3: No, perché non sono uguali, sono simili e quindi non è capito, sono consumati diversamente, hanno sfumature diverse di colori, è un casino.
4: Guarda la precisione.
0: Avete capito. Vuol dire che la vita di Sara è serena.
3: Però serenamente. Preciso che non sono calzini miei, okay. sono di quell'altro.
1: Enzo, ti vogliamo bene.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Questa sera, dalle 19:30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Questa sera, Rubis Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
8: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta!

0: botta. Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Gali nella famiglia, buon mercoledì 22 luglio 10:33, siamo sempre in diretta. Allora, devo dire che ci piace molto il tema inglese questa mattina. Quindi
1: sì,
0: passiamo dal calzino bucato di Re Carlo a qualcosa che ancora lo riguarda, però.
1: Non ha pace quest'uomo, evidentemente, perché ha la casa invasa da topi, tarme e vespe.
2: Mamma mia,
0: Evviva!
1: È la casa di Sandringham, e questo perché lui ha la passione per l'ambiente e per la biodiversità. E in più la regina, la mamma, all'epoca gli vietò di mettere dei gatti in quella casa, e quindi diciamo che non c'è stata la...
2: Il gatto non mangia il topo.
3: La mamma non c'è più, adesso scusami,
1: lo so, però probabilmente in memoria di... Comunque c'è un serio problema, e quindi un grattacapo che sta diventando un problema per tutto lo staff.
0: Che è un po' il tema quando tu vai nella seconda... Chi ha la fortuna di avere la seconda casa?
2: Sì, si trova i topi?
0: Topi è casa eclatante, però quando tu vai nella seconda casa dove non ci sei da diversi mesi, apri tutto e speri che tutto vada bene.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: quando la casa
1: vabbè,
0: è chiusa...
1: Ricordiamo che anche nella prima casa possono entrare gli uccelli dalla cappa della cucina.
0: Vabbè, quella certo, è casa mia.
2: Vabbè, però ti perseguitano questi uccelli effettivamente, perché sia in radio che a casa non lo sapevo io.
3: Sì. No, sapete quali sono gli animaletti più fastidiosi? Sono quelle cose piatte che si nascondono dietro le cose in legno, oscuranti delle finestre. Sono veramente
0: fastidiosi.
3: Cambiamo
0: discorso, ciao. Giusto per dire, oggi è il compleanno di George, il figlio di Kate, del principe.
3: Scusami, abbiamo già detto oggi è il compleanno di Lorenzo Suracci, presidente di RTL 102.5.
0: Grazie
3: poi
0: Lorenzo
3: di tutti gli altri.
1: Sì.
3: Okay.
1: Scusa, ma gli auguri Jay non li facciamo.
0: Scusami, Diego regia, applausi per Lorenzo. Fai fuochi d'artificio, vai.
2: Cantiamo Happy Birthday.
0: Happy Birthday, vai. Non lo so.
1: Io dicevo gli auguri in inglese per il figlio di...
0: No, per Lorenzo.
1: Lorenzo,
0: va bene, quindi compleanno del figlio, insomma, George.
2: Che fa?
0: A 13 anni il primo cellulare. Il tema è questo. L'età va bene, 13 anni?
2: Sì,
1: Parliamo tra poco. Sì, dai.

0: New hit della famiglia Good Old Days, 10:39 minuti. Allora, a quanto pare la regina, la regina Kate.
1: Mm? Futura regina.
0: Hanno regalato al figlio 13enne che oggi fa il compleanno, George, il cellulare. Qui nasce il tema, il dibattito. È troppo presto, troppo tardi? Solo per darvi un numero, in Italia consigliano i pediatri a 14 anni.
2: Ok. Vedi, quindi siamo lì, però.
1: 13 o 14 che cosa cambi? Sì, però
2: nel frattempo in Francia da oggi invece vietati i social ai minori di 15 anni.
1: Secondo me dovrebbero vietarli anche oltre una certa età, però quello è un altro quello è un altro discorso.
3: Dai 60 in su, dici.
1: Sì, ma anche meno, scendi.
2: Sono d'accordo.
1: Per svariate ragioni. Ah, scusate una cosa, oltre al nostro presidente, l'abbiamo detto che compie gli anni il presidente oggi.
3: Happy birthday, c'è Mr. George, President.
1: C'è George, ma anche c'è Annalisa che compie gli anni oggi.
2: Vedi.
1: Moglie di Fernando, quindi auguri.
3: Hey. Hai visto Diego di Vito? Mica male.
2: Brava. Vabbè, vi arriva l'aumento perché avete fatto gli auguri a Lorenzo tre volte?
3: Sì, io ce l'ho sul contratto proprio.
2: Sì, perfetto. Va bene, quindi facciamo il quesito ufficiale sui cellulari, Emanuele, questo volevi?
0: Ma no, in realtà diventa forse un filo troppo serio, però nel senso 13 anni, in realtà sui social, anche lì della Francia, 15 anni è troppo, è giusto, non è giusto, cioè fosse per me io credo che lo chiuderei a 18 addirittura.
3: No, eccessivo, povere figlie, sì. Manu, no,
2: io più che altro suggerirei a molti di chiudere per i mesi estivi i social, perché ti arrivano le notifiche ogni due secondi, e la foto al mare, la foto con
3: il tramonto, aperitivo,
2: è gelato.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.

0: Tutto sa di felicità. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.
3: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Ma io dico questo, perché disannunciare, cioè quando lo può fare Jay che è più bravo,
1: Get
0: no?
1: Out of Your Own Way, che tra l'altro non è mai uscita dal suo strada. Si dice Get Out of Your Own Way, vuol dire esci mentre puoi, sei ancora in tempo. Sì. Era una canzone dedicata a Melania per andarsene da Donald. Era un invito da parte dei U2.
2: Ok.
1: Questa è lei.
0: Tutta sta storia.
3: Ha fatto anche la disamina, cioè, tu volevi solamente il titolo.
1: Hai visto?
0: Io avrei detto gli U2 su RTL e l'avrei finita così. Invece vedi come la professionista.
4: Allora, io immagino Melania che ascolta il testo e dice ma che volete da me? Cioè, ancora lì.
2: Cioè, io c'ho i miei affari. Sì. Chi me lo fa fare soprattutto? Sì. Lui invece ti ha lanciato sta cosa solo perché era difficile da dire il titolo, pensa. Cioè,
0: certo.
2: Allora, a proposito di social, materia, ragazzi, coi cellulari, insomma è un tema che fa molto discutere nel mondo e i nostri amici ci vengono appresso, ovviamente i nostri veri normal people, perché è difficile gestire il rapporto coi figli e il cellulare. Ma anche quando si è adulti la cosa non è facile. Cioè tipo d'estate uno dice si disconnette, no? Perché non lavori, hai degli impegni. E invece no, pensate che il paradosso è che si allunga il tempo in cui fisico in cui siamo connessi, 55 minuti almeno al giorno.
0: Perché sotto l'ombrellone Giulia s'estate ci facciamo del gossip a guardare, sì? A scrollare su Instagram che non hai idea.
3: No, allora io e te abbiamo una missione, fare le parole crociate insieme. Secondo te ce la possiamo fare? No, a finire in

0: La giornata del mango.
1: Beh, buono. Gelato al mango sempre comunque.
2: Sì, ma non tutta stagione, che hai detto la giornata della carbonara, che buono. Il mango è.
0: Però il mango
2: discreto.
0: Fa bene, no? Vitamina C, cose antiossidanti. Vabbè. Chiuderei con un'altra che secondo me amiamo tutti e la prenderei in prestito agli Stati Uniti perché è una giornata nazionale americana, cioè quella dell'amaca.
3: The hammock, I love the hammock.
0: È bellissimo the hammock. Si dice nello stesso modo.
3: Hammock.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Arriva il millennium, mentre arriva noi stiamo facendo gli ultimi acquisti prima delle vacanze. Non so se vi sembra intelligente comprare la nuova maglietta di calcio della squadra del cuore, no?
3: Vero.
2: Perché le stanno presentando adesso, prima e seconda maglia.
3: Ma non lo cambiano ogni stagione le squadre?
4: Beh,
3: sì.
4: Anche due o tre volte a stagione. Poi c'è la maglia di Natale, poi c'è la maglia speciale prima di Pasqua. Poi
3: scusa, Emanuele, per te che sei uno sportivo, lo sappiamo tutti.
2: Brava,
3: no?
2: Sì.
3: Oh, potresti metterla, comprarla per andare in palestra e fare bella figura.
2: Certo, brava, vero? Sì. D'altronde, diciamo, mette su Wikipedia Emanuele Carocci sportivo.
3: Esatto. Quello.
4: Ascoltiamo Loredana per te, per favore, dai, in alto mano.

0: vabbè, devo dire Millennium di RTL che fanno sempre compagnia. Pezzone di Loredana Bertè, dobbiamo andarcene, signora mia, anche perché Jay, come abbiamo detto, deve iniziare a fare la valigia.
1: Certo.
0: Partirà in realtà domenica, quando
2: aspetta,
0: parte.
2: Prima deve cucire i calzini.
3: Esatto. Che è uno spasso. Ricordiamo che Jay ama, si diverte a morire.
4: Provaci.
3: Guarda, oggi pomeriggio ti mando le foto.
2: Va bene, in effetti siamo, diciamo, un po' vicini, sì, no, al momento in cui si deve partire. Questo vale perché anche per molti ascoltatori.
1: Siamo al 22 di luglio, insomma, quindi
3: era anche l'ora,
1: detto che il compleanno
3: di Soraci.
0: Esatto. Guarda che incredibile,
1: andiamo via prima di prendere le botte.
2: Va bene, allora ringraziamo la regia, ringraziamo Diego, ringraziamo Pio, e poi domani, se volete, la famiglia ritorna sempre puntuale alle 9.
1: Certo, dobbiamo ringraziare anche tutti voi che avete scritto un sacco di messaggi come ogni giorno al 378 378 1025. Facciamo una cosa, ringraziamo anche Squisa e il suo formaggio spalmabile fresco cremoso genuino naturale buonissimo.
3: Scegliete il vostro fresco cremoso Squisa preferito tra il classico, Fitline, Vitality, Light, senza lattosio, alle erbe e delicato alla capra, e create in un attimo piatti freschi e sfiziosi.
4: E se volete qualche idea in cucina, andate su exquisa.it, ci sono un sacco di ricette interessanti. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Bene, allora andiamo via, tutti a casa.
4: Beh, a casa, bravi,
1: ce l'abbiamo,
4: casa libera. Tutti auguri a presidente.
1: Ancora, dai, ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Buongiorno anche a Vallanzengo, provincia di Biella. Sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Un incendio sta minacciando un'intera cittadina in provincia di Agrigento. Sono oltre 100 le persone già sgomberate. Tommaso Angelini in diretta, buongiorno.
4: Buongiorno a te Enrico. L'incendio spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino e, come ricordavi, oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale, mentre le fiamme minacciano un deposito di ossigeno, una clinica, un distributore di carburante e una fabbrica di fuochi d'artificio. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile e i Canadair. La situazione è drammatica, siamo tutti in pericolo, ha detto il sindaco Francesco Cacciatore, ma l'emergenza riguarda tutta la Sicilia. Decine di incendi sono divampati in diverse province, con situazioni particolarmente critiche nel catanese e nel palermitano, dove sono state evacuate abitazioni e aree boschive. I roghi hanno provocato anche la chiusura di un tratto dell'autostrada Palermo-Catania, mentre continuano senza sosta gli interventi dei soccorsi per cercare di contenere le fiamme. A te.
3: Sarà l'Italia, sarà Roma il 28 e 29 luglio a ospitare la riunione dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati. Ad annunciare gli appuntamenti è stato il ministro degli esteri Tajani. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York sottoscritta l'anno scorso, ha detto il ministro. L'obiettivo resta quello di rafforzare la prospettiva di pace. Voltiamo pagina, sono sempre meno in Italia i negozi, in 7 anni se ne contano 96.000 in meno, un calo che riguarda soprattutto gli ambulanti e le piccole botteghe alimentari. A certificarlo un rapporto appena diffuso da Confcommercio, rapporto in cui si parla del rischio concreto di desertificazione commerciale. Sentiamo allora il commento del presidente Carlo Sangalli.
5: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione e il modello italiano di pluralismo distributivo si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
3: Siamo allo sport, il calcio, archiviati i mondiali, vinti dalla Spagna, è smaltita la delusione per la mancata qualificazione degli azzurri, la corsa per la panchina della nazionale italiana è entrata nella settimana decisiva, al centro resta il nome di Pep Guardiola, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, nelle scorse ore ha confermato la trattativa. Non ci sono altre notizie, ci fermiamo qui per ora, adesso la viabilità.
2: Via Radio.
6: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, queste le principali eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli abbiamo 1 chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion, mentre nel tratto toscano della 1 tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Andiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, perché tra Faenza e Cesena Nord in direzione di Ancona c'è invece 1 chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto. E ancora in A14 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso la 1, 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, perché tra Pero e la tangenziale nord verso Brescia le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. E chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito. A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: RTL 102.5, viva l'Italia! Dai che è tutto pronto. Buongiorno a tutti, sono le 11:05, inizia Viva l'Italia ed è qui con noi Jessica Brugali.
9: Buongiorno a tutti, grazie che per pubblico. Gli applausi. Buongiorno alla nostra Ceci, buongiorno.
10: Buongiorno. Un po' di più, posso avere un po' più di applausi? Grazie.
9: Mi piacciono
10: gli applausi.
8: Ci servono per alzare l'autostima.
10: Esatto, è con noi e lui sì che ci fa alzare l'autostima ogni giorno. Angelo Baiguini!
8: Buongiorno. Allora, come va? Che bello svegliarsi con una temperatura buona, onesta, perché come avete sentito, se abitate diciamo nel nord Italia, c'è un po' più di freschetto, che è giusto così,
9: benissimo.
8: Si sta bene.
9: Quindi stiamo bene.
8: Cosa diversa per le altre regioni d'Italia, dove invece per ora
10: fa un gran caldone.
8: Ma detto ciò, signora mia,
10: non è tanto il caldo quanto l'umidità che ci frega.
8: Esatto.
10: Cosa è caduto?
8: Mi è caduta la penna.
10: Wow, posso
8: dire?
10: Where
8: is the pen?
10: On the table.
9: No, it was on the floor.
10: Okay. Sapete che diventando grande ho capito l'importanza di avere sempre dietro una penna?
8: Sì.
9: Sì, è vero, anch'io
10: sempre.
8: Macchina per fare cosa? Per filmare i verbali delle multe.
10: Certo, ho gli autografi quando mi fermano ai semafori rossi. Sì. Sono Jessica Brugali, firmo per lei.
9: Ah, sì, ti è capitato?
10: Certo. Beh, mi è capitato questo, sì.
9: Ah no, tu lo puoi raccontare invece.
10: Durante il Sanremo di 2 anni fa che firmavo gli autografi perché mi dicevano Lucio Corsi.
8: Ma non lo sai, perché avevi il cappello.
9: Anche la foto.
8: Sì, andavi in giro con il cappello.
10: Pensate, basta mettere un cappello, avere i capelli lunghi ed è subito magia.
8: Allora, prima di cominciare con la musica, noi salutiamo tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia.
10: 1300 punti vendita sono veramente tanti e c'è sicuramente un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove? Su eurospin.it.
9: Giusto, perché certe scoperte ti cambiano la spesa, come ed Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi.
8: Dieghito, cominciamo con Karol G. Dai, schiaccia!
11: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: È la cura per me di Giorgia su RTL 102.5, le 11:15. Buongiorno dalla Ge, dalla Ceci, buongiorno. Dall'Angelo. Salve, salve.
1: Buongiorno. Salve.
0: Buongiorno. Salve, salve. Come si dice salve?
2: Salve.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ma c'è una roba che mi capita di vedere su TikTok. Quelli che cercano di venderti i corsi di public speaking. E questi posti iniziano mai e dico mai iniziare una conversazione dicendo buongiorno e chiedendo come va.
2: Ma scusa, no, come bisogna iniziare la conversazione? Non ho capito.
1: Senti, così devi iniziare.
0: Okay.
1: Senti cara.
0: Ah,
1: invece, allora, magari il come va, anche ci sono regole sul bon ton, secondo cui nel momento in cui tu chiedi a qualcuno come stai, dovresti chiederglielo veramente, non con una frase approssimativa, cioè come stai, allora poi devi porti
2: una certa empatia, no?
1: Oh, buongiorno, cosa devi dire? Giornata orrenda, giornata orrenda lei.
0: Ma attenzione, la psicologa Jessica.
2: Ah, oggi sono psicologa.
0: Sì, oggi.
2: Ah, okay.
0: Beh, sei la
1: nostra. Non hai gli occhiali.
2: Certo.
0: Vabbè,
2: non
0: faccio, facciamo finta che tu abbia gli occhiali, tanto alla radio non si vedono.
1: Quindi, ma si sentono.
0: Prego dalla regia sottofondo, grazie.
2: Allora, io oggi vorrei, ho fatto un bilancio innanzitutto, per capire quali sono le cinque cose, diciamo, che le persone rimpiangono di più nella vita.
1: Okay.
2: Sì. Ok, allora, troviamo l'aver vissuto la propria vita secondando le aspettative altrui, anziché i propri desideri.
1: Okay. Sì.
2: Al secondo posto, aver dedicato troppo tempo al lavoro, trascurando affetti o passioni.
0: Okay.
2: Ok. Al terzo posto, non aver saputo esprimere i propri sentimenti per paura di un rifiuto.
1: Ok, sì.
2: Al quarto posto, non aver mantenuto vivi alcuni legami importanti, magari amicizie, insomma, dell'infanzia. E infine, non essersi concessi abbastanza momenti di leggerezza perché presi da troppe preoccupazioni. Ecco, queste sono le cinque cose che le persone rimpiangono di più.
0: Bene.
2: Ok, vi è piaciuto?
0: Allora, ve le ricordate? Sì, sono cose importanti. Chiediamo ai nostri ascoltatori di fare ce lo manca di questi cinque rimpianti, i rimpianti più rimpianti che avete al 378 378 1025.

0: È Dynamite dei BTS su RTL 102.5. Allora stiamo facendo la classifica dei rimpianti più rimpianti.
1: Nessun rimpianto, nessun rimorso.
2: E invece a quanto pare.
0: Grazie sì, come sempre per la partecipazione e la condivisione al 378-378-1025. Molti hanno detto cielo manca rispetto ai 5 che abbiamo detto
1: sì.
0: Noi.
1: La maggior parte dei nostri ascoltatori ce l'hanno quasi tutti.
0: Noi uno, due.
2: Io Angelo lo stesso oltretutto.
0: Sì, esatto.
2: Quello dei cavalli, no?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Bebe pesto, lavorato fresco, bolli, facciamo presto.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco!
9: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
9: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Lo dico sempre, il modesto John Legend, che propone queste notti tropicali fantastiche, le migliori che tu possa vivere e immaginare.
1: Sì, bla, bla, bla, bla, bla, e magari bla, bla, la tua è la carbonara migliore che io potrò mai mangiare, bla, bla, bla, e ti sei rotto il crociato e non giochi più a calcio.
0: Metti a carbonara.

0: Sei bravo?
1: Però tu non la mangi.
0: Questo è il profilo, comunque, guarda che è il profilo delimitato dalla Gen Z come de malessere.
1: Non lo so. Sarà red flag.
2: Angelo è il nostro malessere.
0: Poi, comunque la puoi fare vegetariana al posto di usare la carne.
1: Il guanciale.
0: Zucchine.
2: Oh, okay. Faccio una bella carbonara vegana.
1: Ecco, per esempio, ieri sera ho fatto le zucchine ripiene di zucchine.
2: In che bello, senso? Bello.
1: Molto buone.
2: Poi ci dai la ricetta.
1: Certo, facilissima. Sì. Intanto, invece, il rimpianto più rimpianto dei nostri ascoltatori al 378-378-1025, prego.
3: Ma io l'unico rimpianto che ho è non aver dato retta al mio amico che mi ha detto: sì, ma non sposarti, non sposarti, ma cosa stai facendo?
2: Ma no, dai.
1: Ancora.
4: Vabbè, ragazzi, ciao. Di 5 io ne ho 4, ok? Ecco. A posto. Ciao.
2: Perfetto. Cioè, vogliamo sapere quale manca, però.
1: Io non me li ricordo, tutte le ricordi, tu li hai detti.
0: Allora, no, li sappiamo. Allora, sì, vivere la vita influenzata dall'opinione altrui.
2: Dedicarsi troppo al lavoro.
0: Dedicarsi troppo al lavoro.
2: Non esprimere i propri sentimenti.
0: Per paura di un rifiuto. Perdere delle persone care.
2: Sì, esatto.
0: Cioè, non mantenere rapporti. Sì.
2: E il quinto qual era?
0: I cavalli. È vero.
1: C'è un'altra voce, prego.
5: Buongiorno, sono Emanuele. Ciao. Un infermiere. Il mio più grande rimpianto è questo: fatalità, uscì un concorso per il Veneto, 5 posti, eravamo 120 a concorrere per sto concorso. Dico vabbè, ci provo. Oh, mi è andata bene, arrivai secondo, mi chiamarono subito appena uscì la graduatoria e mi lasciai con la mia ragazza, che ancora oggi ci penso. Idem lei, sono passati quasi 13 anni ma ancora ci sentiamo.
1: Vedi, la vita dei fuorisede, in sostanza.
0: Che serenità.
1: Sì. Però, insomma, stiamo parlando di rimpianti.
0: No, dovremmo fare la sigla.
1: Facciamola, dai, adesso la facciamo.

0: E vivere a colori di Alessandra Amoroso sulla vostra RTL 102.5. Ragazze, oggi mi sento un piccolo genio, inventore, scienziato, esploratore, cioè tipo Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Cristoforo Colombo.
1: Questo può solo voler dire che sei andato a fare la spesa da Eurospin.
0: Esatto.
1: Ah, lo sapevo, lo sapevo. Dove tutti noi diventiamo piccoli geni, perché da Eurospin troviamo qualità, convenienza e freschezza ogni giorno.
2: E in ogni parte d'Italia, perché Eurospin ha ben 1300 punti vendita. Trovate il vostro su eurospin.it e se scaricate l'app avrete anche offerte, vantaggi esclusivi. Eurospin, la spesa intelligente.
0: E poi non dite che non ve l'avevamo detto. Ok, a tra poco, state qui con noi.
3: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Questa sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Questa sera, Rubis Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento. Con

0: Gili.
1: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
2: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
3: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
2: Lavorato fresco.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Via mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
7: Buongiorno RTL, il mio rimpianto più grande è non sapere.
8: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non fate il bagno se non siete in perfette condizioni psicofisiche e non entrate in acqua quando esposta alla bandiera rossa, segnale di balneazione a rischio o pericolosa. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
6: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: Lola Young, Messi, RTL 102.5, 10 a mezzogiorno, buongiorno.
1: Ma chi mandi bacetti?
2: A Lola Young.
0: Okay.
2: Perché è una canzone che mi... L'anno scorso è stata la canzone che ho ascoltato di più in tutto l'anno. Mi ribalta un po' dentro.
3: Ti davvero? Fa questo...
2: Sì, e poi è un artista che a sua volta insomma non è stata bene, ha avuto un po' di pressioni, quindi era un modo per dire, cioè fai della musica... Mi è venuto spontaneo.
0: Ah, non so bello,
2: perché
0: no, bello, bello.
2: Perché fa delle canzoni stupende, certo. E ascoltate anche le altre canzoni perché è veramente un artista super morbida.
3: La musica emoziona sempre, magari ti torna in mente qualche rimpianto con questa canzone.
2: Ma i rimpianti, cioè guarda che i rimpianti sono le famose, i famosi elefanti nella stanza che ce li hai sempre lì, ti serve una canzone per ricordartelo.
0: Ma posso... volete aprire anche il capitolo rimorsi?
3: No, certo,
0: perché da una piccola indagine interna, almeno tra me e Jessica, entrambi preferiamo avere dei rimorsi piuttosto che dei rimpianti.
2: Cioè, allora, il rimpianto è perché non hai fatto una cosa, il rimorso è perché l'hai fatto.
3: Sì,
2: anche io preferisco i rimorsi che i rimpianti. Meglio sbucciarsi un ginocchio perché sei andato a correre in un prato piuttosto che non vedere mai l'erba, perché sennò ti sbucci il ginocchio.
3: Esatto, è proprio questo. Intanto, al 378-378-1025 ci scrivono: buongiorno RTL, il mio rimpianto più grande è non aver continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, che ha. Ho fatto pure la speaker radiofonica ad oggi quando...

0: quando ci penso, insomma, mi viene ancora da piangere. Beh, dai, sei ancora a tempo, amica.
1: Appunto, no, la voce non invecchia.
0: Non invecchia mai, esatto, la voce.
1: Quindi, abbiamo una voce, a proposito, prego.
2: Buongiorno,

0: Senza la donna di Zucchero, con cori finali a cura di Jessica e Cecilia. Wow, wow, wow. Cari amiche e cari amici, è il momento delle ultime notizie. Stiamo pronti?
1: Certo, sempre pronti. Sì, nati, sì, pronti.
0: Nati pronti. Stiamo pronti. Che sì, lingua
2: stiamo, stiamo pronti.
0: Siete pronti? Siamo nati pronti. Va bene.
2: Sì, yeah, siamo,
0: a tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Andiamo a Urgnano, in provincia di Bergamo, anche lì, mezzogiorno.
2: Che bello, vieni con me.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Una buona giornata da Tommaso Angelini. Partiamo dal caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della procura di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia. Alberto Ciapparoni.
5: E così, Tommaso, la richiesta dei magistrati rientrava negli accertamenti sulla vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, considerato, lo ricordiamo, il prestanome del clan senese, e la bocciatura dell'istanza dei PM romani ha scatenato la bagarra al Senato. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, portando alla sospensione della seduta. Questo esecutivo sta aiutando la mafia, ha affermato in aula il capogruppo 5 Stelle a Palazzo Madama, Luca Pirondini. I pentastellati inoltre hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat", il tutto fra le proteste dei colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno risposto gridando "buffoni, buffoni", a te.
4: Grazie Alberto. Un ragazzo di 16 anni è morto nell'Oltrepò pavese dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino. Il giovane residente a Stradella era senza casco e il mezzo era privo di luci. Indagano i carabinieri. Il Medio Oriente, continuano i bombardamenti americani in Iran, mentre il ministro degli esteri Tajani annuncia due riunioni per la situazione tra Israele e Palestina. Benedetta Mannucci.
6: Non si fermano gli attacchi sull'Iran. Per l'11ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno portato avanti raid contro target militari nel paese, ancora con l'obiettivo di degradare le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di

0: Hormuz. Dal centro di comando americano hanno fatto sapere che lo stretto resta comunque aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. Gli sforzi diplomatici per raggiungere un accordo non riguardano però solamente il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nello scacchiere medio orientale pesa infatti anche la questione israelo-palestinese. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato che il 28 e 29 luglio presiederà a Roma, insieme al suo omologo saudita, una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Focus anche sul Libano. Il capo della Farnesina ha infatti riferito che il 4 agosto, sempre a Roma, Beirut sarà al centro di una nuova sessione di dialogo.
1: È stato trovato morto vicino a Parigi Daniel Siad, 69 anni, sospettato di aver reclutato giovani modelle per Jeffrey Epstein. Secondo la procura, il decesso sarebbe avvenuto per un arresto cardiaco. 5 donne avevano presentato denuncia contro di lui. Per il momento è tutto. Prima di chiudere e di dare la linea al traffico, gli ascolti TV.
2: La Ruota della Fortuna su Canale 5 è il programma più visto della serata TV di ieri. 4,2 milioni di media spettatori e 26,7% di share. Seguono L'Eredità Summer su Rai 1 con 2,6 milioni e 17% e sempre su Rai 1 Team Summer Hits con 2 milioni di media spettatori e 18,6% di share. Su Canale 5 Dolce Veleno 1,4 milioni e 12,4%. Su Rai 3 Un Posto al Sole 1,1 milioni e 7,5%. Sulla 7 In Onda 1,1 milioni e 7,1% per cento di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, perché tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna sono 3 km di coda per un incidente tra 3 auto e un camion. E ancora sulla A14 siamo tra Faenza e Cesena Nord in direzione di Taranto. I 3 km di coda sono per un incidente ora risolto. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano e Busalla verso Milano ci sono 2 km di coda per l'incidente autonomo di un camion. E poi adesso sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli c'è 1 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certose e la tangenziale nord verso Brescia. Le code a tratti causano tempi di percorrenza di un quarto d'ora, e sul traforo del Monte Bianco, dal Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di 1 ora e 45 minuti. È tutto, vi auguro buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo.

0: All Time High, Nico Santos, le 12:12 RTL 102.5, Cecilia Songini, Jessica Brugali,
1: presente,
0: Angelo Baiguini, presenti.
1: Presenti, presenti. Allora, Angelo Baiguini, oggi interroghiamo. Sì, interroghiamo. Allora, anno della scoperta dell'America.
0: 1492.
1: Perché la sappiamo tutti sta data?
0: Non lo so.
1: È come la rivoluzione francese, perché era tutta in ordine.
0: 1789.
1: Esatto, era facile per quello. Per il resto, lasciamo perdere. Allora, chiudiamo un po' il tema che abbiamo trattato nell'ora precedente.
2: Rimorsi e rimpianti, sì.
1: RR,
2: esatto. Sentiamo una voce?
0: Dai.
3: Ciao RTL. Ciao. Il mio rimpianto più grande è non avere continuato gli studi ai tempi.
0: Ma?
3: Sto recuperando.
0: Brava.
3: Però 53 anni, quest'anno. Brava. Diploma e poi una laurea. Mai arrendersi.
0: Sei una ragazzina.
1: Brava.
0: Brava,
1: sì.
0: brava. Rimorsi non ne ho sentiti molti, però.
2: No, devo dire no.
0: Perché cosa è più difficile da confessare? Un rimpianto o un rimorso?
2: Dai,
0: rimorso
2: rimpianto
0: può essere anche. Ho fatto quella roba lì, però.
2: Non la dico.
1: Dipende. Allora, è ovvio che se il rimpianto, come qualcuno scriveva,
0: sì,
1: che non dovevo sposarmi.
2: Ah, beh, l'hanno scritto in tanti.
1: L'hanno scritto in tanti. Oppure il rimorso.
2: Io dico.
0: No, certo.
1: Ah, ho tradito la mia fidanzata. Sono cose che secondo me possono essere.
0: Quello è rimorso.
1: Esatto, dico, se il rimpianto è uno, il rimorso di questa entità, li racconti, quando l'entità è un po' più impegnativa.
0: Diventa più complicato, mi dici?
1: Sì. Allora, Vabbè, noi non li abbiamo, i rimpianti li abbiamo condivisi, i rimorsi nessuno dei tre li ha condivisi.
0: Vorremmo aprire la rubrica Usi e Costumi.
1: Usi e costumi.
0: Lo facciamo tra poco, dopo aver ascoltato questa nuova versione di America con la Gianna Nannini insieme a Marra. Poi usi e costumi.
1: Usi e costumi, ok.

0: Miley Cyrus, Secrets, RTL 102.5, mezzogiorno e 22. Apriamo la rubrica usi e costumi perché spippolando
1: sì.
0: Ci siamo accorti che, non so, ti capita di essere in vacanza all'estero, ti metti a chiacchierare con qualcuno del posto e cominci a raccontare alcuni degli usi e costumi italiani e questi ti guardano e dici ma veramente?
1: Cos'è? Perché?
0: E cioè, un esempio, il caffè sospeso.
1: Esatto, questo
0: tradizione
1: questo...
0: soprattutto napoletana.
1: Sì, il miracolo del caffettino pagato uno sconosciuto, no? Che evidentemente all'estero non esiste.
2: E come glielo
1: si spiega?
2: This is the suspended coffee. So basically you pay for someone else. E questi ti guardano cosa?
0: Secondo me funziona di più in Spagna. Cioè, se tu a un barista spagnolo dovessi spiegare, oh, io ti pago il caffè, il primo che entra e che te lo chiede, glielo offri.
2: Es que ese cafecito te lo voy a pagar ahora para el próximo que llega. Así que buena suerte para todos. E questo ti guarda e dice, perfetto.
0: Perfetto.
2: Perfetto, mi amor. Mil gracias. Ay, me encantan las italianas. Juan, aspetta che ti richiamo.
0: A dopo.

102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 €, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.

0: quando ce ne andiamo.
1: Che senso? Ma ne abbiamo ancora tante. No,
2: ma non hai capito.
3: The last song, one last song for you.
1: Sono brava sulle traduzioni, scusami tanto.
3: Allora, Sam Smith, non mi ricordo più quando, ieri o l'altro ieri qualcuno ci ha scritto: ma sì, perché non traducete i titoli delle canzoni? Non è che possiamo fare
1: ogni volta.
3: Sembriamo.
1: Un'ultima canzone comunque.
3: Va bene. Usi e costumi italiani che all'estero appaiono un po' curiosi. Abbiamo detto il caffè sospeso.
2: Sì. Caffè sospeso, dopo abbiamo la porta di casa aperta. Se però ovviamente c'è la tendina, soprattutto diciamo al sud Italia, magari nei vicoli borghi, insomma c'è questa usanza di lasciare la porta aperta, ovviamente con tanto di tendina antimosche, no?
1: Sì, fa molto casa del mare.
2: Esatto, cosa che all'estero
1: Stavo per dire i truccioli, no?
3: Le
1: treccine, le tende a treccina, abbiamo capito, non so come si chiamino.
2: Sì. E poi abbiamo invece il tabaccaio che vende qualsiasi cosa, perché anche lì all'estero, spiegatelo voi, che si paga il bollo, si paga la multa nello stesso posto in cui si comprano le caramelle.
3: Anche perché credo che all'estero non ci siano i tabaccai.
2: Esatto.
3: Cioè che le sigarette le vendono nei bar oppure nei drugstore.
1: In Spagna esiste. Mi pare che il tabaccaio si chiami El Estanco.
3: El Estanco deve vendere le sigarette. No.
2: E vende sigarette, caramelle, si può pagare il bollo, funziona come in Italia.
1: Sì, comunque è il negozio di tabacchi che ha la licenza governativa, si chiama Estanco.
3: Estanco.
1: Sì, se non sbaglio è giallo con la scritta marrone.
3: Sì.
1: Hai presente?
3: E c'è scritto anche Tobacos.
1: Tobacos. Esatto. Vedi, alla fine con gli spagnoli ci troviamo.
2: Finisce sempre così.
3: C'è qualche altro?
2: Beh, no, io sapevo questi tre.
3: Allora, al 378 378 1025, ne volete segnalare qualcun altro? Dai.

0: Angeles Di Blanco su RTL 102.5. Buongiorno da Cecilia Songini, Jessica Brugali, Angelo Baiguini.
1: Buongiorno, non hai tradotto la canzone di Blanco?
0: Gli angeli.
1: Allora,
0: adesso non cominciamo con sta storia della traduzione dei titoli. Allora, al 378-378-1025 arrivano come sempre i vostri messaggi, sia yes, vocali che scritti. Quelli scritti li pubblichiamo sul canale 36 della Radiovisione. Usi e costumi italiani che per gli stranieri sono strani, ma stiamo scoprendo che anche noi, quando andiamo all'estero, usi e costumi stranieri, certo, che per noi italiani sono strani. Sentiamo un attimo.
2: Buongiorno, sì, sono Franco.
3: Buongiorno.
2: In Svizzera, sì, le vendono anche le sigarette dove ci sono i vestiti.
0: Ah sì?
2: Non solo i bar, ma anche i ristoranti, okay, vendono sigarette. Però c'è una novità: in Svizzera il bollo non si paga. Peccato che si paga solo in Italia.
0: Ecco.
2: Chissà perché. E chissà, chissà che ci sono stato, eh?
0: Ognuno alle tasse che si merita, vorrei dire, non lo so.
1: Questa me la tatuo. Ognuno alle tasse che si merita. Perfetto.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Dettagli in negozio e su demenego.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e quattro imperdibili serate evento. La grande danza di Roberto Bolle in France, Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very Normal People.
16: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 13.

0: E na, Noel Gallagher in the heat of the moment. Mancano 12 minuti all'una.
1: No,
2: facciamolo partire
1: sola.
2: Come un coro. Parti tu, vai, fai, fallo tu.
0: Mancano 12 minuti all'una.
1: No.
2: Pure una tentata armonizzazione.
0: Usi i costumi di questo programma a fare questa buffonata verso il finale. Tutto a posto.
1: Non è una buffonata.
3: No, noi siamo
2: una
3: serie.
2: Sì. Perché sminuirlo così? È una cosa che facciamo noi.
3: Sì,
2: ed è bello perché la facciamo noi.
3: Sì.
0: Va bene, quindi ci riconoscono anche
3: certo,
0: per questo.
3: Siamo riconoscibili
2: per l'uomo
3: quello.
2: Che cade nel burrone.
0: Allora, in questi ultimi minuti del nostro programma, prego al 378-378-1025, quali sono i segni distintivi del programma che state ascoltando?
2: Brillanti conduttore e conduttrici,
3: sì.
0: psicologi,
2: grande sì. contenuto di caratura comunque sì. scientifica,
0: poliglotti
2: di
0: okay.
2: Grandi influenze internazionali,
0: sì.
2: mi verrebbe da dire,
0: okay.
2: bellezza
3: poi?
2: Indomita,
0: certo,
3: sì,
0: certo.
2: comunque
3: certo.
2: fascino,
3: molto.
2: Un briciolo di mistero, comunque
3: sempre.
2: Noi ce ne andiamo
0: sintomatico
2: sempre.
0: Mistero,
2: sì, sintomatico sì, mistero, e la più bella musica che potrete mai sentire
3: soprattutto
2: in
3: ma
2: giro per
0: Ceci, ma io mica l'ho chiesto a te.
2: Scusami,
3: l'ha chiesto ai nostri ascoltatori.
2: Mi è venuto così perché domani poi
3: però
2: è un po' l'ultimo giorno.
0: Ah già, è vero.
2: E allora volevo farvi i complimenti.
3: C'è scritto la letterina.
0: Da lunedì la lettera
3: letterina,
0: da Dio.
3: Da Dio
0: ma
3: c'è
0: non
3: scritto.
0: È che ci dislochiamo un po' in giro per l'Italia, cambiamo orari, facciamo
3: però
0: cose.
3: Però i ringraziamenti, insomma.
2: No, ma infatti io volevo essere così carina e Angelo. No, l'ho chiesto agli altri. Io volevo dire che l'indomita bellezza e il grande talento eravate voi due.
0: Il gioco delle parti, insomma.
2: Vabbè, però grazie.
0: Allora adesso per farci perdonare cara Ceci ti mettiamo la tua canzone preferita di questi giorni. Vedi che ti ascolto.
2: Perdonato. Okay. Perdonato.
0: Annalisa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Adesso ve lo svelo io un ricordo legato a questa canzone.
3: Vai, vai, sì.
2: Perché tanti anni fa alla radio noi mettevamo questo brano dal vinile, che è un vinile live. E quindi ogni volta che partiva questa canzone iniziava: le poste.

0: E anche in questo caso, nella versione live, che è quella che conosciamo tutti, c'è tutto questo bel finale, bello, strumentale, bello, bello, bello.
1: Uno dei ritornelli più difficili da cantare di sempre.
0: Sì,
1: devi,
0: quando va
1: devi
0: su,
1: andare
0: sì,
1: proprio su, sì, altissimo, e se stoni è...

0: giusto, ha più gusto suonare, va bene.
1: Molto bene, siamo arrivati alla fine davvero questa volta di questo appuntamento del 22 di luglio, care amiche, siamo pronti per salutarci, grazie a Diego Barbato, grazie a Pio Ingegno per la parte tecnica,
2: grazie.
1: E ringraziamo Eurospin, dove la spesa è davvero intelligente.
0: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
2: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it anche se siete già in vacanza, perché ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: E per andare via, signore e signori, grazie Jessica, grazie Ceci.
3: E grazie Angelo.
1: Ciao, domani.
2: A domani. Ciao.
1: Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Dove si va?
2: Andiamo a Santa Marina in provincia di Salerno, quasi le 13.
3: Stupendo.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Enrico Galletti. Nell'Agrigentino è emergenza per un maxi rogo che sta mettendo a rischio anche un intero centro abitato. Più di 100 le persone già evacuate. In diretta Tommaso Angelini. A te Tommaso, buongiorno.
6: Buongiorno a te Enrico. Sì, l'incendio, come avevamo già raccontato, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino. Il rogo è di vaste proporzioni, ha costretto all'evacuazione precauzionale di oltre 100 persone e il sindaco Francesco Cacciatore ha parlato di una situazione drammatica, con le fiamme arrivate vicino al teatro Andromeda e all'eremo di Santa Rosalia. In azione squadre dei vigili del fuoco e diversi canadieri impegnati nei lanci d'acqua. La preoccupazione maggiore riguarda alcune strutture a rischio, tra cui un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento e anche una fabbrica di fuochi d'artificio. L'emergenza incendi però riguarda tutta la Sicilia, ci sono decine di roghi segnalati nelle varie province, con la protezione civile e il corpo forestale impegnati senza sosta. Le situazioni più critiche sono nel catanese, con fiamme che hanno colpito diverse aree, e nel palermitano, dove gli incendi hanno interessato Monreale. A te.
5: Grazie Tommaso. La politica continua a dividersi sul caso della morte di Abdel Rahim Fakir a Bologna. Allora andiamo a Montecitorio. Alberto Giapparoni.
7: Anche oggi la Presidente del Consiglio, in un'intervista al giornale, insiste nelle accuse all'opposizione sui fatti di Bologna. Meloni evidenzia come la sinistra non abbia mai manifestato per un agente di polizia morto in servizio e attacca il sindaco bolognese Lepore, che in maniera irresponsabile, a suo dire, ha convocato una piazza di condanna a priori delle forze dell'ordine. Interviene anche il ministro dell'Interno Piantedosi, che stamani si è espresso in questa maniera.
8: Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
7: Il centrodestra intanto raccoglie le parole della Premier e chiede le dimissioni del primo cittadino Felsinio. Lui, Lepore, si difende, forte anche dell'appoggio ricevuto pubblicamente dalla segretaria PD Elly Schlein, e ribadisce: la nostra era una piazza pacifica. A te Enrico.
5: Grazie Alberto, e restiamo in Italia, dove sono sempre meno i negozi. Ludovica Parafini, buongiorno.
9: Buongiorno a te Enrico, ce ne accorgiamo camminando per le vie dei piccoli centri come nelle grandi città, tra serrande abbassate e insegne che non ci sono più. In 7 anni, tra il 2018 e il 2025, hanno chiuso 96.000 attività commerciali. A fornire i dati è un rapporto di Confcommercio, un calo che riguarda soprattutto gli ambulanti e i piccoli negozi di alimentari, anche se il fatturato complessivo è cresciuto del 25%, trainato dal boom dei discount e dell'e-commerce. Insomma, cambiano le modalità, con una digitalizzazione che ha investito anche i consumi culturali e ha messo in difficoltà ad esempio edicole, cartolerie, negozi di giocattoli che, chiudendo, sottolinea il report, rischiano di impoverire il tessuto urbano. Resistono bene invece le farmacie, alcuni esercizi specializzati come le gioiellerie. Ci sono meno negozi ma più efficienti, ha detto il ministro Urso, che invita a non rassegnarsi alla desertificazione. A te.
5: Grazie. L'economia con i numeri della Borsa di Milano, positivo in questi istanti il FTSE MIB, segna più 0,83%. Infine lo sport, calciomercato, continua la trattativa tra Juventus e PSG.

0: per Colomouani, valutato $50 milioni dai francesi. Il Torino pensa al ritorno di Darmian, mentre sfuma Somerville per la Roma. L'esterno del West Ham è vicino all'Al Hilal, che ha trovato l'accordo per €70 milioni. Ci fermiamo qui, ora meteo viabilità.
1: Good afternoon, here's the latest world news in English. The U.S. launched strikes on Iran for the 11th consecutive night as Tehran warned Trump against targeting its nuclear facilities. Ukrainian drones have hit warehouses belonging to Russia's largest online retailer, injuring 15 people. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said they were two Wildberries logistic hubs involved in providing the Russian army with drone components. Meanwhile, Zelensky has fired the country's army commander-in-chief Oleksandr Syrsky. Street protests continue for the reinstatement of Defense Minister Fedorov, who Zelensky fired last week. France's parliament has approved a law to ban social media for teenagers under the age of 15 starting January 2027. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzone. È già arrivata aria più fresca al nord e sulle regioni adriatiche, dove anche nei prossimi giorni si starà abbastanza bene. Però fa ancora molto caldo sul medio e basso Tirreno, soprattutto sulle isole maggiori, dove ancora si sfiorano i 40 gradi. Per fortuna domani anche lì rinfresca un po', però sempre per domani vi segnalo il ritorno di qualche temporale all'estremo nord-est e su medio e basso Adriatico. Dettagli con Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, perché tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna ci sono 4 km di coda per un incidente tra 3 auto e un camion. Andando invece sulla 7 Milano-Genova, tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano e Busalla in direzione di Milano, c'è 1 km di coda in questo caso per l'incidente autonomo di un camion. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.
0: È tutto anche per noi. Grazie per averci seguito. Ora Miseria e Nobiltà.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: mamma mia, mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace
2: Trum.
0: Mi ripiace
2: Trum.
0: Sembra incredibile, ho il microfono della Cecilia.
2: È vero, altissimo.
0: Sto sulle mezze punte perché sennò mi arriva in testa. Lei è alto 1,90 m.
2: È vero, ma scusi, ma lei è abituato? Ieri ha detto che ha il collo del piede, il colon del piede.
0: Infatti sta funzionando, vedi, sono sulle punte.
1: Allora le prendiamo le punte della danza classica.
0: Anche perché ho appena siringato le ginocchia.
1: La puntata così.
2: Poi le si rassoda il gluteo, che è una meraviglia. È un fiorellino.
0: Marmo di Carrara a questo momento.
2: Marmo di ferro. Buongiorno al nostro Conte Galè.
0: E buongiorno, saluto noblesse oblige come un sababien. Diego Zappone, Virginia Chang.
2: La signorina Simpone, Virginia Chang. Andiamo?
1: E lo Zappone, andiamo.
2: Dai che c'è Madame con la sua mamma, non mamma.

0: The Chamber, cominciamo da Lenny Kravitz e Miseria Nobiltà in questo mercoledì 22 luglio su RTL 102.5. Allora oggi è un giorno speciale. Perché è il compleanno del nostro presidente. Lorenzo Suraci.
1: Auguri!
2: Tanti auguri,
0: auguri
2: Lorenzo.
0: Presidente.
2: Vabbè, allora, facciamoli anche a Ricky Aristarco, ma è meno
0: regista.
2: Importante.
0: No, poverino Ricky, anche auguri.
1: Non sapevo
0: Ricky.
1: Che era anche il compleanno
0: sì,
1: di Ricky.
0: Sì,
1: auguri,
0: allora,
1: Ricky.
0: Cosa regaliamo al presidente? Abbiamo
2: ora
0: deciso.
2: Ora cominciamo anche con sta storia qua.
0: No, presidente, perché abbiamo deciso di regalarle un mese di trasferta
2: da Praia a Mare.
0: Il Conte un mese.
2: No, io gli ho regalato
0: esatto.
2: Un mese. Voi no.
0: Due settimane.
2: Solo due settimane a testa.
1: Vabbè, è un mese
2: avare.
1: In totale.
0: Tirchi. Il Conte lo doniamo.
1: Scusi, ma Conte, lei ha più disponibilità di noi.
0: Beh, infatti. Certo.
2: Va bene.
0: Va bene. Allora,
2: fatto
0: oggi
2: questo
0: parliamo
2: possiamo
0: di attrazione. Bravo. Un argomento che ci piace. Al Conte piace particolarmente. Tra l'altro negli ultimi periodi ho visto anche, sapete che è uscito poi il biopic di Michael Jackson, che ha fatto veramente il record al botteghino.
2: Sì, è andato benissimo.
0: E lui era bravo in questo.
2: Sì.
0: Cioè lui scriveva davvero delle affermazioni sulle quali voleva lavorare e le visualizzava bene, no?
2: Ecco.
0: Ed è un passo importante,
2: importante
0: per attrarre.
2: Importante perché è anche una questione di energia che uno sprigiona, no? È anche molto legato alle filosofie orientali, se ci pensi, anche al buddismo.
1: Tutto ciò che studia lei, Conte.
2: Modi stranissimi per attrarre qualcosa, qualsiasi cosa tu voglia. E ci sono poi tutta una serie di esempi che faremo.
0: Certo. Sì, esatto. Prendete carta e penna, se ancora si usano, ma a me piace questa idea romantica.
2: Sono 7 esempi importanti che faremo.
0: Sono 7?
2: Numero magico.
0: Numero magico?
2: 7.

0: Liar Liar Chris Cab su RTL 102.5. Yes, bugiardo. Allora, ma non siamo bugiardi.
1: No, per niente, anzi, oggi
2: ogni tanto quando ci fa comodo diciamo solo bugie,
0: sì,
2: bianche.
0: Bugie bianche, come la giacca storia, del Conte.
1: Questa storia delle bugie bianche, bella scusa. Come dire, torniamo però al nostro argomento che voglio lanciare. Modi stranissimi per attrarre qualsiasi cosa tu voglia.
0: Oh, bello,
1: primo
0: bello.
1: Esempio, può sembrare da egocentrici, ma non è così. È una questione di determinazione.
0: Giusto, giusto.
1: Dice, primo, parla con te stesso come se fossi il protagonista.
0: Sì,
1: ossia, non limitarti a ripetere frasi fatte, racconta la tua vita come se fosse già un film che vale la pena di guardare. Certo.
2: Ma questo quando si parla con gli altri?
0: Anche a se stessi. Anche a se stessi
1: davanti allo specchio.
0: Sì,
1: come dire,
0: certo.
1: Essere talmente convinti degli scopi che vuoi raggiungere.
0: Di esserne certo.
1: Da viverli come se fossero già i desideri realizzati.
2: La traduzione in inglese è fake it till you make it. Quindi fai finta finché non riesci a realizzare.
0: Si dice di vivere...
1: La prima parola che ha detto fake sembrava it.
2: Fake.
1: Fake it
2: vuol dire, come dire, fai finta che sia vero. Okay. Finché non ce la fai.
0: No, si dice di vivere con il desiderio già manifestato, no? Cioè l'anticipazione che fa l'oggetto che noi vogliamo desiderare, la visualizzazione.
1: Come se il desiderio che tu hai fosse già realizzato.
0: Esatto.
1: Cioè l'atteggiamento da avere nella vita propositivo è quello.
0: Assolutamente
1: sì. Come uno che vuole comprare una casa, deve essere talmente convinto che quella sarà la casa giusta e la compra.
2: Vabbè, io guardi, sa quante ne ho già comprate nella mia testa.
0: Arriva.

0: Medical App.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Justin Bieber, What Do You Mean su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Allora, oggi versione Life Coach.
1: Sì, Life
0: Coach. Avete già ottenuto qualcosa? Aspettate, perché vi diamo.
1: Noi vi diamo
0: altre sei
1: dei suggerimenti per ottenere, esatto, tutto ciò che voi desiderate. Sì. Ma prima di dirvi la seconda, facciamo gli auguri anche alla moglie di Fernando, il nostro amico del Fuori Onda.
0: Auguri,
1: ma
0: moglie.
1: Ma compleanni oggi.
0: Oggi sì.
1: Però non sappiamo il nome della moglie. Bene.
0: Bene, andiamo alla
1: seconda.
0: Due.
1: Seconda, allora. Di grazie,
0: sì,
1: prima ancora che succeda.
0: Vero?
1: Okay. Cosa intendiamo?
2: Esatto,
1: ringraziare, spiega, l'universo per le cose che non hai ancora ricevuto. È così che comunichi alla tua realtà. È già fatto.
0: Sì.
1: Come se fosse già fatto.
2: Come se fosse fatto.
1: Questo è l'atteggiamento
2: interiore. È una specie di promessa
1: davvero
2: che ti fa l'universo.
0: Allora, io Virginia la sento ringraziare da mesi, perché sentivo anche nel Fuori Onda questi famosi 100.000 euro
1: ma
0: che il Conte
1: di
0: deve donare,
2: dare, lo so, deve,
0: a Virginia Chang per l'acconto sulla casa.
2: Ma lei è così carino.
1: Dovete smettere di dire fregnacce, perché la Virginia in combutta con i registi,
0: sì,
1: quelli più tremendi, voleva addirittura aprire il profilo su
0: OnlyFans con il piedino fatato
1: e che io mi prostituisse attraverso il mio nobile piedino.
2: Ho capito, ma solo fino a che non raggiungevamo
0: la cifra
2: necessaria.
0: Poi lo chiude,
2: perché innanzitutto era tutto suo guadagno,
1: certo,
2: da lì in
1: esatto
2: poi
1: per lei.
2: E comunque avrebbe potuto continuare il business, perché
0: ma
2: poi
0: certo
2: le persone si affezionano.
0: Conte, il suo piedino fatato fa il botto.
1: Volete usare il mio corpo per i vostri figli?
0: Sono disposti a pagare.
1: Ma siete disposti a tutto, mi sembra, voi.
0: Va bene, smetta di dire grazie allora, perché ho capito che questi 100.000
2: grazie
0: euro
2: non arriveranno. Io continuo a dirlo, perché arriveranno. Ho detto, se continuo a ringraziare,
0: benissimo,
2: funziona.
1: Vabbè,
2: grazie,
1: vedremo,
2: Conte.
1: Dai. Se piovono dal cielo, glieli do.
0: Ecco, detto questo, tornando seri, molti già attuano questi concetti,
1: sì,
0: e arrivano dei bei messaggi al 378-378-1025 su piccoli ma grandi desideri che negli anni i nostri ascoltatori sono riusciti a realizzare. Prima novità, New It.

0: I Feel It Coming The Weeknd, Daft Punk su RTL 102.5, miseria nobiltà. Bello, sì. Il messaggio di Simona che ci scrive: ragazzi, sì, ho sempre desiderato di sposare un calciatore, e oggi convivo con un ex calciatore squattrinato,
1: però pur sempre
0: un calciatore,
1: pur sempre un
2: calciatore. Dovevi manifestare meglio, Virginia, Simona, dovevi dire: voglio un calciatore ricco,
1: famoso,
0: che gioca, ancora,
1: che poi farà anche la carriera dopo,
0: sì, vai allo specchio, ripeti,
1: diventerà un
2: non si brucerà mai tutti i suoi averi.
0: No, però a parte,
2: bisogna essere
0: a
2: specifici comunque.
0: Esatto, brava, chiaro. A parte gli scherzi, però visualizzare.
1: Invece io come Simona ho avuto dei calciatori né famosi né ricchi.
0: Solo cartellini rossi.
2: Squalificati. Esatto.
1: Squalificati, cartellini gialli.
0: Squalificati.
1: Terza.
2: Ecco, bravo.
0: Vai.
1: Terzo suggerimento. Romanticizza ogni cosa. Anche un semplice caffè al mattino ti fa sentire nell'abbondanza, come dire.
2: Questa è una cosa tipica dei social.
1: Questo è bello, però. Quando la vita la senti ricca, lo diventa.
0: Io sto baciando il mio, Conte, romanticismo.
1: Baci quella tazza. No, quel bicchierino di
0: grazie,
1: carta.
0: Grazie, Conte, che mi ha offerto il caffè,
1: sì,
0: meraviglioso.
1: L'importante
0: un profumo di mocca.
1: L'importante è che non lasci sempre quel mezzo ditino,
0: Conte,
1: di caffè.
0: Ma questo è un vizio.
1: Che poi l'abbandona qua e là.
0: Ma come posso fare? Devo andare in terapia.
1: Se lo beva tutto e butti
0: come uno shot
1: il bicchierino e la faccia finita.
0: Lei ha romanticizzato il caffè, lei non beve caffè.
2: Sì.
0: L'acqua
2: il
0: che
2: matcha
0: ha bevuto. Te macia,
1: no,
0: brava.
1: Io gli ho rovinato il romanticismo di quella tazza di
2: no, lasci fare, perché poi se sentono il fuori onda è ancora peggio, altro
0: peggio
2: che romanticismo.

0: Che Tiziano in miseria e nobiltà su RTL 102.5, hai delle isole negli occhi. 13.49, Conte, facciamo un piccolo resumé. Allora, sì, partendo dalla prima, abbiamo detto per attrarre, ipotizziamo di vivere nel film già realizzato della nostra, sì, vita. Poi la due era grazie, gratitudine, e anche la terza era romanticizzare, sì, tutto quanto.
1: Tutto questo era i modi stranissimi per attirare qualcosa, qualsiasi cosa tu voglia, qualsiasi scopo,
2: sì, sì, sì,
1: tu voglia raggiungere.
2: Siamo arrivati al consiglio numero 4.
1: Questa è già più introversa, dice ignora la realtà.
2: Ok.
1: In che senso? Se non corrisponde alla tua visione, semplicemente non darle energia.
2: Oh.
1: Non
2: ma comunque Conte, lei vive esattamente così.
0: Sì, lei
2: cioè,
0: aveva così.
2: Già l'ha scritto lei.
1: Fatemi
2: l'articolo.
1: Finire.
0: Prego, caro.
1: Sembra un'illusione? Forse.
2: Ma?
1: È efficace? Sempre.
0: Okay. Ma sa perché lei vive così? Perché lei, sappiamo che è sposato, diciamo, nella sua vita personale con Angelone Vicari.
1: Certo.
0: Poi la realtà non è così.
1: No.
0: Beh, lei giustamente vive in questo.
1: Anche perché sta con un altro.
2: Because the Lulu is the Solulu.
0: The Solulu.
2: Esatto. Essere però un po' delusionale è la soluzione.
0: Poi dice che non sa il cinese. Guardate, no, cioè, le sa tutte lei.
2: Il cinese non lo so, l'inglese sì.
1: Secondo me lei finge. Lei sa tutte le lingue, ci prende in giro. Ascolta, tira la rasoiata e
0: ha
1: ciao.
0: Ragione,
2: ma magari
0: è furbetta.
1: E tira la rasoiata in tutte le lingue.
0: È
2: ci dica per favore tutte la numero 5.
0: La 5, la 5.
1: Del mondo. Dopo, no, un po' di suspense.
0: Cosa?
1: Aspetta che mi è andato in tilt il telefono.
2: No, è che il nonnino ogni tanto gli si blocca tutto. Dica.
1: Tra la rasoiata, questa in italiano era. La 5, fai finta di esserci già.
0: Sì.
2: Dove? Esserci già, dove?
1: A casa del...
2: Nella mia casa nuova?
1: A casa di Damiano.
2: Di chi?
0: Damiano David.
2: Mamma.
1: Cammina, parla e prendi decisioni come se fossi... Fosse già tuo.
0: Tu, sì.
1: Capito?
2: Comunque è già la terza volta che ci ripete questa
1: Aspetti.
2: Cosa.
1: Aspetti, no. Questa è nuova, la quinta.
2: È uguale. Facente,
1: poi finiamo dopo.
0: Dai, dopo,
1: vai,
0: dopo.
1: No.
0: Machine Gun Kelly. Let's go. Sounds good. Real good.

0: Phil Collins chiude la prima ora di Misera e Nobiltà su RTL 105, Another Day in Paradise.
1: Mamma mia, è volata, siamo a volata, metà dell'opera. Ripetiamo la 5 e poi sì, la continueremo la 5. Nella seconda ora. Allora,

0: fai finta di esserci già, dicevamo, sì. No? Cammina, parla e prendi decisioni come se fosse già tuo.
1: Giusto,
0: quella
1: giusto.
0: Quella cosa fosse già realizzata, perché il subconscio non fa differenza tra ciò che è reale e ciò che hai immaginato. Quindi se ci credi veramente, sì, fino, sì, in fondo, sì, sì, sì, ciò che hai immaginato può diventare realtà.
1: Ecco perché lei ha il cartonato di Angelone Vicari in casa.
0: Uno di questi giorni il cartonato
2: diventerà reale.
0: Arriverà. Si umanizza, certo. Si muoverà forse.
1: Da RTL passerà nella via del
0: Però fondo. Vedi, ci metto un forse in questo caso.
1: Eh no, allora non ci crede.
0: Si va avanti
1: allora,
0: così da vent'anni. Allora chiudiamo la prima ora.
2: È proprio per quel forse.
1: Si prepari il segnale orario, dai.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Santa Anastasia, in provincia di Napoli, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Il sindacato di polizia SAP annuncia un'azione legale contro il sindaco di Bologna Matteo Lepore per i danni legati alla manifestazione sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto al pilastro di Bologna nel weekend dopo essere stato fermato da due agenti di polizia. Il segretario Paoloni parla di atto irresponsabile e offre assistenza ai 64 agenti feriti, e proprio uno di questi poliziotti ha definito gli scontri pura guerriglia urbana. Cambiamo argomento. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Proteste del Movimento 5 Stelle al Senato con l'occupazione dei banchi del governo e cartelli fuori le chat. Ora la decisione passa all'aula di Montecitorio. La cronaca: tragedia a Pavia, dove un ragazzo è morto in monopattino dopo essere stato investito da un'auto. Ludovica Marafini.
4: Travolto da un'auto mentre viaggiava su un monopattino elettrico, è morto così un ragazzo di 16 anni di origine libica, residente a Stradella, colpito da un'auto guidata da un uomo di 72 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la strada quando sarebbe stato investito alle spalle, non avrebbe indossato il casco e il monopattino non avrebbe avuto le luci. L'impatto è stato violento, il sedicenne è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato gravi ferite alla testa. Il conducente dell'auto e alcuni automobilisti hanno provato a prestare i primi soccorsi, mentre sul posto sono arrivati sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo, ma invano. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.
3: Allarme OpenAI: un gruppo di modelli di intelligenza artificiale avanzata è andato fuori controllo e ha violato una piattaforma per programmatori. Ci racconta tutto Mario Vai.
5: Potrebbe essere la trama di un film di fantascienza e invece è tutto vero. Durante alcuni test di sicurezza, modelli avanzati di intelligenza artificiale di OpenAI avrebbero violato autonomamente i sistemi della piattaforma Hugging Face, punto di riferimento per sviluppatori e ricercatori. Secondo l'azienda di San Francisco, i modelli, assieme ad un prototipo ancora più evoluto, avrebbero cercato di aggirare le limitazioni imposte nell'ambiente di prova per ottenere accesso illimitato ad internet. Una volta online avrebbero utilizzato diverse tecniche di intrusione, comprese credenziali sottratte per la ricerca di informazioni riservate. OpenAI e Hugging Face hanno avviato un'indagine congiunta sull'accaduto.
3: Un'ultima ora: il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre 2025. Infine chiudiamo con il tennis. Sono 10 gli italiani al via degli US Open, ultimo slam della stagione in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Nel tabellone maschile saranno 8 gli azzurri, guidati da Jannik Sinner, in lista anche Alcaraz. È tutto per il momento, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna ci sono 4 km di coda per un tamponamento tra due auto. Si transita su una corsia. Situazione simile anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, dove registriamo 2 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: Miseria e nobiltà.
3: Ta-ta-ta, mamma mia.
4: Fatto
3: bene a mano con questa bandina d'artigianino fiorentino piccolo.
2: Piccoli, è mercoledì, sono le 14:05 minuti, appunto insieme su RTL 102.5. Oggi stiamo cercando di capire se funziona e come funziona, modi anche semplici, devo dire, per attrarre qualcosa sulla legge di attrazione. Vi abbiamo detto già 6 punti, se non sbaglio.
3: No, 5 il punti. Il sesto lo dobbiamo ancora
2: il
3: dire.
2: Il sesto tra poco, però arrivano già un po' di messaggi di tanti che hanno ottenuto, veramente hanno realizzato piccoli, grandi desideri e comunque si manifestano anche nella loro quotidianità.
3: Voglio dire, è un po' quello che fa un imprenditore.
2: Bravissimo.
3: Deve vedere lontano, essere molto determinato, molto coraggioso, lungimirante, credere fino in fondo che realizzerà quell'obiettivo.
2: Rischiare.
4: Allora, 378-378-1025 è il nostro numero per tutti i vostri messaggi, sia messaggi scritti che vocali, mi raccomando, che vogliamo sentire le vostre voci.
2: Esatto, e poi diteci se effettivamente avete realizzato qualcosina.

0: Sing nella seconda ora di Misera Nobiltà in questo mercoledì su RTL 105, 14 e 12. Vedete, a proposito di crederci fino in fondo, nella nostra social TV, coloro che ci seguono praticamente tutti i giorni
1: tutti
0: e ci
1: giorni.
0: Scrivono dalla mattina alla mattina, dicono: noi crediamo fino in fondo al nostro sogno del conte nudo. Perché lo vogliamo vedere realizzato.
1: Ma cosa c'entro io con i sette punti di cui stiamo trattando?
2: Stanno manifestando te nudo, questo fanno.
1: Ma veramente, capito? Ma è veramente scandaloso. Detto questo, poi io non mi scandalizzo di nulla, figuriamoci.
2: Punto numero
1: 6. Allora, stacca quando la vibrazione cala.
2: Cosa vuol dire?
0: Ce la spieghi.
1: Vuol dire niente scroll, niente paragoni. Solo musica, passeggiate e silenzio. E aggiungo io, è RTL 102.5, anche in podcast. Perché l'allineamento vale più degli algoritmi.
0: Eh sì, cioè
1: l'allineamento,
0: dicono, non perdiamo l'energia a guardare la vita degli altri, a guardare i social, a scrollare sui social,
1: a contare
2: a
1: i soldi degli altri,
2: ad altre persone.
1: Brava, perché se uno continua a lamentarsi a pensare a

0: quanti soldi all'altra persona, non è che ne fa di più lui di soldi, si perde solo tempo a contare quelli degli altri.
1: E poi è una stanchezza, è uno stress, inutile, perché perdi tempo, veramente.
0: Invece devi usare la tua energia per creare, costruire, non per lamentarti e tirare giù lo stato vitale.
1: Bravo Conte. Anche un po' di silenzio ogni tanto non guasterebbe.
0: Assolutamente. Dopo la diretta io desidero il silenzio, dopo essere stato con voi due.
1: Beh, irrecuperabile lei.

0: I'm Still Here lo dice Sia su RTL 102.5. Ma vogliamo andare un attimo d'Angelone? Sentiamo
1: andiamoci,
0: un po' di vocaloni.
1: Sia quello che vai. Sia, andiamoci.
0: Sia
1: no?
0: Quel che sia, sentiamo.
2: Il mio desiderio più grande è quello di non illudermi più. Però non ci riesco. Ho già una certa età, ma non ci riesco. Un abbraccio al Conte da Tiziana.
0: Amore.
1: Ma Tiziana, ma bisogna illudersi.
3: Esatto.
1: Che poi non sono illusioni, sono sogni, desideri che uno può invece anche realizzare se ci crede veramente
0: infatti,
1: fino in fondo.
3: E se si impegna.
1: La settima è meravigliosa. Settima e ultima.
0: Sì.
1: Festeggia ogni piccola vittoria come se non ci fosse un domani, perché ogni piccola manifestazione è una prova e le prove si accumulano.
0: Bellissima,
1: questa è meravigliosa.
3: Ma Conte, qua dovremmo festeggiare tutto il giorno, tutti i giorni, però
1: tante,
3: siamo fatti noi.
0: Ma noi lo facciamo.
1: Tante
0: però.
1: Piccole prove di raggiungimento di un obiettivo. Tipo lei che ora forse ha trovato la casa giusta,
0: ma già la vita stessa è un dono, dai,
1: ora
0: diciamoci la verità.
1: La banca giusta, esatto. Tutto giusto.
0: È la banca, quella la troviamo. A tra poco, torniamo subito, state qui.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Il vento sta per cambiare a Portopollo. Questa sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Questa sera, Rubis Portopollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili.
6: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
8: Sporco ostinato? Ci pensa a Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
9: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
9: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Perfetto sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario.

0: Pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili. Zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Conte.
1: È stata vista insieme a Matteo Berrettini.
2: Fra quello che mi dicono dalla regia in cuffia e il Conte nudo in diretta.
1: Non vedo l'ora, vai.
2: È vero, pare che stia con Berrettini.
1: Ma
2: questa.
1: No, è stata vista. Ma non si sa che era lì che ballava.
2: Peggy Gou.
1: La Peggy Gou suonava Ibiza e lui era lì che.
2: L'ha suonata
1: una racchetta e l'altra. Misera nobiltà su RTL 102.5. Dunque, ecco. Andiamo da Lucio Moreno con un bel boccalone.
2: Chiudiamo l'argomento di cui sopra dei sette punti capitali.
1: Sì, dai, Angelone.
3: Quello che sta parlando il Conte, quello che sta spiegando, caro, diciamo il tutto, è un riassunto del libro The Secret.
2: Bravo! Sì.
3: Libro americano, mo gli autori non li ricordo, però riguarda un po' tutta la positività.
2: No, ma abbiamo capito, bravo.
3: E spiega un po', io l'ho letto quel libro e lui sta riassumendo quello che
2: esatto.
3: È scritto,
2: bravo,
3: diciamo,
2: bravo Lucio.
3: Libri. Un abbraccio da Lucio Moreno.
2: Visto che ascoltatori abbiamo noi, proprio
1: attenti,
2: quelli affezionati,
1: proprio
2: sono
1: vero.
2: Anche acculturati, preparati. Nel frattempo ci stava morendo la bambina in diretta.
1: La vedevo.
2: Noi continuavamo a parlare, ma vedevamo lei che stava esalando l'ultimo respiro.
1: Ma vuole che chiamo Cannavacciuolo che le dà
2: mandato di traverso,
1: le dà la pacca sulla schiena, le dà.
4: Di bere un po' di acqua.
1: Adesso andiamo a prendere l'acqua. Allora Conte, a proposito di attrazione, ci sono però alcune cose che fa ridere, perché comunque noi ovviamente abbiamo parlato di quello che vorremmo attrarre, ma queste in qualche modo le consigliamo di acquistarle veramente.
2: Bravo, perché ieri era in vena il nostro Diego Zappone, ci ha mandato ben due argomenti, /3. Ora, quello che affronteremo adesso, delle 12 spese che devi fare assolutamente, di tutti i generi, anche questo è suo, è farina del suo sacco, e lei si riprenda.
1: Sì, tu, dai, uccellino, guardi l'uccellino. 5, 2, 5.

0: Malika Ayane, senza fare sul serio, in misera nobiltà su RTL 102.5. Allora, Conte, c'è Domenico, il nostro amico che ci segue dalla Germania.
1: Dalla Germania, che è bravissimo a scrivere.
0: Scrive molto bene.
1: Fa un resume dell'argomento che abbiamo trattato fino ad ora. Meraviglioso.
0: Sì, perché lo legge.
1: Salve miseri nobili, ogni traguardo, piccolo o grande, è il frutto della determinazione, del sacrificio e della forza che ognuno trova dentro di sé, ma è anche vero che ciascuno di noi ha i propri limiti e riconoscerli non significa arrendersi, bensì imparare a conoscersi e si può inseguire un sogno per tutta la vita e nonostante tutto non riuscire a raggiungerlo, non sempre perché si è fatto troppo poco, bravo,
0: certo,
1: ma perché nella vita esistono fattori che vanno oltre il nostro controllo. Per questo credo che la vera vittoria sia superare se stessi, crescere ogni giorno, adattarsi al mondo senza perdere la propria essenza.
0: Grazie Domenico,
1: bravissimo,
0: bravo.
1: Perché
0: sempre bravo,
1: bisogna
0: lui,
1: fare i conti anche col nostro karma che ci portiamo dietro all'infinito passato, all'infinito futuro.
2: Poi magari
1: chiuso.
2: Noi vogliamo una cosa ma non è la cosa giusta,
0: esatto,
2: per noi.
0: Brava, sì,
1: come
0: sì,
1: in
0: brava.
1: Amore, a volte si vuole a tutti i costi con la persona, poi la vita ti fa capire dopo un po' di
0: che
1: tempo
0: non era
1: la persona giusta per te.
0: No, mi piace perché lui arriva sempre quasi in fondo a misera nobiltà, poi fa tutto un suo pensiero e ce lo manda come
1: abbiamo
0: riassunto.
1: Abbiamo degli ascoltatori
0: grazie,
1: che come fossero gli autori, i nostri autori,
0: bellissimo,
1: direttamente
0: bellissimo.
1: Del programma.
0: Conte, ma vuole dire almeno una cosa sola che dovremmo comprare per forza?
1: Certo, e così andiamo un pochino più sul frivolo.
2: Primo,
1: intimo di qualità.
2: Eccolo, per conquistare tutti i suoi amanti.
1: Soprattutto il tessuto deve essere bello delicato.

0: Harry Styles, la sua Aperture su RTL 102.5 in Miseria e Nobiltà. Con te, allora, oltre sì. all'intimo di qualità.
1: Allora, 12 spese devi assolutamente fare. L'intimo. Facciamo in fretta perché.
0: Poi. Sì, dai, ti dico.
1: Un buon materasso, la seconda.
0: Sono d'accordo.
1: E va anche cambiato ogni tot anni perché è tutta una questione di salute.
0: Sì.
1: Attenzione perché la terza. Un water comodo.
0: Sono d'accordissimo. È la cosa che mi manca di più quando vado in vacanza.
1: Quando ristrutturate, tenete presente che il WC deve essere la no, seduta più comoda, il trono del tuo
2: sì,
1: deve
2: sì. essere all'altezza giusta anche, esatto. Perché è fondamentale l'altezza.
0: Brava.
2: Devo stare in punta di piedi,
0: è
2: capito?
0: Comodo, certo.
2: Poi
0: cosa abbiamo poi?
1: Le vacanze con la famiglia.
0: Ah, bello,
1: faccio
0: ci
1: con
0: sta.
1: La grande famiglia di RTL 102.5.
0: Sì.
2: Scusi, partono i violini per questa sviolinata,
1: esatto.
2: Del cuore.
0: 3, 2, 1.
1: Molto
0: poi male. Dai, vediamo un'altra.
1: 5, molto importante, un buon libro. E in
0: sì,
1: spiaggia, avete
0: bene,
1: modo di
0: sì.
1: leggere.
0: Ci riconnettiamo alla nostra essenza.
1: È tutta cultura. E qui si ritorna alla quotidianità invece. Mm. La sesta, padelle di qualità.
2: Beh, guardate che è vero, se non volete mangiarvi le schifezze, ottime.
0: Brava.
2: Padelle.
1: È una questione di salute.
0: Sì. Salumi. Sì.
1: Se no mangiate insieme al cibo anche
2: un po'
1: il fondo della padella, di vernice e
0: no,
1: quant'altro.
0: Sì. Diamo un'altra.
1: Settimo, un buon paio di scarpe, quello è fondamentale.
0: Anche quello, che non
1: siano
0: facciano
1: buone,
0: male,
1: di qualità, sane, che non facciano male,
0: sì.
1: che non facciano sudare particolarmente.
0: Chi meglio di lei che ha le scarpe, quelle con il sederino che si vede e le gambe
1: ma
0: eleganti affusolate.
2: Sì, quelle
1: da drag queen,
0: quelle da drag queen,
1: scarpe da spettacolo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora Conte, prima del nostro millennio, ne ha portata di mano qualcun altro?
3: Certo, l'ottavo, sedia da lavoro ergonomica. Ah, per essere comodo, ovviamente.
2: Giusto.
3: Poi nono, un buon commercialista.
2: Ah,
3: quello ti salva quello dalla galera, quello è fondamentale.
4: E anche da un sacco di soldi pagati in multe.
2: Sì. You're so vain, lo dice Carly Simon, il nostro millennio su RTL 102.5.

0: 5, dai, al
1: Arafica,
0: volo.
1: Le ultime tre. Dai, ma un buon computer, un cellulare ottimo, che è anche computer. Cibo sano, l'undicesima che per il corpo. Corpo sano, mente sana, tutto sano. E per concludere, la dodicesima, imparare l'educazione finanziaria. Questa me lo devo tatuare.
0: Se lo tatui
1: sul polso,
2: non è che lo puoi molto comprare, imparare.
0: Però anche quella cosa... civica per alcuni. Sì. Sarebbe ideale.
1: Cioè, comprare insieme alla commercialista. Esatto. Anche la commercialista non la compra. No.
0: Grazie come sempre devi a tutti voi. Grazie alla nostra regia, al Conte Galè, la signorina Simpone.
2: E lo Zappone,
1: i nostri registi, ciao.
0: A domani che.
3: Anche a Montagnana, in provincia di Padova, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura un'ultima ora che riguarda purtroppo l'ennesima tragedia avvenuta in una piscina. Siamo a Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti ad un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso sul posto, i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica. Cambiamo argomento. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. Protestano i deputati del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo al Senato. Ci dice tutto Alberto Ciapparoni.
6: È così, la giunta per le autorizzazioni a procedere di Montecitorio ha detto no all'istanza della Procura di Roma di acquisire i messaggi tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Così i deputati del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Ascoltiamo proprio il momento dell'avvio della protesta nelle parole del capogruppo pentastellato a Palazzo Madama, Pirondini.
7: Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la Procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
8: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del governo.
6: Da registrare anche la rissa sfiorata. Il senatore di Fratelli Italia Menia ha raggiunto i banchi 5 Stelle e ha strappato il cartello di contestazione con la scritta "fuori le chat". Sono dovuti intervenire i commessi per evitare il contatto fisico. A te.
5: Grazie Alberto. I 4 volontari della Croce Rossa sono comprensibilmente sconvolti, sconcertati e molto turbati sia dal punto di vista umano sia per l'iscrizione, lo ha detto l'avvocato Mario Simoni, che assiste i 4 iscritti nel fascicolo, senza indagati ma per omicidio colposo, per la morte di Fakir a Bologna. I 4 hanno fatto corsi di formazione come soccorritori di ambulanza, ma non sono né infermieri né medici. Voltiamo decisamente pagina e parliamo di musica, di un annuncio speciale che riguarda Ultimo. Ci dice tutto Benedetta Mannucci.
9: La favola per sempre arriva al cinema. Il 4 luglio 250.000 fan di Ultimo si sono radunati a Tor Vergata per il concerto dei Record. Ma il sogno non finisce qui. Il 22 settembre arriva infatti nelle sale Ultimo Tutto, live a Tor Vergata, il film evento che racconterà quello che sarà ricordato come il raduno degli ultimi. Sarà quindi riportata sul grande schermo ogni sfaccettatura dello show che 3 settimane fa ha incantato 250.000 persone presenti a Roma, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e le emozioni che hanno accompagnato il concerto, brano dopo brano. I fan della voce di Altrove potranno così incontrarsi di nuovo, questa volta nei cinema, per ricantare insieme dalla prima all'ultima nota, scoprendo backstage esclusivi e momenti privati. RTL 102.5 è la radio ufficiale.
5: Ed è tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Ora linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia. C'è il traffico.
4: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 24 Roma Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove è stato bloccato il traffico tra San Gabriele Colle d'Aria e Sergi in direzione di Roma a causa di un veicolo in fiamme. Sulla 7 Serravalle Genova, invece, per lavori di ripristino incidente, troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e Busalla per chi viaggia verso Milano. È tutto, fate buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: No, non è questa.
3: Quasi.
2: Però sai che ci starebbe?
3: Beh, dipende, se
2: in
3: hai
2: generale.
3: Il fuso di
2: possiamo
3: Londra.
2: Fare un remix della sigla? No, è se, solo per la Power It's Estate.
3: Se hai il fuso di Londra, sì, che sono un'ora sfalsata rispetto a noi, può essere.
2: Ah, dici.
3: Qualcuno è già proiettato nel futuro, voglio dire.
2: Amici, buon pomeriggio, come state? Sono le 15:05 minuti, è mercoledì 22 di luglio 2026. Qui accanto a me c'è lui, l'unico, il ricciolone del pomeriggio.
3: Sembro Mauro Serio presentato, te lo ricordi quello di Solletico? Signore e signori, la Zac. Oh. Buon pomeriggio a tutti quelli che sono in radio e in radiovisione al 36 del Digitale Terrestre, una nuova giornata, un nuovo pomeriggio da vivere assieme, un paio d'ore che come sapete sono ripartite, anticipate dalla sigla che già la Zac ha cantato, quindi seconda ora dedicata alla classifica, ma per quella c'è tempo.
2: E per altre performance restate con noi, perché come sempre abbiamo balletti, cose, cori.
3: Ricchi premi.
2: Restate con noi.

0: Abbiamo parlato negli scorsi giorni di quello che è un po' un gigantismo musicale, no? Si parlava di grandi concerti, adesso è arrivato anche al cinema, nel senso che c'è il trend sui social che bisogna vedere i film come Nolan vorrebbe, che quindi sono le battute, io lo guardo sullo schermo del frigorifero, eccetera, eccetera. Al cinema però tornano poi questi stessi eventi giganti, infatti l'avete sentito anche nel giornale orario, c'è l'annuncio di fatto del documentario sul concerto di Ultimo.
1: Quello che ha realizzato Tor Vergata, di cui esatto, tutti hanno parlato, arriverà al cinema per un periodo limitato ma importante comunque.
0: Così si può, diciamo, rivivere sì, quell'atmosfera, e vale per chi era a casa ma secondo me anche per chi era in fondo fondo.
1: No, per riviverlo dal 22 al 30 di settembre nei cinema.
0: Nei cinema.
1: Sai come fanno gli spot? Nei cinema.

0: Love You, Cesare Cremonini.
1: Che bravo Cesarone.
0: L'ho detta a mo' di dichiarazione d'amore.
1: Ah, beh, cioè, giusto, you, giusto. Senza punteggiatura, quindi.
0: No.
1: I love you Cesare Cremonini. Cesare che ha annunciato nuovi sviluppi, anzi, come direbbe lui, possibili scenari.
0: Che certo.
1: Poi era il titolo di un suo disco. È andato a Londra, è tornato d'altronde.
0: Ma dai, quando mai?
1: Quando mai? London Calling, lui risponde, ha annunciato una trilogia addirittura. Non uno, non due, ma tre, signora mia, vai Mario Bianchi, con nuovi dischi, nuova musica che non vediamo l'ora di ascoltare. Dai, forza
0: Cesare. Molto prolifico in questo periodo. Allora,
1: c'è tante cose da dire.
0: Se, poi quando va a Londra trova tanta ispirazione perché incontra musicisti, poi in questi studi di registrazione dove veramente si respira la grande musica. Bello.
1: Com'è che quando io vado a Londra invece finisco solo al pub e lui fa le canzoni?
0: Sono questioni di scelte.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Questa sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Questa sera, Rubis Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Geely.
4: Con Geely, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
5: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Dettagli in negozio e su demenego.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
9: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
10: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
9: E un tocco esotico.
10: Ma autentico.
11: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.
1: Non vedo dov'è il problema, o forse non lo sento, nel senso che il videoclip di questa canzone, che si chiama Lei, Marrakesh su RTL 102.5, è stato girato in una stanza molto particolare, cioè la stanza anecoica, sì, dell'Università di Ferrara, che è quella stanza sostanzialmente dove i rumori non esistono e si può, esatto, studiare l'effetto, come vibrano le onde, eccetera, eccetera.
2: Quando è venuto a trovarci per presentarci il disco, ci ha parlato approfonditamente di questa cosa particolare. Amici, vi va una novità?
1: Molto volentieri.
2: Non so se sia chi mi pia per francese, chi mi pia per spagnolo,
1: chi mi pia per
2: Giselle.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: York, R.E.M. su RTL 102.5 alle 15:38 minuti. Prima parlavamo di cinema, sì. Ebbene, abbiamo una data intanto per l'uscita del film dei Paw Patrol, che so ti interessa
1: parecchio.
0: No, più che altro perché c'è Snoop Dogg che dà la voce. Uno che si chiama Snoop Dogg non può che fare.
1: Vabbè, anche chi ha figli è contento, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, no, però voglio dire, si chiama Dogg.
1: Giustamente.
0: Quindi, giustamente. Però no, sappiamo anche che il biopic su Snoop Dogg sarà pronto l'anno prossimo.
1: Molto bene, lo stanno finendo di rullare, appunto, essendo, come dire, materiale del rapper. Tuca Macarena, cosa dici?
0: Assolutamente, io!

0: tenevo il ritmo con le mani.
1: Con le mani, con i piedi. Esatto, sì, fai un sacco di cose, come no? Yo, Baby K su RTL 102.5.
0: 15:41 minuti in The Flight, l'appuntamento per questo mercoledì 22 di luglio 2026. Ormai abbiamo scavallato la metà della classifica, siamo all'ottava settimana, no?
1: Siamo all'ottava settimana.
0: Che bello.
1: Su un totale di 13, che vuol dire che anche quest'oggi, nella seconda ora, andiamo a vedere come si stanno comportando le canzoni, ma ancora di più i vostri voti su RTL 102.5 Play. State con noi, a tra poco.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: L'amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e quattro imperdibili serate evento. La grande danza di Roberto Bolle in France, Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.

0: Questo funziona soprattutto se vi immaginate andando ad un picnic oppure una scampagnata, firulì firulà, il fischiettino di sottofondo sta sempre bene. Girls Go Wild, LP su RTL 102.5.
1: Dobbiamo fare i complimenti ai nostri amici Oasis, che intanto sono tornati nella top 50. La classifica anche americana grazie ai mondiali di calcio.
0: Congratulations.
1: Esatto. E poi per il 70° anniversario invece della creazione della classifica inglese,
0: sì,
1: è stato fatto tutto un calcolo per vedere quali sono gli album più venduti. Gli album più venduti di tutti i tempi, il più iconico è quello degli Oasis.
0: What's the story, Morning Glory? Morning Glory. Immagino. Hanno smentito l'uscita di un disco adesso. Liam ha detto che non è pronto. Ma Liam, eh? The Nose.

0: Spirito, Lit Fiba, che i ragazzi sono in giro in questo periodo per questo tour incredibile a festeggiare un album straordinario che è la 17 e tra l'altro con la band originale.
1: Con la formazione originale. Sì. Visto che si parla di rock and roll, veloce flash dal manaco, oggi è un anno della scomparsa di Ozzy Osbourne.
0: Di Ozzy Osbourne,
1: bisogna metterla lì, è diventato Ozzy Day in quel di Birmingham, per cui se ci ascoltate dall'Inghilterra andate a fare un salto nella città di The Prince of Darkness.
0: Oh.
1: Darkness, of course.
0: A tra poco.
1: La classifica, aioch.

0: Anche a Rocca Santo Stefano, in provincia di Roma, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con un'ultima ora. È morta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata travolta a Modena lo scorso 16 maggio dall'auto lanciata sulla folla da Salim El Kudri. Nell'incidente erano rimaste ferite altre 8 persone. La donna è deceduta nell'ospedale di Boggiovara. Cambiamo argomento. L'Iran minaccia una risposta potente contro gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione in caso di attacchi americani ai suoi impianti nucleari. Il monito arriva dopo le parole di Trump sulla possibilità di colpire Pickax Mountain. Torniamo in Italia. Tragedia a Monterotondo, in provincia di Roma, dove un bambino di 5 anni è morto mentre era in piscina. Nicolò Pompei.
3: La tragedia è avvenuta a Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto mentre si trovava in un centro estivo del comune alle porte di Roma. Il piccolo è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto. Subito sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante un disperato tentativo di rianimazione non c'è stato nulla da fare. Il bambino è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, stava facendo il bagno con altri 15 bambini in un punto della piscina con l'acqua bassa dedicata proprio alle attività dei più piccoli. Lì avrebbe accusato un malore. Gli altri bambini hanno allertato immediatamente i responsabili presenti, portato fuori dall'acqua per il piccolo. Non c'è stato nulla da fare. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Monterotondo.
2: Un'ultima ora, un operaio è precipitato da un capannone industriale ed è morto. L'incidente è avvenuto nell'Eccese. L'uomo aveva 58 anni e operava nella sicurezza stradale. Dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato delle forze dell'ordine. Non abbiamo timore di nulla, ha detto. Anche Matteo Salvini interviene dicendosi convinto che le bodycam contribuiranno a fare chiarezza e a dimostrare la legittimità dell'intervento degli agenti. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti esulta per l'elezione di Carlo Comporti alla presidenza dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Abbiamo vinto, ci ho lavorato 4 mesi, ha commentato il titolare del MEF alla Camera. Infine, sono sempre meno in Italia i negozi, in 7 anni se ne contano 96.000 in meno, un calo che riguarda soprattutto gli ambulanti e le piccole botteghe alimentari. A certificarlo un rapporto appena diffuso da Confcommercio, rapporto in cui si parla del rischio concreto di desertificazione commerciale. Allora sentiamo il commento del presidente Carlo Sangalli.
4: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione e il modello italiano di pluralismo distributivo si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
2: Con questo è tutto, ora tutti gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
5: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo una coda tra Sasso Marconi e il Bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Situazione analoga nella stessa direzione sia sulla 1 panoramica che sulla 1 direttissima. Rimaniamo sulla 1 per un incidente, troviamo 4 km di coda tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze e la situazione è simile nel tratto tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, dove troviamo 1 km di coda. Andiamo sulla 10 Genova a Ventimiglia, dove tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia registriamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento, mentre sulla vicina 12 Genova a Sestri Levante per un veicolo in panne troviamo 1 km di coda tra Nervi e Recco verso Livorno. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Ed è tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola,

0: Rari dal tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Pronti?
2: Ehi! Oh! Ehi!
3: Dai, dai!
2: Oh,
3: Ale, ale!
2: Oh, ta, ta, ta, ta!
3: Andale, 5 minuti dopo le 16, buon mercoledì 22 di luglio 2026, se avete appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre. Anche oggi, nella nostra seconda ora, insieme l'appuntamento con la classifica, l'aggiornamento con Power It's Estate 2026.
2: E allora, tra poco ascolteremo un po' di canzoni che abbiamo selezionato per voi tra le 50 che formano questa classifica, giunta ormai alla sua ottava settimana, e quindi il nostro percorso qua sta accelerando, eh?
3: Accelerando,
2: il
3: certo.
2: Turbo.
3: Ma le discese ardite e le risalite, sempre quella. 378-378-1025, comunque il numero per comunicare con noi se ci volete raccontare cosa state votando.
2: Ma per votare RTL 102.5 Play! E allora apriamo con The Bauza, con la loro Magnetic, in questo momento alla posizione numero 35 della Power Hits Estate.

0: Abbiamo detto tante volte, la classifica è un po' come un mappamondo, ti permette di andare un po' in giro per il pianeta. In questo caso questo disco arriva dalla Norvegia e da diverse settimane che è presente in Power It's Estate 2026, The Bausa con Magnetic, all'inizio del nostro appuntamento di quest'oggi alla numero 35.
1: E ne ascolteremo altre di canzoni, nel frattempo queste canzoni si stanno muovendo grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play, e poi questo naturalmente i voti della settimana fino a

0: venerdì a mezzogiorno andranno poi a formare la classifica del prossimo weekend.
1: Due dischi in classifica per questo artista, uno più nuovo e uno di qualche settimana fa, che è Comuni Immortali, Achille Lauro 36.

0: Comuni Mortali, Achille Lauro presente nella Power Hits Estate 2026, come abbiamo detto, con due canzoni. La seconda, la più nuova, è entrata proprio questa settimana, fa parte delle numerose nuove entrate di questo nuovo aggiornamento. Al momento si trova alla posizione numero 36.
1: Numero 36, come abbiamo detto, a volte avere più canzoni può essere garanzia di successo, a volte invece magari si cannibalizzano un po' tra di loro perché i voti vengono ripartiti. Dipende un po' sempre da voi su RTL 102.5 Play.
0: La prossima canzone fa parte della classifica in questo momento alla posizione numero 32, Businessman, Dito nella piaga.

0: Una sorta di electro gospel questo di Dito nella piaga. Businessman in questo momento alla posizione numero 35 in Power Hits estate 2026.
1: L'hai già fatto? Adesso? Perché era 25 poco fa.
0: 35, io ho fatto l'ultimo refresh.
1: Ma come fa su e giù?
0: Perché e invece Bausa... 25, vedi? Ecco.
1: Quindi Bausa sono saliti adesso alla posizione numero 32. Loro invece sono alla 11.

0: Una canzone a ridosso della top 10, posizione numero 11 per Another con 54 Ultra Talk to You su RTL 102.5 in Power. It's estate 2026.
1: State votando, si vede da questi spostamenti repentini su RTL 102.5 Play. Votate, votate, votate da qui fino a venerdì.

0: venerdì per contribuire alla classifica della settimana, però in generale potete votare tutti i giorni della settimana, anche nel weekend, e quei voti li conteggeremo solo alla
1: vivendo
0: fine. Sì, solo alla fine di quando faremo i conti per capire chi è l'autentico tormentone dell'estate.
1: Un motivo in più per votare è che potreste aggiudicarvi dei biglietti per il grande show del 1° di settembre e potreste anche avere la possibilità di consegnare il premio Power Hits Estate 2026. Cosa aspettate? Torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Questa sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Questa sera, Rubis Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Geely.
2: Con Geely, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
12: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Dettagli in negozio e su demenego.it.
15: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
16: Pepe pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
17: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
16: Lavorato fresco.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 16:28 minuti, questa è RTL 102.5, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17. Ben arrivati se avete appena acceso la radio o la radiovisione. Siamo nel pieno della classifica, nell'aggiornamento quotidiano con Poweriz Estate 2026.
1: E siamo ormai alla settimana numero 8 per un totale di 13 settimane. Quest'anno abbiamo voluto un po' esagerare perché abbiamo fatto iniziare l'estate il 31 di maggio.
0: Praticamente.
1: Che decidiamo noi, ok? Certo. No, perché è la decima edizione di Poweriz Estate, quindi va festeggiata per bene.
0: Va festeggiata per bene con tutti i protagonisti dell'estate italiana. A Roma c'era anche lei, chissà Verona. Elettra Lamborghini adesso alla numero 50.

0: Bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini in questo momento alla posizione numero 50 dell'aggiornamento in real time che vi stiamo facendo proprio oggi, tutti i giorni, dal lunedì al venerdi, su RTL 102.5 con la Powerhits estate 2026.
2: Esatto, Elettra che quindi ha bisogno del vostro sostegno, in generale tutte le canzoni, ma essendo la 50 vale ancora di più l'annuncio. RTL 102.5 Play, sapete che è la vostra coordinata di riferimento. Rimaniamo in zona perché a sto punto sì, anche per Chris De Sarandi vale la stessa cosa. Posizione numero 49 per la sua canzone, si chiama Good Old Days.

0: una delle nuove entrate di questa settimana, Chris The Surroundy. Ti piace?
1: Molto, moltissimo.
0: Fallo tu più British.
1: The potrebbe essere The Surroundy.
0: The Susan Sarandon.
1: Susan anche. Surroundy, sì, esatto.
0: Esatto. Posizione numero 49 per lui, appunto, come dicevamo, appena entrato in classifica, quindi vedremo.
1: Fa sempre strano quando dei ragazzi giovani come lui, perché credo che abbia poco più di 20 anni, parlano dei good old days. Cioè, un po' strano, strano sentirli parlare di nostalgia.
0: Due anni prima, capito?
1: Capito, sì, che era due anni prima o due minuti prima, visto che sono davvero giovanissimi. Non cade nell'effetto nostalgia, invece Fulminacci che racconta il presente. Maledetto me si trova in questo momento alla posizione numero 28.

0: Maledetto me, dice Fulminacci. Mannaggia, guarda. Per lui prima la posizione era la 28. Facendo un breve refresh, ancora la 28 lo troviamo.
1: La prossima invece si trova alla posizione numero 39, giusto? Sì, Giulia Biagio Antonacci con l'ultima canzone su RTL 102.5. Senti com'è, divento dolce.

0: E bravi Giulia e Biagio Antonacci, che hanno guadagnato due posizioni nel corso della canzone proprio. Sono arrivati alla posizione numero 37, ma vorrei segnalarvi che Dito nella piaga nel frattempo è arrivata alla 23.
1: Ed era intorno alla
0: 32.
1: Era alla 32, quindi quasi 10 posizioni di salto, a conferma ancora una volta del fatto che i vostri voti funzionano e come possono cambiare le sorti della settimana in corso e anche quella generale, perché sapete che se votate da mezzogiorno di venerdì a mezzogiorno di lunedì va diretto appunto nella grande classifica.
0: Oh, invece adesso andiamo verso il basso, 47, Lady Gaga, Docci. Oh,

0: Conway.
1: Pare che ci sia Andrew Watt anche dietro a questo disco qua. È uno che sta mettendo le mani un po' sui
0: e
1: nomi.
0: E Bruno pure.
1: E pure Bruno.
0: Brunello,
1: esatto.
0: Mars.
1: Pure
0: eh?
1: Bruno Mars, sì sì. Grandi artisti che mettono le mani anche su dischi di altri per una contaminazione musicale che c'è dall'alba dei tempi. Runway, Lady Gaga and Dirty su RTL 102.5.
0: Colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, posizione numero 47, colonna sonora dalla quale ci sono due canzoni in classifica. Ricordiamo l'altra, è quella di Sienna Spiral.
1: All right, cara la Sienna. In questo momento invece facciamo un altro affaccio sulla top 10, proprio alla posizione numero 10. In sottofondo l'avete già riconosciuto, è Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't

0: E pensare che una volta faceva metal. Samurai J con Flamenco Paranoia su RTL 102.5. In questo momento alla posizione numero 10 di Power It's Estate 2026.
1: Magari ci farà ascoltare una versione flamenco metal.
0: Magari, guarda, magari, che sogno.
1: Perché già il titolo Paranoia secondo me suggerisce un suono un po' più. Potrebbe. Comunque Samurai J in questo momento sta, tra virgolette, litigando con la prossima canzone, nel senso che si stanno scambiando di posizione. Allora, Samurai J alla 10, Emma e Fabri Fibra alla 11.

0: stanno ancora litigando, sono lì tra la 10
1: adesso
0: e
1: anche
0: la
1: 11. Nodoro si è messo in mezzo.
0: Vedi, beh, sono, hanno quel carattere lì. No, scherziamo ovviamente. Emma, Fabri Fibra alla posizione numero 11, beh, visto che li abbiamo citati e visto che sono praticamente ancora lì, Samurai J alla 10, Another alla 12.
1: Ma attenzione, Fulminacci è andato fino alla posizione numero 23 e Chris Sarandon invece è salito alla posizione numero 47.
0: Ci si muove molto. Madonna e Sabrina Carpenter, la loro Bring Your Love, adesso alla 27. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina, Madonna, Ronaldo,
2: sì.
1: Ronaldinho,
2: Gianfranco, buttiamogli dentro un po' di tutto.
1: Allora, Madonna, abbiamo detto, è anche tra le nuove entrate di questa settimana con il nuovo singolo Danceteria, ma è presente anche con questa canzone che già, voglio dire, è da un po' che ci accompagna all'interno della Power Hits estate, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, posizione numero 27.
2: Non troppo distanti, nelle vicinanze si trova anche J-Ax, la sua IPIO, però anche no, adesso alla 33.
3: 1, 2, go!

0: Però anche no, o però anche sì alla proposta. Lo facciamo un ultimo refresh? Io
1: sì,
0: lo farei.
1: Ha fatto,
0: di
1: guarda.
0: Andare.
1: Allora, posizione numero 3, Merck and Cremont con Partenope.
0: Alla 2, Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Alla numero 1, tornano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.
0: Potete e dovete continuare a votare su RTL 102.5 Play per sostenere le vostre canzoni preferite. Grazie ad Angelone Vicari, Antonio Ponte in regia, grazie Zac.
1: Grazie Matteo Campese, i nostri veri normal people, ci sentiamo domani alle 15. Ciao.
0: Ciao.

0: anche a San Michele Salentino, provincia di Brindisi, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con la pagina politica e torniamo sulla vicenda della morte di Fakir e gli scontri a Bologna. Oggi sono intervenuti diversi esponenti del governo. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni. Buon pomeriggio.
3: C'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla. Così si è espresso il ministro dell'interno Piantedosi sugli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna e da parte sua il leader della Lega e vice premier Salvini, che ha visitato i poliziotti feriti nel capoluogo emiliano, torna a criticare il sindaco Felsinio Lepore, che aveva convocato la piazza per chiedere piena luce sulla morte del 42enne marocchino, a proposito della quale la Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrere appunto Fakir, spiegando che sono intervenuti anche con il defibrillatore e meno di un minuto. In tutto questo, in un'intervista sul giornale, la premier Meloni torna anche lei a criticare il primo cittadino Felsinio Lepore per aver convocato in modo irresponsabile il presidio di piazza. A te.
2: Grazie Alberto. Un ragazzo di 16 anni è morto nell'Oltrepò pavese dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino. Il giovane residente a Stradella era senza casco e il mezzo era privo di luci. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. Adesso andiamo in Sicilia. Un vasto incendio alimentato dallo scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino. Oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. In arrivo anche i Canadair, mentre cresce la preoccupazione per la presenza di un deposito di ossigeno, una clinica e una fabbrica di fuochi d'artificio. Ora all'estero, il segretario di Stato americano Marco Rubio, rispondendo ai giornalisti a Manila, ha ribadito che il presidente degli Stati Uniti Trump vorrebbe raggiungere un accordo diplomatico con l'Iran. Ascoltiamolo.
4: Unfortunately, so far, even though we have reached agreement,
5: purtroppo finora, nonostante abbiamo raggiunto accordi con l'Iran, quest'ultimo non ha rispettato i suoi impegni. E come ha affermato il presidente Trump, il problema che stiamo affrontando in questo momento è che non prendono sul serio i negoziati. Se loro sono seri, lo siamo anche noi. Se non lo sono, allora faremo ciò che è necessario per proteggere i nostri interessi e anche quelli dei nostri alleati. E se creiamo un precedente in Medio Oriente in cui uno Stato nazionale può decidere di controllare una via navigabile internazionale, imporre un pedaggio e, se non lo si paga, a far saltare in aria le navi, avremo creato un precedente molto pericoloso che si ripeterà in altre parti del mondo, compresa questa regione.
2: Infine, la Procura di Roma ha chiuso le indagini sull'esplosione del distributore di benzina di Via dei Gordiani, avvenuta il 4 luglio dello scorso anno e costata la vita al dipendente Claudio Ercoli. 5 persone rischiano il processo con accuse a vario titolo di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi. Questa era l'ultima notizia, non c'è altro, adesso gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo una coda tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. E sempre per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia troviamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Viale Certosa e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia. Qui tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia registriamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Sulla vicina A7 Serra Valle Genova, per materiali dispersi, troviamo 3 km di coda tra Bolzaneto e il bivio con la 10 in direzione di Genova. E infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 45 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, c'è Password.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noa. Fatto con amore.
2: Eccoci, eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, passo sulla radio più bella, più ascoltata, più vostra, e fatemi presentare come si deve coloro che animano queste due ore in un'estate italiana bella, calda, adesso un pochino più sopportabile, grazie al cielo. Allora, subito ci togliamo il pensiero, c'è Cianna,
3: non è il pensiero.
2: E poi c'è lei. Abbracciata a un condizionatore, la potete seguire anche in Instagram, Carolina Russi Pettinelli.
4: Buon pomeriggio Fulvio Giuliani, buon pomeriggio Italia, e facciamo subito gli auguri al nostro proprietario, perché non è solo il nostro editore,
3: anche delle nostre vite.
4: Noi la nostra vita gli doniamo ogni giorno. Lorenzo Suraci, tanti auguri per questi 24 anni portati splendidamente.
3: Auguri editore!
2: Sì, ci sta. 24 è un po' eccessivo.
3: Sì, 24
4: 25,
3: insomma.
4: Dai, 25.
3: Diamogli almeno una quarantina comunque, dai.
4: E lui è 25 forever.
3: Beh, ok, tanti auguri. Allora, adesso diremo anche come risponde agli auguri, perché è necessario dire anche questo, secondo me.
5: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: super classico Ernia RTL 102.5 e questa giornata è importante perché è il compleanno del capo.
1: Sì. Del nostro presidente illustrissimo.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Tra l'altro voglio dirvi che eccezionalmente, proprio essendo una giornata importante, Nicoletta ha deciso di ascoltare Password.
1: Non è possibile. Sì.
2: Ma che stai dicendo?
1: Ma sì, ce lo vuoi dire prima di iniziare? No, che non so, mi dava una pettinata.
0: No, un'indicazione precisa, ascolterà il cluster pubblicitario delle 18:20.
2: Scusa, perché sì, posto che abbiamo delle pubblicità devastanti. Bellissime. Noi, però posso dire, potrebbe ascoltare anche una parte di programma.
0: No, me la deve.
1: Neanche la rampetta prima.
0: No, senza mai. No, solo proprio le pubblicità delle 18:20.
2: Allora, Nico comunque continua a essere presente in questo mondo sui social, sì, perché continua a commentare i post di RTL, sì, 102.5. Sì. Quindi significa che non è che stia al mare solo tutto il giorno a nuotare. Potrebbe anche usare RTL 105 Play.
1: Ha salvato qualche passerotto, ha letto qualche libro di rilievo che volete segnalare.
0: No, ma ascolta regolarmente RTL, tranne Password.
2: Se non i cluster pubblicitari.
0: Esattamente.
2: Perché
1: ma
2: comunque
1: ha spiegato che la colpa è di Cianna, o potrei essere la colpa anche io?
0: No, è di tutti e tre evidentemente. Sì. È commento 33.33 periodico.
1: Ah, un disastro. Sì, va bene. E come possiamo provare a migliorare la situazione? In nessun modo.
0: Pregando.
2: Sì, sì, sì. Forse l'accende quando c'è la musica. Cioè, se parte i Rama, forse vagamente l'accende. Perché...
1: Cavana.

0: Imagine Dragons sulla vostra RTL 102.5, questa è Bad Liars, le 17.21, c'è Fulvio Giuliani, c'è Cianna, c'è Carolina Russi Pettinelli. E voi siete dei pessimi bugiardi oppure siete bravi a dire le bugie?
1: Bravissimo, Fulvio è bravissimo secondo me.
2: Ma insomma dipende.
1: Un gran mentiroso, sì. Specialmente con alcuni tipi di persone,
0: è
1: con alcuni
0: mentiroso.
1: Generi.
0: È un poco mentiroso.
1: Grande mentiroso.
2: Mentiroso si dice in spagnolo.
0: Non lo sappiamo, sì. Guarda, sì, né sì. Io né lui, però speriamo
2: però
0: di
2: carino.
0: Sì.
2: Come immagine è molto carino.
0: Oh. E sei capace o no?
2: Io? Beh, negli anni un po' impari, dai.
0: Tu lo sai fare.
1: Ma che scherzi, sì, voglia. Ma poi soprattutto le bugie bianche. È anche divertente, secondo me, dire un sacco di bugie bianche. Intendo quelle di tipo quando, che ne so, conosci una persona per cercare di invitarla, di uscirci.
2: Cioè, fa il fenomeno.
1: Sì, fa un po' il fenomeno. Dici, tutti, guarda, dai. Io sono quello che tutti. Scrive, che decide quali canzoni andranno in diretta su RTL. No, allora no, decidiamo insieme.
2: È capitato di dire di recente: conosco chi scrive i testi del Power Hits estate.
1: Vedi.
2: Però non era una bugia. Ma però ho detto potrebbe inserire delle frasi apposte in modo che tu le senti, capisci che sono state scritte per te.
0: Ma a un certo punto balla. Infatti qualcuno dirà Fulvio Giuliani così a caso.
1: Molto romantico però.
0: E non si sa perché l'ho scritto
1: esatto. Anche molto carino, ci si potrebbero fare anche delle scommesse, tant'è che noi abbiamo anche un numero, potrete mandare una cifra che potreste offrire a Carolina. Carolina, bravo, scrive qualcosa sì, ci scommettete.
2: Ovviamente stiamo scherzando, prima che qualcuno.
1: Sì, no, è vero, in effetti.
2: È un mondo strano.
1: Hai ragione.
0: Anche perché il nostro editore anche il compleanno non lo farei arrabbiare proprio oggi, eviterei. Se
2: si
0: non
2: scherza,
0: mi dispiace.
2: Si scherza.
1: Beh, magari poco. Chi ci ascolta sa anche mentire.
2: Beh, certo, qualcuno sarà anche molto bravo. Tra poco dobbiamo parlare un po' di calcio. Mi dispiace, Carolina, ma c'è una cosa che mi urge. Urge.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA.

0: esclusa. Grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Pink con Nate Ross, RTL 102.5, Channa, Carolina, poi sì, c'è anche Fulvio, ma insomma, qui
1: sì, vabbè,
0: il ruolo,
1: insomma,
0: il ruolo di cavaliere servente, che nasce con Nico, ma per estensione ovviamente vi coinvolge.
1: Per estensione serve.
0: Ho l'urgenza.
1: Dai, sì, sono d'accordo.
0: Calcio.
2: Football, vamo.
0: Allora, sapete che l'Italia, tutto, almeno quella che si interessa al pallone, aspetta, sogna Guardiola. Vabbè. Non ho capito, sono sincero, non ho capito l'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal numero uno del CONI Buonfiglio, che ha detto: mi auguro che Malagò scelga un CT italiano. In questo momento, con tutta l'Italia calcistica che sogna Pep Guardiola, poi sarà giusto, non sarà giusto, non verrà mai, costa so, non lo so. Però perché dire meglio italiano?
1: Ma poi per tre edizioni ce l'abbiamo avuto italiano, non ci siamo andati al mondiale.
3: Io ne so poco, però insomma mi pare che le ultime non siano andate benissimo. Ecco. No,
1: però l'italiano, Italians do it better.
3: No, io mi affaccerei altrove, su altri mari, oceani.
0: Non lo so, e sono rimasto un po' così. Voi che ne pensate? 378 378 1025, detto che sono tra quelli che Pep magari

0: Charlie Puth con Meghan Trainor, Marvin Gaye, le 14, sì, ciao, le 14, che 14 sì, qualche ora fa, sì, le 17:41 sì, minuti,
1: ore,
0: è che ho fame, quindi penso al pranzo.
1: Ma quando RTL 102.5. Carolina, noi abbiamo un problema, meno male che vai in vacanza.
2: Solo perché uno.
1: Beh, insomma, lui è bello grosso, però, perché è andato.
0: No, totalmente.
2: È andato,
0: totalmente.
2: Sì, è andato. Adesso sì, addirittura voleva decidere lui chi sarebbe stato il nuovo CT della nazionale, perché dice che ha anche delle competenze calcistiche.
0: Vabbè, no, però certo, su questo anche Fulvio, su questo anche Fulvio, e soprattutto tanti al 378-378-1025.
1: Grazie. Magari se riusciamo a trovare un vocale carino, ve lo facciamo ascoltare. Ma tu pensa, Carolina, quanto diventerà incontrollabile, ammesso che accada, Cianna, un giorno che avrà una fidanzata.
2: No, cioè, ma io non credo che quel giorno arriverà mai, infatti è passato però un anno dalla zuppa.
0: Ma secondo me l'amore accanto ti calma, credo questo. Sono molto convinto del fatto che l'amore accanto calmi chiunque, amore vero, no? Quelli che ti mettono un po'.
1: Senti, Sara, ma ti capita a casa la sera che mamma Fulvia dice: ma c'è qualcuna?
0: No, no, ma mamma queste domande non me le fa. Ma mamma non me lo chiede.
2: Ma secondo me la signora Fulvia, guarda, vuole tenerlo a casa il più possibile. Dici? Ma tu non hai. Ma la signora Fulvia, sì, che è un'istituzione, certo, gli fa i pranzetti nei Tupperware, so, capito? Uno
0: casa,
2: sopra l'altro, so, sta lì, capito? Mia madre diceva: ti appia di questi spicci e comprate un panino. Questa era mia madre.
0: Beh, molto grave. Genitore atipico, tra l'altro, perché teoricamente i genitori non amano le metà che portano a casa i propri figli. Il, il partner,
1: no,
0: nuovo
1: dipende, no.
0: Ah, vedi, dipende, io pensavo fosse
1: non
0: così.
1: È una regola, non so.
2: No, non è una,
1: è vero,
2: regola,
1: caro?
2: Ma ah, per niente.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto Flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Dettagli in negozio e su demenego.it.
11: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli €39,90, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
13: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese

Light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Lei è Lizzo, dico bene Carolina Lizzo?
1: Assolutamente sì, e poi pare che le sue cause, perché lei è stata al centro di un vortice mediatico, si può dire?
2: È stata vorticata?
1: Sì. È stata vorticata perché a un certo punto dei suoi ballerini le avevano fatto causa, ragazzi, dicendo che lei li maltrattava sul lavoro, non l'hanno fatta cantare per un annetto, poi si è fatta il Mungiaro, è dimagrita e adesso è tornata splendente e canta il
3: E che c'entra il fatto che si è dimagrita il fatto che non pagasse i ballerini? Questi erano arrabbiati
0: ma li maltrattasse l'accusa. Poi non so come è finita la storia.
1: È finita che diciamo non colpevole.
0: Quindi era tutta una balla, almeno
3: brava
0: secondo il tribunale. Poco fa Carolina ci osservava, me e Chan, come due invertebrati. Un po' ha ragione. Per 5 minuti abbiamo parlato di cose anche serie, no? Siamo occupati, che ne so, il caso Fagnani, eccetera. Poi appena abbiamo sfiorato il tema calcio e Chan fuori onda, parliamo solo di quello, compresa l'imperdibile amichevole del Napoli fra pochi minuti con l'Arezzo.
1: Che seguiremo. State parlando un'altra volta.
0: Ci guardava come, ripeto, come si può osservare.
1: L'avevate promesso.
3: Ma facciamo la radiocronaca ufficiale di Napoli-Arezzo.
1: No, non facciamo proprio niente. Ho detto di no.

0: Share, le 17:59 minuti, RTL 102.5 all'interno di Password con Fulvio, Carolina, Rusti Pettinelli e Cianna.
1: Sì, stavamo parlando di cose che contano nel fuori onda, pantaloni di lino e tacchi, il paragone che scotta proprio.
2: No, però siamo partiti dal pantalone corto, dai, bermuda quindi, sì. Al lavoro, il tema posto da Cianna, assumiti le tue responsabilità, è sì o no ad andare al lavoro dove si può, evidentemente in alcuni posti di lavoro, in alcuni uffici è vietato, comunque sconsigliato. Approvate, disapprovate.
3: Io un po' evitabile, comunque.
2: Evitabile, se posso dire.
1: Carolina, evitabile. Io intanto do un numero che è il numero sacro, ovvero 378-378-1025, così voi ci dite la vostra, che sicuramente è più interessante della nostra. Ma a parte questo,
2: grazie della stima.
1: Io vorrei dire che allora ci sono degli uomini che hanno un po' di stile e degli uomini tipo Cianna che non ne hanno.
3: Ma che c'entro io?
1: Quindi tu non dovresti metterli perché almeno ti aiuti un po'.
2: Pompa?
1: Fulvio potrebbe.
3: Per pompa?
2: Anche a Santa Lucia di Piave, provincia di Treviso, le 18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura una notizia arrivata qualche minuto fa: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione. Il gioielliere, lo ricordiamo, è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cunese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa la circostanza di necessità e di urgenza.

0: indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Torniamo ora sul caso del Mastro. I magistrati non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. Forte la protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle, ma ci dice tutto Alberto Ciapparoni.
1: La giunta per le autorizzazioni a procedere di Montecitorio ha detto no all'istanza della Procura di Roma di acquisire messaggi tra l'ex sottosegretario alla giustizia e ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La decisione adesso dovrà essere confermata dall'aula di Montecitorio, ma intanto i deputati del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo in segno di protesta, da registrare anche la rissa sfiorata. Il senatore di Fratelli d'Italia, Menia, ha raggiunto i banchi pentastellati e ha strappato il cartello di contestazione con la scritta "fuori le chat". Sono dovuti intervenire i commessi per evitare il contatto fisico. Pure il PD ha criticato il voto contrario della maggioranza. Orfini ha accusato il centrodestra di usare le prerogative parlamentari come uno strumento di tutela per i propri esponenti, sostenendo che il no ostacola il lavoro della magistratura e rappresenta un esempio di doppio standard sul tema della legalità. A te.
0: Ora un'altra notizia arrivata poco fa: un operaio di 27 anni purtroppo è morto questa notte mentre lavorava nel cantiere della galleria Montepiazzo lungo la statale 36 in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. I suoi colleghi hanno subito dato l'allarme e il giovane, che lavorava per un'impresa in subappalto, è stato portato in ospedale dove è morto poco dopo. Passiamo all'economia, la chiusura della Borsa di Milano, linea ad Alessia Maggi.
2: Buonasera. Le borse europee chiudono la seduta nel complesso positive, anche per Safari sopra la parità, il FTSE MIB segna più 0,93%, il FTSE Italia Mid Cap guadagna lo 0,32%. Fra le blue chip viene per Inwit con più 3,97%, seguita da Tenaris che guadagna il 3%. Sul fronte opposto chiudono in rosso Prismian con meno 1,65%, seguita da Banco BPM che cede lo 0,89%. Spread BTP Bund a quota 82 punti. Buona serata da SEC Data Analytics.
0: Grazie, infine chiudiamo con lo sport, parliamo di ciclismo. Il belga Philipsen vince a Voiron la 17ª tappa del Tour de France e riapre la lotta per la maglia verde con il rivale Pedersen. Caduta per fortuna senza conseguenze per Pidcock, resta in maglia gialla invece il leader della corsa Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. È tutto.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo una coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Sempre per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia troviamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Viale Certosa e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia. Qui tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia registriamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento e sulla vicina A7 Serravalle Genova per materiali dispersi e da poco rimossi troviamo 3 km di coda tra Bolzaneto e il bivio con la 10 in direzione di Genova. Si transita su tutte le corsie. In chiusura andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Rovigo e Occhiobello in direzione di Bologna segnaliamo 4 km di coda per un incidente tra due camion. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gasman.

0: Newman, prima stanza a destra, e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: E non potete mancare, non potrete mancare. Il primo settembre, ragazzi, non c'è più un biglietto manco alla finale dei mondiali, tanto per essere chiari. Però potrete, ovviamente, dovrete seguire qui al 36 o al 736 pacchetto Sky di RTL 102.5, anche per non perdere un istante dei lanci scritti da Carolina Russi Pettinelli.
2: Mi sembra tutto corretto quello che ha detto Fulvio Giuliani, quindi bene. Buon pomeriggio di nuovo a te, buon pomeriggio all'Italia e a Cianna, perché c'è anche lui. E comunque sì, sono due eventi imperdibili, quello del primo settembre, che è il Power Hits Estate, festeggiamo ancora i 10 anni di questo format incredibile, unico nel suo genere, e poi Future Hits Live, per conoscere il futuro della musica. E questo non è un promo scritto, né una citazione, è tutto live.
3: No, vabbè, venite con i pantaloncini corti, mi raccomando.
1: No, beh sì, lì si può.
3: Dai, sì, lì, dai, dai, lì sì, per favore. Anche un kilt farà un po' caldo.
2: Se siete in prima fila non lo so,
1: no, in prima fila eviterei. L'ufficio, noi stiamo parlando con voi, noi siamo abbastanza freddi.

0: Avicii, Robbie Williams, RTL 102.5, qui con Carolina, con Cianna, sì, c'è anche lui, con Fulvio, canale 36.
1: E le pagine rosa, perché è il momento del gossip, it's gossip
0: allora,
1: time.
0: Gossip. Io non vi riporterò ciò che ha dichiarato Carolina, anche perché sennò il non fidanzato diventa ex fidanzato, su un noto calciatore, non lo
2: Sì, ma anche il modo in cui l'hai detto, se te coglie o coglie.
0: Non puoi
2: dirlo. Se te coglie, ci sta.
1: Io non fidanzato, è un uomo sicuro di sé, è biondo e alto quindi? Quanto coglie, per cui per me, secondo me, non teme proprio nessuno.
2: Beh, l'opposto di Okoye però.
1: Ma non deve temere niente. Andiamo avanti col gossip.
0: No, a questo punto ci hai provocato, perché un attimo è far la fine della fidanzata ex di Yamal.
2: È un attimo, perché la dottoressa Ines Garcia Santos è stata 5 anni con un ragazzo. Considera che lei adesso ha 21 anni, quindi si sono messi insieme quasi da bimbi. Questo ragazzo, che salutiamo, amava da morire lei. Lei però dopo 5 anni ha ricevuto un direct da Yamal, boom, e ha deciso di lasciare il pupo.
1: Certo, capisco, perché nel suo caso poi lei è stata affascinata dal direct, non dalla persona.
2: Chissà che poesia gli abbia scritto in direct.
1: Il messaggio era una parafrasi dantesca in spagnolo, e quindi lei è caduta per il peso della cultura, amici miei.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Dua Lipa alle 18:21 minuti, RTL 102.5 con Fulvio Giuliani, all'interno di Password, Carolina Rossi Pettinelli, Cianna e la disamina tecnica anche dei fisici, perché d'estate si fa anche un po' di più, ci si vede al mare.
1: Mamma mia, tremendo.
0: Però è sbagliato, vero?
1: Ma io non mi alzo dal lettino, così
0: politicamente
1: non
0: scorretto,
1: niente.
0: Non si fa,
2: no.
0: Vero?
2: Mamma mia. No, per quest'anno passo. Mi sono arreso.
0: Non si fa.
1: Quindi,
0: non si fa.
1: La prova costume sì o no,
2: ma,
1: Fulvio?
2: Vabbè, alla fine in qualche modo tutti ne siamo vittima, e quando va male va male, cioè ti impegnerai di più l'anno prossimo.
1: Guarda, la mia non è mai andata bene, e infatti io non mi alzo dal lettino, ve lo giuro.
2: Siete
1: io
2: due ragazzi giovanissimi,
1: sì.
2: Siete magri come due chiodi.
0: Io sono molto bello, magari. Anche oltre
2: vedo,
0: a essere magro,
2: lui è bello,
1: ecco,
2: beato
1: lui. Vedi, io voglio l'autostima di Cianna in tutti gli aspetti della sua vita. Lui è bello, vedi?
0: No, non sono bello, sono molto bello.
2: Ma in che senso?
1: Sei molto bello.
2: Cioè, in che senso?
0: Beh, dai, obiettivamente è obiettivo. Accendi il 36 del digitale terrestre e si vede.
2: Qualcosa tu, ti prego, io taccio.
1: No, ma scusa, però perché svegliare il pazzo, no?
0: Svegliare il pazzo.
1: Cioè, io lo lascerei così.
2: Cioè lui, perché... ma lo dice convinto, una cosa divertente. Che...
1: Certo.
0: Capito, ma quando uno è bello, scusate.
2: Non sta scherzando. Cioè,
0: chiedete ad Adele, sai cantare? Adele ti dice di no. Adele ti dice sì, sai cantare.
1: Tu stai dicendo che oggettivamente la tua bellezza è paragonabile,
2: esatto,
1: alla bellezza della voce di Adele.
0: Sì, solo che la mia è oggettiva e la sua può essere, cioè ti può non piacere Adele, per esempio.
2: Mentre Cianna non può non piacere.
1: Fulvio è colto, sa di calcio, sì. Ha due lauree, è stato in
0: sono
1: Spagna,
0: campione del mondo,
1: è anche bellissimo,
2: sì. Non lo trova la fidanzata non la trova.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: di felicità.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
12: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Red Hot Chili Peppers, RTL 102.5. Si parlava di cani in vacanza, i cagnolini di Carolina, Cianna, che non credo abbia. Tu non hai cani, vero?
1: Io ne ho due molto belli che non vanno in vacanza.
0: Ma non vanno in
1: burro
0: vacanza.
1: E mela. Ma hanno nomi molto più belli del cane di Sinner. Finalmente abbiamo trovato una cosa con di Sinner non eccessa.
0: Ma non è suo.
1: Ah, è vera, di Leila, è di Leila.
2: Come si chiama?
1: Snoopy. Snoopy. Snoopy.
0: Originale.
2: Carino.
1: Beh, dai, banalissimo.
2: Vabbè, voi avete mai conosciuto un cane di nome Snoopy?
1: Sì, beh, io Snoopy, no. Dai.
0: Dai, Snoopy.
2: Capito, a parte, ma io non ho mai conosciuto qualcuno che avesse un cane di nome Snoopy.
1: Io se lo sono portato in Sardegna.
2: L'ho sentito ovunque. Thor l'ho sentito ovunque.
0: Arturo
2: pure. Arturo, ma tanti, Snoopy mi manca. Voi state sottovalutando Snoopy.
0: Va bene, no, non sottovalutiamo. Poi è anche molto carino. Ovviamente è di Laila.
1: Sì, è di Laila, la ragazza che se l'è portato ovunque, anche a Torino l'anno scorso l'abbiamo visto. E l'abbiamo visto adesso che sta a Baia Sardegna. Dove
0: Baia Sardegna.
1: Baia Sardegna.
2: E Sinner, come tutti i fidanzati, finge che gli stia simpatico, in realtà lo detesta.
1: No, non credo.
2: No,
1: dai.
2: Me lo detesta. Cioè,
0: dopo un po', secondo me, Sinner dice: ok, Laila, capisci?
1: Mettiti a sto cane.
2: Laila, spegnilo.

0: Settembre, due settimane, le 18:37 minuti, Carolina Rossi Pettinelli, Cianna, Fulvio Giuliani, RTL 102.5. Senti, al volissimo, ci sono aggiornamenti da Napoli Arezzo, so che ci tenevate. Sta vincendo l'Arezzo 1-0. Vabbè, no, volevo dirlo.
1: Non è
0: volevo
1: carino,
0: dirlo.
1: Però, cioè, adesso.
0: Se il Napoli fosse stato 5-0 saremmo andati avanti. Ho visto che ha segnato Cerri, ho detto lo dico.
2: Se veramente... non ne avessimo parlato, forse il Napoli avrebbe avuto una chance in più.
1: Sei
2: ma
1: disgraziato,
2: che...
1: guarda, io.
0: Sei contento, Fulvio? È partito bene il Napoli.
1: Ovviamente non me ne importa niente, l'amichevole d'agosto, ma il fatto che tu stai lì tutto felice a sottolineare questa cosa, proprio sei Cianna.
0: Poi l'undici prova ma non riesce. Posso dire il Napoli da questa amichevole ci fa capire già un po' di cose. Occhio al Napoli.
1: Carolina, puoi per cortesia alzarti un attimo, fai un passo, gli tiri una centra e ti rimetti
2: no,
1: a sedere.
2: No, perché la violenza poi avrebbe delle ripercussioni su di me e nessuna su di lui, quindi lo guarderò con gli occhi iniettati di qualcosa che non so.
1: Non è violenza, veramente. È un atto di carità.
0: Sì. Capitombolo partenopeo, occhio, occhio.
2: Non si prende più.
1: Sei uno sciocchino, per non dire altro. Sei uno sciocchino. Ah, vi volevo dare una notizia a proposito di Partenope che riguarda i coniugi Clooney.
0: Pare che
1: George e Amal siano intenzionati ad acquistare una casa a Capri. Sono rimasti folgorati dalla,
2: sono rimasti azzurra. Sono tra i pochissimi proprio in Italia fuori dall'Italia che apprezzano.
0: Hanno scoperto un'isola.
2: Sì, hanno scoperto un'isola veramente. Lanceranno una tendenza.
1: Villa Bragaglia, 1200 metri, piscina e limonaia. Non è noto il prezzo. Però,
2: devono comprare anche la barca però per fare una cosa fatta bene, perché a Capri senza barca
0: No, che fai? Faranno... sarà un 9-10 milioni secondo me, forse
1: fai di
0: sali, più
1: sali,
0: 20-25
1: sali. E poi ci metti la barchetta
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Dettagli in negozio e su demenego.it.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare...
13: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Il sole vi dà abbastanza coraggio per affrontare dubbi e paure pratiche, per cercare di sfidare anche quelle cose che di solito vi fermano, vi rendono meno sicuri. Cari Toro, il sole dalla quadratura sfiorerà Chirone, toccando i vostri punti deboli e provando a fare luce in quelle cose in cui non siete troppo orgogliosi. Un momento di sincerità. Cari Gemelli, Mercurio riparte in modo silenzioso e concreto, per questo ritroverete la voglia di fare, mettendo a fuoco obiettivi e direzioni, per questo è tempo di riprovarci. Cari Cancro, Mercurio smette di confondervi, di rendervi contraddittori con pensieri e parole, un mood diverso che vi renderà speciali, più forti e forse pronti per l'estate. Cari Leone, il sole è forte e felice nel vostro segno, talmente tanto da prendersi un momento per affrontare quelle cose che non funzionano, che vi fanno male, siete coraggiosi. Vergine, fate pace con i sogni e con le idee, grazie a Mercurio che non confonde più le stelle e i destini, ritrovate la voglia di costruire anche se è estate e anche se c'è bisogno di distrazione. Bilancia, in nettissimo miglioramento il vostro rapporto con il fare e con il lavoro in genere, succede grazie a nuove certezze e a diverse chiarezze, accade perché non vi si chiede troppo. Cari Scorpione, impegnatevi in qualcosa, accettate compiti e sfide, perché sarà proprio grazie a questo se saprete affrontare, forse risolvere un problema o una preoccupazione. Sagittario, Mercurio riparte dandovi subito la possibilità di dialogare meglio con certe persone, ottenendo buone risposte, chiarendo e spiegando il senso di alcune realtà. Capricorno, bella la sensazione di poter dire a qualcuno che ci ascolta veramente, mentre le nostre parole non cadono più nel vuoto. Mercurio torna a funzionare, i dialoghi servono. Acquario, potrebbe essere il momento adatto per sfidare un problema, una debolezza, qualcosa che vi pesa e che ora potete provare a risolvere o almeno a guardare. Infine, amici dei Pesci, importante poter contare sulla nuova chiarezza di certe persone o di alcuni obiettivi che improvvisamente parlano e si raccontano. Trovate punti di riferimento da cui ripartire.

0: Gianna Nazionale con Marrakesh, 18:54 minuti qui su RTL 102.5. Cara Carolina e caro Gianna, siete pronti a volare con tutti noi in Sardegna?
1: Magari.
0: Un luogo incredibile, Porto Pollo, che è una delle università del windsurf, del kitesurf. Magnifico, assolutamente magnifico. E questa sera, proprio lì, ci sarà una serata fantastica che sta per cominciare con DJ Alma e Amelie, firmata Gili. E quindi, se volete, io vi ci porto.
1: Ma andiamo, subito.
2: Andiamo subito.
0: Sentiamo voi, ragazze.
3: Andiamo prima. Ciao amici, ecco. Di RTL 102.5, qui con me c'è Amelie.
4: Ciao, con me c'è Alma.
3: Allora, dove siamo? Possiamo un po' tirarcela. I nostri amici e colleghi in studio a Milano, a Roma, ovviamente ci invidieranno un pochino, perché siamo a Porto Pollo, in Sardegna, da Rupis, per un evento speciale. Dalle 19:30 io suono e la signora Amelie canta.
4: Esatto, noi tra l'altro siamo arrivati con un viaggio super comfort sulla nostra Gili, e dietro di noi abbiamo un'altra Gili, che è dove praticamente Alma si esibirà.
3: Ma in che modo? Eh sì, perché dal tetto spunterò io con la mia bella console, quindi ovviamente non potete perdervelo. Soprattutto sui nostri social RTL 102.5 vi racconteremo tutto.
4: Vi aspettiamo, linea a voi e ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Grazie, grazie, da non perdere se siete in zona Porto Pollo questa sera, da veramente godersi. Ma che posto è, Carolina?
2: Che Gianna, pazzesco.
0: Non lo mi piace molto entrare.

0: L'idea. No, ma da come?
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso.

0: 4 minuti ci sta.
1: Un po' dura. Senti Fulvio, non so se sei d'accordo, ma il brano che stiamo per ascoltare, il nostro ricordo di oggi, è quello che si dice Cianna di fronte allo specchio ogni giorno. E si risponde
0: me
1: anche
0: lo chiedo
1: da solo.
0: E me lo dica, è vero.
1: Sì.
2: Guarda, per chi non fosse stato, ed è un peccato veramente, collegato con Password RTL 102.5 pochi minuti fa, il signor Cianna, che si è appena laureato e se n'è andato completamente di testa, si è dichiarato molto bello.
1: Molto bello.
0: Io
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Rod Stewart.
2: Esatto, tu vedi, come peggiora Stewart, sempre
0: perfetto.
2: Più.
0: Perfetto. Io come Rod Stewart.
1: Spegnete tutto.
2: Meno male
1: favore.
2: Che sta finendo questa esperienza.

0: Rod Stewart a chiudere Password in questo mercoledì pomeriggio che si fa sera, ma con la luce meravigliosa di luglio. Quanto vorrei passare un happy hour con Carolina e basta.
1: Ma come basta? No, ti mancava una E, perché siamo in tre, immagino che tu anche.
2: Guarda,
1: per gentilezza.
2: No. Allora, adesso io però ce l'ho anche con tutti e due, perché Fulvio è sempre così gentile, ma non mi ha fatto poi l'invito in Sardegna per andare con lui.
0: Ma lui fa lo splendido. Ma ti mando un biglietto scritto a mano come si deve, mica si fanno queste cose così.
1: Perché non gli hanno ancora detto dove deve andare. Appena
0: ragazzi,
1: gli comunicano.
0: Dobbiamo andare perché ci sono le notizie delle 19.
1: Andiamo.
0: Il collegamento ci ha portato via qualche secondo. Domani qui,
2: Ci ritroviamo domani qui. Con inviti formali.
1: For domani.
0: E anche a Porto Pollo, provincia di Olbia, le 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura a due temi che infiammano il dibattito politico. Parliamo della questione del Mastro con le chat negate ai magistrati che lavorano al caso e poi della morte di Fakir, il 43enne deceduto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti di polizia. Facciamo il punto con Alberto Ciapparoni. Buonasera.
5: Eh sì, buonasera. Dunque, c'è un nome nella maggioranza che da inizio legislatura attira i riflettori ed è quello di Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia. Adesso, come dicevi da studio, c'è il no del centrodestra all'uso delle sue chat con il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Una decisione che respinge la richiesta dei magistrati e che scatena la reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta, con una rissa sfiorata con il collega di Fratelli d'Italia Menia che ha strappato il cartello di contestazione con la scritta fuori le chat. Tutto quando non si placano nemmeno le polemiche sulla morte di Fakir e i successivi scontri a Bologna, è intervenuto così dopo aver visitato i poliziotti feriti nei disordini, il leader

0: della Lega, Matteo Salvini.
1: Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine, chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite. Chi incita alla caccia, allo sbirro, non fa un buon servizio al paese.
0: Parole quest'ultime riferite anche al sindaco bolognese Lepore, ancora sotto gli attacchi pure della premier Meloni per aver convocato il presidio di piazza, ma difeso con forza dalla leader del Partito Democratico, Elie Schlein. A te.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione. Il gioielliere, lo ricordiamo, è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa la circostanza di necessità e di urgenza indispensabile per provvedere cautelativamente in questa sede. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fossero destinati queste fiale. Nel caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Ora ci spostiamo in Sicilia. Un vasto incendio ha raggiunto un centro abitato nell'Agrigentino. Massimiliano Mantiloni.
3: Un vasto incendio alimentato dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino. Il sindaco ha invitato i residenti di due contrade a lasciare le abitazioni, allontanati anche i residenti lungo la statale che collega Bivona, complessivamente un centinaio gli evacuati. I 22 pazienti di una clinica sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie. Sotto controllo un deposito di ossigeno, un distributore di carburante e una fabbrica di giochi pirotecnici. Anche i residenti si sono uniti agli sforzi per domare le fiamme affiancando Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile. Gli agricoltori della zona hanno messo a disposizione scavatori, ruspe, trattori per realizzare fasce tagliafuoco. Rughi a Palermo e province, nella zona del Bosco di Casaboli a Monreale e nella zona di Carini. In Sardegna fiamma all'ospedale Brozzu di Cagliari. L'incendio è divampato all'esterno della struttura e ha coinvolto un macchinario. Il fumo è entrato nelle stanze.
2: Notizia arrivata poco fa: un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo all'Ansa è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Francesco lavorava sull'isola come cameriere. Sul corpo trovato senza vita nei pressi del ristorante I Rigatoni sarebbe stata eseguita l'autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti. A Modena è morta in ospedale una donna di 55 anni ferita nell'attentato del 16 maggio. Tommaso Angelini.
4: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell'attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. Dopo oltre due mesi di ricovero, la donna è morta all'ospedale di Baggiovara, dove era stata trasferita dalla terapia intensiva di Bologna. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, non ha mai ripreso conoscenza nonostante i numerosi interventi dei medici. Sale così a una il bilancio delle vittime dell'attentato compiuto da Salim El Kudri, che lanciò l'auto a forte velocità nell'area pedonale di via Emilia Centro, ferendo gravemente anche altre 7 persone. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Il sindaco di Modena ha espresso cordoglio ai familiari e ha ribadito che questa tragedia rafforza la richiesta di piena giustizia nei confronti del responsabile. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.
2: Passiamo allo sport. Le ultime notizie di calciomercato nel servizio di Enzo Tambor.
5: In attesa della scelta definitiva dell'olandese Somerville, ad un passo dagli arabi dell'Al Hilal, la Roma per il ruolo d'esterno offensivo è pronta a cautelarsi con uno tra il norvegese Nusa e il belga Moreira, entrambi reduci dall'esperienza al mondiale. Dopo una pausa di riflessione, l'Inter è pronta a ripartire. Nel mirino due protagonisti della Premier League, l'esterno Spence e il difensore centrale Romero. La Juventus spera ancora di riportare in bianco-nero l'attaccante del Paris Saint-Germain Colomani. Idea Darmian per la difesa del Torino. Molto attivo il Monza. Dal Portogallo in arrivo il difensore Mangas e l'attaccante Varela.
2: Infine un dato sulla chiusura in borsa. Chiude il rialzo Piazza Affari, FTSE MIB più 0,97%. È davvero tutto. Meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi, contesto ancora anticiclonico questo giovedì 23 luglio sulla nostra penisola, un avvio di giornata con tempo asciutto ed assolato, ma del pomeriggio una certa attività tornerà a presentarsi su Alpi Appennino. Si tratta di rovesci anche a sfondo temporalesco in sconfinamento all'estremo nord-est ed anche alle coste del medio-basso versante adriatico, ventilazione settentrionale in rinforzo, gran caldo in locale attenuazione al sud e sulle isole. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
6: Via Radio.
8: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per il traffico intenso ci sono code tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste verso Padova. I tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Andiamo ora sulla 9 Lainate-Chiasso, dove si sono formate code tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera per lo svolgimento delle operazioni doganali. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra l'inizio della 1 ed il bivio con la tangenziale ovest verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Flussi intensi infine anche sulla 11 Firenze-Pisa, dove le code a tratti tra Firenze ovest e Prato est verso Pisa si percorrono in circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Hua, 19:08 minuti, comincia Protagonisti, diciamo sempre sì. Hua, caro Gianni Simioli. Hua. In onore di chi? In onore di chi, Gianni?
2: No, non lo voglio dire più, perché per carità, il nostro amico Fredella, come si dice, è un vero portafortuna, però ieri, ragazzi, a un certo punto il blackout, subito dopo aver detto...
1: Ma è vero comunque che la puntata era dedicata a lui, non ci avevo pensato, da lì in poi blackout, è vero Gianni? Sì, ma quando è tornata la corrente ieri? Allora, raccontalo perché è incredibile.
2: Alle 2 di questa mattina è saltato tutto, causa temperature altissime che in questo momento, da dove vi parlo, sono 36, ragazzi, siamo al tramonto, terrore, calore, non ce la faccio più.
1: No, ma veramente non riesco più a sopportare queste temperature elevate.
2: Bravo, esattamente, come sei tecnico, istituzionale, meno male che ci sei, vai a te la linea Taranto, vai.
1: Allora, tra poco andremo anche dal nostro Borrelli, no, che spesso sentiamo, insomma, che dobbiamo parlare anche di spiagge.
2: Esatto. Caro Lettino, spiagge libere, negate, insomma, uno spaccato di questo paese.

0: 19 e 16 minuti, protagonisti sulla Italia 105, aperto dai Muse in questa serata di mercoledì. Grandi. Ma allora, queste spiagge, sì. Però Gianni, soprattutto quanto costano?
1: No, un momento, di tutto di più stasera faremo. Parleremo anche del letto messo a terra, che è la nuova tendenza degli italiani. Ma adesso quello che ci sta più a cuore è questo titolo: le spiagge sono sempre più a misura di ricchi. Se ne sta occupando proprio sul pezzo l'onorevole Francesco Emilio Borrelli. Buonasera, onorevole.
2: Buonasera a tutti. Buonasera.
1: Allora, come sta messa l'Italia per quanto riguarda le spiagge? È vero che non vogliono noi pezzenti, visto che comunque in Italia la maggior parte di noi, ahimè, prende un salario?
2: Il problema è che i pezzenti stanno aumentando a dismisura, perché voglio dire, purtroppo il valore dello stipendio rispetto a 10 anni fa, di un cittadino che un tempo aveva, come dire, delle possibilità economiche, faceva un lavoro da 1.500-2.000 euro, è diventato quasi uno stipendio da povero, e sicuramente non può andare nella gran parte dei lidi. La media dei lidi, non parlo di quelli di extra lusso per cui un lettino può costare anche 1.000-1.500 euro,
1: Fantastico,
2: Bocelli Doce.
1: Un lettino 1.500
2: euro.
0: Però beh, quelli sono quelli proprio super super top, esatto.
1: Scusi, onorevole, io non ci sono mai neanche passato fuori a questi lidi, perché secondo me soltanto il passaggio fuori all'ingresso ti costa 300 euro.
2: No, secondo me respirate,
0: esatto, no,
1: perché è giusto, perché se tu ti fai il selfie fuori a un lido dove un lettino costa 1.500 euro sembrerai ricco e devi pagare questa cosa, è giusto.
2: Però sapete qual è la cosa che fa arrabbiare? Finché diciamo è un ambiente che è tuo, e quindi tu hai realizzato un albergo, una villa e così ci sta, nel senso, ma noi stiamo parlando tutti quanti di spiagge pubbliche date in concessione, il cui rapporto di quello che pagano, faccio un esempio, Ligi e Faraglioni a Capri paga 8.000 euro all'anno, dico dati pubblici usciti sul Corriere, quindi non cose che vi sto dicendo, paga 8.000 euro all'anno per la concessione. Però lui li fa, secondo me, in un'ora, visto che ogni lettino costa 150 euro là. Allora,
1: ho capito, ma lo stress,
2: che non
1: ragazzi,
2: funziona.
1: Onorevole, ma lo stress di gestire un lido con queste temperature, voglio dire, lei non lo prende, non lo prende, voglio vedere lei a gestire un lido con 38 gradi, 40
0: gradi. Poi ci siamo
1: gradi,
0: noi che arriviamo con i panini, le cose, le lasagne.
1: Poi arriviamo noi che vogliamo farci il bagno. Loro per invidia dicono: allora, visto che voi vi fate il bagno e noi lavoriamo, zac, pagate questa cifra, onorevole. Non è d'accordo.
2: Però posso dire pure un'altra cosa, me la consentite? Quello che mi fa più rabbia è che in alcuni casi loro dovrebbero garantire, o meglio, non c'è stato l'arrivo degli unni che era previsto, dice, con la Bolkestein vinceranno le gare tutte le società straniere, non è entrata una per ora di queste società straniere. Quello che però è certo è che non si è applicato l'altro aspetto, cioè che almeno il 30% delle spiagge dovevano rimanere libere. Nella gran parte dei casi non sono diventate libere.
1: Nemmeno.
2: Quindi tu vuoi spendere, ma non c'ho manco la possibilità di entrare gratis su un territorio
1: Quindi allora l'unica che rimane a noi pezzenti, diciamo, è il bagno, la vasca, per quelli che ce l'hanno ancora, riempirla, giusto? A meno che tua moglie non ti dica devi spendere 50 euro perché dopo devo lavarla io.
0: Allora...
1: Va bene, grazie onorevole Borrelli.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: A voi.
0: Grazie. C'è safe.
1: Taranto, vai.

0: Buona domenica di Safe, 19:23 minuti, su Rete 105 in protagonisti. Caro Gianni, prima hai detto questa cosa del letto per terra, no? Del materasso, sì, più che altro per terra, che mi ha incuriosito.
1: Sta diventando una moda anche, sì, per noi italiani, cioè niente più rete, direttamente materasso così a terra, un po' diciamo come fanno... Confermami tu che hai girato il mondo, i giapponesi, giusto?
0: Non sono mai stato, però è vero, so che questa cosa, sì, è vero, hanno
1: come
0: quelle
1: si chiama
0: il tatami, katami,
1: il
0: papami.
1: Futon, no?
0: Ah, beh sì, non lo
1: come
0: so.
1: Come lo
0: sì
1: chiami tu?
0: No, sapevo una cosa tipo tatami, fatami, però non vorrei dire
1: tatami,
0: una cavolata.
1: Però, tatami,
0: prova a chiedere.
1: Ma è il cantante, non è il cantante. Pronto, sogni e relax, negozio di Foggia di materassi per dormire?
2: Sì.
1: Mi scusi, come si chiama il materasso che va direttamente a terra? Futon o katami? Kitatami, kotatami?
2: Chiaramente non lo so.
0: Non lo sanno.
1: Non avete materassi che vanno direttamente a terra senza rete?
2: Ma abbiamo materassi, poi se uno vuole mettere a terra lo può mettere. Perché
1: no, diciamo... no, giovanotto, cioè proprio io voglio il materasso nato
0: apposta,
1: per andare a terra,
0: diciamo.
1: Ha capito? Il futon, giusto?
2: Ma il futon è il letto.
1: Ah, è il letto, con la rete?
2: Eh sì.
1: E se perde la rete che diventa?
0: Beh,
1: non si sa.
0: Un futon senza rete.
1: Va bene, mi informo e ripasso da lei. Un applauso a Sogni e Relax.
0: Grandi Sogni e Relax.
1: Grazie, buonasera.
0: Sempre
1: allora,
0: Foggia.
1: Noi però per fare un po' di cultura, perché sapete che io voglio fare la cultura, abbiamo al telefono Francesco De Martino, un maestro. Buonasera, maestro.
3: Ciao Gianni, ciao, buonasera.
1: Buonasera. Maestro di che? Osteopata, che devo dire?
3: Sì, osteopata.
0: No, perché giusto, ho capito perché dove andare a parlare, caro Gianni. Perché tu dici, io metto il materasso anche per terra, tutto qua. Magari fa più fresco, per esempio, immagino la stanza per terra fa più fresco.
1: Però fa poi più fresco. Noi che siamo un po' più anziani, fa male, fa meglio la schiena, ci svegliamo pieni di dolore.
0: Quello più che altro, infatti.
1: Dottor De Martino, ci dica, ecco.
3: Allora, diciamo che il fatto di dormire a terra o sulla rete dipende molto da un fatto soggettivo, quindi l'ideale sarebbe dormire su una superficie non troppo rigida e non troppo morbida, è quello di sostenere comunque le curve della nostra colonna.
1: La
3: moda del futon, sì, però va messo sempre sopra il tatami, che è il classico
0: vedi che c'era
3: che
0: una cosa
3: loro.
0: Così.
1: Un momento, come si chiama? Tatami?
3: Sì, sono i tappeti che utilizzano,
1: ma
3: diciamo,
1: come bella
3: anche nelle palestre.
1: Come bella la cultura,
0: esatto,
1: professor De Martino, veramente. Quindi lei lo consiglia o lo sconsiglia, giusto per essere così
3: allora,
1: proprio chiari? Ecco.
3: Ci sono i pro e i contro. Diciamo che il fatto di dormire a terra è una superficie più ampia, quindi sei più a contatto col terreno. Diciamo lo svantaggio è che c'è la dispersione di calore del corpo umano più veloce. E poi c'è per il problema dell'allergia, comunque stai a contatto con il
1: certo
3: pavimento, quindi più polvere, quindi sotto questo aspetto non è proprio
1: grazie,
0: sì, super
1: grazie dottore, e soprattutto aggiungo io, la mattina ci vuole qualcuno che poi ti venga ad alzare tipo il carro attrezzo,
3: sì, se c'è un problema d'artrosi
0: ci vuole un argano che poi ci tira
1: su. È tutto chiaro, viva il letto italiano, grazie professor De Martino, grazie.
3: Grazie.
1: Ma tu la mattina ti immagini?
0: Ma no, ma figurati, ma infatti no, è l'unico vantaggio davvero che vedo in questi giorni così caldi, no? Tu mi insegna che magari c'è un pochettino di più fresco, però piuttosto, non lo so, accendete
1: non
0: un ventilatore,
1: so,
0: però
1: comunque,
0: almeno non ti alzi distrutto.
1: Comunque
0: ecco,
1: abbiamo scoperto insieme che si chiama
0: tatami.
1: Ecco,
0: non lo so già dimenticato.
1: Un materassino dove tu poi metti il materasso. Insomma,
0: sì,
1: viva il nostro letto, quello proprio così, che tu puoi fare anche i salti.
0: Che fa anche
1: di
0: rumore,
1: gioia,
0: no? Con le do. Esatto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
19: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 13.

0: Fuori legge, Roseville, in 19:36 minuti qua in Protagonisti. È il momento, caro Gianni, di andare all'aeroporto di Roma a Fiumicino, di andare da
1: dove
0: Martina
1: c'è?
0: Rinelli.
2: Eccoci ragazzi, buonasera, sono con due amiche che sono in partenza ovviamente. Come vi chiamate?
3: Claudia e Giorgia.
2: Diteci dov'è che andate, fateci rosicare, vai, vai.
3: A Ibiza.
2: Ibiza.
1: No.
2: Allora, questo viaggio nasce in realtà come regalo per te.
3: Sì, per me.
2: Perché ti sei laureata.
3: Sì, una settimana fa, 10 giorni fa.
0: Ah, grande, in complimenti.
2: Medicina. Grazie. Medicina, quindi dopo un percorso così lungo.
0: Quindi dopo, dopo soli 20 anni di laurea.
2: Viaggio super meritato. Però tutte le altre amiche che hanno regalato questo viaggio purtroppo non sono a lavorare, quindi voi vi immolate per la causa, giusto?
0: Giustamente.
1: Sì, che fatica
2: per
1: divertirsi
2: fortuna,
1: al posto
2: fate questo sacrificio.
0: Dispiace però.
2: Quanto tempo?
3: 4 giorni.
2: Ah, ok, quindi fino praticamente a domenica.
1: Oh.
2: Sì, bene.
3: Un po' di serate.
2: E mi sembra giusto. Mare, serate, divertimento.
3: Serate,
2: ma avete già organizzato?
1: Guardate ragazze, mare e serate a Ibiza, insomma, non sono proprio
2: non
1: una combo. Solitamente al mare non ci vai, però mai dire mai,
3: Si prova?
0: Diciamo che si prova,
3: mare,
0: sì.
3: Il tempo che resta.
2: Il mare è lì.
0: Esatto.
2: Allora, lì, prima o poi lo vedrete anche da lontano, magari incrocerete con lo sguardo il mare. Bene, volete salutare magari le amiche, che poverine?
3: Salutiamo Michelle.
2: Salutiamo Michelle, ci mancherai.
3: E anche le nostre famiglie.
2: Tutte le nostre famiglie e tutte le amiche che hanno contribuito al viaggio. Fantastico. Bene, allora ragazze, divertitevi, a te tanti auguri ovviamente,
3: grazie,
2: in bocca al lupo ad entrambe per il futuro.
3: Grazie.
2: E buon viaggio.
3: Grazie.
1: Buona Ibiza.
2: Grazie a voi ragazze.
0: Ciao.
1: Grazie, grazie Martina,
0: ciao.
1: New hit.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Gangsta's Paradise, Coolio, 19:44 minuti. C'è arrivato un messaggio però, caro Gianni.
1: Ho letto. Arrivato un messaggio. Per la serie Le Sacre Scritture qualcuno ci scrive dal Cilento. Dice, ma perché non parlate mai della festa della cipolla di Vatolla?
0: Vabbè, ma per carità, perché? Perché ancora non ce l'avevano segnalata. Insomma, noi volentieri ci andiamo, Gianni.
1: Noi, la nostra redazione si è mossa subito, ma non troviamo alcun recapito. Tra l'altro questa festa della cipolla di Vatolla, che ahimè non conoscevo, la cipolla dico, si svolge a Perdifumo.
0: Ma dai, è bellissimo Perdifumo.
1: Bello è il nome, fa pensare alle sigarette elettroniche che perdono un sacco di fumo. Mi confermi?
0: Se siete di, è vero, sembra. Se siete di lì, scriveteci 378-378-1025.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Eros Ramazzotti, 19:54 minuti. Siamo quasi alla fine, Gianni, di questa prima ora, però ce ne sarà una seconda, ovviamente.
1: Certo, qualcuno ha scritto per la festa della cipolla di Vatolla?
0: Qualcuno non ancora. Ci parla di per di fumo, dopo ne parliamo. C'è BBK.

0: All Summer Long di Kid Rock, e abbiamo chiuso davvero la prima ora, caro Gianni. Però possiamo dire seconda ricca di sorprese.
1: Molte, molte sorprese. Adesso linea al GO, a tra pochissimo.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Ronco Canavese, in provincia di Torino, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla politica, dopo i tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto diversi bambini, le piscine con bocchettoni di aspirazioni fuori norma vanno incontro alla chiusura. Lo prevede un emendamento al decreto legge sport in esame alla Camera. La proposta bipartisan verrà votata proprio domani. In primo piano c'è anche il caso Roggero. Il tribunale ha deciso che resterà in carcere Massimiliano Mantiloni.
4: L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollat dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Secondo il magistrato di sorveglianza non si ravvisano le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, ha detto Laura Roggero, figlia del gioielliere. Intanto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola,

0: commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Abbassare i toni e lasciare alla magistratura il tempo di fare il suo lavoro, ha detto.
1: La cronaca: sono state coinvolte 5 auto nel maxi scontro avvenuto intorno alle 18:30 sulla strada statale 336 dell'aeroporto di Malpensa, all'altezza del comune di Gallarate in provincia di Varese. L'ANAS ha chiuso temporaneamente la strada per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso, chiusa anche la carreggiata in direzione della 4. Ora cambiamo decisamente argomento, parliamo di Ultimo e di quando la musica incontra il grande schermo. Benedetta Mannucci.
2: La favola per sempre arriva al cinema. Il 4 luglio 250.000 fan di Ultimo si sono radunati a Tor Vergata per il concerto dei Record. Ma il sogno non finisce qui. Il 22 settembre arriva infatti nelle sale Ultimo Tutto, live a Tor Vergata, il film evento che racconterà quello che sarà ricordato come il raduno degli ultimi. Sarà quindi riportata sul grande schermo ogni sfaccettatura dello show che 3 settimane fa ha incantato 250.000 persone presenti a Roma, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e le emozioni che hanno accompagnato il concerto, brano dopo brano. I fan della Voce di Altrove potranno così incontrarsi di nuovo, questa volta nei cinema, per ricantare insieme dalla prima all'ultima nota, scoprendo backstage esclusivi e momenti privati. RTL 102.5 è la radio ufficiale.
3: Buonasera da Paolo Corazzon. Fa ancora caldo sulle regioni del Medio e Basso Tirreno e sulle isole maggiori, ma domani anche in queste zone arriva aria un po' più fresca. Nel frattempo al nord e sul versante adriatico già le temperature sono calate e anche nei prossimi giorni si starà abbastanza bene. Per questo giovedì però vi segnalo qualche acquazzone all'estremo nord-est e sul medio e basso adriatico. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Una buona serata da Enrico Campagnoli. Da Autostrade per l'Italia, il traffico è in diminuzione sulla rete, le eccezioni interessano la A7 Milano-Genova, dove si è formato 1 chilometro di coda tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova per un camion in avaria, con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo ora sulla 9, Lainate e Chiasso, dove si formano code alla dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. I tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. Andiamo ora sulla 14 Adriatica, dove si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona. Per percorrere questo tratto si impiega un quarto d'ora. Traffico intenso infine anche sulla tangenziale di Napoli, dove le code si formano tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli. I tempi di percorrenza qui sono di un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Prima di chiudere abbiamo un'ultima ora di cronaca che ci porta in Sardegna. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Bari Sardo in Ogliastra dal conducente di un'auto. Secondo la prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe investito la vittima, che si trovava con una ragazza, poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. Vi daremo ovviamente maggiori informazioni nella prossima edizione del Giornale Orario. È tutto, grazie.
5: Il prossimo Giornale Orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
8: E allora, uah! 27 minuti in coro, caro Gianni lì da Napoli. Oh, seconda quante ora che cose. Inizia, seconda ora. Oh.
9: Mamma mia, quante cose. Intanto per la serie Sacre Scritture stiamo aspettando il contatto per sì. parlare di Perdifumo e della festa della cipolla di Vatolla. Poi andremo dove? In Ghana, mi pare.
8: Eh sì, in Ghana. Non vi spoileriamo niente, però c'è una cosa molto curiosa che abbiamo scoperto che diciamo riguarda le bare. Diciamo solo questo.
9: Riguarda una particolarità. La casa a cui tutti dovremmo diciamo aspirare
8: prima o poi diciamo sì, sì
9: è quella
8: esatto.
9: che ci rimane per sempre
8: quella finale perché, ecco quella finale diciamo così.
9: Perché c'è una novità ne parleremo con il nostro Bellomunno poi che altro può fare provare a chiamare Fredella che non c'è e che non risponde ovviamente
8: questa posso dire di tutte le mission che noi facciamo che spesso sono anche difficili questa è proprio la mission impossible come quella del film
9: perché lui stacca tutto
8: ha messo la lunetta del non disturbare beh però noi ci proveremo vedremo
9: questo show in tua memoria.

0: Apriamo la seconda ora insieme qua in Protagonisti su Rete Radio 105 con i dei giornalisti, 20 e 15 minuti. Ma senti qua.
1: Adesso però, scusate, non sarà un contenuto divertente, però dobbiamo parlarne, perché noi sono 2 anni che utilizziamo questa base meravigliosa che tutti conoscete, che è la Pantera Rosa. Prego la regia di Cologno di farla sentire per 5 secondi. Andiamo. Sentite il sax. Ecco, adesso facciamo un po' di cultura musicale, esatto, perché proprio oggi se n'è andato a 95 anni Plas Johnson. Buonasera Carmine Amone del Corriere della Sera. Buonasera Carmine.
2: Buonasera Gianni, un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
1: Sai cos'è, ogni tanto vogliamo fare un po' di cultura musicale. Allora, Plas Johnson, che c'entra con la Pantera Rosa?
2: Plas Johnson era il sax scelto direttamente da Harry Mancini per suonare il tema nel 63 della Pantera Rosa.
1: Mi scusi giornalista acculturato, chi era Harry Mancini? Sempre per imparare, ecco.
2: Harry Mancini è stato uno dei più grandi compositori, diciamo, del Novecento americano.
1: Ma poi questo maestro Plas Johnson è famoso solo per la Pantera Rosa o aveva collaborato?
2: No, assolutamente. Diciamo che lui ha suonato, vado a memoria, con Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Barbara Streisand, B.B. King, Marvin Gaye, Elton John, Little Richard, Beach Boys.
0: Così, insomma,
2: anche con Liza Minelli, diciamo, era uno
0: dei nomi così, diciamo, insomma, proprio minori, ecco, diciamo minori,
1: soprattutto
2: e soprattutto faceva parte di della leggendaria Wrecking Crew, che era un gruppo che tra i 60 e 70 ha suonato in migliaia di registrazioni che sono diventati classici, però nessuno lo sa. Tra questi c'era anche il grande Leon Russell, per esempio, al piano, e sono quei miti che milioni di persone riconoscono nei propri strumenti, ma nessuno conosce il nome.
0: È vero, ecco, è vero.
1: Bene.
0: Avremmo sentito chissà quante volte, ma poi magari non è certo.
1: Possiamo dire che la Pantera Rosa senza il sax di Plas Johnson sarebbe stata una pantera moscia? Un po' più moscia?
2: Allora, a detta di alcune interviste dell'epoca di Harry Mancini, Harry Mancini scrive su misura il tema della Pantera Rosa proprio per farlo suonare a lui. E la leggenda narra che fanno buona la seconda, cioè registrano solo 2 tette e basta.
1: Fanno buona la seconda quando molti neanche con la prima, va bene.
0: Esatto.
1: Allora, grazie giornalista Carmine Amone, un abbraccio, grazie.
2: Grazie Dani, un abbraccio a tutti voi.
1: Tanto era doveroso, sfruttiamo.
0: No, che momento incredibile, posso dire, sax. Momento altissimo, bellissimo.
1: Hai avuto i brividi?
0: Bello, davvero, sì. Hit Parade.
1: Sei un ragazzo sensibile, ecco.

0: Hall of Fame, gli script, 20 e 23 minuti, è il momento di nuovo di ritornare all'aeroporto di Roma, Fiumicino, da Martina Rinelli. Marti!
1: Eccoci qui ragazzi, in questo caso non abbiamo amici ma abbiamo padre e figlio, quindi abbiamo avuto un bel quadretto in diretta. Come vi chiamate?
2: Allora, io Gianni.
3: Federico.
1: E che ci fate qui?
3: Siamo venuti qua per il concorso della polizia.
4: Come vi permettete.
1: Bene, com'è andato questo concorso?
3: Ah, penso bene, ancora non è uscita la graduatoria, però penso bene.
1: Cosa hai dovuto fare? Dici un po'.
3: Il concorso l'ho scritto.
1: L'ho scritto, la prova scritta.
3: Sì, prova scritta.
1: Dici che è quella più semplice oppure la più difficile fra tutte?
3: Ma penso che era quella più difficile, quindi...
1: Quindi dici una cosa te la siamo tolta. Bene, tra l'altro il padre mi raccontava fuori onda che... Sei un atleta?
3: Sì, faccio triathlon io.
1: Triathlon?
0: Ah, ammazza!
1: Fighissimo!
0: Tostissimo quindi.
1: Wow, quindi la prova fisica la portiamo a casa?
3: Sì, la prova fisica ce la dovremmo fare.
1: E da quanto tempo fai triathlon?
3: Da 3 anni ora.
1: E sei più bravo nel nuoto, nella corsa o nella bici?
3: Nella corsa.
1: Nella corsa?
3: Sì,
1: e tu invece sei un atleta?
2: No, io no.
3: Possiamo iniziare.
1: Dici, motociclista, dai, figo, figo, bello. Tra l'altro qui c'è anche... si vede,
0: sì,
1: si vede.
0: Sì, beh, sì, la maglietta diciamo che in radiovisione l'aveva intuito, sì.
1: Lo
0: sì.
1: Stile da motociclista c'è. Qui c'è anche tuo cugino, quindi tuo nipote. Bene. Mm-hmm. Avete fatto il concorso insieme.
3: Sì.
1: Anche avete condiviso questa esperienza. Lui diceva che è andata un po' così invece.
0: No, come? Sì.
3: Così
1: così.
3: Dai, abbiamo passato una giornata tutti insieme, ci siamo divertiti.
1: Una giornata divertente.
0: Ha visto Roma, ha visto Roma.
4: Ha visto Roma, domanda Martina,
0: sì,
4: la domanda.
0: Ci vuole domanda.
4: Che
0: avete
4: cosa hanno mangiato?
2: Abbiamo mangiato prima la piadineria.
4: No, a Roma
0: tipica, peraltro tipica romana, devo dire, tipica romana. La classica piadina romana.
4: Marina, sequestra la patente.
1: Basta, marchette. Vabbè, piadina e pizza, abbiamo capito.
0: Vabbè, niente di insomma,
1: niente cacio e pepe. Vabbè.
0: L'abbacchio con le patate. Che ha detto l'abbacchio? Qualche giorno fa ci siamo emozionati per l'abbacchio, ricordate.
1: Fate una cosa, tornate con calma prossima prova, tenete un giorno prima, fate pranzo carbonara. Poi abbacchio con le patate e pure maritozzo con la panna. Fate tutto.
4: Grazie Martina, grazie Fiumicino.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Coldplay, 20-35 minuti sulla Terra 125. Caro Gianni, diciamo prima che dobbiamo parlare anche di una nuova tendenza, diciamo, che arriva dal Ghana, vero?
1: Sì, siamo nell'Africa occidentale. Sì. Le bare vengono realizzate ispirandosi alle passioni e alla vita del defunto.
0: No, ma è geniale.
1: Ovviamente noi chi abbiamo chiamato? Il CEO, credo, dell'impresa funebre Bellomunno, certo, dal 1820, che ha fatto, diciamo, la casa eterna a milioni di italiani. Buonasera, buonasera Fabio.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Piacere di sentire.
1: Allora, io oggi ti ho mandato sta notizia, ma lei non mi è sembrato affatto sorpreso.
0: Sapeva già tutto.
1: Certo. So tutto e non solo, anche in Italia, soprattutto a Napoli.
0: Dici un po'.
1: Questa cosa qua si fa. Ecco.
2: Richieste, posso solo farvi immaginare negli ultimi tempi gli scudetti del Napoli, che ovviamente si è scatenata la fantasia del napoletano, che già è molto ovviamente vivida.
1: Certo.
2: In questo momento abbiamo avuto delle richieste fortissime di urne a forma di pallone, la cosa più quotatissima a forma di pallone. La cremazione qui da parte nostra è ovviamente scoppiata negli ultimi anni, e quindi ovviamente le urne a forma di scudetto del Napoli, lo scudetto, la richiesta fortissima, e il pallone ovviamente, invece un evergreen è l'urna di Maradona con la faccia di Maradona.
0: Lo immaginavo.

0: Immaginavo,
1: ma,
0: sì.
1: Ma proprio sì, con il volto di Diego?
2: Con in posa mentre no, calcia il pallone. Beh, quindi proprio con no, il 10, sì, sì, assolutamente.
0: Questa è fantastica. Sì. Sì,
1: per
0: sì,
1: esempio, invece in Ghana ho letto che chi ha amato la birra ha voluto la bara a forma di bottiglia di birra. Chi ha avuto una passione per le automobili ha voluto una bara a forma di automobile. Insomma, ma io devo dire la verità, condivido, certo, adesso voglio fare la battuta, voglio dire, un po' mediocre probabilmente, sto immaginando alla bara di Rocco Siffredi se volesse no?
2: Esatto.
1: Secondo lei?
2: Sì, vabbè.
1: Gliela farebbe? Che...
2: ma sarebbe un extra da pagare sicuramente. Però...
1: sarebbe però troppo lunga, tutto. Sarebbe troppo lunga, ho capito.
2: Ecco. Sì, ma un po' più in altezza probabilmente. Ecco.
0: Grande, grazie Fabio.
1: Grazie,
2: buona serata.
1: Ma John, new hit.

0: In Excess, Ninja Tonight, 20:45 minuti. Pure questa quasi ci potrebbe andare bene come millennium, possiamo dire, caro Gianni. Però vogliamo fare di più.
1: Sì. Io stasera vorrei proprio Jimi Hendrix. Tu che sei un musicista, dovresti dire vai, Gianni.
0: Beh, assolutamente, sono d'accordissimo quando si parla di Jimi Hendrix. Quindi vediamo.
1: Tu metteresti Hey Joe, metteresti che
0: sì, non lo so, no, anche Little Wing metterei. Che bello.
1: E allora facciamo scegliere i nostri veri normal. 378-378-1025, vado in catinetta, dite a Taranto quale pezzo di Jimi Hendrix volete sentire per la serie Millennium Hit.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati quasi alla fine di Protagonisti e quindi arrivati al Millennium. Vuoi sapere, caro Gianni, che canzone
3: qual è la canzone più votata? Dai, entriamo nel clima Sanremo. Il radiovoto.
2: Esatto, il radiovoto ha decretato questo, la più votata. Abbiamo chiesto chiaramente un pezzo di Jimi Hendrix, caro Gianni, e la più votata è stata proprio Hey Joe, eccola.
3: Grande, grande. Tu l'avrai studiata per le tecniche chitarristiche,
2: no? Difficilissima, tra l'altro, sì, bellissima.

0: Jimi Hendrix, Hey Joe, il nostro Millennium, caro Gianni, mamma mia, che canzone! Oh,
1: mamma mia, grazie, grazie a quelli che l'hanno radiovotata. Noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata insieme, poi ci ritroveremo a Praia, no?
0: È vero, caro, è vero, diciamolo, avvisiamo gli amici della Calabria e di Praia Mare in particolare, che da settimana prossima arriva tutto lo squadrone di RTL, di Z, di Freccia, tutti quanti arriviamo lì.
1: Ma aspettiamo, passate a trovarci, portateci un obolo, quello che volete. Va bene,
0: track.
1: Ciao da Napoli, buonanotte.
0: Ciao Gianni, a domani, puntuale alle 19, a domani.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Belmonte Castello, in provincia di Frosinone, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla cronaca, un 19enne è morto dopo essere stato accoltellato in strada a Barisardo nel Nuorese in seguito a una lite dopo l'investimento di una o più persone. Secondo un'altra versione, Simone Concas e una ragazza sarebbero stati investiti dall'auto guidata dall'omicida, che poi, sceso dalla vettura, avrebbe colpito con più coltellate la vittima. Il presunto assassino è scappato ed è ricercato. C'è anche la politica in primo piano. Torniamo sulla vicenda della morte di Fakir e gli scontri a Bologna. Alberto Ciapparoni.
4: C'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla. Così si è espresso il ministro dell'interno Piantedosi sugli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna. E dal suo canto il leader della Lega Salvini, che ha visitato i poliziotti feriti nel capoluogo emiliano, è tornato a criticare il sindaco Felsino Lepore, che aveva convocato la piazza per chiedere piena luce sulla morte del 42enne marocchino, a proposito della quale la Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti appunto per soccorrere Fakir, spiegando che sono intervenuti anche con il defibrillatore e in meno di un minuto. In tutto questo, in un'intervista, la Premier Meloni è tornata anche lei a criticare il primo cittadino Felsino Lepore per aver convocato in modo irresponsabile il presidio di piazza.
3: Poco fa il legale della famiglia di Fakir ha sottolineato che gli agenti di polizia dovevano liberare Fakir per le manovre di rianimazione. La cronaca giudiziaria: Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Milano per aver licenziato senza giusta causa due ex collaboratori a Bruxelles. Dovrà risarcirli per un totale di oltre 300.000 euro. Vicenda surreale, la notifica del processo mi è arrivata, non ho potuto difendermi, afferma l'eurodeputata confidando nell'appello. Siamo al calcio e alle ultime di mercato. Tamborra.
5: In attesa della scelta definitiva dell'olandese Somerville, ad un passo dagli arabi dell'Al Hilal, la Roma per il ruolo d'esterno offensivo è pronta a cautelarsi con uno tra il norvegese Nusa e il belga Moreira, entrambi reduci dall'esperienza al mondiale. Dopo una pausa di riflessione, l'Inter è pronta a ripartire. Nel mirino due protagonisti

0: La Premier League, l'esterno Spence e il difensore centrale Romero. La Juventus spera ancora di riportare in bianco-nero l'attaccante del Paris Saint-Germain Colomoni. Idea Darmian per la difesa del Torino. Molto attivo il Monza, dal Portogallo in arrivo il difensore Mangas e l'attaccante Varela.
1: È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie Raffaella, una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code per i flussi intensi tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Per percorrere questo tratto occorrono circa 15 minuti. Andiamo ora sulla 8 Milano-Varese, dove si formano code per lavori tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, con tempi di percorrenza di un quarto d'ora. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: 5 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera! Come state? Buon mercoledì 22 luglio 2026, la suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. In questa giornata staccionata si scavalla, meno 2 al weekend. Upla! Buonasera Nicolò Giustini.
1: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri. Tra poco in collegamento da Verona, Francesca Cheyenne. Stasera avremo un bellissimo e graditissimo ritorno tra i nostri amici, perché ci sarà Alex Polidori, doppiatore di Tom Holland, che è stato impegnato con l'Odissea, ma sarà impegnato anche con Spider-Man, cioè non solo con l'Odissea, e poi tante altre cose, soprattutto però la canzone è sbagliata. Tra poco allo 02 25 15 15,
0: è ovvio che ci siamo anche per le vostre vacanze attraverso l'app RTL 102.5 Play, basta una connessione internet e ci portate davvero ovunque. Saluti speciali ne abbiamo?
1: Assolutamente, salutiamo Amaro del Capo. Hai notato che quando arriva l'ultimo piatto a tavola cambia tutto?
0: Sì, i piatti sono finiti, le chiacchiere invece stanno per cominciare, magari proprio con un brindisi.
1: Si versa Amaro del Capo ghiacciato a meno 20 gradi, si alzano i bicchierini e la tavolata cambia tono.
0: Noi ci siamo anche in radiovisione al 36 del vostro televisore fino alla mezzanotte e come sapete benissimo si canta tutti insieme.
2: Saremo io e te a così sarà per sempre sweet.

0: Ex Ambassadors, le 21.13 su RTL 102.5 della suite. Bellissimo. Buonasera, bentrovati. Buon mercoledì. Buonasera. 22 luglio, RTL 102.5 la suite con voi fino alla mezzanotte. Salve. Tra poco ci sarà anche Francesca Cheyenne con noi da Verona. Noi siamo Nicola Giustini e Simone Palmieri. Buonasera. E lo sapete che nei primi 20 minuti si canta e si gioca con la canzone sbagliata.
1: Semplicemente noi. No, Gigi, non metterla adesso.
0: No,
1: la
0: Gigi,
1: Cheyenne.
0: Dopo.
1: Puoi anche togliere.
0: Dopo
1: dato adesso non ci sta neanche
0: mistero
1: ascoltando.
0: Perfetto.
1: Come potete vedere altre sei del vostro televisore. Però giochiamo allo 02 25 15 15 canzone sbagliata. Vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci chiamate e ci dite chi la canta secondo voi e soprattutto il titolo. Quindi Beppe, per favore, scratch reverse.

0: Che bella questa canzone, straziante però il video, che spesso ritroviamo in radiovisione al 36 del vostro televisore, Marshmello, i Bastili con Happier alle 21:21 RTL 102.5.
1: Si è bucato il palloncino, raga. È finito l'elio. L'afflato.
0: Ho sfiatato. Allora, si gioca la canzone sbagliata. Due sfidanti, forse, perché uno è caduto, ma adesso si rialza, ne sono certo.
1: Adesso vediamo se risponde. Però intanto la prima, buonasera, una simpaticissima Filomena. Ciao Filomena!
2: Ma ciao a tutti, salve, sono Vanessa. Sei?
1: Non sei Vanessa Gray, ma chi sei? No?
0: Che ridere!
1: È meraviglioso!
0: Ma perché veniamo ricordati per queste fesserie?
1: Per le fesserie
2: ma
1: di Armando Piccolini.
2: Mi fa spaccare da ridere anche?
1: Vero che fa ridere, Palmieri?
2: Sì, allora che faccio?
0: Aspetta, stai calma un attimo. Cosa fai nella vita, Filo? Mena?
2: Io prendo la pensione di vedovanza. Per l'allegria, cioè, e poi mi godo la vita, mi godo voi che mi fate spaccare da ridere.
1: Oh, perfetto, questo è bellissimo. Perfetto.
2: Comunque, andate a schiacciare i ricci con il culo.
1: Eccoci qua.
0: non ho capito.
1: Va bene,
0: scusate.
1: Così. Grazie, Filomena. Prego. Abbiamo recuperato Daniele? No. Ci risponde Daniele. Niente.
0: Guarda, Filomena, cioè, hai fatto fuori il tuo avversario. Cazzarola, però aspetta, che abbiamo qualcuno forse al telefono.
1: Aspetta, vediamo.
0: Ringraziamo anche regia per il meraviglioso lavoro.
1: Centralino che vuole giocare ma non può giocare con noi, Marco del Centralino.
0: Niente.
1: Che salutiamo.
2: Vabbè, vabbè, si vede che andate a chiedere 8 per 1000 alla chiesa.
1: Sì.
0: Così. Allora, Filomena, contro di te questa sera non c'è nessuno. Quindi pronta, ascolta con molta attenzione la canzone di
3: questa. Se volete gioco io.
1: Chi è? Buonasera.
0: Buonasera.
1: Chi sei? Da dove ci chiami?

0: Ringraziamo il nostro regista Gigi Resta insieme anche a Beppe Di Dio. Allora Filomena, adesso ti facciamo risentire un pezzettino della canzone.
1: Sì, entro domani però.
0: E tu ci devi dire chi la canta, ok? Sentiamo Beppe.
2: Va
0: grazie,
2: bene.
0: Grazie Beppe. Allora vai Filomena, chi la canta secondo te?
2: Blanco bruciasti il cielo.
0: Ma noi avevamo fatto, lei fa, lei ha i suoi tempi.

0: Allora,
1: è
0: Filomena,
1: Filomena,
2: ditemi Babbelli.
1: Ciao, ciao Filomena, grazie per aver chiamato. Ah no, scusa,
0: volevo fare un duetto.
1: Ah, facciamo il duetto, scusi.
0: Filomena, aspetta un attimo.
1: Ciao
0: canta, canta insieme a me, cantiamo io e te insieme. Parto io,
2: brucia
0: se il cielo bruciasse soltanto per dirti che è vero.
1: Mamma che schifo, che strazio. Grazie Filomena, ciao, ciao, ciao. Ah, che bello. Bru.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Dettagli in negozio e su demenego.it.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No!

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

Phone Maroon 5 Wiz Khalifa 21:35 tiene 105 la suite. E allora siamo pronti, è arrivata lei, Francesca Cheyenne.

0: Amy Winehouse, 21:42, RTL 105, la suite, però.
1: Però Simo, però, per te, però, qual è il segnale che una tavolata sta entrando nella sua parte migliore?
0: È ovvio, quando qualcuno si alza, prende amaro del capo ghiacciato dal freezer, sì, e dice: dai, facciamo un brindisi.
1: A quel punto parte una battuta, poi un'altra, parte

0: i sorrisi, è così che un momento normale diventa il momento ghiacciato.
1: Franci, mi puoi per favore dire dai, facciamo un brindisi?
2: Dai, facciamo un brindisi, che sarà l'ultimo della nostra stagione, tra l'altro.
1: Vedi, come suona bene.
0: Cin cin che...
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Dettagli in negozio e su demenego.it.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Disco Sound.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Katy Perry per gli amici. Katy
1: Perry.
0: Benissimo.
1: Questa ricordiamo che è la canzone che io vi consiglio da ascoltare mentre lavate i piatti, perché dà una carica.
2: No, perché Nicolò c'ha questa fissa qua, No, ma è più interessante il fatto di usare Roarm lavando i piatti che facendo l'amore.
0: Hai ragione, Franci.

0: Tina Turner, 21:59 su RTL 102.5, in chiusura della prima ora della suite. Tra poco ne apriamo una seconda e poi una terza fino alla mezzanotte, però Franci, sì, dobbiamo dare un titolo a questa serata.
1: Sì, adesso ci penso.
0: Ah, in che senso ci penso? Cioè, non ho...
1: ci penso, perché il topic che ho trovato non è che... non mi piace tanto. Vabbè, vediamo. Vi sorprenderò.
2: Dire solo questo: nella seconda ora parleremo con il doppiatore di Tom Holland.
1: Ecco,
2: che
1: bravo.
2: È incastrato in due personaggi che sono uno è già uscito, l'altro sta per uscire, che faranno grandissimo successo. Parliamo di Tom Holland, che ha recitato sia nell'Odissea che in Spider-Man, che esce la settimana prossima.
0: Vediamo l'ora e abbiamo la fortuna di avere in diretta con noi il doppiatore.
1: Oh, sì, che bellezza.
2: L'ho appena detto. L'avevo...
0: Vabbè, ma io lo sottolineavo perché ha tanta importanza. Giusto, certo.
2: Anche a Biassono, in provincia di Monza della Brianza, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano la morte di Fakir, morto domenica durante un fermo di polizia. Le operazioni di rianimazione sono state riprese in un video. Il volto è insanguinato, a macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, dice l'avvocato Fabio Anselmo, il legale della famiglia, sottolineando che per le manovre avrebbe dovuto essere liberato dagli agenti. Ora il conflitto in Medio Oriente. Il ministro degli esteri Argaci ha dichiarato che l'Iran risponderà occhio per occhio con la stessa moneta a qualsiasi attacco alle sue infrastrutture, dopo che Donald Trump ha minacciato di bombardare un ponte e una centrale elettrica per ogni nave presa di mira nello stretto di Hormuz. Tra le conseguenze del conflitto nel Golfo, purtroppo il rincaro dei carburanti. La benzina self-service arriva a una media di 1,94 euro al litro, il gasolio a 2,12 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro. Se sarà necessario un ulteriore intervento lo faremo, dice il ministro delle imprese Adolfo Urso. Critico il Codacons, il governo naviga a vista mentre i listini continuano a salire, accusano i consumatori. E ora voltiamo pagina con la cronaca e andiamo a Modena. Tommaso Angelini.
5: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell'attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. Dopo oltre 2 mesi di ricovero, la donna è morta all'ospedale di Baggiovara, dove era stata trasferita dalla terapia intensiva di Bologna. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, non ha mai ripreso conoscenza nonostante i numerosi interventi dei medici. Sale così a 1 il bilancio delle vittime dell'attentato compiuto da Salim El Kudri, che lanciò l'auto a forte velocità nell'area pedonale di via Emilia Centro, ferendo gravemente anche altre 7 persone. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Il sindaco di Modena ha espresso cordoglio ai familiari e ha ribadito che questa tragedia rafforza la richiesta di piena giustizia nei confronti del responsabile. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.
4: Chiudiamo col calcio. La panchina della nazionale occuperà idealmente il centro dell'incontro di domani a Milano tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, il numero uno della federazione. Al momento manca un tassello importante, ovvero, ha fatto capire lo stesso Malagò, la risposta del candidato principe Pep Guardiola, incontrato lo scorso weekend dal DT della nazionale Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Paolo Corazzon. Fa ancora caldo sulle regioni del Medio e Basso Tirreno e sulle isole maggiori, ma domani anche in queste zone arriva aria un po' più fresca. Nel frattempo al nord e sul versante adriatico già le temperature sono calate e anche nei prossimi giorni si starà abbastanza bene. Per questo giovedì però vi segnalo qualche acquazzone all'estremo nord-est e sul Medio e Basso Adriatico. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Via Radio.

0: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Queste le uniche eccezioni partendo dalla 8 Milano Varese, dove segnaliamo coda per lavori tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Situazione analoga tra il bivio con la A26 Pedemontana e Castellanza in direzione di Milano, mentre sulla 4 Milano Brescia, essendo chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina, il tratto tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, si è formata coda nella stessa direzione tra Sesto San Giovanni e Cormano. Con questo per il momento è tutto, te Raffaella.
1: Grazie, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. 22:04 second hour, la seconda ora della suite su RTL 102.5. Buonasera, benvenuti. Buon mercoledì 22 luglio
1: buonasera.
3: 2026. Francesca Scena da Verona e da Milano Nicola Giustini e Simone Palmieri. E allora tra poco
4: Alex Polidori con noi.
1: Non vediamo l'ora.
4: Attore doppiatore, ma poi anche il topic della Franca, di cui anche questo non vedremo l'ora, no?
1: Vedremo.
3: Ma si può scegliere un topic durante la trasmissione
1: sì,
3: stessa?
1: No. Sceglierne
4: uno prima e poi cambiarlo
1: così,
4: perché non
1: esatto,
4: ci piace.
1: Esatto, in corsa.

0: Jason Derulo alle 22:10 su RTL 102.5 nella suite.
1: E Araldo, che
0: no,
1: cos'è?
0: Era un'interruzione perché lui
2: è arrivato Mimmo.
0: Ah, il gattino della Francia. Guarda qua. Che meraviglia. Guarda.
1: Radio Visione, Radio Verità. Perché noi entriamo dentro la casa della Franca e ogni tanto Franca. Mimmo partecipa alla trasmissione.
2: Sì. No? Quando si degna di tornare a casa, tra l'altro. Ecco.
0: Come aveva voglia di stare in braccio a Francesco.
1: Pochissimo.
2: Non vedeva l'ora.
1: È una, allora, casa dove c'è grande affetto.
0: Dobbiamo per favore trovare un topic per questa sera. Ce l'abbiamo?
2: No, ha a che fare con gli animali. Oh. Sì, perché c'è in Danimarca, che devo dire che è sempre un paese molto avanti, sì. è stato praticamente inaugurato, non saprei come altro definirlo, questo nuovo ministero per la natura e benessere animale, sì. Che non è assolutamente una banalità, no. Perché insomma, chi non ama la natura, chi non ama gli animali, insomma, i deviati probabilmente, no? Però in questo caso, essendo stato, come dire, tutto messo per iscritto, veramente, ecco, ci saranno dei passi importanti avanti da questo punto di vista. Poi ne parleremo. Lui non

0: Madame con Marea alle 22.17 su RTL 102.5 nella suite. Si parla di animali, ma non solo, perché tra poco con noi ci sarà Tom Holland.
1: Tom Holland, quindi Ubi Maior Minor Cessa. Accantoneremo un attimo insomma il nostro topic per dare spazio giustamente al doppiatore di Tom Holland, no?
2: Sì, e non solo, anche quello di Timothée Chalamet, doppiatore fenomenale. Alex Polidori, grande amico della suite, è venuto a trovarci anche più volte a Sanremo, per esempio.
0: Ma anche l'abbiamo conosciuto al Futurist Live di Radio Z all'Arena di Verona,
2: X Factor ci doppiava i promo, ve li ricordate?
0: Certo, sì, certo. RTL
3: 1025. RTL 1025 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
7: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Coca Zero, pinguini tattici nucleari 22-26, RTL 102.5. Io adesso mi taccio, prego.
1: Beh, vabbè. Bravo.
2: Allora, è uscito da qualche giorno e
1: eccolo,
2: credo che non si stia parlando d'altro dell'Odissea. Doppiatore di Telemaco, meglio Tom Holland, è Alex Polidori. E con noi questa sera c'è Alex Polidori.
1: Ciao Alex.
3: Ciao.
1: Come? Sentiamo la voce.
2: Tom Holland fa tutto, bro. Tu e Tom Holland fate tutto. Senti, come stai prima di tutto? Che periodo è? Felice, immaginiamo noi, no?
3: Sì, sì, sì, è molto, molto bello, molto divertente, soprattutto sapere tante cose, non poterle troppo dire, avere un po' di segreti da custodire, per fortuna per poco tempo, perché tra una settimana esce il nuovo Spider-Man. Odissea è stata una grandissima soddisfazione, lo è tuttora, insomma, perché è un progetto così enorme, prendere parte non solo in un progetto di cast grande, ma in un cast vocale, ragazzi. Io credo che sono migliori film come doppiaggio dei migliori film degli ultimi anni.
1: Certo. Ma dato che è già uscito, ci puoi svelare scusami, volevo chiederti se ci puoi svelare qualche segreto, dato che parlavi di segreti, ovviamente, che si possano raccontare, quindi non riguardo Spider-Man, ma riguardo l'Odissea, che so essere uno dei film preferiti, tra l'altro, di Nicolò.
0: Sì, l'hanno capito.
3: Beh, allora,
1: casomai segreti, non si fosse capito.
0: Sì.
3: Ovviamente, vabbè, lì non ho avuto nei giorni precedenti all'uscita, insomma, problemi di spoiler, perché lo sito Odissea, cioè, però no, la cosa curiosa, la cosa interessante
1: sì,
3: è che noi abbiamo doppiato questo film veramente vedendo pochissimo del film, nel senso che allora, di solito già il doppiatore vede solo le sue parti, no? Le parti in cui parla,
1: sì,
3: tra l'altro, perché potrebbero esserci anche delle parti in cui non parla, ma comunque noi non le vediamo, magari in scena, ma se non parla noi non vediamo la scena. In più, in film così importanti spesso capita, e in questo proprio all'ennesima potenza, per non spoilerare niente, per non far vedere nulla a nessuno, anche perché sono copie su cui noi doppiamo, che però girano tra server e cose varie, no? Ora non sto a farla troppo difficile, ma vedevamo tutto nero e solo dei cerchi intorno ai volti dei personaggi, che si accendevano quando parlavano, ma poi si chiudevano subito, si spegnevano subito. Quindi una cosa abbastanza singolare, difficile, anche perché spesso non capivi proprio il contesto, l'ambiente.
1: Beh, cioè, certo.
3: La cosa buona è che ovviamente il direttore di doppiaggio, Marco Mete, che è un grandissimo anche doppiatore, che ha diretto tutti i film di Nolan, il doppiaggio, sapeva tutto perché aveva visto il film nella sua interezza, insomma,
1: certo,
3: in una proiezione a Los Angeles con Christopher Nolan vicino, penso.
2: Fortunato lui.
3: E solo che poi con una sola visione si doveva ricordare tutto per poterlo spiegare poi ai doppiatori e potersi, insomma, poter capire come farci recitare. Quindi molte volte, che Tom Holland si vedeva solo questo cerchio, che non capivo se era sul balcone, se era per terra, se gli avevano menato. Esatto, quindi esatto, dovevamo stare attenti molto al suono e cercare di emulare un po' quello, più che altro.
2: Curiosità, perché comunque effettivamente prendere parte a un film del genere è abbastanza incredibile, immagino. Però
3: sì,
2: quando da piccolino, immagino, se avessero dovuto dirti sarai il doppiatore di Spider-Man, sarai il doppiatore di Telemaco, avresti sicuramente detto sì, Spider-Man. Essere il doppiatore di un personaggio, tra l'altro, che Nolan ha reso, secondo me, molto bello, cioè nel senso che è un personaggio che nell'Odissea ha un po' di problematiche, no? E invece lo rende molto, molto umano, lo avvicina molto al pubblico e tu lo hai reso...
3: una bella crescita anche,
2: esatto,
3: no?
2: Tu l'hai reso in maniera incredibile. Com'è stato anche
3: grazie
2: approcciare a Telemaco?
3: Ma allora, devo dire, sicuramente... Allora, intanto ti dico che mentre lo doppiavo io non mi sono reso conto di quanto il ruolo fosse importante e presente anche abbastanza nel film. Cioè,
2: certo,
3: dopo i Matt Damon, ok, Penelope...
1: Certo.
3: Però, insomma, è uno dei protagonisti praticamente. Solo che mentre lo doppiavo mi sembrava comunque abbastanza marginale, forse perché nella mia testa era comunque lontano dalla cosa centrale del ritorno a casa di Ulisse. E invece poi riguardandolo ho detto ammazza quanto parlo. Mi sono meravigliato di me stesso, proprio per farvi capire che la percezione noi in sala non ce l'abbiamo bene di quello che sarà, di quello che vedremo, e molte volte appunto quando andiamo al cinema a rivedere tutto ci emozioniamo,
1: poi avete la visione
3: volta
1: d'insieme, insomma, quindi
3: esatto,
1: è una sorpresa anche per voi in qualche
3: è
1: modo,
3: stato,
1: no?
3: esatto comunque molto bello. Sicuramente c'è sempre questo denominatore in Tom Holland del personaggio che ha un po' una crescita, no? Che magari passa ad essere un po' più ingenuo e un po' più insicuro a magari riuscire a trovare poi la soluzione, la sicurezza e essere un po' più a fuoco, no? E quindi, però devo dire che comunque è abbastanza differenziato da Peter Parker.
2: Sì, decisamente sì, posso dire.
3: Poi noi dobbiamo fare quello che sentiamo, no? E quello che vediamo, quindi certo. Siamo legati sempre all'interpretazione originale, però credo che comunque sia uscita una cosa molto carina, molto misurata. Poi era difficile perché era tutto molto sommesso, no? Certo. Cioè, erano dei dialoghi sempre a mezza voce, un po' fiatosi, un po' un'atmosfera si doveva ricreare, che è molto diversa dai soliti film, no? Su cui magari doppio Tom Holland, quindi
2: sì, sì. Combattimenti, urla e cose varie. Senti, il 29 esce Spider-Man Brand New Day, il nuovo film di Spider-Man. Andrà bene tanto quanto sta andando l'Odissea, secondo te? O meglio, farà dei grandi numeri? Ci dobbiamo aspettare un bel film, proprio 10 secondi.
3: Allora,
2: al volo.
3: Sì, è un bellissimo film. Secondo me, per me è il mio preferito finora. Lo devo rivedere, ma è il mio preferito tra quelli che ho fatto. Nonostante il terzo abbia ovviamente un posto speciale nel mio cuore, ma è un bel film fatto e finito dell'eroe, del supereroe che si fa da solo e ricomincia un po' tutto da capo. Quindi
2: Figo,
1: magari
3: bello.
1: Possiamo risentirci a ridosso di data, casomai venerdì 28,
2: magari.
1: La butto lì.
2: Lo facciamo
0: e
2: grazie.
0: Parliamo di Nolan.
3: Aspetta, venerdì
0: tanto
3: 28
0: per
3: sera c'è l'anteprima, sarò in sala.
2: Vabbè,
3: non so fino a quando ci state.
2: Vabbè, ci organizziamo, ti preoccupare. Ciao,
1: ciao
2: Alex.
1: Grazie, Alex.
2: Ciao. Bravo, complimenti comunque.
3: Grazie.
2: Novità.
3: Grazie.

0: Keen Crystal Ball alle 22.39 RTL 102.5 nella suite in questo mercoledì sera con Palmieri, con la Cheyenne, con i Giustini, con voi fino alla mezzanotte. E soprattutto Simone, cosa fai? Fai stretching?
1: Stavo facendo stretching, scusate, un filo di mal di schiena, stare in piedi tutte queste ore.
2: A livelli. Troppa palestra, capite, in questo periodo.
1: Sì. Possiamo riavvolgere il nastro, Francesca, sì. Te ne prego, aiutaci tu. Si sta chiacchierando di animali, è così?
2: Di benessere animale, per la precisione. Allora, diciamo che abbiamo parlato dell'istituzione di questo Ministero per la Natura e il Benessere Animale a Copenaghen, ma c'è un motivo specifico, perché devo dire che il governo danese è stato molto criticato per gli allevamenti intensivi.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Allora, se dovessimo analizzare musicalmente questa canzone, è a tutti gli effetti, stiamo parlando della nuova di Saldavinci che si intitola Poesia, è a tutti gli effetti un crossover, perché è una baciata.
1: Non vedevi l'ora di dire crossover, no?
0: È una baciata insieme, Nick, non so se sei d'accordo, sì, a un filo, io ci sento una puntina.
1: Sentiamo?
0: Di reggaeton.
2: No. Mm.
1: No, ecco.
2: La massima una lambada, cioè.
1: Burrito, ecco.
2: No, reggaeton non ce l'ho.
0: Di reggae?
2: Neanche.
0: No,
2: penso che sia solo proprio baciata.
0: Punto.
1: Sì. Di solo quello che sai, Palmieri, dai.

0: quello del capo. Il momento ghiacciato.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu. Gaia alle 22.53.
1: Ha dei gioielli meravigliosi nel video di questa canzone, è Gaia. Glieli invidio molto.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Brava gioielli. Gaia.
2: Ha veramente dei bei gioielli, ma lei secondo me è molto stilosa, sempre outfit.
0: Beh, anche Elettra però è molto stilosa. Sì, sì, dai, sì, sì, sì. Bam bam, bambina.

0: 'cause you're my everything.
1: Ed è già Natale, Michael Bublé alle 22.59 su RTL
2: 105.
1: Ma non è vero, è una battuta.
3: Evoca il Natale, evoca il Natale.
2: Questa canzone comunque è bellissima.
1: Mamma, una
2: ed era la canzone, per esempio, che io condividevo con la mia ex fidanzata.
3: Bene, sarà contenta la tua attuale fidanzata. Che salutiamo caramente.
2: Ho capito, però non è che ci...
3: No, questa, guarda, questa uscita è degna di Palmieri, non di Nicolò.
2: Però, scusa, però ci tengo a dire una cosa, nel senso, non è
1: sì,
2: che...
1: Sì,
2: le storie fanno parte delle nostre vite.
1: Sono d'accordo,
3: certo.
1: Sono d'accordo. Infatti,
2: comunque
3: fanno dei
2: cancellare.
3: Giri immensi e poi casomai ritornano.
1: Ma magari,
3: anche, no?
1: Infatti, io vorrei raccontarvi un piccolo episodio con la
3: no,
1: mia
3: no,
1: ex.
3: Non c'è tempo.
2: No,
3: più,
2: grazie.
3: Non c'è
2: a tra poco, nella terza
1: vabbè,
2: ora della suite.
1: Sì, no.
2: Interessante. Anche a Castellero, in provincia di Asti. Sono le 23.
4: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto a Roma. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura. Gli investigatori stanno cercando di accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. L'ipotesi oggi più ritenuta più solida non conduce alle piazze dello spaccio ma al mondo sommerso della medicina clandestina. Torniamo sul caso Roggero, per lui niente sospensione della pena, resterà in carcere. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Secondo il magistrato di sorveglianza non si ravvisano le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale di sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di sorveglianza di Milano. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, ha detto Laura Roggero, figlia del gioielliere. Intanto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, ha commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Abbassare i toni e lasciare alla magistratura il tempo di fare il suo lavoro, ha detto.
3: Ora l'emergenza incendi, decine di ettari di boschi e vegetazione bruciati in Sicilia, Calabria e Molise, ma in Sicilia la situazione più critica, dove un vigile del fuoco è morto per un improvviso malore mentre era impegnato in un'operazione di spegnimento di un vasto rogo a San Cataldo. Il ministro Piantedosi ha espresso cordoglio. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case nell'Agrigentino. Ora cambiamo argomento, parliamo di un incidente informatico senza precedenti. Mario Vai.
6: Potrebbe essere la trama di un film di fantascienza e invece è tutto vero. Durante alcuni test di sicurezza, modelli avanzati di intelligenza artificiale di OpenAI avrebbero violato autonomamente i sistemi della piattaforma Hugging Face, punto di riferimento per sviluppatori e ricercatori. Secondo l'azienda di San Francisco, i modelli, assieme ad un prototipo ancora più evoluto, avrebbero cercato di aggirare le limitazioni imposte nell'ambiente di prova per ottenere accesso illimitato ad internet. Una volta online, avrebbero utilizzato diverse tecniche di intrusione, comprese credenziali sottratte per la ricerca di informazioni riservate. OpenAI e Hugging Face hanno avviato un'indagine congiunta sull'accaduto.
3: È tutto, traffico.
4: Via radio.
7: Grazie Raffaella, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona e per queste ragioni si è formata coda tra Faenza e Forlì proprio in direzione di Ancona. Situazione analoga in Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso invece il tratto tra la fine con Planare di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna e si è formata coda nella stessa direzione tra Basso Lodigiano e la fine con Planare di Piacenza. E con questo è davvero tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: 4 minutes after 23.
1: Beh, oddio. Così è male, eh.
2: Male, male, eh.
0: Allora, bentrovati, attention please.
3: My friends, poi ha detto.
0: Because this program is
1: amazing.
0: But also, not so.
1: Also,
0: the third, ecco,
1: la terza ora della suite.
0: Into 2026, naviganti.
1: E navigatori satellitari, Tom Tom e non.
0: Passeggeri, Franca.
2: E le solite passeggiatrici, vai.
0: Fino alla mezzanotte, pronti a cantare, vai.
4: Saremo io e Peppe a così. Sarà per sempre sweet.
0: Let's go.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Beyoncé alle 23.12 su RTL su RTL 102.5 nella suite. Franci,
1: ammazza, dica.
0: No, pensavo dovessi dire
1: qua,
0: qualcosa.
1: Qua.
0: Però vogliamo trovare una chiusa a questo benedetto topic, sì, perché ancora non l'abbiamo spiegato.
2: Il ministero del benessere.
1: No, vabbè, abbiamo non solo del benessere animale, ma anche della natura, sì, che è stato istituito in Danimarca, ovviamente, quindi faciliterà la biodiversità, favorirà naturalmente la nascita degli ecosistemi. Però ecco, diciamo, se vogliamo trovare, insomma, come dire, la nota stonata in tutto questo è che la Danimarca lo fa anche un po' per pararsi, no?
2: Sì,
1: un
2: certo,
1: po' il deretano, perché è, ecco, stata aspramente criticata da delle associazioni e organizzazioni indipendenti per quanto riguarda gli allevamenti intensivi sui nicoli, ok?
0: Sì, però...
1: Quindi insomma c'è sempre, voglio dire, dietro una buona notizia, se vogliamo, sì, c'è sempre del marcio del resto in Danimarca.
0: Vero,
1: no?
0: Vero. Però si, ecco, compra bene casa in Danimarca. Per
2: chi è
0: esempio?
2: Che diceva,
1: ecco,
2: che
1: vacci, vacci, vacci, scusa,
2: Simone,
1: palmieri,
2: chi è che
1: ti aspettano
2: che
1: a braccia
2: aperte. Marcio in Danimarca?
1: Chi lo diceva?
2: Non J-Ax.

0: I Maneskin Tamarello Gossip Rock and Roll Baby.
1: Ma torneranno nel 2027, no? L'hanno promesso.
0: Torneranno insieme.
1: Torneranno, del resto cresceranno i carciofi a Mimongo, figuriamoci se non tornano i Maneskin.
2: Benissimo.
0: RTL 102.5, bel ritorno però.
2: È vero, perché torneranno i Maneskin, ma a noi interessa in questo momento relativamente perché è tornato lui, il nostro amico Adriano!
1: Ci vorrebbe la sigla, però.
3: Sembrate 30 persone.
2: No, la forza della suite.
1: Siamo in 30 persone, è la forza della vita.
2: Ciao, la suite è composta anche dal collettivo.
0: Ciao, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, voi come state?
0: Allora, noi tutto bene. Senti, siamo un po' preoccupati perché mancano circa 6 mesi al nuovo World Radio Day. Vuoi fare?
3: Stiamo lavorando.
0: Vuoi fare un invito ufficiale?
2: No.
1: A Nicolò Giustini.
3: Io in realtà so già la data, ma non ve la posso dire.
0: Davvero?
1: No, dai, più o meno il periodo.
0: Quando?
3: Sempre a metà marzo.
2: Ok. Ha firmato un NDA, Adri, non puoi dire niente,
3: No,
2: bravo.
3: No, non può. Abbiamo chiuso l'altro giorno la location, che è la stessa, quindi insomma, c'erano tante cose belle. E anche RTL, Radio Z, Radio Freccia saranno presenti, ovviamente.
1: Ma non Palmieri, chiaramente.
0: Io ne ho già fatti abbastanza. Ricordo la performance l'anno scorso di Giustini, che si potrebbe riassumere così, Adriano.
2: Datemi l'acqua. Cazzo, incredibile. Non ho mai avuto quel tipo di problema. Mi è andata di traverso la saliva mentre parlavo. Ho provato un forte senso di imbarazzo, perché comunque era una bella occasione. Stavo anche dicendo una cosa intelligente,
1: sfumata,
2: poi mi sono perso.
3: È vero.
2: Per fortuna c'era l'acqua. Comunque, a prescindere da tutto, in realtà si sta avvicinando anche l'estate di Adriano e la nostra. Noi partiremo la settimana prossima. Tu, Adri, che impegni avrai quest'estate?
3: Io, allora, tra una settimana esatta torno a casa, verso casa in Puglia, e sarò lì per qualche per due settimane. Sì, ormai quello lo sapete bene, perché voi la cronostoria dei miei viaggi in Puglia la fate anche voi, quindi sapete benissimo. Sì, poi magari ci sentiamo e vi racconto anche quest'anno come va a finire, perché poi insomma è sempre interessante.
0: Volentieri, però noi siamo molto preoccupati. Sì. Ci sarai al Power Hitter Future Hit come al solito per raccontare?
3: Assolutamente. 1-2 settembre.
0: Bravo.
3: Bravo. In Verona, ci vediamo lì.
0: Bravo. Diciamo, perché lui poi racconta tantissimo la serata sui social suoi e non solo. Ecco, quindi è importante averlo. È un po' un talismano, un portafortuna.
3: Sì, abbiamo aperto l'estate il 31 di maggio a Roma. E chiuderemo con l'Arena di Verona.
2: Bravo.
0: Molto bene. Sappi che al Power Hit c'è anche Francesca Ceglien. Se vuoi incontrarla dal vivo, è sempre un piacere.
3: Ci siamo incontrati l'anno scorso.
1: È vero. Tu sei Adriano.
2: Ma tu hai una faccia, è incredibile. Ma perché Adriano non l'abbiamo mai collegato via Zoom?
0: Non ne ho la minima idea.
1: È vero, ragazzi.
0: È nato ed è cresciuto.
1: Che riottosi a questa cosa, non si sa perché.
0: Sì, magari non è un bel vento.
2: Comunque
0: scherzo, Adri.
2: A proposito della prossima stagione, comunque il 10 di settembre inizieranno gli X Factor. Iniziano X Factor. Adri, preparati.
0: Comunque, noi stiamo dando per scontato più o meno te, senza dimenticare che noi potremmo anche non esserci.
1: Passeremo
2: il tuo numero.
1: Questa sicumera che avete,
2: eccoci qua.
0: È inutile proprio.
1: La butto lì che ecco.
0: Grazie Adri, un bacione.
1: Grazie ad Adriano,
3: grazie,
1: e buona estate.
0: Ciao. Bene. E adesso
1: che ce le siamo tirate tutte,
0: Franci, cosa
1: adesso
0: accade?
1: Non resta che chiudere con in bellezza quest'ultima mezz'ora del nostro programma, come di consueto, con una rubrica che tutto il mondo radiofonico ci invidia, ovvero l'Half an Hour del Nick.
0: Sì, vi siete persi qualcosa?
2: Non credo che il mondo della radio invidi la
1: lascia perdere.
2: Ma se invidiano il giornale orario, quelle sì che sono notizie, non le mie.
0: No, anche l'Half an Hour.
2: Anche le tue.

0: Come no?
1: Senti chi te l'ha detto?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance.

0: Scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: The War Republic on Connection alle 23.32 su RTL 102.5, l'ultima mezz'ora dedicata a storie, notizie, racconti. Vi siete persi qualcosa? Noi fino alla mezzanotte recuperiamo tutto grazie all'Half an Hour del Nick. State!
1: Allora, è partita ufficialmente la stagione del Napoli con la prima amichevole dell'era Allegri contro l'Arezzo.
0: Ma va bene?
1: È andata bene, 3-1 per l'Arezzo.
0: L'Arezzo?
1: Però sì, è la prima partita stagionale.
0: Vabbè, ma non c'erano titolari, immagino io.
1: Sì, c'erano, diversi anni. Ma questo non è importante. Però la cosa interessante da raccontare è la storia del calciomercato degli ultimi giorni. Quella legata a Crisenzio Summerville.
0: No, vabbè.
1: Giocatore dell'Olanda che la Roma... insomma, per cui la Roma era vicinissima a chiudere, poi è arrivato l'Alilal, il giocatore ha preso tempo, la Roma si è reinserita, ha fatto un'offerta, sembrava che fosse certo ormai l'arrivo di Summerville alla Roma, invece proprio in queste ore Summerville ha deciso di andare all'Alilal, quindi insomma non sarà giocatore della Roma.
2: Lala Song
0: è andato lì,
1: Lala Song, non male.
0: Novità.

0: Le vibrazioni dedicato a te alle 23.39 su RTL 102.5, half an hour del Nick fino alla mezzanotte, quindi...
1: 10 anni di La La Land, uno dei film più belli degli ultimi anni con Ryan Gosling.
2: Esatto.
1: Nella copertina del film Ryan Gosling, nell'originale, aveva una mano un po' rigida, un po' piegata a metà, e lui stesso ha sempre detto, ma perché non me la correggono? Allora, per festeggiare i 10 anni di La La Land, è uscito il poster finalmente con la mano di Ryan Gosling raddrizzata e allungata.
2: Oh, meno male,
3: Nicolò.
1: Stavo replicando il gesto della copertina.

0: Calcutta con paracetamolo, 23:45 RTL 102.5, anche i vostri messaggi al 378-378-102.5. Ah. Salutiamo un ascoltatore che scrive: Valentina, puoi farmi le crepe? Volentieri, Valentina risponde. E invece il secondo messaggio più importante, quello di Marco: vorrei ordinare un cappellino di RTL 102.5 e vedere tutti i vostri prodotti del catalogo.
1: Beh.
0: Come faccio? Sono Marco di Voghera.
1: Beh, ma è facilissimo. Beh, grazie della domanda, Marco. Ma grazie. RTL 102.5 sul nostro sito trovi il nostro store ufficiale fino al 31 luglio. Al primo acquisto c'è un omaggio.
2: L'ultima canzone.

0: Clean Bandit, Rockabye, RTL 102.5, Nick.
1: È in corso il concerto di Bad Bunny in Belgio e Bad Bunny è tornato a parlare di quello che è accaduto la settimana scorsa a Milano. Ha detto: quello di Milano è stato uno dei concerti più belli di tutto il tour. Purtroppo le cose della natura, le cose di Dio non sono nelle nostre mani. Vi prometto che un giorno tornerò a Milano.
0: Che bello, che carino che è Bad Bunny. Fulmi Nacci.

0: Me. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci Cheyenne,
3: a te.
4: Allora, paladina della giustizia, dei diritti, insomma, diciamo che è stata tra l'altro la prima donna a comparire nella Rock and Roll of Fame. Stiamo parlando della scomparsa, purtroppo, nel 2018, Aretha Franklin con Chain of Fools.

0: Aretha Franklin. Che alle 23.
1: La versione toscana di Aretha Franklin.
2: Sì, mamma mia.
1: È partita la spirata.
0: Il Millennium a chiudere le tre ore della suite su RTL 105 quando dobbiamo darvi delle notizie meravigliose.
2: Sentiamo.
0: Ovvero che domani saremo per chiudere la stagione della suite tutti e tre in studio a Milano per regalarvi altre tre ore magnifiche e indimenticabili.

0: impeccabili. Poi un'altra notizia incredibile è questa: il ringraziamento che dobbiamo fare a Gigi Resta per la parte tecnica di questa sera.
1: Ma domani non

0: fuori.
1: Nicolò.
2: Sì, prima di andare, noi però ringraziamo anche Amaro del Capo, il gusto che accompagna il piacere di ritrovarsi a tavola.
1: Bottiglie e bicchierini in freezer a meno 20 gradi, pronti per il brindisi.
2: Perché le tavolate più belle non finiscono con l'ultimo piatto.
1: Allora, stavo dicendo che tra le tante cose...
2: Ci sentiamo domani, piace, puntuali, dalle 21, ciao, con la suite. Buonanotte, che...
0: Buonanotte,
2: ciao!
1: Ma io non posso neanche, vabbè.
2: Anche a Casaleggio Boiro, in provincia di Alessandria, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano la morte di Fakir, avvenuta domenica durante un fermo di polizia. In un video il volto è insanguinato, a macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, spiega l'avvocato Fabio Anselmo, sottolineando che per quelle manovre avrebbe dovuto essere liberato dagli agenti. Torniamo a parlare anche della vicenda di Del Mastro, che ha scatenato ieri la bagarre al Senato. Alberto Ciapparoni.
5: I magistrati che lavorano al caso Del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. Difatti la giunta per le autorizzazioni a procedere di Montecitorio ha detto no all'istanza della Procura di Roma di acquisire i messaggi tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. La decisione ora dovrà essere confermata dall'aula di Montecitorio, ma intanto gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta, da registrare anche la rissa sfiorata. Sono dovuti intervenire i commessi per evitare il contatto fisico. Pure il PD ha criticato il voto contrario della maggioranza. Orfini ha accusato il centrodestra di utilizzare le prerogative parlamentari come uno strumento di tutela per i propri esponenti, sostenendo che il no ostacola il lavoro della magistratura e rappresenta un esempio di doppio standard sul tema della legalità.
4: Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano, lo ha confermato lo stesso giornalista e scrittore. Ora la cronaca, torniamo sull'auto che ha falciato la folla a Modena, è morta dopo due mesi una delle persone ferite gravemente, Angelini.
6: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell'attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. Dopo oltre due mesi di ricovero, la donna è morta all'ospedale di Baggiovara, dove era stata trasferita dalla terapia intensiva di Bologna. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, non ha mai ripreso conoscenza nonostante i numerosi interventi dei medici. Sale così a una il bilancio delle vittime dell'attentato compiuto da Salim El Kudri, che lanciò l'auto a forte velocità nell'area pedonale di via Emilia Centro, ferendo gravemente anche altre 7 persone. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Il sindaco di Modena ha espresso cordoglio ai familiari e ha ribadito che questa tragedia rafforza la richiesta di piena giustizia nei confronti del responsabile. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.
4: È davvero tutto, arrivano le informazioni sul traffico.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, e per queste ragioni si è formato un chilometro di coda tra Faenza e Forlì proprio in direzione di Ancona. Situazione analoga in Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso invece il tratto tra la fine con Planara di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, e si è formata coda nella stessa direzione tra Basso Lodigiano e la fine con Planara di Piacenza. Con questo è davvero tutto, guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Ma siamo pronti anche questa sera.
1: Buonanotte amici nottambuli, io sono Armando Piccolillo con la maschera di Mauro Corvino e con i capelli che mi ha prestato Gigi Resta, del resto, perché io apprezzo molto i suoi capelli, mi piace.
0: E soprattutto sempre ben pettinato, preciso,
1: perfetto. È vero. Vanessa Gray.
0: Buonasera amici, buonasera Silvia Signore.
2: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Mauro Piccolillo.
1: Esatto,
0: suona bene però,
1: insomma, però.
2: Armando Corvino, come facciamo?
1: Facciamo così.
0: Anche quello.
1: Corvino, basta.
0: Vabbè, Corvino. Corvo no, perché porta male.
1: Ragazze, prima di cominciare il messaggio classico dell'estate. Chi c'è stasera? Poi ritrovo al bar o al chiosco sulla spiaggia.
0: Perfetto, vecchio mano del capo nel freezer e il resto lo fanno le persone giuste.
1: Bottiglia ghiacciata, meno 20 gradi, bicchierini ghiacciati e il momento ghiacciato.
0: Tutto ghiacciato. Oh.
2: Sì, ma ragazzi, quanto ghiacciato?
1: Meno 20.
2: Meno 20 gradi.
1: Certo.
2: Precisi,
1: Ragazzi, se volete salire a bordo, 378-378-1025 per i vostri messaggi, soprattutto vocali.
0: Bravo, ci piacciono tanto, oppure chiamateci le vostre storie, le vostre voci 02 25 15 15.
2: Ripartiamo!

0: di RTL 102.5 sì. Con i balli di gruppo, in questo caso Camilla Cabello, Vanessa Gray, Silvia Signore e Mauro
1: Corvino.
0: Che fanno
1: i balletti, è giusto. Che
0: anch'io faccio i balletti.
1: Ma hai una camicia giusta. Ho la camicia giusta per poterlo fare.
0: Ma perché
1: io
0: tu...
1: non posso vederla, com'è questa camicia? Descrivicela. No, ma vedo una cosa blu, ma non vedo cosa c'è su. Una cosa
0: da
1: blu.
0: Quale telecamera ci vedi? Quella centrale?
1: No. Vabbè, allora, sei aspetta. Un po' lontana, aspetta. No, dove vai?
2: Addirittura zoom.
1: No, non ti vedi,
2: ma è
1: non
2: buio.
1: Ti vedi.
2: Ma scusami, Mauro Corvino, sono 20 anni che c'è. Lo sai come funziona che se ti avvicini alle telecamere?
0: No, no, in realtà io la radiovisione la faccio da 3 anni, da quando sono arrivato qui. Ho fatto sempre solo radio.
1: Dobbiamo migliorare allora sulla radio visione.
0: Allora, la prossima volta prenderò il telefono, la torcia, faccio vedere. Comunque,
1: bravo.
0: Sono delle piume.
1: Ah, va bene. Azzurre. Ragazzo piumoso, andiamo al telefono. C'è Danilo, ciao.
0: Allora, ciao, Danilo, abbassa immediatamente il volume della radio, mi raccomando.
1: Sì, perché sennò sentiamo tutto l'eco. Allora, raccontaci un po' che cosa state facendo tu e insieme a Francesco e Mattia.
3: Stiamo facendo un carro per la nostra festa di paese, dove è solito fare un carro con delle cose costruite da noi, dove si fa il giro dei borghi del paese. E è una classica festa dell'uva dove si beve, si mangia e è bello fare questa festa tra i nostri compaesani.
0: E qual è il paese?
2: Esatto.
0: Scusa Silvia.
2: È vero.
1: Come si chiama il paese? Il vostro paese?
3: Panicale. In provincia di Perugia.
0: Sì. Bellissima lì. L'Umbria è bellissima, ha una vegetazione incredibile, imparagonabile rispetto a tutto il resto d'Italia.
1: E poi all'uva.
0: All'uva, esatto. Quella è la cosa
2: all'uva
0: importante.
2: All'uva ce l'abbiamo un po' tutti,
0: Ma perché però... con quella si fa il vino, capito?
2: Sì.
1: Danilo, ma quanti anni avete in genere? C'è una media? Siete tutti ragazzi? Persone più grandi?
3: Tra 17 e 20.
0: Quelli del vostro carro, invece gli altri che partecipano tutte le fasce d'età, giusto?
3: Sì.
0: Ah, ok.
3: Anche più grandi, sì.
0: Chi mi ha vinto l'anno scorso?
3: L'anno scorso, visto che era la prima festa dopo tanto tempo, non c'è stato un vincitore, eravamo solo in 5 dopo tanto tempo, non abbiamo fatto un vincitore, erano i 40 anni della festa e c'è stata questa rifatta e quindi c'è stata solo una premiazione per i carri. Quest'anno ci sarà anche un vincitore.
0: Bene, bene.
1: Ma chi vince, che cosa vince?
0: L'uva.
2: Esatto. Ma no!
1: Il carro!
3: Vince un premio, una coppa e la gloria del paese.
1: Bello.
0: No, ma però sono belle queste iniziative dei piccoli
2: Mauro,
0: paesi.
2: E devo dire anche questa cosa che stavo ragionando. È bello che i ragazzi al giorno d'oggi, perché comunque a 17 anni, abbiano questa tipologia di interesse.
0: Certo.
2: Perché ormai ci perdiamo nei social, nelle cose tecnologiche, siamo chiusi in casa, invece...
0: Ma sai perché lo fanno?
2: È bello.
0: Perché così hanno un reel da postare.
1: Bravo, anche quello. Ma state facendo anche contenuti social, Danilo?
3: Sì, anche certo.
1: Vedi.
0: Vabbè,
1: fateci sapere come va. Quando c'è il tutto? C'è un giorno preciso?
3: C'è i primi di settembre.
0: Giustamente con l'uva, il periodo di vendemmia. Va bene, allora aggiornateci, ok ragazzi?
3: Certo, grazie mille.
0: Grazie ciao, a voi, ciao.
1: Si vince la coppa e la gloria del paese, perché è importante.
0: Esatto.
1: La gloria del paese.
2: La gloria.
0: C'è un bel giro di basso su RTL 102.5.

0: Talking About the Revolution, la voce inconfondibile di Tracy Chapman, ma abbiamo tante voci da ascoltare.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Beh. Un saluto per tutti i notamboli, per le due, soprattutto le due principesse, certo. E per Armando Corvino.
1: Ecco, abbiamo creato un mostro, io lo sapevo, lo
0: esatto.
1: sapevo. Lo sapevo.
0: Vabbè. Oppure Mauro Piccolillo.
1: Oppure Mauro De Sabato, che mi va anche nel weekend.
3: Beh, bene. Possiamo fare pure Mauro Signore, no?
1: Mauro Signore.
0: Andrea
1: sì.
0: Corvino.
1: Andrea Corvino e Grey.
3: E Vanessa Signore, no, Vanessa ci sta, Corvino.
0: O Silvia Grey.
1: Silvia Grey, bello, dai, mi piace, mi piace.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Life is Simple, Move Your Body, Magic, insieme a Marshall Jefferson, ma soprattutto in questa versione remixata, visto che questo è un disco vecchio, c'è Salomé Diaz, che avete potuto vedere nel video al canale 36 del Digitale Terrestre. Per favore, ragazze, applauso per Salomé. Brava, applausi!
1: Bravo anche al nostro Mauro Piccolillo, non so ormai più come chiamarti,
0: Mauro
1: per,
0: Corbino,
1: per le tue perle di saggezza.
0: Allora, pensa, una volta uno mi disse, sempre per una questione professionale, bello il tuo cognome, ma non usiamolo, solo Mauro.
1: Perché?
0: Non so,
1: che
0: senza alcun motivo.
2: Ma non ti ha dato neanche una giustificazione?
0: Era un contesto radiofonico, perché essendo noi una coppia...
2: Ma io già...
0: Io Andrea all'epoca, allora funzionava meglio Mauro Andrea,
1: non funzionava con i vostri cognomi. Però alcune volte, a proposito di cognomi, no? Tu ti rispecchi o voi vi rispecchiate nel nome e cognome che riportate?
0: Io per niente, perché naturalmente Corvino è il colore del corvo, quindi dovrei essere Moro,
1: scuro,
0: capelli
1: moro.
0: Neri, invece sono
2: anche un po' cupo e non sei assolutamente
0: nemmeno.
2: Cupo.
1: E tu invece Silvia Signore, ti rispecchi?
2: A me piace il mio nome e cognome. Non lo so se mi rispecchio, però non riuscirei
0: Vabbè,
2: a...
0: Vabbè, comunque sei elegante.
2: Ah, grazie.
0: La signora.
1: Charmosa.
0: In Grey, in 50 sfumature di Grey.
1: Tu
0: ti ci rivedi?
1: Con le mille sfaccettature di Grey. Sì, molto.
0: Bene. Ma anche perché l'hai scelto come nome d'arte. Se non ti rivedessi in questo ci sarebbe...
2: Ma perché Vanessa non è né bianco né nero.
0: È Grey.
1: Ma sono grigia per guardare il mondo con tanti occhi.

0: chiama proprio così. Eia.
1: Eia.
2: Eia. Eia.
0: Oppure Ia. Outcast qui su RTL 110.
3: Allora, sentite, siete tre cretini, non vi avete fatto nemmeno gli auguri, cazzo.
1: L'abbiamo fatti gli auguri, l'abbiamo fatti
0: ma
1: ieri.
0: No,
1: l'abbiamo fatti
0: davvero.
1: Ieri.
0: Fatti ieri, sì.
2: Auguri al nostro presidente.
1: Ma basta, è passata la mezzanotte.
3: Allora, riteneteli tutti e tre licenziati a questo punto.
0: No, dacci ancora una possibilità. Due settimane.
1: Sì, due
0: tre.
1: Settimane a Praiamare, a Lipari.
0: Sì, a Lipari.
1: E facciamo la vacanza.
2: Allora,
3: state distruggendo un programma. Avete distrutto i nottambuli.
0: Ma scusami, Armando Piccolillo, ma perché non dormi? Perché non ti fai le ferie e le vacanze?
3: Sono a Malaga. Il mio amore è nato a Malaga.
2: Armando, hai cosa visto vuoi? Che ho preso il tuo posto?
0: Ti manchiamo, eh?
3: Bravo Mauro, numero uno, bravissimo.
1: Ma perché le sopporto? Grazie, bravo, gentilissimo, bravo. Armando, grazie, grazie, grazie.
0: Comunque non ha risposto alla domanda, abbiamo detto ti manchiamo, per questo ci chiami.
3: Sì,
0: non
3: ma
0: ce la
3: ovvio
0: fai.
3: Che mi, infatti non ce la faccio, senza di voi non ce la faccio.
2: Ma Vanessa, lo sappiamo che lui è territoriale, quindi doveva controllare come stava
1: giusto,
2: andando, capito? Cioè,
1: Ma poi tra l'altro io ho detto in queste sere che tu eri a Cetraro a pescare. Hai fatto questo, giusto?
3: Assolutamente no, assolutamente
0: come
3: no.
0: Come hai pescato?
3: Sto mangiando 24 ore su 24 il gelato.
0: Va bene, comunque va bene. Sei bravo a fare l'imitazione. Ci vuoi lasciare con un'altra imitazione?
1: Con un licenziamento.
0: Così in tronco.
3: Sì. Sentite, vi decurto dallo stipendio 200 euro.
1: Grazie, gentilissimo,
0: grazie,
1: presidente.
0: Grazie,
1: la faccia nostra
3: addio.
1: Sotto i piedi suoi.
0: Grazie, arrivederci.
2: Ciao, ciao, Armando, ciao. Ci manchi.
0: Ma il nostro non è mai un addio, è sempre un arrivederci.
1: Sì, perché lo dici così, guardati così? Hai preso le pillole stasera?
0: Comunque, ho preso le pillole verdi. Vedi,
2: sì, ragazzi, verde. Al 378-378-125 ci scrivono che Armando al telefono sembra Maurizio Costanzo.
0: Ok, oppure ci scrivono anche nelle serie cinematografiche Underworld, il primo vampiro era della dinastia dei Corvinus. Roberto.
1: Certo, certo. Scusa, Beppe, se puoi agevolare la base. Mattia Corvino, re d'Ungheria, si vocifera che sia stato colui che sconfisse il conte Dracula, realmente esistito,
0: realmente.
1: Sulle quali giravano delle voci che lui fosse un vampiro, e da lì nasce la leggenda dei vampiri. Esatto, esatto.
0: Ti ho fatto vedere i denti,
1: sì, canini,
0: vedi che sono
1: canini,
0: vampira pure io.
2: Ma quindi anche Corvinus era un vampiro?
1: No, era l'antivampiro, capito? Ammazza vampiri, capito, per eccellenza. E quindi da questo potete notare che ho origini nobili.
0: Ecco, e qui ci sarebbe
2: dalla Carragione, direi di sì.
1: Sì. Infatti sangue blu e pelle nobile.
0: E a questo punto ci starebbe su questa canzone una ruota. Vada, prego.
1: Dove devo andare?
2: Faccio la ruota.
1: La ruota.
2: Sul
1: faccio
2: tavolo.
1: La ruota.
2: Sul
1: adesso,
2: tavolo.
1: Cioè, ma allora veramente
2: tavolo.
1: Non posso farla sul tavolo, spacco tutto. Però se la faccio qui davanti e m'ammazzo, quanto mi date? Perché già mi hanno decurtato 200
0: free,
1: euro.
0: Tutto free.
2: Ti ridiamo 200 euro.
1: No, 200 euro, guarda, io mi vendo per pochissimo.
0: Vai, vai, vai.

0: agitare, eh? Coca-Cola, sì. Tommaso Paradiso e il nostro anche Mauro Corvino si è agitato tutto,
1: no,
0: con la ruota.
1: No, mi sono ammazzato.
0: No, però sei ancora vivo, dai.
1: Però sono più bravo o meno bravo di Tom Cruise a fare gli stunt?
2: Ma poi l'hai scelto l'attore, cioè che poi Tom Cruise è uno di quelli che non lo vuole lo stunt, ma tutto lui.
1: Ma anch'io, cioè non solo faccio la trasmissione, ma ammazzo anche per voi.
0: Che io me la canto, io me la suono.
2: E me la fischio e canto. Vabbè, quindi che
0: si fa?
2: Come
0: mi
2: va?
0: Devo dire una cosa.
1: Non lo so, col Voltaren potrebbe andare meglio.
0: Meglio, e ricordatevi le pillole, ricordatevi, sì, che c'è Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: La versione per Leo Di Mauro è...
1: Qual è?
0: Sei un tamarro.
2: Na na na.
1: Povero il nostro Leo, maybe tomorrow, Leo, sì, può essere domani, forse, ma forse.
0: E invece no, perché domani non ci sarò.
1: Non ci sarò.
0: Quindi c'è
2: non
0: una
2: ci
0: certezza.
2: Sei domani.
0: Non ci sono domani perché da Lipari dovrebbe essere pronto lo studio.
1: Ma però non
0: se
1: si
0: tutto
1: sa,
0: va bene,
1: attenzione.
0: Ma non si
2: ma
0: sa.
2: Ma chi è che diceva del domani non c'è certezza?
1: Chi è?
0: Chi è? Boh, chi non lo so.
2: Leopardi, no.
0: Leopardi, non lo so, io l'ho letto
2: non
0: su Google.
2: Non lo so, l'ho buttata lì.
1: Ma pensiamo all'oggi, sì, che al domani non si sa che cosa tu farai.
0: Pillole arancioni, secondo me. Queste sono le pillole arancioni.
2: O quelle blu.
1: Ah, scusate, orsù dunque.
0: Orsù dunque, c'è un vocale, sentiamo.
3: Buona nottata nottamboli, sono ciao. Milvio, io mi rispecchio pienamente nel mio nome e cognome, infatti faccio di nome Milvio, come Ponte Milvio di Roma, famoso per una battaglia di Costantino,
0: certo,
3: e adesso famoso per i lucchetti. Mi chiamo Camporelli, come un famoso biscottificio di Novara, però non è mio parente. Comunque...
0: purtroppo.
3: Non mi rispecchio, nel mio cognome mi rispecchio. Vi auguro una buona nottata, buon lavoro.
0: Grazie,
2: ciao, ragazzi,
0: grazie.
2: Scusate, fatemi fare una correzione prima di chiudere la frase. Chi vuole essere lieto sia del domani non v'è certezza, di Lorenzo il Magnifico.
0: Applausi, applausi, brava!

0: Xeni Police su RTL 102.5.
1: E chiudiamo la nostra prima ora, c'è l'informazione.
2: Anche a Serre, in provincia di Salerno, è l'una in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Gli Stati Uniti hanno lanciato ieri sera alle 23.30 ora italiana una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira target militari come chiesto da Donald Trump. Spuntano altri video sulla morte di Fakir domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra immobilizzato, in un altro le manovre di rianimazione mentre l'uomo, denuncia legale di famiglia, è a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti. La cronaca: a Barisardo, nella provincia dell'Ojastra, Simone Concas, 19 anni, era la guida dell'auto che ha investito una ragazzina di 16 anni. Secondo i carabinieri di Lanusei, l'ha travolta volontariamente. Alla scena hanno assistito il fratello della ragazza e il suo attuale fidanzato, che hanno raggiunto Concas. Il primo lo avrebbe accoltellato a morte, poi i due si sono dati alla fuga. E chiudiamo col calcio: la panchina della nazionale sarà idealmente al centro dell'incontro di Milano nelle prossime ore tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, il numero uno della federazione, che mette le mani avanti e afferma: non credo arrivi l'annuncio del CT. Al momento manca la risposta del candidato principe Pep Guardiola. Quanto a un possibile ritorno di Mancini, lo stesso conclude: non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. E con questo è tutto, ora arrivano le informazioni sulla viabilità.
3: Via Radio.
5: Grazie Raffaella, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento, partendo dall'Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Incisareggello e Firenze Sud verso Firenze. Chiusura analoga sull'A14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna, mentre sull'A7 Serravalle-Genova il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano tornerà disponibile al transito dalle 6 di mattina. Con questo è veramente tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Popolo di RTL 102.5, inizia adesso la seconda ora dei Nottambuli con Silvia Signore, Vanessa Gray, Mauro Corvino, mentre c'è il cambio regia. Ringraziamo Gigi Resta e Beppe Di Dio che se ne vanno a casa, non ce la facevano più.
1: Ma no, poveri Cristi. Ma rimanete un altro po', perché dovete andare a dormire?
0: Ma lasciali andare, poi se guarda chi è arrivato lì, Leo Di Mauro, guarda quell'altro,
1: David Bella.
0: David, vuoi salutare, vuoi dire qualcosa? Bravo, perfetto.
1: Bello, il saluto da Vichingo, ci piace, 02251515. Chiamate!

0: by Train nella notte di RTL 102.5. Rigiro la domanda che ho fatto sabato sera a Silvia Signore, la rigiro a Vanessa Gray.
1: Dica.
0: Ma se loro sono i Train, perché guidano?
1: Drive.
0: Perché?
1: Bye bye.
2: Vabbè, no, ma pure il treno si guida.
0: Ciao,
2: eh? Anche il treno si guida.
1: Qualcuno
0: però
1: c'è.
0: Se tu pensi alla guida automaticamente, anche vedendo il video sul canale del 36 del digitale terrestre, è comunque
1: pensavo
0: fosse macchina.
1: Un po' più intelligente la domanda.
0: Anch'io comincio a nutrire dei dubbi sulla mia intelligenza.
2: Ma tanto adesso andiamo ancora più giù in
0: giusto,
2: fondo,
0: perché diciamo il programma
2: discorso che esatto
0: culturale.
2: Che stiamo per iniziare, esatto,
0: RTL.
1: Allora, perché Silvia è riuscita a trovare dei cognomi particolari, tra
2: no, ma io
1: non
2: li
1: anche,
2: leggo.
1: No, c'erano anche come dei cognomi leggo? Trash, no?
0: Cioè.
2: Allora, diciamo che i cognomi italiani possono essere suddivisi in categorie.
0: Sì.
2: Abbiamo i cognomi chilometrici.
0: Vabbè, non ci interessano.
2: Ok. Poi abbiamo i cognomi hard.
0: E quelli ci interessano parecchio.
2: Vabbè, però.
0: Vabbè, dimmi un paio, dai.
2: No,
1: non si possono dire.
2: Dalla mia bocca non uscirà mai nessuna di queste parole.
1: Cosa possiamo dire?
2: Poi abbiamo i cognomi e gli insulti.
0: Ok, puoi dirli questi?
2: Ma dirli tu, ma scusa.
0: Ma capito, ma stiamo facendo.
2: Io non ho il coraggio.
0: Scusami, ma ci sono sti cognomi e poi non li diciamo manco.
1: Scusami,
2: poi
1: però,
2: ci sono i cognomi trash, che sono quelli trash, significa spazzatura. È un esempio di cognomi. Che cos'è che avevo detto? Porfora.
1: Forfora?
0: Forfora.
1: No, invece si usa tanto anche dare dei nomi, tipo, ad esempio, conoscevo delle persone che il cognome era Romeo. Giulietta Romeo, Alfa Romeo. Ragazzi, così sei rovinato a vita, come ti chiami?
0: Sì, sì,
1: Alfa
0: sì.
1: Romeo.
0: Però,
1: Giulietta Romeo.
0: Questo qua.
2: Certo.
0: Ho trovato qualche cognome, non tanto hard, però mi fa ridere molto questo, perché poi magari c'è
1: Bacia donne.
0: Mangiagalli, Malafede.
2: Bella gamba.
0: Bella gamba.
2: Ma questi
0: puzza?
2: Sono normali.
0: Puzza.
1: Vera Puzza. Come ti chiami? Vera Puzza.
0: Vera Puzza.
2: Cioè, ragazzi, non voglio dire, però se uno si chiama così quando va a scuola, ma che infanzia, adolescenza.
1: Poverini.
0: Scusa,
1: è vero.
0: Uno che si chiama Felice Zoccola non si può
2: no!
0: sentire.
2: No!
1: Eppure ce
2: Mauro.
1: L'hanno.
0: Vabbè, ma è lì, guardalo.
1: È questione di DNA, Gabri Ponte.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Un po' di sano punk rock su RTL 102.5 Green Day con Basket Case, disco del 1994, al quale sono personalmente legato perché io avevo un insegnante di inglese avantissima, perché nel 1996 ci fece studiare il testo di Basket Case.
1: Che brava!
0: Anziché William Shakespeare, sì, perché il significato è importante e riguarda la salute mentale. Poi stiamo parlando degli anni 90, considerate quanto erano avanti nei tempi, e soprattutto la mia professoressa.
1: Brava, prof.
2: Brava,
1: come si chiama?
2: Così
0: magari... Natale, la professoressa Natale.
1: Natale, vedi, sì, a proposito di cognomi particolari.
0: Certo.
2: Comunque
1: perfetto.
2: È pazzesco come ci ricordiamo ancora i nomi dei nostri professori e gli incubi che abbiamo fatto dei nostri professori.
1: Sì.
2: Io mi ricordo ancora la mia professoressa di matematica, cioè me la sogno ancora la notte.
1: Che forse è meglio non dire il cognome in questo caso, giusto?
0: Perché non hai un ricordo felice.
2: Beh no, era sicuramente un'ottima professoressa, però era molto molto severa.
1: Va bene, molto severa. Allora, se siete d'accordo, siete d'accordo?
0: Siamo
1: ascoltiamo
0: d'accordo.
1: Un vocale.
3: Raga, se il mio cognome è uno, se non è il più famoso, comunque il più conosciuto che abbiamo in età, ovviamente in Sicilia,
0: sì,
3: è il nome di un amaro. L'amaro siciliano, quello più conosciuto che abbiamo qua.
1: Noi uno di amaro ne conosciamo, vecchio amaro del capo.
0: Bravissima, arriva il primo, poi gli altri, si unisce un altro tavolo e il gruppo è al completo, ma l'atmosfera è ancora un po' timida.
1: Poi arrivano gli shot ghiacciati di vecchio amaro del capo, uno fa una battuta, un altro rilancia e in un attimo sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Ecco il momento ghiacciato, quel cambio di tono che rende speciale una serata normale.
0: Non ci sono altri amari, ragazzi, c'è solo vecchio amaro del capo. Grazie per la fornitura che non c'è ancora arrivata.
1: No, ma arriverà, non
0: arriverà,
1: ti preoccupare, arriverà.
0: Siamo
2: arriverà
0: in attesa, grazie mille.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
5: Perché?
7: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Vendicate.
1: No.
0: Però posso suonare il piano se volete.
1: Però
0: sentite,
1: è bellissima.
0: Sentite che piano.
1: Complimenti.
0: Sono bravo, grazie.
1: Bravissimo. A fare il playback.
0: Sì, anni e anni di playback. Eddie Brock su RTL 102.5. Sapete chi è Eddie Brock?
1: Chi è Eddie Brock?
2: Chi è?
0: Non lo sapete?
1: Sì.
0: È Venom.
1: No, Venom no.
0: Venom, il vero nome di Venom. Il nemico di Spider-Man.
1: Ah no, scusami, io pensavo che volessi raccontare veramente la storia di Eddie Brock.
0: No, perché non è il suo vero nome, è il nome d'arte ispirato a Venom.
1: Confermi,
0: giusto, non è perché mi hai guardato così. No,
1: bravo,
0: perché devi sapere
1: bravo.
0: Che io e David Bella viviamo momenti di nerditudine abbastanza
1: sì,
0: intensi.
1: Possiamo dire bravo Mauro, quante ne sai, giusto
2: quindi,
1: Silvia?
2: Quindi scusa, sì, ma capiamo meglio, ma chi è Eddie Brock?
0: È colui che si trasforma in Venom, che è un antagonista di Spider-Man.
1: Ok,
0: è uno Spider-Man nero con la linguaccia lunga, per intenderci.
1: Allora, Venom.
0: Cioè, c'è proprio una trasformazione fisica in quel caso.
2: Cioè, ma
0: non è che indossa...
2: Spider-Man l'antagonista.
1: Ho capito.
0: Fa parte del mondo Marvel, naturalmente.
1: Sì, ho capito,
0: quindi molto vicino a
2: Scusa,
0: Spider-Man.
2: Scusa, ma io mi ricordo un cattivo di Spider-Man, del primo Spider-Man.
0: Qual era? Sicuramente. Green Goblin? Possibile.
2: È tipo il primo.
0: Green Goblin tra i cattivi? No.
2: E che ne so io, ma secondo
0: te
2: è una
0: che
2: vede Spider-Man.
1: Comunque.
2: No, mi ricordo l'attore.
0: James Franco faceva il cattivo.
2: E allora non
1: vabbè,
2: è lui,
1: ma
2: è
1: Edoardo Yaschi.
0: William Defoe.
1: Bravo,
0: giusto.
1: ma invece Edoardo Yaschi sapete chi è, no?
0: Chi
1: è?
0: Non ho capito il nome.
1: Edoardo Yaschi. Sapete chi è?
2: Ragazzi,
1: ve lo dico, è Eddie Brock.
0: Ah, voi sapete chi è Lino Banfi?
2: No.
0: L'allenatore del pallone, disco, vai.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Tears for Fears su RTL 102.5 in ottambuli con Silvia Signore, Vanessa Gray, Mauro Corvino, naturalmente fino alle 3 del mattino. Mi piace troppo.
1: Bravo!
0: Sta rima Corvino,
1: sì,
0: mattino.
1: Sì,
0: che
1: bello, perché lo ricordiamo. Sì, lo ricordiamo.
0: Allora, che fate così, quando qui non ci sarò io e ci sarà Armando, con Armandino.
1: Con Armandino.
2: Sì, alle 3 del mattino.
1: Scusa, però con De Sabato, De Sabatino?
0: De Sabatino. Oh, Andreino.
1: Andreino. Andreino. No, Andreino. Sono meglio Andreino. Ascoltiamo.
2: Ma per caso, un vocalino.
1: Un vocalino.
3: Sì. Ciao ragazzi. Ciao. Sono Tommaso di Soverato. Di cognomi strani in Italia ce n'è parecchi, dai. Anche io stesso. Sono Tommaso pugliese di cognome, però sono calabrese. Ah. Come un mio amico che c'ha un'agenzia di onoranze funebre, il cognome va a paradiso. Ciao di nuovo,
0: garanzia.
3: Un abbraccio.
0: Ciao, ciao.
2: È una garanzia.
0: Comunque non
2: bravo.
0: Si sentiva per niente che fosse di Soverato.
1: No, no,
0: non
1: Tommaso. No, no, però scusa, è anche l'amico suo che, cioè, significa che i defunti vanno tutti in paradiso.
0: Certo, ma a me piacciono tanto. Ha cominciato Taffo, no?
1: Chi, con i defunti?
0: No, i defunti.
1: Non capivo.
0: Che pillola hai preso, Vanessa Gray?
1: Arancione.
0: No, mi piacciono tanto le pubblicità delle onoranze funebri.
2: Ah,
0: che ha sdoganato Taffo, ma tanti altri continuano. Tipo, prenota il tuo ultimo viaggio, senza ritorno.
2: Cioè, è bello fare, secondo te, dell'ironia.
0: Assolutamente.
2: Su quella cosa.
0: Assolutamente.
1: Poi, soprattutto anche nelle pubblicità, se riesci a trovare quella chiave giusta, te la ricorderai per sempre.
0: Però, ritornando al discorso della, diciamo, di ridere e simpatizzare nei confronti della morte, se voi ci riflettete, nella cultura statunitense non è che si ride e si scherza, però non è così lugubre come accade da noi. Una volta che si è commemorato il defunto, si festeggia con un buffet, no?
1: Offerto... sì, si fa proprio
2: sì,
1: una festa,
2: una festa,
1: no? Cioè,
2: una
1: nel
2: festa.
1: Senso per sì, assolutamente, per ricordarlo. E non indossano anche il nero, cioè no, non, è,
0: esatto,
1: non esiste
0: esatto.
1: una cosa del genere.
2: Ma io non capisco perché siamo entrati in questo discorso così. Cioè, io sono.
1: È perché eravamo un attimo in paradiso.
2: Ho capito, io ho paura però di queste cose.
0: Ma tanto, si muore una volta sola, quindi prima
1: signore,
0: o poi dovrà
2: capitare. Allora, aspettate, vi faccio una domanda.
0: Sì.
2: Secondo voi...
0: Quando morirete, no?
2: No,
1: non lo sappiamo.
0: Io a breve di questo passo.
2: Si vive una volta sola o si muore una volta sola?
0: Secondo me si muore una volta sola e si vive ogni giorno.
1: Bravo!
0: Non è mia questa, non è mia.
1: Dobbiamo ricordarci di vivere ogni giorno.
0: Bravo, non è Francesco Amelie.

0: Olivia Dean Menenid su RTL 102.5 in ottambuli, sì. Che è Dean?
1: No, dite la verità, sono l'uomo che voi volete, lo no. Potete dire. No.
2: Ah, no, no, di cui avete bisogno.
1: Sì, vabbè,
2: non che volete.
1: In ogni caso, tu nemmeno di me hai bisogno. Cioè, almeno no, ditemelo voi, vabbè, che mia moglie non me lo dice più da 20 anni.
0: Ma se non c'è nessuno.
2: Beh, ma noi abbiamo allora bisogno di te per fare i nottami.
0: Per quello sì. Vabbè, ma da domani.
1: Da domani. Allora, Andrea D'Alizzano ci scrive giustamente, sì, che la macchina si guida, il treno si manovra.
0: Manovra. Bravo, giusta osservazione. Bravo Andrea, ma andiamo al telefono. Giusto, Leo Di Mauro? C'è Benedetto.
1: Benedetto!
3: Allora, buonanotte. Innanzitutto, volevo fare dei complimenti col cuore, sì, sia quella vestita con quel colore molto, come dire,
0: sgargiante.
3: Bravissima, che si chiama Vanessa, giusto?
0: Sì, giusto. Sì, glielo dico.
3: Invece
0: sì,
3: l'altra, però, mi sa Silvia.
0: Bravo.
3: Ho una buona memoria. Allora, chiamo da Foggia. E no, volevo richiedere veramente un video dei Pooh. Siccome certo, che sono uno che ama.
1: Certo.
0: Sì, l'abbiamo dopo, forse. Però adesso devi superare un test. Tu di dove sei?
1: Di Foggia. Di Foggia.
0: Vedi, è cascato. Non hai superato il test.
1: No, ma io lo volevo ringraziare per la sensibilità.
3: No, l'argomento che stavate facendo poc'anzi, il fatto della morte.
1: Sì.
3: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Dipende.
1: Sì, puoi fare.
3: No, secondo me io la penso così.
1: Sì.
3: La morte è il contrario della vita. Il contrario della vita in tutti i sensi. Non esiste al di là. Sapete perché? Perché se devi leggere la Bibbia, lo dice la Bibbia.
1: Ok. Vabbè.
3: Sei d'accordo con me?
1: Ma sì, ma vuoi parlare anche con me o solo con loro due?
0: Ma ti presentiamo Mauro.
3: Non so come vi chiamate voi.
0: Mauro.
1: Io Alberto Bisi.
3: Ah, Mauro, bel nome, un bellissimo
1: grazie
3: nome.
0: Tu ti chiami sempre Benedetto?
3: Esattamente, sì.
1: Ma senti, Benedetto, come mai sei sveglio a quest'ora?
3: No, non prendevo sonno, ho detto un momento a RTL e faccio una.
2: Okay. E faccio una chiamata. Fatto
1: domani è impegni.
3: Volevo fare una domanda da 3 milioni di euro a tutte e due le donne. Posso fare?
0: Ma dipende. Sì, falla.
1: Allora, stai a provavero.
0: Ma scusa, è sconcia la domanda?
3: Sono
0: è sconcia.
3: Tutte e due sono sposate oppure sono single tutte e due?
2: Allora io... single
0: sola. No.
2: Allora, no, io sono fidanzata, ma come mi sono dimenticato? Io sono fidanzata.
0: Io devo capire ancora.
3: Ah, vabbè, Vanessa, comunque veramente hai messo un vestito bello, veramente.
0: Grazie.
3: Anche però Silvia.
2: Grazie.
1: Comunque io sono sposato, se ti interessa. Non lo so,
0: no,
1: niente. Vabbè, grazie,
2: Mauro,
1: Benedetto.
2: Non sei al centro dell'attenzione.
1: No, è perché Benedetto so che voleva, ci teneva
0: non
1: a parlare
0: ci teneva
1: con me.
0: Ci sono i pinguini tattici nucleari, sorry.

0: Laura Pausini, benedetta passione, ragazzi, quanto è stato bello vederla, sentirla, ascoltarla nel finale dei mondiali. Ha portato l'Italia, no? The world.
1: Però cantava in spagnolo.
2: A proposito di cose belle, al 378-378-1025 ci scrivono: Silvia, sei un gioiello. Vanessa, sei una perla. Mauro, sei un pirla.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Bravo, Claudio.
1: E allora ti dedico il prossimo, Claudio. Harry Styles, Dance No More.